0: volevo dare un consiglio agli esperti che stanno cercando di capire perché l'autunno non parte. Il non parte finché Luca indossa i pantaloncini. State tranquilli, sarà sempre estate.
1: Sono d'accordo, non te li puoi più togliere, devi venire a lavorare anche così a dicembre.
2: Allora io guardo le previsioni del tempo ogni sera e se il tempo lo permette io mi adeguo al tempo. Perché andare contro il tempo quando si può stare in pantaloncini ancora per un po'?
1: Hai ragione.
2: Vostro onore.
0: Ci sono le rondini sul tetto che sono lì che ti guardano per capire se devono andare in Africa o rimanere qui.
2: Ma una rondine non fa primavera. I miei pantaloncini si vede, no?
1: Sì, temperatura stupenda proprio questo weekend.
2: Temperatura romana, oserei dire.
0: Perfetto. Comunque Sara, dopo ne parliamo, ma ti vedo abbastanza serena, anche se
1: insomma ragazzi lo sapete, ho perso il portafoglio, me l'hanno rubato.
2: Ma l'avrai perso, sei sempre lì a incolpare.
1: No, sono decisa.

0: Jonas.
1: Lo stile inconfondibile di Dito nella Piaga, Miss Italia, lei c'ha il suo mood, il suo suono, eh?
2: Sì, allora a me, io ringrazio anche Dito nella Piaga per aver fatto questa canzone che mi ricorda i tempi quando sono stato Miss Italia.
3: Pensavo quando stavi con una Miss Italia.
2: No, sono stato Miss Italia, il primo bello. Miss Italia uomo, bello, è stata una bella esperienza. Volevo ringraziare ancora una volta tutti quelli che hanno creduto in me.
1: I familiari.
2: I miei familiari, e una cosa che desidero è...
3: La pace nel mondo.
2: Sì, lo desidero proprio. Grazie a tutti per l'opportunità. Bene. Ci vediamo sulle passerelle.
1: Molto bene. L'ultimo esemplare di maschio latino ce l'abbiamo noi. Allora, Sara, dai, adesso
3: ragazzi,
1: parte gli
3: non
1: scherzi.
3: Lo so.
1: Il portafoglio è sparito.
3: Ah, vi devo dire che non è la prima volta che mi rubano il portafoglio. Quindi succede, succede anche ai migliori.
1: Sì, no, ma poi nelle grandi città c'è, cioè, pare, dicono che ci siano, no, un po'.
2: Non a Milano. No, non a Milano.
1: Milano è diventata pericolosa come altre città in Italia.
2: No, Milano.
3: Immagina,
2: no.
3: Comunque, scatolone, impresa edile, costruttore, tre case in contemporanea.
1: Secondo me sarà in qualche scatolone, Sara. Sei sicura?
3: No, me l'hanno
1: certa.
3: Guarda, fino a ieri aprivo scatoloni, nulla, non lo trovo.
2: Tu sei venuta a Milano da Roma con origini. Con origini inglesi, a venire qui a indicare, a puntare il dito sui milanesi. Ai milanesi
3: no,
2: mi
3: non
2: hanno
3: è
2: rubato,
3: milanese. È proprio questione che non ce l'ho, ragazzi. Ma c'era tutta la mia vita dentro.
1: Vabbè, carte di credito e soldi.
3: No, vabbè, io c'ho di tutto nel portafoglio.
2: Ma tipo?
3: Santino, ormai già stropicciato, che non si vede neanche più chi è il santo che invoco. E forse per quello me l'hanno rubato.
2: Ali Brandi.
1: Aspetta, voglio sapere.
3: Era Ali Brandi.
4: Sempre.
3: Poi i braccialetti, sai quelli che ti vendono in spiaggia, rossi, marroni,
1: e
3: neri,
1: lo tieni
3: bianchi
1: nel portafoglio?
3: Quando si rompe, penso che porti male buttarlo, quindi me lo tengo nel portafoglio.
2: Però il braccialetto sta sul braccio. Vabbè. Penso che sia
1: finito l'elenco.
3: No, però voglio sentire anche voi, poi vi dico i miei.
2: Ma io ho dentro foto, ricordo di quando ero terrorista, di quando sono stato
3: foto
2: in Italia.
3: Tessera,
2: sì.
3: Foto tessera,
2: sì, ho dentro quelle.
1: Anch'io la tessera della palestra, ma siccome è scaduta nel 2001. La mia testa, poi c'è uno scontrino,
3: è in nero?
1: C'è uno scontrino non ritirato della lavanderia,
3: certo,
1: che l'ho ritrovato, 2-3 foto di amici che non ci sono più.
2: Certo.
3: Anche i santini degli amici, esatto. Anche io, infatti devo ritrovarlo.
1: E infatti, non ti preoccupare, lo ritroverai, stai tranquilla.

0: Sono le 6:11. Lady Gaga su Radio 2. Non siamo partiti benissimo perché alla nostra collega, esimia collega, Sarah Jane, hanno rubato il portafoglio, e se qualcuno per caso che ci sta ascoltando dovesse trovare dei portafogli e documenti che corrispondono alla nostra collega.
1: Anche perché si chiama Sarah Jane, forse l'unica in Italia.
0: Poi è famosa, 3487-300-200, noi il numero lo diamo, facciamo un attimino. Un po', ci facciamo i fatti nostri un po'.
2: Io se trovassi un portafoglio lo restituirei.
1: Comunque fidati, anche per idea.
0: Cioè, per me l'hai dimenticato da qualche parte.
2: Niente.
0: Senti, io credimi, quando mi hanno rubato una cosa, cioè, mi ricordo bene, no, la sofferenza. Pensate, era il 1998.
1: Sì.
0: Mi pare fosse il 25 novembre perché inauguravano il Terminal 1 a Malpensa. Malpensa, l'aeroporto, certo, si chiamava aeroporto di Busto Arsizio prima. Anzi, prima ancora si chiamava Cascina Malpensa nel 1945. Ma vabbè, dettagli.
1: Prima ancora si chiamava dove atterrano gli aerei.
2: Prima ancora non esisteva l'aeroporto, era solo campagna.
1: Campagna con degli aerei che venivano gettati dall'alto.
2: Vabbè,
0: e quindi noi milanesi, secondo aeroporto, no? Dopo Linate, anche Malpensa, più grande, no? E quindi grandi parcheggi e tutto quanto.
2: Siete,
0: io parcheggiai
2: via
0: la macchina e al ritorno dalle vacanze, una settimana di vacanza, niente, questa macchina non c'è. Faccio tutti i piani, quindi prima di accusare Sara ho fatto tutti,
2: certo,
0: i piani,
2: ma pure io
0: sono stato molto attento, quindi ho fatto tutti i piani, niente da fare. Dopo una giornata intera passata nei parcheggi, mi sono arreso, ho preso il mio trenino, sono andato a Milano e il giorno dopo ho esposto denuncia. 15 giorni dopo mi chiama all'aeroporto di Malpensa con uno che mi dice: oh, te vieni a prendere sta macchina. Sì, 15 giorni dopo era nel parcheggio, io non l'ho trovata e oltre al danno la beffa, perché
2: hai
0: ho dovuto pagare
2: 15 giorni extra.
0: 15 giorni di parcheggio.
2: No.
1: Beh, ma ci sta, se uno è un cretino, ragazzi, cioè è giusto che venga punito.
2: In qualche modo deve pagare.
1: A un certo punto non è che si può andare molto lontano.
0: Perché a lui non hanno rubato niente.
1: Attenzione, io dopo ve la voglio raccontare questa cosa qui, perché è una cosa importante e io ho dei sospetti su chi è stato.
0: Ecco.
1: Però non ve lo voglio dire, perché io non sono come Sarah Jane. Io soltanto quando ho la certezza in
2: va
1: colpo.
2: Va bene, va bene. Che nome dai ad un sogno? Sono le

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Oh, oh, mi hanno rubato il portafoglio.
2: Beh dai, tu peggio, pensavi di avessero rubato la macchina, lasciata parcheggiata.
1: Da cioccolataio.
3: Allora, vorrei un minuto di silenzio. Dai. Anche voi che siete in giro in macchina, in questo momento spegnete la macchina, accostate.
2: Certo.
3: E ascoltate questa triste storia di questo bel ragazzo che ai tempi aveva 23 anni. Questo un cucciolotto.
2: Vai,
3: ero.
2: Luca, racconta. Era un cucciolotto.
3: Allora, mi affaccio alla finestra.
2: Sì.
3: E io avevo la mia Vespa 50 posteggiata sotto casa.
1: Special?
3: No. Era povero. Cioè tutto era solo povero. Allora, Vespa 50 parcheggiata sotto casa. Era maggio del 99.
2: Ok.
3: La mia Vespa non faccio in tempo a scendere perché me la rubano. Allora, casualmente.
1: Ah, non ho capito, scusami, no, non faccio in tempo a scendere, pensavo dalla Vespa.
3: No, scendere da casa.
2: Come il gioco della sedia.
3: Casualmente, dopo una settimana, io non sono qui a accusare
1: certo.
3: nessuno, dopo una settimana esce 50 special dei Luna Pop. Allora,
1: è un indizio.
3: Io non sono qui a indicare nessuno.
1: Non è una
3: colpevole.
1: Prova, ma è un indizio.
3: Però, ragazzi, io non ho mai.
2: Quindi, secondo te, 50 special c'ha scritto lui special sopra con la
3: esatto,
2: con il pennarello.
3: Esatto.
2: Ah.
3: E per me non è stato neanche Cremonini, è stato Ballo.
2: Ah, ecco.
3: Aveva i capelli, ecco, i rasta, quello lì, l'Eron Drugà.
1: E comunque, ragazzi, sarà
3: sto
1: un caso.
3: Ballo, eh?
1: Sarà un caso invece, ma avete visto, no? Pochi giorni fa un uomo ha trovato un portafoglio con dentro 2.900 euro
3: sì?
1: al benzinaio e li ha restituiti.
2: Vedi, 2009, esiste quindi gente buona nel mondo.
3: Li ha restituiti?
1: Sì, ho restituito, non mancava un euro.
2: Nulla.
1: E poi si è scoperto che il portafoglio non fu stato rubato, no? Perché quello che ha, il proprietario del portafoglio ha detto l'ho dimenticato, l'ho appoggiato mentre facevo benzina, quindi anche lì, no? Prima fatale, poi dopo ha capito che invece è stato lui aver dimenticato.
2: Perché come si può fare per ricordarti dove hai lasciato? Devi ripercorrere tutto a ritroso per ricordare l'ultima volta che avevi questo portafoglio in mano.
1: Però, assolutamente, tu devi fare 18:30 ce l'avevo, 18:32 ce l'avevo ancora, 18:34 non ce l'avevo più.
3: Allora in quei due minuti ci sono qualcosa. Comunque, a partire dal presupposto che se uno trova un portafoglio e in questo portafoglio ci sono 2.900 euro in contanti, due sono le cose: o è un benzinaio o è un pusher.
2: Ma dai, ma non ragazzi, fare troppe domande.
3: Perché allora il benzinaio c'è sempre
2: magari ha appena ritirato la pensione.
1: Esatto, sua moglie.
2: Esatto, pure io ho pensato la stessa cosa.
1: Vedi?
2: Incredibile. Invece, a proposito di macchine rubate e motorini, un mio amico ad Aprilia, ti parlo degli anni 90, parcheggia in doppia fila. E tutti diciamo, oh no, guarda, non si parcheggia, stavamo tutti in piazzetta. Lì un attimo, andare solo al banco, ma il tempo di fare così, gli prendono, no, gli fottono la macchina.
1: Povero.
2: Cioè, la macchina l'ha lasciata aperta, questa arriva, ma tipo 5 minuti gli hanno rubato la macchina.
3: Ragazzi, dovevamo fare quello di
1: ma
3: lavoro.
1: Ma quindi a voi ascoltatori da casa, immagino che anche voi vi abbiano rubato qualcosa, ma soprattutto. Siete sicuri che l'avete rubato, l'avete perso, non l'avete perso, è stato rubato, siete proprio sicuri?
2: Al di là di quello comunque non c'è più, c'è stato il gioco delle tre carte. Sei
3: e,
2: rimasto...
3: siete, e siete quelli che accusate qualcuno
2: come fa Luca Brescia.
1: 348 7300 200.

0: imbruttito a Brescia. E Max Zora che vi parla. Adesso è arrivato però il momento di andare a spiare. Violiamo un attimino la privacy di casa Imbarazzi.
1: Andiamo. Sono curioso.
2: Adesso c'è casa Imbarazzi, adesso c'è casa Imbarazzi, adesso c'è.
1: Uè!
0: Vediamo chi c'è. Ascoltiamo. Chi
3: allora, c'è? Bambini, tutto chiaro? Se non è chiaro qualcosa, ditemelo subito che ve lo rispiego. Io sono qui per aiutarvi, ma maestra, io non ho capito. Oh, avete visto come si fa? Bravo Giuseppe, vieni alla lavagna che lo facciamo insieme e ti spiego come si fa. Con calma e pacatezza. Quanto fa 5 più 4? Quanto fa 5 più 4? È dall'inizio dell'anno che ve lo spiego. Quanto fa 5 più 4?
1: No,
3: no, no, bravo, il 9. Bravo. Ma io non ho capito, sono venuto apposta qua perché non lo so fare.
1: Beh, mi sembra che te lo sto spiegando, giusto? Voglio dire, dall'inizio dell'anno che facciamo sempre una cosa. Mo dimmi tu, la parentesi graffa, no? Qua c'è la parentesi graffa, giusto? Che cosa ci vado con la graffa?
3: Il cornetto, il cornetto.
1: Il cornetto?
3: Com'è il cornetto? La graffa, la parentesi, non la brioche, ma lei.
1: Ma io non sto capendo, volevo che me lo spiegava lei.
3: Che cos'è che non stai capendo? Che più così si vuole. Cos'è che non...
1: Ma non lo so fare, non lo
3: calcolo
1: so fare.
3: Calcolo il primo come ultimo e il massimo come un divisore. Quanto fa?
1: Prima hai detto di venire che lo facevamo insieme, me lo stai facendo fare da solo.
3: Dimmi tu come farai ad avere una famiglia senza sapere il massimo comune divisore. No, me lo devi dire.
1: Ma non lo so fare, non lo so fare.
3: Giuseppe, non ti permetto di rispondere. Io non ne posso più. Hai capito?
1: Sì, sì, ho capito.
3: La senti questa cosa nell'aria?
1: Sì.
3: Sai che cos'è?
1: Caffè macchiato con grappa?
3: No, è aria di bocciatura. Vai subito al posto tu.
4: Non te l'avevo detto che se andava in destra.
3: La prossima volta vai tu alla lavagna.
0: Cioè, la signora Maria fa l'insegnante anche praticamente,
5: sì,
0: in casa.
5: Siamo andati a casa sua che è la scuola.
0: È insegnante.
6: Siamo andati a casa sua che è la scuola perché, come i bambini della Casa del Bosco, insegna a casa per quello, non per altro.
0: Stiamo a casa.

0: Yakult Plus. Pesca, pesca, pesca. 20 miliardi di probiotici LCS. Pesca, pesca, pesca. Ricco in vitamina C per il sistema immunitario. Pesca, pesca, pesca. E indovina il gusto? Yakult Plus, gusto pesca. Buono.
1: 2-2.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
1: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Meteoradio.
7: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 28 settembre. Persisteranno condizioni di stabilità sulla maggior parte della penisola, pur in presenza di addensamenti nuvolosi sui rilievi alpini di confine e sulle zone interne di Calabria e Sicilia orientale, associati a isolati e brevi piovaschi. Cielo per lo più sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, con qualche locale innocua velatura di passaggio. Temperature stazionarie o in lieve aumento, con massime diffusamente tra 24 e 28 gradi e locali punte di 29 nelle zone interne sulle isole. Venti in attenuazione al centro, ancora moderati orientali al sud e sulle due isole maggiori. Mari in prevalenza poco mossi al nord, mossi o localmente molto mossi, lo Ionio e i bacini meridionali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
8: Sono le 6:30.
6: RAI GR2.
9: Buongiorno da Gabriella Lepre. Caro benzina in apertura, dopo Eni anche IP taglia il prezzo alla pompa a partire da oggi, ma oltre agli autotrasportatori anche i sindacati dei tassisti sono pronti allo sciopero.
10: Dopo l'annuncio di Eni sull'introduzione di un tetto al costo di benzina e diesel, arriva un limite ai prezzi anche da parte di Socar, azienda energetica azera che controlla IP. La riduzione del costo di Eni è di circa 17 centesimi, durerà un mese con possibilità di proroga fino a fine anno. Il tetto al prezzo del gasolio è fissato in 2,19 euro al litro, 1,99 per la verde. Il limite ai prezzi della Socar verrà invece applicato.

0: progressivamente. Verranno inoltre studiate le modalità per estendere la misura alle stazioni a marchio ESSO e agli operatori della filiera. Intanto, dopo gli autotrasportatori, anche i sindacati dei taxi si dicono pronti allo sciopero in assenza di una convocazione da parte del governo. La situazione è insostenibile, affermano. I prezzi medi sono ulteriormente saliti nell'ultimo periodo e ieri il diesel si avvicinava ai 2,5 euro al litro in autostrada. Giuseppe Di Marco, GR2.
1: Un segnale importante di attenzione alle famiglie italiane. In una nota Giorgia Meloni ha commentato così la decisione di IP di seguire Eni sullo sconto. Il governo continuerà a lavorare per proteggere il potere d'acquisto degli italiani, assicura la Presidente del Consiglio in una fase internazionale complessa. Si indaga sulla pista che porta a Teheran per l'attentato sventato in una base aerea britannica usata dagli americani.
2: 5 persone arrestate con l'accusa di terrorismo e violazione della legge sugli esplosivi. 3 furgoni bianchi sequestrati e ispezionati dai robot artificieri stavano preparando un attentato contro la base aerea di Fairford utilizzata dai bombardieri americani impegnati nelle missioni contro l'Iran. E secondo fonti citate da Sky News è proprio sulla pista iraniana che si concentrano le indagini. Gli inglesi hanno fatto un lavoro fantastico, potevano fare gravi danni, li stavamo tenendo sotto in indagine. Così il presidente americano Trump parla degli arrestati, alludendo a un ruolo americano nel blitz che ha sventato l'attentato, anche se secondo il quotidiano Telegraph è stato un abitante dei dintorni di Fairford a dare l'allarme alle forze di polizia dopo aver notato i 3 furgoni bianchi e alcune persone a volto coperto nelle vicinanze della base. Francesco Mincone, GR2.
1: La visita del Papa in Francia a Lourdes, la processione au flambeau, poi l'invito ai vescovi a vigilare sulla piaga degli abusi nel clero e l'incontro con alcune vittime. Dal pontefice anche il monito a difesa della vita: nessuna legge può dare la morte. La cronaca: ha aggredito una donna con un cacciavite, investito con l'auto le 2 persone intervenute per soccorrerla. È accaduto ieri sera in un distributore alla periferia di Reggio Emilia. L'aggressore, un 26enne di origini egiziane, è fuggito ma è stato arrestato poco dopo, ancora da chiarire il movente. Nessuna sfida social. Mio figlio era un ragazzo appassionato di parkour, amava la vita. Chiede di non fare sciacallaggio sulla tragedia che l'ha colpita. Gioia Farina, la madre di Jacopo Trabattoni, il 15enne è morto folgorato venerdì vicino a Lodi dopo essere salito su un traliccio dell'alta tensione. Il giovane si era scattato un selfie in cima alla struttura alta 30 metri. Alle 7 riaprono le urne per le suppletive a Reggio Calabria e provincia. Fino alle 15 si voterà per eleggere il sostituto di Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia, che si è dimesso dopo l'elezione a sindaco della città. Ieri alle 23 l'affluenza era poco sotto il 15%. Siamo allo sport, tra vela, superbike e calcio, Italia in Turchia per cercare la prima vittoria dell'era Mancini bis. Il CT azzurro dovrebbe stravolgere la squadra dopo il KO casalingo.
3: Dopo la disfatta dell'Olimpico contro il Belgio, l'Italia di Mancini torna in campo a Bursa in Turchia per evitare la retrocessione nella Serie B della Nations League. Sono rimasti a Coverciano in 10, tra cui Barella, con il CT che dovrebbe inserire nell'11 titolare Kayode al posto di Di Lorenzo e con Esposito e Ken davanti nella sfida alla nazionale allenata da Montella. Intanto c'è un tricolore che sventola alto, quello di Luna Rossa, che ha vinto a Napoli le regate preliminari dell'America's Cup. Un dominio assoluto quello dell'imbarcazione azzurra, un test per la città in vista del prossimo anno quando ci sarà a maggio la Louis Vuitton Cup e speriamo poi nell'atto conclusivo a giugno. 12 anni dopo Max Biaggi, Nicolò Bulega conquista il mondiale superbike, quello delle derivate di serie, secondo italiano nella storia a riuscirci. Nelle 2 ruote senza motore invece ai mondiali di ciclismo di Montreal in Canada è l'americano McNulty a conquistare l'oro, 9° il migliore degli azzurri Giulio Ciccone. Cristiano Piccinelli, GR2.
1: La linea Good Morning Radio 2, prossimo GR2 alle 7:30, buon ascolto.
4: Buongiorno, 6:35, state ascoltando Radio 2 con Max Zoara, Sara Jane Ranieri, Luca del Milanese Imbruttito. Il programma si chiama Good Morning Radio 2, andiamo avanti fino alle 7:30, state con noi.

0: alla playlist di Good Morning Radio 2, Fabi Friba insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Dalla regia ci fanno cenni che non ancora nessuna notizia del tuo portafoglio, quindi in questo momento niente. Non hanno trovato niente.
1: Io sono disperato.
0: Certo, guarda che faccia da disperato. Lui è il classico amico che gode, no?
2: Guarda, lo so.
0: Gode delle sfighe degli altri, capito?
2: Se dovessi ritrovarlo, però vi offro la colazione.
1: Allora mettiamoci sotto al lavoro, ragazzi.
0: Allora, adesso volevo farvi un po' il testo dell'onestà di Good Morning Radio 2.
2: Vai.
0: Perché quando trovate qualcosa, no? Cioè la forbice è portafoglio con i soldi.
1: Sì.
0: Da un budget, che ne so, apri un portafoglio 50 euro, restituisci?
2: Certo.
0: 500 euro?
2: No, ma io restituisco, mi sento troppo in colpa.
0: Guarda,
2: no, cioè Luca Brescia tace, è andato 5 di là.
0: 5.000 euro?
2: Vabbè, ma dai ragazzi, ma pensa se accadesse a voi, come reagireste?
1: Io
2: cosa
1: prima guardo
2: che facessero gli altri?
1: Chi è il proprietario, guardo nei documenti.
0: Esatto.
1: Se è uno normale ce lo rubo.
0: Cioè tu non restituisci?
1: Ma io non restituisco.
0: Tu sei quello che tira fuori i soldi, appoggia nel che ne so, lì dove è stato perso, lo appoggio, oppure entri nel negozio, ho trovato il portafoglio.
1: No, vedi che sei uno che sei un malintenzionato. No, io guardo, cioè apro il portafoglio, guardo quanti soldi ci sono, poi nel rimetterli via mi rimangono attaccati alla mano.
0: Certo.
1: E io non ho tempo a perdere, star lì a rimetterli dentro in ordine. Li metto in tasca, guardo chi è e poi vado nella cassetta della posta.
2: Io comunque non ho mai trovato un portafoglio.
1: Io neanche, mai.
0: No,
2: mai.
0: Sì, mi è capitato e ho restituito sempre i soldi.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Che brava persona.
0: Però
1: che
0: la forbice, no, passare da modello cittadino a latitante, secondo me sopra i 300-400 euro non restituisci.
1: Ma certo.

0: Voglio vedere chi ha il coraggio di cambiare canale, cambiare stazione radio con questa canzone.
1: Ma perché tu fai così? Perché lei è stata una tua allieva quando abbiamo fatto il primo album dei Binario. Lei era una ragazzina,
0: certo. La corista.
1: Certo.
0: Oggi puntata speciale, perché da una parte siamo un po' dispiaciuti perché Sara non trova il portafoglio, dall'altra invece, a proposito, c'è una nuova versione di Sara to Crime, certo. Ma purtroppo anche Sara è sparita.
1: Ma no, ma non è
0: non
1: vero.
0: Non c'è neanche Sara.
1: Ma non è vero, l'abbiamo vista prima.
0: Non lo vedo, non c'è. Quindi
2: e
0: oggi
2: quindi?
0: È quindi una puntata speciale di Sara to Crime. Benvenuti sul mio canale e benvenuti se siete nuovi. Sono Saro to Crime.
1: Saro.
0: Buongiorno, è lunedì 28 settembre. Questa mattina Good Morning Radio 2 si apre con un caso di cronaca.
1: La cronaca.
0: Un giallo.
1: Giallo.
0: Un mistero che nelle ultime ore sta sconvolgendo la redazione. Alla nostra collega è stato rubato il portafoglio. Questo è almeno la sua versione. Perché non abbiamo testimoni,
1: no.
0: Non abbiamo immagini,
1: no.
0: Non abbiamo impronte digitali,
1: no.
0: E non abbiamo rivendicazioni,
1: no.
0: Abbiamo soltanto una donna che dice:
2: io il portafoglio ce l'avevo.
0: Ecco, la stessa frase pronunciata che ogni giorno da milioni di italiani che 5 minuti prima di scoprire che il portafoglio era nella borsa dicono questa frase. Perché c'è una cosa meravigliosa dell'essere umano: quando non trova qualcosa, noi pensiamo sempre mai di averla persa, mai.
2: Sono certa, me l'hanno rubato.
0: Non trovi le chiavi?
2: Me le hanno prese.
0: Chi dovrebbe avertele prese? Luca Brescia?
2: Probabile, sì, probabile.
1: Ragazzi, perché state guardando me? Io non c'entro niente, ero zitto tutto il tempo.
0: Tu mi fai parte di una banda specializzata di borseggiatori metropolitani.
1: Ma sono stato al di fuori, vabbè, comunque, continuate.
0: Non trovi gli occhiali? Magari li hai semplicemente spostati, o peggio, sono sulla tua testa. Non trovi il telefono?
1: Panico!
2: Per favore, mamma, mi chiami che non trovo più il telefono.
0: E mentre lo cerchi stai parlando al telefono.
2: Vero.
0: Perciò stamattina noi accettiamo passivamente la versione della nostra collega. Apriamo ufficialmente un'indagine. 2 ore. Good Morning di Radio 2 diventa RIS. Reparto investigatori smemorati. Dobbiamo scoprire la verità. Il portafoglio è stato veramente rubato?
1: Rubato.
0: Oppure tra qualche minuto arriverà un messaggio? Ragazzi?
2: Ragazzi?
0: Ragazzi?
2: Ragazzi, una cosa. Trovato.
0: Come l'hai trovato?
1: L'hai trovato.
0: No, sei seria?
2: L'ho trovato.
0: Dov'era?
2: Sentiamo un attimo qui, perché
0: l'hai
2: mi è arrivato un audio.
0: L'hai trovato? Veramente?
2: Sì.
0: No.
2: È arrivato un audio, dopo ve lo faccio sentire.
0: Davvero?
2: Sì, però non è colpa mia.
0: Sei sicura?
2: Sì.
1: Allora, per questa cosa ti verrà decurtato lo stipendio di 7.000 euro.
2: Ma dai, può succedere a tutti.
0: Che verranno devolute all'associazione Nani da Giardino.

0: Buongiorno, guarda che il tuo portafoglio, abbiamo un airbag, l'hai dimenticato ieri quando hai pagato il conto dei ragazzi. Forse perché col fatto che non paghi mai, non sei abituato a tirare fuori il portafoglio. Dai, scherzo. Comunque se passi al bar, dove ce l'hai la testa? Dove ce l'hai la testa? Abbiamo noi qua.
1: Trovato!
2: Era al bar.
1: E vedi, perché avevo offerto la colazione.
3: Peccato averlo trovato, perché potevamo andare avanti ancora un'oretta e mezza.
2: No, trovato. Ma dovremo controllare se c'è tutto.
1: Certo.
2: Poi magari
1: è stato proprio Dani a prendermi la banconota.
3: E magari c'erano dentro i soldi?
1: Ma poca roba, perché ormai utilizzo il banco, ma...
3: Sì, anch'io.
2: Che bello
1: la
2: quando le cose...
1: La carta nel telefono.
2: Però insomma, dai, è tutto bene quel che finisce bene. Pensate che nel 2026 in Inghilterra è stato restituito un tifoso del Leeds un portafoglio perso 34 anni prima. Beh. Dentro c'era la tessera del club, no? Della stagione 1992-1993. La cosa più bella è che il proprietario poi ha dichiarato di non ricordarsi nemmeno di averlo perso. Quindi quando gliel'hanno restituito, lui ha detto che è mio. Sì, guarda, è tuo.
1: No.
2: Quindi neanche.
3: Ma dopo 30 anni cambia tutta la tua vita. Ma cosa vuoi che ti ricordi? Io non mi ricordo se ho mai perso un portafoglio o se me l'hanno mai rubato. Ma anche se fosse, è passato così tanto tempo che non posso ricordarmi di aver dentro quella roba lì o quella cosa là. Perciò, un po' così. Vabbè, possiamo farlo licenziare quello che è arrivato dopo 30 anni? Era uno delle Poste Italiane?
2: No, invece pensate che la tecnologia invece adesso aiuta, perché a Frosinone la polizia è riuscita recentemente a risalire alla proprietaria di una borsa griffata, diciamo, sì. No? Usando il QR code, nel senso che non c'erano documenti e tutto quanto, ma alla fine c'era un tagliandino, un QR code.
1: All'interno della borsa.
2: Hanno scannerizzato e sono riusciti a risalire alla proprietaria.
3: Si vede che era una borsa che costava, perché se lo fai con la borsa che ho io, cioè puoi lasciarla morire nell'Atlantico. Vabbè. Perché non ha nessun segno di riconoscimento.
1: A me hanno rubato anche una borsa una volta, e in quella occasione davvero col taglierino a Stazione Termini, sai quando? Tantissimi anni fa
3: si usava il taglierino.
1: Col taglierino me l'hanno rubata.
2: Secondo me
1: me sono accorta per tipo un'ora.
2: Se vai al trova rubato qua sotto il Rai
1: c'è di tutto, c'è tutta roba mia.
2: C'è tutta roba.

0: sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi. 2-2.
1: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
2: Sì?
1: Giura che non lo dirai.
3: Katy, che cosa c'è tra te e Stio?
4: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
5: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
6: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro.
7: Smettila di prendermi a calcio.
6: Fermati, Bourne.
5: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: 2-2.
9: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.

0: 18 settembre del 1925 Alexander Fleming si accorge che una muffa ha contaminato una delle sue colture batteriche e che attorno alla muffa i batteri sono morti. È l'osservazione da cui nascerà la penicillina.
1: Cioè una scoperta che ha salvato milioni di vite grazie a una cosa lasciata lì ad ammuffire, pensa te.
2: Ma quindi se aprite il frigo di Luca Brescia?
0: Potrebbe esserci la cura per il cancro.
2: Il 28 settembre del 1960 il campione di baseball Ted Williams gioca l'ultima partita della carriera, va alla battuta per l'ultima volta e fa fuori campo. Così quindi lascia un lavoro un vero professionista.
0: Non come noi,
1: Noi come lo lasceremo così?
0: Ragazzi, per mettetemi in ferie quelle 38 ore che mi avanzano.
1: Il 28 settembre del 1978 finisce il pontificato di Papa Giovanni Paolo I. Albino, certo. Luciani era stato eletto appena 33 giorni prima.
0: Povero, 33 giorni e poi a casa.
2: Adesso al 30° giorno arriverebbe la mail delle risorse umane che dice: come si sta trovando?
1: È vero, è la prima cosa che arriva.
0: E oggi è la giornata mondiale della rabbia.
1: Una giornata per una giornata per imparare a riconoscere, a gestire la propria rabbia,
2: ecco,
1: ragazzi.
2: Benissimo, e tu come la festeggi, caro?
1: Portatemi un cacchio di caffè adesso!
2: Il 28 settembre del 1985 debutta in televisione MacGyver, che era l'uomo capace di uscire da qualsiasi situazione usando una graffetta, del nastro adesivo o quello che trovava in giro, ve lo ricordate, no?
1: Beh, certo, sapete qual è il vero nome di MacGyver?
2: Certo, Angus MacGyver.
0: Avete capito perché solo il cognome.
2: Giustamente.
1: Secondo la tradizione, il 28 settembre del 551 avanti Cristo nasce Confucio.
0: Mitico!
1: Confucio! Uno dei più grandi filosofi della storia.
2: Beh sì, era colui che diceva: scegli un lavoro che ami e non lavorerai neppure un giorno della tua vita.
1: E infatti noi abbiamo scelto la radio.
2: Esatto.
0: Hai capito?

0: ci picchia, mancano 10 secondi e potrai fare la voce della Rai che dice sono le 7.
1: Però non hai la mente.
0: Invece no, sono le 6.59. La canzone che avete ascoltato era Joy su Radio 2. Allora, Fashion Week a Milano.
1: Scusami.
0: Che è successo? Cosa stai facendo?
1: Anche a Valpiana sono le 7.
0: E a Como si stanno annoiando. Milanese imbruttito!

0: Imbruttiti, finalmente oggi, ultimo giorno di Fashion Week.
1: Diciamo, perché finalmente?
0: Finalmente, perché almeno smettiamo di vedere queste bellissime, perché per l'amor bellissime. Del cielo, bellissime donne che attraversano la strada in slow motion. Avete rotto le scatole, dovete muovervi, Milano corre.
2: Al rallentatore.
0: Comunque, detto questo, settimana scorsa abbiamo avuto l'opportunità di avere qui con noi Christian Bogg, il signore della moda,
2: bravissimo,
0: colui il quale insegna a tutti i grandi stilisti come essere dei modaioli. E allora siamo andati domenica a chiedere cosa ne sa il pubblico di Milano di Christian Bogg, se lo conoscono e soprattutto se sanno dov'è il party super riservato di Christian Bogg.
3: Questa sera è molto importante perché oltre a essere la Vogue Fashion Night c'è un party molto riservato. Il super party super riservato di Christian Bogg. Ovviamente tu conosci Christian Bogg?
4: Sì. Cioè non di persona, però lo conosco adesso.
3: Ne hanno parlato tutti i telegiornali. Tu conosci Christian Bogg?
5: Sì.
6: Anche perché avrà 50 inviti.
3: Tu ovviamente conoscerai Christian Bogg.
5: Sì, sì.
3: Volevamo sapere se sapevi dove si teneva questo party super riservato.
5: Non lo so, perché ho sentito parlarne ma non ho sentito dov'è.
3: Tu ovviamente conosci Christian Bogg?
5: Sì.
3: E sai dove si svolge questo party?
5: Penso in Duomo.
3: Tu ovviamente conosci Christian Bogg?
5: Sì.
3: Ne hanno parlato tutti i telegiornali. Tu conosci Christian Bogg ovviamente?
5: Sì.
3: Dimmi.
5: Sì, sì. No, anche se non sono informatissima su questo ambito.
3: Ah, okay.
5: Conosco, ma leggo qualche notizia, però non.
7: Per dirci dove è sto party, mi raccomando, non fare tanto il misterioso. Christian Bogg, mi raccomando, eh.
2: Ecco.
8: Uè, Christian Bogg, mi raccomando. Ragazzi, diciamolo, no? Christian Bogg è un personaggio inventato dal milanese imbruttito.
2: Ma
8: non esiste.
2: Ma conoscono tutti.
0: Ma cosa stai dicendo?
8: Ma non è vero, ragazzi. Guardate la
2: non
8: gente com'è. Comunque facilmente influenzabile. Crei un personaggio, non c'è. Christian Bogg non esiste.
0: Cioè, allora
2: ma tu mi stai dicendo che è come Kaiser Soze?
8: È come Babbo Natale, non esiste.
2: Ma che dici?

0: A chi lo dici? Sto bene al mare. Marco Mengoni insieme a Saif, insieme a Ercomi, insieme a tanti altri.
1: Ragazzi, era
2: tutto l'alfabeto.
1: C'era più gente dentro di quelli che hanno comprato il disco.
0: Non fa più notizia. Le good news. Dopo il vertice Trump e Xi Jinping, la Cina ha inviato negli Stati Uniti due panda giganti, Ping Ping e Fu Xiong. Vivranno.
3: Vabbè,
0: scusatelo. Vivranno per 10 anni in uno zoo di Atlanta.
1: Sì.
0: Pechino usa da tempo questi prestiti come strumento di diplomazia internazionale.
2: Ah, ecco, siccome USA e Cina non riescono proprio a mettersi d'accordo su nulla, allora hanno detto: sai che? Mandiamogli due panda, no? Così.
0: Esatto. Trump sostiene che Teheran voglia raggiungere un accordo, ma che la proposta iraniana non sia quella che lui ritiene accettabile.
1: E beh, ragazzi, il problema è che vogliono due accordi diversi, è un po' come una coppia che va all'IKEA e devono scegliere il divano. Cioè, voglio quello, ho deciso quello o l'altro.
0: Trump ha detto che Putin e Zelensky potrebbero forse arrivare a un accordo prima che arrivi il freddo, che arrivi il pieno inverno.
2: Beh, speriamo, speriamo, perché in inverno litigare con il gas costa comunque un botto alla fine.
0: Petrolio giù, quando finirà la guerra? Trump sostiene che questa volta la guerra, una volta conclusa la guerra con l'Iran, diminuirà la proposta e il prezzo del petrolio dovrebbe scendere.
2: Ah, benissimo, allora avvisate pure il benzinaio sotto casa mia, perché non se n'è accorto, non ha ricevuta la mail, secondo me.
1: Se
2: n'è
1: intasata, è finita nello spam.
2: Bravo.
0: Tecnologia, OpenAI e Anthropic e diversi ricercatori stanno analizzando decine di migliaia di incidenti legati ai sistemi di intelligenza artificiale, compresi casi in cui i modelli avanzati avrebbero agito in modo inattesi, andando oltre a quanto richiesto.
1: Beh, era nell'aria, ragazzi, l'intelligenza artificiale incomincia a fare cose che nessuno le ha chiesto. È ufficiale, è diventata mia suocera.
2: Come no?
1: Sì. Let's go.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: 2-2. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.

0: devi usare la voce culturale.
1: Io fino a 10 anni fa dicevo Crazy Little Thing Color.
2: Invece
1: no, Color, dai, sì. Color.
2: Erano i Queen sulla playlist di Good Morning Radio 2, 7:14. Abbiamo iniziato oggi l'argomento, no? Abbiamo tirato fuori l'argomento cose rubate, perché a Saragenia ha rubato il portafoglio, mi rubarono l'auto in aeroporto, che tra l'altro è uno dei posti dove, attenzione, rubano di più, no? Furti o smarrimenti. Tra l'altro settimana scorsa hanno trovato nella sala dei bagagli non reclamati.
3: Lost and found.
2: Ah, ok. Un robot industriale,
1: sì.
2: Un ginocchio bionico. Ora, cazzo, te ne accorgi se non c'è il ginocchio attaccato al piede o no?
3: Certo.
1: Cioè, se il burro
2: se scivoli.
1: Cioè, se non stai in piedi qualcosa
3: ma
1: manca.
3: Ma magari erano tre uomini e una gamba.
1: È una gamba, certo, può essere.
3: Capito?
1: Un garfetto.
2: E poi probabilmente questa era roba da VIP, una mazza da golf placcata oro. Cioè, non rivendicata.
3: Un rapper, sicuramente, un rapper.
1: Sì,
3: che non... anche un rapper.
1: Certo,
3: una mazza
1: che
3: danno,
1: te la tieni così in salotto, una mazza da golf. Però, per quello che riguarda i VIP,
3: sì.
1: Un sacco di VIP hanno ricevuto una rapina o comunque sono stati rapinati o scippati o comunque sono entrati nelle loro case. Uno in assoluto è il nostro capitano Fiorello, che tra l'altro ieri c'è stato l'annuncio.
2: Ah, è vero.
3: Bellissimo lo spot di Fiore.
1: Lo spot che sbarcherà ancora su Rai 1
3: in prima
1: con
3: serata.
1: Un programma. Oh,
2: torna presto Fiore, noi ti aspettiamo, ci manchi.
1: Allora, Fiorello nel 2005 è stato fatto un colpo grosso a casa sua per un bottino superiore ai 300.000 euro avvenuti nel quartiere della Camilluccia. Mattia Zaccagni, cacciatore della Lazio, e la compagna Chiara Nasti hanno denunciato un furto di gioielli nel quartiere Camilluccia. Renato Zero nel 2014 fu aggredito da due persone con il volto coperto da un casco davanti alla sua abitazione in via Camilluccia. Allora,
3: tutti
1: ragazzi,
3: a Camilluccia stanno.
1: Allora, ragazzi, prima di tutto cambiate un po', cioè spargetevi per Roma. Roma è grande. Smettete di stare tutti in via Camilluccia.
2: Esatto.
1: Perché ormai hanno capito che siete lì, quelli ricchi col grano sono lì, li aspettano e gli ci vuole la roba.
3: Ma secondo voi, come furti tra VIP, Angelina Jolie che ha fregato il marito a Jennifer Aniston, vale?
2: No, no. Vale, è un furto.
1: Non è imputabile, ma è un furto.
2: È un furto.
1: Sì,
2: sono d'accordo,
1: sì.
2: È un furto.
1: Però tutti ruberebbero Brad Pitt, dai, fondamentalmente.
4: Questa casa me l'hai portata più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: che bella vita, fino a quando non ti rubano il portafoglio.
1: Sì.
0: Lì dopo passi una giornata veramente tra burocrazia e dispiaceri.
2: Sì, perché non è solo quello che perdi all'interno del portafoglio, è tutta la trafila, la burocrazia che devi fare, la coda per parlare con il poliziotto, il carabiniere, insomma, stare lì, spiegare, ero in via.
0: È vero o no? Ma la, comunque è sempre buffa.
1: La sottraente, la sottratta, perché poi usano, sì, i carabinieri usano questi termini, porca miseria.
0: È vero o no? È simpatico parlare di noi.
1: Veniva oscurata la luce nel cielo lontano.
2: Guardi, basta che scrive: ma hanno fottuto il portafoglio, vado di fretta, devo andare a casa, la prego. No, perché devo partire dal...
1: È vero.
2: Nacque nel 1977 a Londra.
0: E poi la prima domanda è simpatica, è dove gliel'hanno rubato?
1: Sì.
0: Se lo sapessi.
2: Se lo sapessi, non me l'avrebbero rubato, no?
1: Ragazzi, non lo so. Vabbè.
0: Comunque, una soluzione c'è.
2: Vai.
0: No? E noi ce l'abbiamo. I ragazzi di Good Morning Radio 2, le menti di Good Morning Radio 2, hanno studiato una nuova app che consiglio a tutti di scaricare. Si chiama Alibi.
3: Hai perso il portafoglio? Le chiavi? Gli AirPods? Non toccare niente. Potresti contaminare la scena del crimine. Scarica Alibi, l'unica app che parte da un principio scientifico. Tu non perdi mai niente, sono gli altri che ti rubano le cose. Con Alibi, l'app trasforma ogni tua dimenticanza in un'indagine. Non trovi qualcosa? Inquadra la stanza con scanner 360. Alibi cerca l'oggetto e se non lo trova, cerca direttamente un colpevole. Mantieni sempre attiva la funzione scarica barile. Basta scegliere una persona dalla tua rubrica e per un mese, qualsiasi cosa succeda, la colpa è sua. E se poi ritrovi l'oggetto, nessun problema. Alibi invia un SMS con la scritta "come non detto" e blocca il contatto. E se stai per denunciare un furto, parte figura di M Alert. Attenzione, prima di chiamare i carabinieri, controlla tasche, macchina, altra giacca, quel cazzo di borsellino. Cosa aspetti? Scarica subito Alibi. Tu continui a perdere tutto. Al colpevole ci pensiamo noi.
0: Hai capito come funziona?
1: Certo.
0: Scaricata?
1: Assolutamente, io ne ho scaricate due. Non si sa mai.

0: Stavo parlando con i miei colleghi mentre andava la canzone, sì, su cose rubate oppure furti oppure cose smarrite, e pensavo fosse Prince questa
1: sera. Sì,
0: con
1: Kiss
0: invece è Make Me Feel.
2: Sì, a chitarrina, sì, chitarrina uguale.
1: Secondo me è fatta apposta, è quindi possibile che non se ne siano accorti.
0: Cioè, vuoi dire,
1: diciamoci la verità,
0: che ha rubato un giro di chitarra.
1: Qui c'è
2: no,
1: stato.
2: No, diciamo, l'ha preso in prestito, era lì, ha detto ragazzi di qualcuno questo.
1: No, ho avuto questa idea, fa Kiss, ma magari però la chiamiamo Make Me Feel. Ah dai, facciamo Make Me Feel.
2: Make Me Feel, sta meglio.
0: Perché anche nella musica, no? Si può rubare porzioni di canzoni.
1: Ricordatevi Albano e Michael Jackson.
0: Ah, ci sono un sacco di artisti
1: il
0: italiani.
1: Proprio
0: io, ad esempio, sulle canzoni, sui brani di Zucchero riconosco, no? Una

0: 23 agosto sarò bannato dalla partita che con la nazionale cantanti insieme alla squadra di Zucchero Fornaciari facciamo per beneficenza. Non parteciperò più.
1: Ehi Zucchero, ma tu lo sai che Max parla male di te in onda?
0: No, ho parlato male. Sì, e comunque sarà un caso, ma è sparito l'iPad qua in Rai.
1: È vero, dei WhatsApp.
0: Io non so se oggi è la puntata però sarà un caso, non possiamo leggere i messaggi agli ascoltatori, quindi ci scusiamo.
1: Che sicuramente oggi non è andato.
0: Sono arrivati, quindi ringraziamo tutti gli ascoltatori di Radio 2. Quando troveremo l'iPad torneremo a metterci in contatto con voi.
1: A proposito di questo, volevo dirvi che siccome avevo promesso a inizio trasmissione, se ritroviamo il portafoglio offro un caffè, se qualcuno è all'ascolto vi offro il caffè al solito bar.
2: Andiamo
1: il
2: bar tutti di Massena, lì. Il bar di Massena. Invece io volevo salutare a questo punto possiamo dirlo, no? Il rapinatore cretino del giorno.
0: Simpaticissimo.
2: Allora, un uomo di Pittsburgh rapinò due banche nello stesso giorno a pieno volto senza alcuna maschera. Dopo poche ore venne
0: arrestato
2: dai poliziotti e lui disse: ma scusate, come avete fatto a prendermi? Io avevo addosso il succo di limone. Era talmente convinto che cospargersi il viso di succo di limone il suo volto sarebbe stato ovviamente oscurato dalle telecamere come l'inchiostro simpatico.
0: Sì, sono i consigli che ti danno sui social.
2: Sì, esatto.
0: A me mi hanno detto di mettere il dentifricio nella lavatrice. Lava meglio.
1: Ah sì, eh?
0: Non so se funziona.
1: Don't try.
0: Però mi ha oscurato il viso. Torniamo domani, puntuali, vi lasciamo al ruggito del coniglio. Ciao ciao.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.

0: è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, birra Heineken in lattina da 33 cl a soli 69 centesimi.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: 2-2. La quercia che cerca l'acqua, il banco di pesci che si muove all'unisono, l'algoritmo che scrive una poesia. È intelligenza? Da giovedì 8 a domenica 11 ottobre a Lucca prende vita Forme di Intelligenza, la nuova edizione di Pianeta Terra Festival. Oltre 90 eventi gratuiti tra scienza, tecnologia, filosofia e letteratura. Info su pianetaterrafestival.it.
5: 2-2. Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Boiron.

0: 7:30.
1: Rai GR2.
2: Benzina e diesel al via, il price cap annunciato da Eni, anche IP si impegna a calmierare i prezzi. Nel nostro giornale sentiremo come sta andando ai distributori. Giorgia Meloni, segnale importante, sosteniamo le famiglie. Tentato femminicidio a Pistoia, ragazza torturata, ustionata e quasi annegata per aver respinto la violenza di un uomo conosciuto sui social, è stato arrestato. Terrorismo, sventato attacco a una base aerea inglese utilizzata dagli Stati Uniti, 5 arresti, si segue la pista iraniana, lavoro straordinario, dice Trump. Verità sugli abusi del clero e difesa della vita da Lourdes, Papa Leone scuote la chiesa francese. Le stelle degli MTV, Madonna miglior artista, Taylor Swift supera Beyoncé nella storia degli award e la luna rossa, regina di Napoli all'America's Cup. Calcio, l'Italia di Mancini affronta la Turchia di Montella per scongiurare la retrocessione in Nations League. Una buona giornata da Enrica Belli. Tra circa mezz'ora scatta il tetto di Eni ai prezzi di benzina e gasolio, in vigore per 30 giorni e con possibilità di proroga fino a fine anno. Sconti sempre da oggi anche nel gruppo IP. Il nostro Lorenzo Opice si trova in una stazione di servizio della capitale.

0: a te.
1: Buongiorno Enrica, buongiorno a tutti voi. Sì, io mi trovo in uno dei grossi distributori della Eni nei pressi di una delle consolari romane. Ancora le colonnine del prezzo non sono state aggiornate con le nuove direttive. Tra poco meno di mezz'ora, come dicevi, scatteranno gli sconti. Si parla di 1,99 euro al litro per la benzina, 2,19 euro per il gasolio. E questo è uno sconto particolarmente atteso dai consumatori che in questi mesi hanno sentito pesare molto il costo del carburante sui bilanci familiari. Sono quasi 4.000 i distributori Eni disseminati da nord a sud. Uno sconto molto atteso dai consumatori, ma una mossa che spiazza anche i distributori. Non tutti i benzinai che agiscono sotto l'insegna del cane a sei zampe sono felici della mossa piovuta dall'alto, perché vedono ridurre anche i margini di guadagno. E poi ci sono gli altri operatori e i distributori, soprattutto quelli indipendenti, che temono problemi di concorrenza. Intanto ci sono le prime stime, l'Adusbef, l'associazione dei consumatori, fa i primi calcoli sul risparmio. Con il costo della benzina 1,99 euro al litro si risparmieranno quasi 8,50 euro a pieno, e sono circa 80 euro per una famiglia che ha due auto, 80 euro al mese per una famiglia che ha due auto. In questo momento c'è un traffico normale, non ci sono file, almeno in questo distributore. La gente sta andando al lavoro, fa benzina regolarmente. Mi sono fermato a parlare con alcune persone, però ovviamente vanno di corsa.
0: Vedremo allora l'evoluzione, Lorenzo, nelle prossime.
1: Poco meno di mezz'ora.
0: Esatto, vedremo allora l'evoluzione tra poco. Ne faceva cenno Lorenzo Opice, le critiche dei piccoli petrolieri che saranno a Palazzo Chigi convocati l'8 ottobre. Sentiamo Gianni Murano, presidente di Unione Energia per la Mobilità.
2: È un'iniziativa molto importante, perché diciamo in questi mesi abbiamo finalmente riconosciuto il ruolo strategico della raffinazione e di come quello che stiamo pagando non è una mancanza di petrolio, ma una mancanza di raffinerie. In questa fase il governo vuole capire quali possono essere le opportunità per produrre più, in particolare gasolio. Se questa iniziativa viene replicata poi a livello europeo, potrebbe essere una risposta che incalmerà l'aumento delle quotazioni per gasolio.
0: E la Premier Giorgia Meloni ha commentato la scelta di IP di seguire Eni sugli sconti, un segnale importante di attenzione alle famiglie italiane, ha scritto la Premier, ringraziando anche il presidente dell'Azerbaigian, paese che controlla l'azienda attraverso la compagnia di Stato Socar.
3: Fratelli d'Italia ribadisce la soddisfazione per la scelta di IP che segue quella di Eni. Grazie al governo, una grande compagnia, dicono, guarda non solo agli utili ma anche alle esigenze degli italiani. Nessuna tassa sugli extra profitti, ribadisce da Forza Italia Antonio Tajani, ma il coinvolgimento delle compagnie petrolifere che possono dare un contributo sostanzioso per aiutare famiglie e imprese. L'azzurro Raffaele Nevi.
4: Dopo l'Eni, anche Italiana Petroli applicherà il tetto al prezzo dei carburanti. È il successo della linea di Forza Italia. Niente tasse, ma trattativa con le imprese per tenere bassi i prezzi.
3: Un modello in passato snobbato dalla sinistra, attacca la Lega. Ora venga seguito da tutti, rilancia Maurizio Lupino in Moderati. Le bugie sulle accise sono state l'unica strategia energetica della Premier in 4 anni e i risultati si vedono, la replica del PD. Il diesel è a 2,50 euro, ma Giorgia Meloni si occupa di velo nelle scuole, l'affondo del leader 5 Stelle Giuseppe Conte.
5: L'Eni è intervenuta per autocalmierare con un palliativo i prezzi alle stelle del carburante. Ma la strategia del governo qual è?
3: E Angelo Bonelli, ABS rincara, chiediamo da tempo un tetto massimo al prezzo di energia e carburanti, ma Giorgia Meloni non lo ha mai fatto. Francesco Macaro, GR2.
0: Torturata dopo aver rifiutato le avance di un 38enne conosciuto sui social, è accaduto a una 20enne della provincia di Pistoia.
6: Aggredita, picchiata, torturata con sigarette spente sul viso e tentativi di annegamento, tutto per aver respinto un approccio sessuale. È l'incubo vissuto da una ragazza di 20 anni da parte di un 38enne originario della Repubblica Dominicana. Si erano conosciuti qualche giorno fa, un incontro sui social, qualche messaggio scambiato in chat, poi la decisione di vedersi lungo gli argini del fiume Pescia in provincia di Pistoia. Doveva essere una semplice passeggiata per entrare più in confidenza, ma l'uomo rivela subito le sue intenzioni. Lei lo respinge con decisione. A quel punto scatta la reazione del 38enne, brutale. La spinge nel fiume tenendole ripetutamente la testa sott'acqua, poi la trascina a riva e comincia a colpirla alle gambe con la cintura e con un sasso, fino a spegnerle le sigarette sul viso. È un passante a sentire le urla disperate della ragazza, chiama il numero di emergenza. All'arrivo dei soccorsi il 38enne si dà alla fuga. Ci vuole qualche giorno per rintracciarlo, ha dei precedenti specifici ed è stato arrestato con le accuse di tortura e tentata violenza sessuale. Lei, supportata dagli psicologi, è stata giudicata guaribile in poche settimane. Giuseppe Lisi, GR2. ore 2.
0: È in carcere con l'accusa di tentato omicidio la donna che a Torino ha investito un bimbo di 5 anni, figlio dell'ex compagno.
7: Per il padre del bimbo di 5 anni investito dalla sua ex compagna Camilla D'Alessandra, l'obiettivo era lui. Sul rapporto tra i due si concentrano le indagini che dovranno far luce sulla vicenda. Il bimbo stava camminando con l'uomo insieme alla sorella e un'altra donna, forse la nuova compagna di lui, nel quartiere San Donato, zona nord-ovest di Torino. L'auto guidata dalla 24enne lo ha travolto, un gesto volontario per chi indaga motivato da rancori nei confronti dell'ex. Un incidente per l'avvocato della 24enne Christian Scaramozzi.
8: Si può solo ipotizzare che in qualche modo la ragazza sia partita probabilmente di scatto o magari il bambino si sia spostato.
7: Il piccolo è ricoverato all'ospedale Regina Margherita con traumi al torace e all'addome, guaribili in 40 giorni. Dopo l'impatto la donna sarebbe fuggita per poi essere arrestata dai carabinieri un'ora dopo. Alla madre al telefono avrebbe detto di non aver investito il bambino, da capire anche se con lei in auto ci fosse qualcun altro. Nelle prossime ore sarà fissata l'udienza di convalida dell'arresto. Fabrizia Ralla, GR2.
0: Si segue la pista iraniana dopo l'attacco terroristico sventato alla base aerea britannica da cui partono i bombardieri americani impiegati contro l'Iran. La corrispondente.
9: La sicurezza ha funzionato. L'allarme sul tentato attacco alla base militare di Fairford è scattato subito dopo la mezzanotte, quando è stata segnalata la presenza di 3 veicoli sospetti in viaggio verso la base della RAF. Le misure di protezione della popolazione sono ancora in vigore. Alle intense misure di sorveglianza dell'intera zona gli abitanti sono abituati. Fairford ospita, oltre alla Royal Air Force britannica, anche la base aerea americana, da cui partono i caccia USA per le missioni in Iran, in particolare quelle nella zona dello stretto di Hormuz. Gli artificieri ieri hanno lavorato tutto il giorno. Oggi le indagini della squadra antiterrorismo continuano. C'è molto materiale, i veicoli, la dinamica del tentato attacco, soprattutto i 5 arrestati. Il primo ministro Burnham invita a non fare ipotesi finché le indagini non saranno concluse. Dagli Stati Uniti interviene il presidente Trump, che definisce fantastici gli arresti dei 5 e commenta: volevano fare grossi danni. Da Londra, Natalia Augias per il GR2.
0: Papa Leone, prima del ritorno a Roma, sarà oggi a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Ieri a Lourdes, la messa e la richiesta ai vescovi di vigilare sugli abusi commessi dal clero.
10: Leone XIV a Lourdes, dove speranza e sofferenza camminano insieme. Nel palazzo vescovile l'incontro con un gruppo di vittime di abusi, 4 uomini e 3 donne, ascolta le loro storie, cariche di sofferenza, vissuta talvolta purtroppo con la complicità o il silenzio di quanti avrebbero potuto aiutarli. Mi impegno, ha assicurato il Papa, perché il male vissuto non si ripeta per altri. La Chiesa deve convertirsi, ha detto alla messa celebrata nella spianata. C'erano 150.000 pellegrini, 7.000 malati. Qui la fragilità non viene nascosta. Prevost visita la CHEL di Notre Dame, struttura che offre assistenza e alloggio ai malati. Nessuna legge può dare la morte, ciò che è legale non è necessariamente morale, il monito del Papa. No alla morte programmata.
11: La persona umana è degna.
10: La dignità umana non si misura e non si discute. Nessuno scandisce, Prevost, il diritto sulla base di algoritmi da laboratorio di decidere della vita di un embrione o di un anziano. Con Sergio Ciani, Lourdes, Francesca Paltracca, GR2.
0: Allarme intelligenza artificiale. Secondo Bill Gates l'autoregolamentazione delle aziende non basta. Il fondatore di Microsoft chiede a Washington di controllare l'evoluzione del processo e varare una nuova legge, anche perché le violazioni degli agenti AI sarebbero molte di più di quanto emerso finora. A Los Angeles, gli MTV Music Awards, Taylor Swift supera Beyoncé come artista più premiata, trionfando anche nella categoria per il miglior videoclip, quello di The Fate of Ophelia. Altra grande protagonista, Madonna, che ha aperto lo show. 3 i premi per la pop star, artista dell'anno, miglior video musicale dance e miglior collaborazione. Dai trionfi musicali a quelli della vela, a Napoli Luna Rossa domina l'America's Cup.
12: Una domenica perfetta, quella di Luna Rossa. Prima 2 vittorie nelle 2 regate di flotta che hanno portato l'equipaggio italiano a 71 punti, con 15 di vantaggio sui neozelandesi. Poi il successo nel match race finale contro Emirates. Non c'è stata praticamente mai battaglia. Peter Barling, Marco Gradoni, Maria Giubilei, Gigi Ugolini con i loro AC40 hanno dominato in questa 3 giorni nel Golfo di Napoli. Marco Gradoni, uno dei timonieri.
13: Il match race è uno scontro, uno contro uno. C'è poco da recuperare. fare, c'è poco da perdere, o stai davanti o stai dietro. E una volta che stai davanti, se sei bravo a controllare, è veramente difficile superare l'avversario.
12: Grande festa sul lungomare con 100.000 persone che hanno ammirato queste astronavi sull'acqua che hanno superato i 40 nodi. L'appuntamento è ora a maggio 2027, ma il messaggio è chiaro: Luna Rossa è il team da battere. Napoli, Germana Brizzolari, GR2.
0: Ancora sport, in studio accanto a me c'è Cristiano Piccinelli, buongiorno.
14: Buongiorno a tutti.
0: È il giorno, Cristiano, della seconda partita della nazionale di Mancini stasera contro il Belgio.
14: Sì, Nations League, evitare anche la retrocessione dopo la sconfitta con il Belgio, obbligatorio anche provare a fare qualcosa in più rispetto alla sfida con la nazionale dei Diavoli Rossi contro la Turchia di Montella. Mancini però lascia a casa 10 giocatori, tra cui Barella e Gianluca Mancini, il difensore della Roma. Sentiamo su questo argomento il CT Azzurro.
15: Abbiamo pensato che questa fosse la cosa migliore per non farli stancare in questo viaggio di un giorno e mezzo che poi ci riporterà a Coverciano nella mattinata di martedì, quindi abbiamo pensato che forse era meglio farli allenare, recuperare, riposare, visto che poi comunque giochiamo ogni 3 giorni, era impossibile per tutti quelli che abbiamo fare 4 partite.
14: Cioè, ci sono state molte critiche sui giovani lanciati da Mancini nella sfida con il Belgio, allora prova, diciamo così, a calmare un po' le acque tonali, che è uno dei senatori in casa azzurra.
16: Mi ricordo quando avevo 17, 18, 19 anni, subire pressioni da parte della stampa non è facile, mi rimmagino essere loro e non è bello, quindi lasciamoli stare, hanno bisogno di esperienze, di fare minuti, con l'aiuto di tutti usciranno le migliori qualità di tutti i giocatori, quindi bisogna essere solamente positivi e fare 90 minuti veramente da grande squadra.
0: E lo accennavi, Cristiano, a guidare la Turchia c'è un vecchio amico di Mancini.
14: Sì, Montella, che insomma ci tiene anche a dire che la nostra nazionale non è messa poi così male, ci sono giocatori importanti.
17: Io credo che l'Italia sia altamente competitiva, perché c'è Donnarumma, credo che sia il miglior portiere del mondo. Bastoni, che gioca da ormai un po' di anni in Champions League, ha fatto anche qualche finale. Ken, sappiamo quanto vede la porta e che caratteristiche fisiche c'ha. Centrocampo c'è Tonali. Calafiori, che gioca ad altissimi livelli nell'Arsenal. Voglio dire, a me sembra una squadra altamente competitiva.
0: Chiudiamo con le notizie delle due ruote.
14: Quelle a motore, che hanno visto insomma il ritorno alla vittoria in un mondiale superbike, le derivate di serie di un italiano, il secondo in assoluto nella storia. Si tratta di Nicolò Bolega, che ha trionfato appunto nel mondiale superbike, e poi nel ciclismo con il successo ai mondiali in Canada di Brandon McNulty davanti all'australiano Matthews e all'olandese Mathieu van der Poel.
0: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Gabriella Lepre, in regia Edmondo Cotta, Fernando Conti. La linea va ora al ruggito del coniglio. Il GR2 torna alle 8:30. Da Enrica Belli, buon ascolto.

0: Eccoli, salvia, salvia a voi tutti.
1: Buongiorno.
0: Salve a tutti, ciao, Ruggito del Coniglio. In diretta alle 7:44 minuti e 30 secondi. Vorrei iniziare subito dicendo: non sono d'accordo.
1: Non sono d'accordo.
0: Mi dispiace.
1: Ma tu mi
0: dici
1: la settimana in maniera polemica.
0: Purtroppo è andata così. Comunque, un saluto, diciamo, disdicevole da Marco Presta.
1: Un saluto invece affabile da Antonello Dose. Buongiorno.
0: Non sono d'accordo.
1: Allora, Marco non è d'accordo.
0: No.
1: Gli ho mostrato un articolo del Corriere della Sera di qualche giorno fa, a penna di Luca Iaccarino.
0: Che salutiamo.
1: Esatto. In cui dice: ma cos'è questo fenomeno nuovo che si sta diffondendo nel paese?
0: Sì.
1: Dopo il gluten free, il sugar free e il fat free, si palesa così improvvisamente totan bot il child free.
0: Cioè,
1: ci sono diversi ristoranti, locali, hotel che dicono vietati ai bambini.
0: Ecco.
1: Debambinizzati.
0: A parte che tutta la nazione si sta debambinizzando, ma quello, per carità, è questione di scelte soggettive e io rispetto nella maniera più assoluta, ma io trovo che questa qui dei ristoranti, per esempio, senza bambini sia una cosa vagamente razzista. E i bambini esistono, sono quelle creature più basse della media, diciamo, molto vivaci.
1: Quelli tutti rosa.
0: Sono rosei e bassotti. Si aggirano.
1: Alcuni sembrano indemoniati,
0: d'accordo,
1: però.
0: D'accordo.
1: È successo anche al Papa. C'era il Papa a Parigi, gli hanno detto: benedici questo bambino, e questo. Non l'ha benedetto.
0: Vabbè, è un esorcismo, è un altro discorso. Questi, però, ristoranti child free. Sono una cosa razzista e io non l'accetto. Non mi piace. Parliamo tanto di inclusione, inclusività, tutte queste parole un po' raccapriccianti che sono state coniate di recente. Poi però diciamo: noi bambini però non li portate. Ma i bambini sono esseri umani, ve ne sarete accorti. E danno fastidio se uno non li guarda e non li educa.
1: Sì, certo.
0: Ma voglio dire, allora anche gli anziani possono dare fastidio perché si addormentano a tavola.
1: Come
0: non
1: no,
0: portate gli anziani.
1: No.
0: Tuo cugino si imbriaca sempre un po', poi canta.
1: No, meglio
0: non
1: che
0: portate
1: non viene.
0: I cugini. E allora cominciamo a escludere categorie di esseri umani per evitare il discorso fondamentale. Gli adulti devono occuparsi dei bambini. Se portate i bambini al ristorante, come credo sia giusto, quando fanno troppo casino, scusate il neologismo, gli dite: Pierino, vieni qui, vieni, siediti qui, su, non dare fastidio ai signori.
1: Genitore con questo nome dovrebbe farlo.
0: Si chiama educare. Cioè, se cominciamo a escludere quelli che danno fastidio, per esempio, le città italiane si spopolerebbero perché i cittadini parcheggiano in doppia fila, lasciano la monnezza per strada, e allora via tutti, dice via, Roma si svuota. Cioè,
1: però sai che questo discorso è pericolosamente woke, fai attenzione.
0: Woke è un tipo di cottura per quello che mi riguarda, woke è quello, insomma, vabbè. Comunque sia, torniamo a un'antica tradizione, educhiamo i bambini.
1: Sì.
0: Come bisogna fare, come devono fare gli adulti, che siano genitori, che siano nonni. Quindi se fanno troppo casino, invece di continuare a parlare fra adulti e fare finta che non stia accadendo, ti alzi. Vai dal bambino
1: e ci parli
0: e lo porti e lo riporti
1: gli
0: a tavola,
1: ridai attenzione
0: esattamente
1: e mangi insieme a lui.
0: I nostri genitori facevano qualcosa di mostruoso, cioè ci davano uno scappellone,
1: vabbè, e lì finiva,
0: però lì ci calmavamo. Oggi non si fa più e mi sta benissimo. Però semplicemente si tratta di fare il lavoro di genitore. È faticoso? Risposta: sì, è faticoso,
1: però dà anche tante soddisfazioni.
0: Sì. Altrimenti non fai dei bambini e fai vivi senza figli, il che è legale.
1: Certo.
0: Però se fai i figli poi te ne occupi, ma escluderli da un locale pubblico io trovo che sia grottesco e anche vagamente razzista.
1: Vabbè, comunque la saggezza popolare lo dice, no? Ulli chi li fa
0: se li trastulli.

0: carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica. 2-2.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.
2: 2-2. Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: una volta lunedì, coraggio, sono le 7:51 minuti, grosso modo, molti italiani lunedì mattina, leggevo proprio una analisi antropologica molto interessante, sì, pubblicata su una nota rivista scientifica, molti italiani lunedì mattina hanno desiderio di cantare l'intero repertorio di Julio Iglesias. Proprio è accertato.
1: Come forma di disperazione che ricomincia la settimana.
0: Allora, se questa mattina sentite il desiderio di cantare per la valigia sul letto, quella di un lungo viaggio, e tu senza dir niente, hai trovato il un mangipane e formaggio, dipende. Ecco, fatelo tranquillamente perché è scientificamente provato.
1: Sì, aiuta a prolungare, ecco, il benessere, ecco, del weekend.
0: Con un pirata e un signore.
1: Ti confonde la mente, no, cantare queste,
0: quindi,
1: cose.
0: Se provate questo istinto, sappiate che è una cosa appurata dalla scienza, non vi preoccupate, si state tranquilli. Fare. Buongiorno a tutti, buongiorno, buon lunedì, benvenuti. Quante cose continuano a succedere anche nel fine settimana.
1: Vabbè, facciamo una scelta, perché parlare di tutto non è possibile.
0: Allora, c'è questo annuncio dell'ente nazionale idrocarburi.
1: Questa cosa è interessante.
0: L'ENI. Che vuole lenire, infatti, le sofferenze degli italiani. E che cosa mi dice? Che i prezzi dei carburanti, sì, verranno calmierati, cioè mettono un tetto praticamente, un tetto al prezzo dei carburanti, che non può salire più di tanto, in sostanza, ecco. E anche l'IP si è accodata all'ENI, si è dichiarata disponibile a mettere questo tetto, una buona notizia, ragazzi, perché benzina e diesel saranno, diciamo, sotto controllo, benissimo. Io però diffido, abbiate pazienza. Voi, sono malfidato? La risposta è
1: sì.
0: Sì, abbastanza.
1: Perché sei malfidato?
0: Non mi fido dei compagnie petrolifere, non mi fido. Anni di esperienza e di vita, anni di italianità allo stato brado hanno fatto sì che io diffidi sempre ciecamente delle compagnie petrolifere, sempre. Quindi mi permetto di dare un piccolo consiglio ai radioascoltatori. Allora, ci sta questo abbassate la voce pure voi, venite, avvicinatevi all'apparecchio radiofonico.
1: Che non si sa.
0: Adesso c'è questo mettono questo tetto, diciamo. Ecco, vabbè. E voi usufruitene, giusto, ne usufruiamo, va benissimo. Però evitate, secondo me, se vi posso dare un consiglio, evitate di entrare nella stazione di servizio e fare quelle cose che in genere l'italiano fa quando fa benzina, cioè farvi pulire il parabrezza, oppure chiedere il controllo della pressione dei pneumatici, perché vi possono chiedere fra i 40 e i 50 euro.
1: Ma come?
0: Lascia stare, le compagnie petrolifere da qualche parte devono rientrare. Credetemi, non vi fidate.
1: Tu fai questo cenno con la testa, pulisci.
0: Come no, venga, esatto. State attenti, perché quelli non ve ne fanno passa una, quelli vanno i sordi, non so se ve ne siete d'accordo. Ecco, quindi la filantropia delle compagnie petrolifere
1: si è sospetta,
0: lascia abbastanza perplessi.
1: Beh,
0: ecco,
1: diciamo che garantisce che non vengano fatte delle tasse sugli extraprofitti, su qualche
0: se ne parlava.
1: Cattivo dice queste cose.
0: No, si parlava di mettere delle tasse sugli extraprofitti delle compagnie petrolifere. In questo modo, quantomeno, allontanano lo spettro.
1: Peraltro, in questo paese che cambia e si trasforma continuamente
0: nella forma e nel colore,
1: il paese che cambia. Allora, questo fine settimana l'Italia ha emesso un verdetto inequivocabile per la politica italiana.
0: È inequivocabile, amici.
1: Non si può equivocare. Forza Italia e Futuro Nazionale sono inconciliabili.
0: Perché?
1: Anche perché hanno una progettualità diversa per il paese, completamente diversa.
0: Tu dici completamente diversa questa.
1: Forza Italia è per la gonna lunga, l'ha detto
0: Tajani. Sì.
1: Futuro Nazionale per l'abolizione della gonna e per la maglietta corta.
0: È anche molto corta la maglietta, vedere
1: chiaro,
0: le foto.
1: Certo,
0: sì,
1: che hanno una visione dell'avvenire completamente opposta.
0: Adesso che mi ci fai pensare.
1: Uno vuole vedere, l'altro vuole coprire, non lo so.
0: Esatto. Come si fa a mettersi d'accordo su queste
1: cose?
0: Come
1: farebbero a fare un governo insieme?
0: Può il pantacollan essere il punto d'incontro di queste due formazioni politiche, che vedo che discutono degli argomenti fondamentali.
1: Il pantacollan,
0: diciamo, è ambiguo, rimane ambiguo.
1: Attenzione.
0: Sì. Intanto, amici, mentre noi siamo qui, voi siete lì, noi abbiamo bevuto un caffè amaro, una cosa terribile. Voi siete lì che vi state preparando, che siete in giro per strada, che è. Si stanno svolgendo a Reggio Calabria delle elezioni Che elezioni sono?
1: Sono suppletive.
0: Ecco.
1: Suppletive per assegnare un seggio parlamentare,
0: sì,
1: che è rimasto vacante.
0: È rimasto vacante, sì.
1: È rimasto vacante dopo che Francesco Ciccio Cannizzaro è stato eletto sindaco della città. Mm. Cioè adesso chi lo prende questo seggio?
0: Hanno
1: riorganizzato delle elezioni.
0: Sì. Allora, i dati ci sono arrivati nella giornata di ieri, alcuni dati relativi, sì, diciamo, a questa affluenza, sì, alle urne. Allora, ieri alle 12 aveva votato il 3,43 degli aventi diritto.
1: Oh mamma mia.
0: In due comuni lo 0,5. Invece
1: alle 23?
0: Alle 23 di ieri,
1: di sta ieri notte, sì,
0: l'affluenza alle urne era sotto il 15%. Non si era mai registrata un'affluenza alle urne così basso. Si è votata Reggio Calabria. Qual è Reggio Calabria? Si è votato a peggio Calabria. Sì. Cioè che peggio di così non era mai successo. Quindi, e forse verrà cambiato il nome al comune, dispiace dirlo. Questa è la direzione in dove va il paese.
1: Magari, che ne so, oggi si vota ancora, no? Stamattina.
0: E si arriverà al 75%.
1: Magari, che ne sai? Magari tutti stavano al mare, stavano facendo
0: cose. Può anche essere. E noi conserviamo nel nostro cuoricino questa speranza.
1: Una speranza democratica.
0: Vabbè.
1: E invece è molto deludente, lo sento dire in giro, questo esordio di Roberto Mancini alla guida della nazionale di calcio.
0: Sì, non è che abbiamo fatto sto figurone, insomma, contro Belgio.
1: Italia mortificata dal Belgio per 2-0 all'Olimpico di Roma.
0: Sì, sì.
1: Mancini dopo nell'intervista post partita ha detto che l'Italia è un cantiere aperto.
0: L'ho sentito pure io.
1: È un cantiere aperto?
0: Cantiere aperto.
1: Beh, speriamo che attiri almeno dei pensionati.
0: Sì.
1: Così contro la Turchia stasera facciamo giocare loro, che faranno sicuramente una figura migliore.
0: Scusate.
1: È caustico.
0: Mancini
1: le gambe.
0: Sapete dove quanto ci tiene al calcio, ma lo sapete.
1: Ma non li pagano in nazionale?
0: Sì, li pagano, ma il livello è quello. Adesso voglio dire.
1: Non lo so io.
0: È un momento così. Per fortuna in politica il livello è molto più alto. Vabbè, lasciamo stare. Che altra notizia hai?
1: Beh, una notizia a cui la rivista New York Magazine ha dedicato un intero numero.
0: Benissimo.
1: Perché è un fenomeno che in America ormai è consolidato.
0: Deborda.
1: E si rischia poi che si venga portato qui da noi.
0: Cioè?
1: Tutte nelle serie televisive che stanno uscendo, sì, no, nei film in questo periodo in America sulle varie piattaforme, i protagonisti, ma anche la maggior parte degli attori,
0: sì,
1: sono tutti figli d'arte.
0: Tutti figli d'arte.
1: È il fenomeno dei nepo babies.
0: È una tragedia.
1: Sì, vengono assunti, cioè mandano i figli, sì, a fare il lavoro di mamma e papà perché è redditizio, i contatti già ce l'hanno.
0: La gente si becca tutto perché
1: diciamo,
0: ma questo è il figlio delle cose. Pure da noi abbiamo abbastanza la tragedia dei figli d'arte.
1: No, ma devo dire che poi alla fine all'inizio sono dei cani, voglio dire, non
0: sono dei cani, ma dopo un po' sono dei cani più esperti.
1: No, però
0: diciamo,
1: a forza di fare fiction, cose, eccetera, alla fine impari qualcosa.
0: Bah,
1: devi essere, non sei un fuoriclasse.
0: Ma soprattutto alla fine il pubblico si rassegna e quindi poi sai, il gioco è quello di non far capire più al pubblico quello che è bello e quello che è brutto.
1: Ah beh, quello
0: e quindi poi la gente se becca qualunque cosa per incapacità,
1: certo,
0: di discernere,
1: di discernere. Però anche da noi il fenomeno del figlio d'arte è molto diffuso in tanti campi della società.
0: Purtroppo la vasectomia dei VIP non viene permessa, la legge non la permette.
1: Ma anche dei grandi professionisti, imprenditore e figlio dell'imprenditore,
0: come no?
1: Avvocato e figlio dell'avvocato.
0: Allora, rivolgiamoci a dei figli d'arte che invece magari ci piacciono, cioè i figli d'arte nella normalità.
1: Strani, anomali, uno può essere figlio d'arte perché ha rilevato, che ne so, l'impresa funebre del Babbo, da noi, 5 generazioni noi tumuliamo
0: quello è un figlio d'arte. Oppure, che ne so, nonno era idraulico, papà era idraulico, io sono idraulico, è figlio d'arte.
1: Ci chiami, chi è uno strano figlio d'arte?
0: Sì.
1: Telefonate subito all'800 800 002.
0: Figli d'arte in ascolto, chiamate con orgoglio l'800 800 002, oppure scrivete sulla pagina Facebook.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 euro. E grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero. 22.
3: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
4: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.

0: questa chitarrina, questa chitarrina sfiziosetta. Alle 8:03 minuti e rotti. Allora, figli d'arte? Chiamate l'800 800 002. Figli d'arte di tutti i generi, naturalmente. Se avete una salsamenteria, esistono ancora le...
1: Come no?
0: Noi siamo salsamentieri, a Roma si dice pizzicaroli, dal 1821, e ci tramandiamo. Sentiamo subito il primo apporto qui all'800 800 002. Arriva dalla provincia di Lecce e c'è William.
1: Ciao.
0: Buongiorno William.
1: William,
0: e tu già c'hai un nome da principe ereditario, sì. Diciamo la verità. Allora William,
2: buongiorno
0: a te.
2: Buongiorno.
0: Benvenuto. Allora, sei figlio d'arte?
2: Sì, sono un figlio d'arte che si è permesso il lusso di apportare delle migliorie. Bene. Al processo, insomma.
0: Mio padre era un camionista,
2: solo che lui aveva cominciato con il piede sbagliato. Lui trasportava il calcestruzzo, quello per costruire i tetti.
0: Sì.
2: Però una volta costruiti i tetti, se non hai i muri, dove lo appoggi questo tetto?
0: Per cui io
2: ho preso in mano la situazione. Quindi ho portato avanti in eredità il suo lavoro, faccio sempre il camionista, però trasporto i mattoni per costruire i muri. Così poi qualcuno potrà appoggiare il tetto, insomma, dopo, no, con il calcestruzzo.
0: Perché questo è il compito dei figli, migliorare il lavoro dei padri.
1: Certo.
0: La verità è questa, è questa. William, grazie.
1: Però sai, fare il figlio d'arte può anche nascondere delle insidie, quindi dice Antonella. Sì, bene, a vedere, io ho sostituito mio padre e sono un'assicuratrice.
0: Bene.
1: Il problema è che io ho invece la vocazione dell'assistente sociale.
0: Ecco.
1: Quindi è un disastro di carriera. Perché io dico, ma no, dai, non ti conviene.
0: Non ti assicurare.
1: Come?
0: Questo può creare qualche problema al business, diciamo così. Allora, attenzione. Avete rilevato il lavoro di babbo, di nonno, siete figli d'arte. 800 800 002 il nostro numero. Sentiamo Maria Grazia a Bologna.
1: Maria Grazia.
3: Ciao, buongiorno. La mia testimonianza riguarda il mio vicino di casa.
0: Sì.
3: Il nonno idraulico, il papà idraulico, lui idraulico, e si chiama Dal Pozzo.
1: Dal Pozzo.
0: Diciamo il nome omen, cioè c'è il destino nel nome di questa persona. Ma tu l'hai mai chiamato?
3: Certo.
0: Lui viene subito?
3: Viene subito, è
0: quello
3: bravissimo.
0: Quello è bello, perché l'idraulico che arriva subito è secondo me è nella top 5 dei sogni di qualunque persona, siamo sinceri. Maria Grazia, grazie naturalmente.
1: Cioè, uno può ereditare in qualche modo qualche aspetto del genitore, anche se poi non fa quel mestiere. Gigia dice: mio nonno era un famoso palombaro degli anni 30.
0: Ah, però?
1: Sì, dell'artiglio di Viareggio.
0: Sì.
1: E si infilava negli scafandri di metallo per arrivare in profondità per i recuperi marini. Ecco, io lo scafandro l'ho ereditato fisicamente, perché io il mio corpo è a forma di scafandro.
0: È scafandrata, diciamo.
1: Non vado sott'acqua, però è come se indossassi questo scafandro sempre.
0: Pensa te quanto è, come dire, profonda la vocazione da palombaro di questa famiglia. Ancora una testimonianza qui all'800 800 002. Si parla sempre di figli d'arte nella quotidianità, nella normalità. Sentiamo Carlo a Piacenza.
1: Carlo.
0: Buongiorno Carlo.
4: Ciao, buongiorno, ciao ragazzi.
0: Allora Carlo, di che cosa si tratta?
4: Allora, praticamente io, chiamo da Piacenza, ma abitavo a Marsala. E mio papà, che era maestro di scuola elementare, andava al mercato a comprare il pesce.
0: Sì.
4: E il peccatore lo chiamava: professore, professore, venga qua. Ma lui diceva: ma io non sono professore, sono maestro, per me è professore. Quando mio padre morì, io per televisore andavo a comprare il pesce dal peccatore e mi chiamava: professore, professore, venga qua. Ma io non sono professore. E mi disse: professore era tuo padre, professore è lei.
0: Quindi attenzione, certi titoli, diciamo così, sono ereditari.
1: Cioè, come dire, i nobiliari.
0: Anche se tu non sei poi professore, però essendo figlio di professore, erediti la professoreredità.
4: Esatto.
0: In sostanza.
4: Infatti disse: professore era suo padre e professore è lei.
0: Beh, molto bello, devo dire. Carlo, grazie. Vedete, figli d'arte, volenti o nolenti, siete figli d'arte. Che faceva papà? Avete ripreso il suo lavoro? Forse è quello di nonno? 800 800 002 il numero da chiamare, oppure?
1: Oppure pagina Facebook, qui c'è una precisazione. citazione di Angelo che dice: guardate, qui in Lucania i fontaroli, gli idraulici, sì, sono tutti figli di fontaroli. È proprio una cosa normale.
0: Che si tramanda proprio, sì, genetica. Ecco.
1: Mentre Daniela segnala: mio marito è un bravo cuoco amatoriale, come lo era anche suo padre, il mio suocero. Il nonno però era chef.
0: Vedi?
1: Vedi, rimane qualcosa.
0: Nel sangue, diciamo, sì, come il colesterolo.
1: Che tu vedi armeggiare e vorresti fare quello che fa papà.
0: Insomma, che voi siate figli d'arte o che non lo siate, ricordate comunque che fate parte dell'armata del coniglio.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. 2-2.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, Dixan liquido in confezione da 3 per 66 lavaggi a soli 7,99 euro.
2: Famila, con noi sei in famiglia.
3: 2-2.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: 2-2.
6: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: 2-2.
8: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Che 8-12 minuti 30 secondi, che altro succede?
10: Che altro succede? Che anche all'estero fanno le Fashion Week, mica è una prerogativa nostra. A Londra, all'ultima Fashion Week, hanno la novità grossa, è stata quella del manicure.
9: Ecco.
10: La stilista Simona Rocha ha presentato le unghie di velluto,
9: ecco,
10: che non sono con materiali che rendono l'unghia vellutata.
9: No,
10: proprio hanno preso un pezzo di velluto
9: e ce l'appiccicano
10: della forma dell'unghia, l'hanno appiccicato sopra.
9: Allora, brutta notizia per gli onicofagi, direi, i quali ovviamente
10: sì, quella non è proteina.
9: Certo, c'è questa tragedia delle unghie che diventano sempre più elaborate. Io vedo signorine che hanno degli intarsi,
10: sì, di
9: hanno
10: segni,
9: il basso rilievo,
10: appiccicano degli oggetti,
9: si va verso l'abuso edilizio, diciamo, delle unghie. E quindi,
10: ma poi come fai, che ne so, a pulire l'insalata con le unghie così? Non lo so.
9: No, è molto difficile. E anche a fare altre operazioni che non voglio dire, però insomma tutto ciò rischia di complicare un po' la vita quotidiana delle persone. Comunque sia, vedremo gli sviluppi e vi terremo informati mentre i figli d'arte continuano a telefonare all'800-800-002.
10: Sentiamo Roberto da Milano.
11: Ciao.
10: Ciao Roberto.
9: Buongiorno Roberto. Buongiorno.
11: Un tassista da Milano,
9: sì,
11: terza generazione, mio nonno, mio papà, e due fratelli di mia mamma, due fratelli di mio padre.
9: Mamma,
11: e mio padre guidava anche la multipla, quella nera e verde, la 1100, quelle... è una storia di tassista.
9: È proprio una vocazione, direi quasi.
11: Sì, mi spiace che mio figlio, non piacendo guidare, ha rinunciato, se no saremmo stata la quarta...
9: Senti, ma ti ricordi che nome avevano i tassi di papà, di nonno? Perché in genere è abbinato una città, è abbinata, no?
11: Ah, beh, mio padre, quando sono arrivate le radio, è stato uno dei primi e aveva la sigla Alfa.
10: Alfa,
9: sì.
10: Alfa,
9: sì.
10: Alfa.
11: E ho proseguito anch'io.
9: Alfa pure tu,
10: dai.
9: Il maschio Alfa. Siete maschi Alfa, diciamo, lo potete dire. Roberto, buon lavoro. Buon lavoro, perché a Milano è stressante come a Roma fare quel lavoro lì, ragazzi.
10: Qui però c'è Elisa che scrive un piccolo appunto. Guardate che si può essere anche figli d'arte di una donna, non per forza di papà.
9: Ma è ovvio.
10: Amos invece non lavora. voluto fare. Dice: effettivamente mio padre era becchino.
9: Ecco.
10: Ho preferito non evitare.
9: Non dire becchino.
10: Vabbè, lo si dice lui.
9: Onoranze funebri. Che becchino adesso, per favore.
10: Flavia, bisnonno farmacista, nonno farmacista, mamma farmacista e io farmacista.
9: Quello conviene. Sembra... come un po' come il notaio. Cioè ci sono dei mestieri che in effetti.
10: Sembra la canzone La famiglia dei Gobon. Gobo lo padre, gobo la madre, gobo la figlia della sorella.
9: Farmacista lo padre, farmacista è un pochino più difficile da dire, ma insomma ancora un contributo telefonico qui all'800-800-002, c'è Francesco che ci chiama da Catania.
10: Ciao Francesco.
3: Buongiorno.
9: Buongiorno Francesco. Buongiorno. Allora, che succede?
3: Io faccio lucidatore di pavimenti in marmo.
10: Ah, che bello.
9: Con quegli strumenti che gira.
3: Bello, sì, con quella macchina che pesa 110 kg.
9: Sì.
3: Beh, quindi mio padre faceva il lucidatore di pavimenti, mio nonno faceva il lucidatore di pavimenti, però mio nonno usava la tetrapomice. Quindi lo chiamavano lo spomiciatore.
9: Lo che detta così sembrerebbe anche un mestiere da latino. Lo spomiciatore faceva. E quindi, ma tuo figlio farà lo spomiciatore?
3: No, mio figlio fa altro.
9: Però vedi che anche un mestiere così singolare si tramanda.
10: Sì.
9: Grazie Francesco, stai bene.
10: Ciao, qui c'è Carmen che scrive: mio suocero fu uno dei primi a fare impianti di climatizzazione nella capitale.
9: Sì.
10: Quindi mio marito sono 40 anni che climatizza uffici, abitazioni, ospedale. Quindi ogni inizio di stagione calda qui c'è proprio...
9: C'è la pazzia che dilaga. Sì, sentiamo Michele a Trento. Buongiorno Michele.
10: Michele.
12: Allora.
13: Ciao, buongiorno. Ciao, piacere di sentirvi.
9: Benvenuto Michele, che succede?
13: Allora, non mi riguarda personalmente, riguarda la famiglia di mio cugino.
9: Sì.
13: Sono assolutamente figli d'arte farmacisti.
9: Sì.
13: Da almeno 5 generazioni che io sappia.
9: Sì.
13: E io ho conosciuto le ultime 3.
9: Sì.
13: E la particolarità è che oltre a passarsi la
10: licenza,
13: si passano il nome. Nel senso che il bisnonno era un Francesco che ha passato la farmacia ad Angelo, che ha passato la farmacia a Francesco e così via fino ai giorni d'oggi.
9: Quindi Francesco Angelo. E si procede.
13: Grazie.
9: Michele, stai bene, buona giornata, grazie.
10: Qui Serena ci propone un modo di dire: del resto si sa che arte ditata è mezza imparata.
9: Traduci. Arte ditata
10: è mezza imparata.
9: È mezza imparata, cioè quando si...
10: impara qualcosa da piccolo.
9: Quando si tramanda un mestiere, già un po' lo sai fare perché ce l'hai nelle vene. Vabbè, devo dire, abbiamo scoperto che ci sono figli d'arte in tanti settori e molti di questi settori sono meno nocivi di quello dello spettacolo. Però, ragazzi, si può neanche avere tutto.

0: Allora, molti di voi staranno facendo colazione o avranno fatto colazione da poco. Allora, c'è una varietà di latti.
1: Sì.
0: C'è un arcobaleno di latti possibili quando si fa colazione, cioè quello vaccino tradizionale.
1: Sì, poi c'è quello peraltro senza lattosio,
0: quello di soia,
1: poi senza grassi.
0: Anche se non si tratta di latti,
1: poi sono i latti vegetali, tanti latti vegetali,
0: mandorla.
1: Sì.
0: Ecco. Però
1: c'è una tendenza nuova negli Stati Uniti, si stanno registrando dei crolli di vendite in America, ma anche in Nord Europa, di questi latti strani. Si sta tornando a bere il latte tradizionale. Capito?
0: Ma c'è una motivazione?
1: Sì, perché pare che costi di meno questo.
0: Ecco, c'è una motivazione molto, come dire, molto concreta. Perché c'era il latte di yak, il latte di opossum, fino al latte al famoso latte di formica, ecco.
1: Vabbè,
0: però purtroppo pare che, insomma, per motivi di natura economica, che non sono motivi assolutamente trascurabili, insomma, si stia tornando piano piano al latte vaccino. Un tempo c'era solo normale e parzialmente scremato e totalmente scremato.
1: Allora, io invece devo dare il benvenuto a 250 nuovi follower
0: che si sono uniti
1: alla pagina durante questo weekend.
0: Quindi
1: benvenuto Lorenzo Campagna, Cinzia Fronza, Nicola Coletta, Renato Zappa.
0: Sì, adesso questo tutto ciò per dire, amici, se ne avete voglia, cliccate mi piace sulla pagina Facebook del Ruggito del Coniglio, diventate dei nostri. Intanto leggo sull'ultimo ora di televideo che ci sono ancora raid russi su Kiev, ci sono delle vittime, quindi questa storia sembra non finire mai. Vedremo che sviluppi ci saranno nelle prossime settimane, ma attenzione. Allora, io per esempio stamattina sono uscito di casa,
1: ne
0: ho stato confusionale come al solito dopo aver fatto colazione con un latte di non so di che origine e mi sono dimenticato i fazzoletti di carta.
1: Ma dai!
0: Ne ho pochissimi. Ma purtroppo io ho una forma allergica di cui ignoro l'origine ormai da 25 anni, ma vado avanti così continuando a ignorarla e quindi i fazzoletti mi servirebbero, però questa mattina li ho dimenticati, rischia di essere una piccola tragedia.
1: Vabbè, non ti preoccupare, non mi preoccupo.
0: Ce l'hai tu,
1: un pacco di riserva,
0: ce l'ha lui
1: nuovo peraltro.
0: Però questo è un fenomeno che si verifica per tanti italiani.
1: E allora lanciamo l'iniziativa Smemorellum,
0: e cioè
1: cosa vi siete dimenticati stamattina, dichiaratelo in diretta radiofonica.
0: Non abbiate pudore, non abbiate vergogna, non abbiate timore, perché questo è un fenomeno diffuso. Dimenticare qualcosa, magari anche qualcosa di importante, dimenticarlo e rendersene conto quando è troppo tardi.
1: Ecco, peraltro, allora, la scorsa settimana abbiamo dimostrato che alcuni ascoltatori, sentendo che qualcun altro si era dimenticato quella cosa, si è ricordato e l'ha presa. Sì. È importante.
0: Oserei quasi parlare di radio di servizio a questo punto.
1: E allora, Memorati d'Italia, telefonate all'800-800-002.
0: Segnatevi questo numero, se no vi dimenticate pure questo, 800-800-002.
1: Cosa vi siete dimenticati? La cartella dei documenti?
0: Guarda che le possibilità sono infinite.
1: Il portafoglio, certo.
0: Quello è brutto, con i documenti dentro magari. Più banalmente l'ombrello. Vostra suocera, dovevate portarla a fare analisi.
1: Oddio,
0: siete usciti,
1: mi sono
0: dimenticati di vostra suocera.
1: Può e succedere. Quella lì sta tutta vestita, pronta per andare a fare la visita.
0: È tutta impupazzata.
1: Ah.
0: Allora, Smemorellum è questo, proprio vi dà la possibilità di confessare quello che vi siete dimenticati stamattina uscendo di casa. Magari si fa in tempo a recuperare. Come potete comunicarci questa vostra smemoratezza?
1: Ma telefonando all'800-800-002.
0: Non è il solo sistema. Oltre all'800-800-002, naturalmente c'è a vostra completa disposizione la nostra pagina Facebook che Dose meschinamente prima pubblicizzava. Detto questo, fermiamoci tutti insieme, prendiamoci tutti insieme un caffè mentre ascoltiamo le notizie del giornale radio.

0: E da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
1: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme. 2-2.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.
3: 2-2. Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
4: 2-2. Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: 2-2. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
9: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
10: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
9: Il fenomeno della risonanza?
11: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
9: E la pressione?
12: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
9: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
13: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
14: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
15: Sono le 8:30.
16: Rai GR2.
17: Buongiorno da Gabriella Lepre. In vigore il tetto di Eni ai prezzi di benzina e gasolio. Sconti sempre da oggi anche nel gruppo IP. Sentiamo.
18: La riduzione del costo di Eni da oggi è di circa 17 centesimi, durerà un mese con possibilità di proroga fino a fine anno. Il tetto al prezzo del gasolio è fissato in 2,19 euro al litro, 1,99 per la verde. Il limite ai prezzi della SOCAR verrà invece applicato progressivamente, sempre a partire da oggi. Verranno inoltre studiate le modalità per estendere la misura alle stazioni a marchio Esso e agli operatori della filiera. Intanto, dopo gli autotrasportatori, anche i sindacati dei taxi si dicono pronti allo sciopero in assenza di una convocazione da parte del governo. La situazione è insostenibile, affermano. I prezzi medi sono ulteriormente saliti nell'ultimo periodo e ieri il diesel si avvicinava ai 2,50 euro al litro in autostrada. Il governo intanto, spiega il ministro delle imprese Urso, sta definendo i provvedimenti annunciati nelle scorse settimane per il sostegno ai lavoratori e alle famiglie a più basso reddito. Giuseppe Di Marco, GR2.
17: È in carcere con l'accusa di tentato omicidio e lesione personali aggravate. Camilla D'Alessandra, la 24enne che a Torino ha investito il figlio dell'ex compagno, un bambino di 5 anni. Secondo l'avvocato della donna non si può escludere l'ipotesi dell'incidente. Il bimbo è ricoverato all'ospedale Regina Margherita con traumi guaribili in 40 giorni. Dopo 10 anni di indagini, depistaggi e scarsa collaborazione da parte del Cairo, a Roma in giornata sarà emessa la sentenza del processo di primo grado per il rapimento, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni in Egitto.
19: 3.890 giorni dopo la scomparsa di Giulio, adesso tocca ai giudici dare una prima risposta di verità. Quattro gli imputati, tutti agenti dei servizi segreti egiziani.
20: Ciò che qui si giudica è l'esercizio

0: metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme.
1: Il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco a giugno ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo. In aula i 4007 non si sono mai visti, stanno tutti a casa loro. Il Cairo non ha mai nemmeno inviato i loro recapiti. Per la procura il 25 gennaio 2016 rapiscono Giulio perché ritenuto una spia. Il ricercatore viene torturato e ucciso. Il corpo ritrovato una settimana dopo sul ciglio dell'autostrada Il Cairo-Alessandria. Fatti, ruoli e responsabilità sono chiari per i magistrati che hanno costruito un pesantissimo quadro attraverso prove documentali, dichiarazioni, riscontri esterni, verifiche dibattimentali e prove tecnico-scientifiche. Bruno Sokolovic, GR2.
2: Guerra in Ucraina, un drone russo ha colpito Kiev nella notte, 2 morti e il Vaticano torna a mettere in campo la diplomazia.
3: Il ritorno del cardinale Zuppi nella capitale russa in un contesto difficile, in piena escalation. Missione umanitaria di 3 giorni che arriva dopo il viaggio in Ucraina a luglio, quando l'inviato di pace di Papa Francesco e ora di Papa Leone era entrato anche in un carcere ucraino a visitare i militari russi prigionieri. Quel giorno gli era stato anche chiesto di fare lo stesso quando sarebbe tornato in Russia. Tanti gli incontri e i colloqui per Zuppi, è in programma anche un incontro con il consigliere diplomatico del Cremlino Ushakov. Intervistato da Avvenire, l'ambasciatore russo presso la Santa Sede spiega che tra Kiev e Mosca, grazie al Vaticano, è stato aperto un canale di dialogo che in 3 anni ha prodotto risultati concreti, scambi di prigionieri di guerra, di bambini. Ora, dice l'ambasciatore Soltanovsky, la Russia è al lavoro con Zuppi anche per la liberazione dei civili. Da Mosca, Caterina Doglio, GR2.
2: L'intelligenza artificiale è abbastanza potente da innescare eventi che potrebbero causare 1 miliardo di morti. E l'allarme è lanciato da Bill Gates, secondo cui l'autoregolamentazione delle aziende non basta. Il fondatore di Microsoft chiede a Washington di controllare l'evoluzione del processo e varare una nuova legge, anche perché le violazioni degli agenti AI si moltiplicano.
4: Decine di migliaia di casi anomali, denuncia il sito Axios, con protagonisti modelli linguistici di intelligenza artificiale sempre più potenti e imprevedibili. In ballo anche attacchi a siti governativi e la cena di Trump col CEO di Anthropic, Dario Amodei, forse un segno di distensione, dopo che il presidente USA ha ribadito la necessità di una tecnologia senza vincoli per non perdere il primato con la Cina. Pierluigi Pisa, giornalista di Repubblica, esperto di IA.
5: Siamo di fronte a un'intelligenza artificiale che ormai riesce a fare talmente tante azioni attraverso questi agenti IA che si moltiplicano inevitabilmente gli incidenti di questo tipo. Anthropic e OpenAI ora dominano la corsa dell'IA e quindi vogliono scavare un fossato dietro di loro, proprio chiamando alla regolamentazione, che è giusta e sacrosanta, ma non dovrebbe arrivare dalle aziende, ma da governi, istituzioni.
4: Mauro Zanda, GR2.
2: GR2 che torna alle 10:30, ora la linea al ruggito del coniglio.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: In diretta per voi, rieccoci alle 8:37 minuti e 12 secondi.
1: C'è molta euforia per il successo, il doppio successo di Luna Rossa, che ha vinto anche la seconda regata preliminare, umiliando New Zealand. Ma hai visto come sono queste barche? Una volta erano barche a vela, adesso sono degli aliscafi,
0: sì.
1: Con le ali che si alzano, si abbassano. Praticamente il mezzo vola.
0: Le guardo con grande ammirazione, però mi viene da vomitare solo a guardare. Nel senso che io soffro molto la qualunque tipo di imbarcazione, per cui vorrei continuare ad ammirarle da lontano. Ecco.
1: Mentre invece c'è preoccupazione per il ginocchio di Sinner. Leggevo ieri, si valuta addirittura un'operazione, decisivi i prossimi controlli, speriamo di no. Guarda che il ginocchio è rognoso.
0: Il ginocchio è rognoso.
1: Nel senso che una zona delicata, i tempi di ripresa di un ginocchio, anche giovani sanno, sono lunghi.
0: Del resto, voglio dire, questi atleti sono sottoposti a degli stress spaventosi comunque, quindi
1: fanno male da tanti punti di vista. Per esempio il povero Mauro Icardi, gli hanno sospeso la patente perché guidava senza cintura e
0: a 700 km all'ora
1: e la nuova compagna era seduta fuori dal finestrino,
0: la teneva sul cofano praticamente,
1: l'hanno beccato in Argentina e la patente è sospesa fino al 2099.
0: Costui è un fesso, però vogliamo dire ma perché girarci intorno? Costui è un fesso, cioè la vita a volte favorisce dei personaggi che tu dici, ma questo come ha fatto ad arrivare a 30 anni di età così fesso?
1: Ma magari qualche colpo di testa.
0: Lui comunque ha detto che la sua compagna sul cofano, lui pensava che fosse il Jaguar, il simbolo della Jaguar. è la mia fidanzata? Chiedo scusa.
1: Al momento non potrà guidare in Argentina fino a quando avrà 105 anni. A quel punto,
0: può guidare tranquillamente.
1: Vabbè.
0: Intanto continua il problema della cenere sull'Etna. Sarà il terzo giorno di stop ai voli.
1: Almeno fino a mezzogiorno di oggi. E vediamo come.
0: Speriamo di vedere.
1: È stata a costruire un aeroporto così importante vicino al più grande vulcano attivo d'Europa. Ogni tanto quello attivo. Non è cattivo, è attivo.
0: Sì. Allora, attenzione, adesso però la ragione sociale dei prossimi minuti è lo smemorellum.
1: Cosa vi siete dimenticati stamattina? O di chi vi siete dimenticati stamattina? 800-800-002 è il numero da chiamare.
0: Oppure pagina Facebook, prima dose a letto dei nomi anche di nuovi adepti. Dopo ne leggeremo altri perché abbiamo visto che funziona e spinti proprio dalla grettezza d'animo e cercheremo di carpire nuove anime innocenti. Sentiamo intanto però Massimo a Torino.
1: Ciao Massimo.
0: Buongiorno Massimo.
2: Ciao.
0: Caro Massimo, che ti succede stamattina?
2: Niente, ho dimenticato le chiavi e ho tutti i doppioni in casa.
0: Mamma mia. E adesso?
1: Nessun altro ce l'ha?
2: E adesso vuol dire che quando tornerò da lavoro... O chiamerò i vigili o il fabbro, non lo so. Il fabbro.
0: Ma esistono ancora i fabbri? Perché il fabbro è un po' una presenza come il maniscalco, sono delle presenze ormai medievali.
1: Però quando ti apre casa sua.
0: Tu lo conosci un fabbro, Massimo?
2: Io non lo conosco. Lo vedi.
0: Esistono. Ci sono, se ci sono dei fabbri a Torino. Si manifestino, anche va bene anche provincia. Tu Massimo dove abiti esattamente? In che punto di Torino?
2: Torino, via Filadelfia,
0: come la gloriosa curva peraltro dello stadio.
2: Esattamente lì.
0: Allora, se ci sono
1: dei fabbri
0: a Torino, si manifestino qui all'800-800-002. Massimo, non l'abbiamo mai fatto per nessuno, però capisco il tuo dramma, la tua tragedia. Se abbiamo buone notizie te le facciamo sapere, va bene?
2: Ti ringrazio.
0: Radio di servizio. Bocca al lupo Massimo. Il fabbro.
2: Ciao Massimo.
1: Qui si dimentica di tutto. Leggo su Facebook. Cettina Castiglia, ho dimenticato la pastiglia della pressione.
0: Quella è importante.
1: Della pressione va presa.
0: Io la prendo quando torno in genere dalla radio.
1: Io la prendo la prima cosa che faccio appena sveglio. Poi mi dimentico le pastiglie.
0: Senti, oggi è una giornata... vai avanti con i messaggi.
1: Rossella da Milano, dimenticato dedicato la pochette con spazzolino e dentifricio.
0: Come si può vivere affrontare la giornata senza pochette? Veramente una cosa assurda, assurda, ecco. Comunque oggi è una giornataccia, stavo dicendo, per la città di Torino.
1: Perché?
0: Perché c'è un secondo smemorellum che ci arriva da Torino.
1: Pure lui.
0: E c'è Marco.
1: Marco.
0: Buongiorno Marco. Buongiorno Marco.
3: Ciao. Marco, ciao a tutti.
0: Benvenuto.
3: Sono Marco.
0: Marco, sì. Benvenuto. Sento tanto dolore nella tua voce.
3: Tantissimo dolore, perché allora sono 3 giorni che tiro giù olive da casa mia, perché io abito in una zona vicino Pinerolo, e coinvolgendo i miei familiari, sì, mia moglie, mio figlio, che non ne hanno per niente voglia di tirare giù olive,
0: sì,
3: è un lavoraccio che
0: lo capisco.
3: Molto molto faticoso. Ora sono in macchina che sto andando al frantoio per finalmente ottenere l'olio, e sono partito senza la tanica.
0: E tu pensi di poterlo mettere in tasca? Cioè, come fai?
1: Fai le mani a concolina. Cioè.
0: Ma non è che vendono una tanica lì al frantoio?
1: Secondo me sì.
0: Dai.
3: No, probabilmente me la venderanno lì, però mi toccherà spendere anche per la tanica. Però, diciamo, dopo, il brutto è che io la tanica l'ho lavata benissimo, l'avevo lasciata proprio prima di partire. Stamattina apro e porca miseria, dove ho lasciato la tanica.
0: Ma poi la tanica è un oggetto, diciamo la verità, così bello, così pieno di aspettative, no? Contiene il vino, l'olio, l'acqua, cioè tutte cose. Marco, una domanda ti volevo fare, però. Non è che tu conosci un fabbro, Marco?
1: No, perché?
0: Lo conosci?
3: No, devo dire, a Torino ne conosco uno di fabbro, però non ho per le mani in questo momento il numero, però un fabbro ce l'ho anche io.
0: Cioè, esistono fabbri.
3: Anche a me era capitato la disgrazia di Massimo, per cui lo capisco.
0: Mamma mia. Comunque, Marco, ci tranquillizza. Comunque esistono fabbri a Torino, quindi qualcuno si troverà.
3: Esistono fabbri.
0: Meno male.
3: Esistono fabbri.
0: Marco, grazie, buona tanica. Buona tanica.
1: C'è Salvatore, stamattina dovevo fare gli esami delle urine, peccato che abbia dimenticato di preparare il campione. Niente campione, niente esami. Capito come?
0: Hai lo stesso problema della nazionale italiana di calcio.
1: Ah sì?
0: Niente campione. Niente, zero campione.
1: Bruno, grazie alla vostra rubrica mi sono ricordato l'iniezione di Ozempic.
0: Bravo.
1: Grazie.
0: Ozempic è quella roba per dimagrire.
1: Senza fare fatica.
0: Ozempic. Allora sentiamo Elena Verona. Buongiorno.
1: Elena.
4: Allora. Buongiorno.
0: Allora Elena, parliamone. Che ti sei dimenticata?
4: Io mi sono dimenticata il portafogli e me ne sono resa conto mentre ne stavate parlando.
0: Mamma mia.
4: La cosa drammatica è che sono in macchina e poi ho pensato, no, per fortuna ho fatto ad un certo punto l'anno scorso, ho caricato la patente su quell'applicazione.
1: Sì.
4: Almeno se mi fermano,
0: quella ce l'hai, diciamo.
4: Quella ce l'ho. Quindi è proprio il classico caso in cui benedette tecnologie, in questo senso.
0: Devo dire che questa cosa di caricare le cose sul cellulare, i miei figli mi hanno caricato una carta di credito e la mia vita è cambiata.
1: Nel senso
0: che non devi più tutte le volte tirare fuori il portafoglio per pagare, c'è questa cosa e c'è una sua utilità. Senti, Elena. Ma nel caso, tu conosceresti un fabbro a Verona?
1: Disposto ad andare
4: a
1: Torino?
4: Sì, che con il costo della benzina, secondo me, gli conviene buttare giù la porta.
0: Hai ragione, Elena, hai ragione. Capirai, da Verona a Torino. Io mi sto facendo carico del problema dell'amico che è rimasto fuori casa. Elena, grazie, buona giornata.
1: Attenzione, qui c'è l'amica Rossella che ha pubblicato una lista di fabbri.
0: Nella zona di Torino.
1: Fabbro 24 Acqua, il Fabbro Torino pronto intervento.
0: Sì.
1: Rossetti se Fabbro, capito?
0: No, io il pronto intervento una volta l'ho chiamato e devo dire che come intervento è pronto, però te dà una mazzata terribile.
1: Io per un rubinetto che perdeva 150 euro, ero sbavento.
0: Però in condizioni di emergenza che devi fare? Comunque sia, fabbri torinesi, manifestatevi, perché sappiate che c'è un vostro conterraneo che ha bisogno e bisogna stringerci a coorte in determinate situazioni. Continuate ad aderire allo Smemorellum. Che vi siete dimenticati stamattina?
1: Telefonate all'800 800 002.
5: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, lo Hacker Break 3 a solo 1,49 euro.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
8: 2-2. Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.

0: come no, no, no, e finisce così.
1: Dice, è così.
0: No, no, no, no.
1: Ma sai, Amy Winehouse, grande, era un grandissimo artista, sì, sì, un po' come voleva.
0: Giusto.
1: Attenzione, ci arriva una notizia interessante. A New York City il premier socialista spagnolo Sanchez,
0: sì,
1: è andato lì anche lui a parlare alle Nazioni Unite, come sì, tanti.
0: Poi ha incontrato il sindaco di New York, Mamdani.
1: È andato a trovarlo, e anche lui di sinistra, insomma, e si sono messi a giocare.
0: Ecco.
1: A giocare lanciando delle palline di carta nel cestino dei rifiuti.
0: Poi dice perché governa Trump, e per forza, perché...
1: No.
0: Voglio dire,
1: poi questo video sui social che è diventato pesatissimo, anche dichiarato essere di sinistra, significa tentare grandi tiri e metterli a segno.
0: E metterli a segno, poi li hanno portati al campo parrocchiale a giocare, giustamente.
1: Con un pallone fatto
0: di carta di giornale, hanno giocato a battimuro per alcuni momenti, scambio di figurine.
1: Se serve a unire la sinistra, io dico. Conte, Schlein,
0: uniti verso il kindergarten.
1: Non lo so, fate qualche gioco insieme per interagire meglio. Vabbè. Perché qui tanti rifiuti, i rifiuti nella sinistra, uno propone un'altra cosa, no, mi possono ammazzare. Cioè, un po' così.
0: Sì, questa è la situazione. Vi terremo poi aggiornati. Se, qualora dovessero iniziare anche a giocare a campana adesso. Non possiamo sapere tutto ancora, ma possiamo però capire cosa hanno dimenticato gli italiani questa mattina uscendo di casa. Sentiamo Paolo a Verbania. Buongiorno Paolo.
1: Paolo.
2: Buongiorno Conigli.
0: Allora Paolo, che succede?
2: No, io non ho dimenticato i fazzoletti come te, ma ho dimenticato una cosa immateriale, cioè una sequenza di numeri. In pratica è il PIN della mia nuova carta bancomat.
0: Mamma mia.
1: E allora,
0: mia.
1: Però
0: tanti. Però ce l'hai.
2: Il problema è che avevo molta fretta di benzina, ancora con le vecchie tariffe, purtroppo, e ho sbagliato 3 tentativi.
0: No.
2: E poi ho cercato di recuperare.
0: No.
2: Sì, perché adesso si fa tutto col wallet, col contactless, e invece quel distributore richiedeva ancora l'inserimento del PIN.
0: Vabbè, ma è un distributore medievale.
2: Alla fine ho dovuto chiedere in prestito la carta bancomat della persona che stava accompagnando in stazione, che rischiava di perdere il treno.
0: Mamma mia.
2: È costato caro questo passaggio.
0: Lo credo. Vedi come la ma non ce l'avevi sul perché in genere il numero del PIN anche sul cellulare ce l'hai, cioè quando entri nell'applicazione della banca vai a carte Paolo, ormai
2: sì,
0: è
2: sarebbe
0: troppo
2: lunga.
0: Tardi.
2: Comunque ce n'erano due di carte e io ho preso quello sbagliato, sbagliata.
0: Paolo, ci siamo vicini comunque, sappilo.
2: Grazie.
0: Coraggio, la vita va avanti, forza.
1: Ciao,
0: stai bene.
1: Ci scrive Norma. Mio marito, scendo di casa frettolosamente, mi ha chiesto di fare una certa cosa.
0: Che
1: io
0: non
1: gli
0: ti
1: ho
0: ricordo.
1: Risposto, vai tranquillo.
0: Vai, già non te la ricordi più, però.
1: Non mi ricordo cosa dovevo fare. Adesso lui è tranquillo.
0: Cara, preparami il farmaco salvavita per quando torno.
1: Vai, tranquillo, amore, ci penso io.
0: Mentre
1: Stefania è partita per 4 giorni senza un cellulare. Se l'è dimenticato. E sappiate che nessuno di famiglia, pur dicendo di amarvi, vi presta il suo.
0: No.
1: Perché c'hanno i numeri. Chi se li ricorda più i numeri a mente?
0: Mamma mia, sentiamo Roberto a Cosenza. Buongiorno Roberto.
1: Roberto.
3: Allora.
2: Buongiorno a voi ragazzi, complimenti sempre.
0: Grazie.
2: Io stamattina ho avuto una grande fortuna, ho preso 2 volte la linea anche alla rubrica di prima.
0: Sei bisvalido.
2: La grande fortuna è stata quella di cosa state parlando adesso. Io ho preso 2 giorni di ferie, sto andando a prendere dell'uva in un'azienda perché devo fare un po' di vino.
0: Sì.
2: Stamattina un amico mi ha prestato un furgone, io sono andato a prendermi il suo furgone, ho messo in moto e sono andato in azienda. Però ho dimenticato le cassette a casa. Sono a 20 km e adesso
0: quindi
2: dovrei ritornare.
0: Che ci vai a fare in azienda, Roberto?
2: Ma la cosa bella è che contemporaneamente la vostra trasmissione la stanno ascoltando pure a casa e appena hanno visto le cassette mi hanno telefonato, dici vedi che sei ruggito dal coniglio, ti ha consigliato che hai dimenticato qualcosa,
0: vedi,
2: e quindi
0: è confortante.
2: Si è creato un giro particolare,
0: sì. serviamo a qualcosa, mettiamola così, mettiamola così. Roberto,
2: buona
0: ritorna. Pure a te, buona giornata. Vedi che questa rubrica serve. E abbiamo Gianluca in provincia di Torino, che oggi devo dire è assolutamente protagonista alla provincia di Torino. Buongiorno Gianluca.
1: Gianluca.
3: Buongiorno Conigli, buongiorno. Gianluca. Bellissimo come sempre sentirvi.
0: Grazie.
3: Le giornate sei sempre,
0: gentile,
3: le mattine.
0: Grazie. Gianluca, che ti sei dimenticato però?
3: Guarda, me ne sono dimenticato. Purtroppo questa rubrica qua mi appartiene molto. Comunque ho scelto la dimenticanza di questa mattina. Mia moglie, ovviamente, ieri sera mi ha detto: ricordati domani di lasciarmi il telepass che mi serve per andare a lavorare. E io, ovviamente, figurati, ma certo, ci mancherebbe che mi dimentico il telepass. Mi ha lasciato il biglietto davanti alla colazione, scritto, ok, quindi me ne parto. Per andare a lavorare arrivo, io abito in un paese di montagna, quindi strade strettissime, arrivo a metà della discesa, guardo sul cruscotto il telepass, me lo sono dimenticato. E quindi che devo fare? Torno a quel punto, posso solo tornare in retromarcia in questa via strettissima per ritornare a dare il telepass, ma qualcosa dall'alto decide, mentre io vado in retromarcia, di farmi decollare un calabrone dal cruscotto. Io ovviamente sono un po' fobico dei calabroni, mi viene un mezzo infarto, non potevo neanche aprire le portiere per scendere perché la via era stretta, quindi avrei battuto contro i muri. E quindi ho detto: cosa devo fare? In due secondi ho deciso: vado un po' più avanti, tiro il freno a mano, metto in folle, scendo, faccio uscire il calabrone che dopo un po' finalmente esce, e poi ritorno in retromarcia su dalla moglie a dare il telepass. E ho detto: oltre al danno, la beffa, da qualcuno dalla sua ha detto: ti dimentichi le cose, guarda, io ti metto anche un calabrone in furgone. Comunque,
0: Gianluca, scusami, e tu hai un buon rapporto col tuo parroco?
1: No, perché è una benedizione.
0: Quelle volte
1: giova.
0: Io lo cercherei in serata. Io andrei dal don, perché francamente.
3: Ma secondo me mia moglie che mi ha detto: guarda, adesso ti metto anche un calabrone teleguidato.
0: Figurati. Gianluca, a proposito, tu conosci un fabbro? No.
1: Vabbè,
0: no,
1: adesso
0: no, perché ragazzi, siamo sempre in zona Torino. No, dico, tu conosci un fabbro?
3: Ma sì, qua in zona da me ce ne sono.
0: Ce ne sono, quindi esistono fabbri nella zona di Torino. Lo dico perché per tranquillizzare il primo radioascoltatore che purtroppo passerà i prossimi giorni accampato sul pianerottolo di casa, non potendo entrare. Gianluca, grazie, stai bene. E a questo punto io direi: vuoi leggere dei nuovi nomi di adepti?
1: No, facciamo
0: non
1: tardi,
0: si può. Certo. Ah, è tardissimo, sì. Già, sì. Onda Verde, a fra poco.

0: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è in monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia a Casadeira. In mobilità partiamo dalla 4, Brescia-Padova, dove un incidente provoca 4 km di coda tra Grisignano e Vicenza Ovest, in direzione di Brescia. Sulla A10, Genova-Ventimiglia, 1 km di coda tra Albisola e l'allacciamento con la 6 verso Ventimiglia. 4 km di coda sulla Firenze-Mare, tra la barriera di Firenze Ovest e Firenze-Peretola, in direzione di Firenze. Situazione da segnalare anche in Autosole, dove un veicolo in fiamme all'uscita di Barberino di Mugello provoca code in entrambe le direzioni. Sempre in Autosole, 2 km di coda tra Casoria e l'asse mediano in direzione di Roma. Infine, traffico rallentato sulla tangenziale di Napoli tra Fuorigrotta e Corso Malta in direzione dell'allacciamento con la diramazione di Capodichino. È tutto, prossimo aggiornamento alle 17:58. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.

0: Scusi Gigi, ma questo cos'è? Un traditional?
1: Sempre noi, sempre voi, siamo in diretta alle 9:03:12.
2: Beh, è stato un vero e proprio successo diplomatico la visita di Stato del premier cinese Xi Jinping alla Casa Bianca.
1: Ha fatto un figurone, lui si è presentato coi cannoli.
2: Sì, quei cannoli cinesi.
1: Quei famosi cannoli cinesi. Aveva un gabaret, di cannoli. Naturalmente quando si è presentato, che lui bussa coi piedi, cioè non è Xi Jinping uno che arriva così a mani vuote, questa guantiera di cannoli è stata una grande festa.
2: Ma infatti non so se avete notato che Trump è andato a prenderlo col tappeto rosso proprio all'aereo, all'aeroporto, cosa che non fa per tutti, perché è ghiotto di cannoli.
1: Io pensavo lo prendesse a Cavaceccio, che invece poi l'ha fatto camminare.
2: Dichiarazioni sono tutte positive. Ha detto con Xi abbiamo sviluppato una vera e grande amicizia.
1: Ma si vede proprio grande amicizia.
2: Il leader cinese annuiva. Diceva sì, fra amici, dai, se ti chiedo di lasciar perdere Taiwan, tu lasci perdere Taiwan.
1: Dai, su.
2: Fra amici queste cose
1: si fanno. Ma chi, ma se a voi un amico vi chiedesse lascia perdere Taiwan, voi la lascereste stare, è normale.
2: È una che piace a lui,
1: Certo.
2: Invece la Russia, insomma.
1: La Russia.
2: Proprio Putin parla, dice che la colpa di questa guerra è dell'Europa.
1: Ma è risaputo.
2: E gira voce, almeno lo dice un'agenzia di stampa vicino al Cremlino, in un articolo poi rimosso, che dice che la Russia sarebbe pronta a una nuova operazione militare speciale, anche quella con l'Ucraina è una missione militare speciale, quindi una nuova, sai, dici boh.
1: Ma perché il signore non lo chiama a sé? Perché lo stesso signore un po' si schifa di chiamarlo a sé. Dice, ma io con tutti i problemi che ho, che devo mettere una pezza da una parte e dall'altra, quelli fanno guerra, lì c'è la malattia, mi mandate pure su questo. Fatemi stare tranquillo anche a me un attimo. Devo dire, è comprensibile.
2: Voglio dire, se arriva su un pullman di gente, perché è un momento, diciamo, complesso.
1: Ci sarebbe bisogno di una sfoltitina, diciamo.
2: Non dare idee.
1: No, dico sfoltitina nei capi di Stato, dire.
2: La Royal Air Force la RAF inglese, ha schierato, pensate, il primo squadrone per la guerra nello spazio.
1: Guerre stellari. Cioè l'essere umano solo a quello pensa praticamente.
2: Il compito dichiarato è disturbare, degradare e negare le attività nemiche in orbita. Perché qualcuno lo sta organizzando queste cose.
1: Evidentemente.
2: Per fortuna, l'Italia non è da meno, ha partecipato a delle esercitazioni molto importanti in Lettonia.
1: Meno male,
2: Si sta parlando del fronte est.
1: Sì.
2: Il problema è che sono rimasti feriti in queste esercitazioni quattro militari italiani.
1: Per
2: fortuna non sono in pericolo di vita.
1: Però si sono fatti
2: male.
1: Come
2: è potuto succedere, sono stati colpiti da altri militari italiani.
1: Ecco.
2: Allora dico una cosa. I nostri soldati fanno questo.
1: Sì.
2: Invece di fare le esercitazioni, facciamoli infiltrare nell'esercito russo.
1: Così lo distruggono. Non dire questo. Allora, questo può succedere un incidente. Può succedere. Speriamo che si rimettano presto.
2: L'attrice, nonché anche Oscar, Susan Sarandon, arrestata per aver protestato contro Netanyahu.
1: Ma lei è gagliarda comunque. Lei è una gagliarda tosta, mi piace.
2: Si è fatta ammanettare con grande orgoglio.
1: Sì.
2: Dico, ok, almeno faccio una cosa
1: utile. Perché protestare contro Netanyahu è assolutamente doveroso. E ci auguriamo anche che questa cosa dilaghi anche in Israele, in Israele comincino a protestare contro questo signore.
2: È
1: un'utopia probabilmente, lo fanno poco però mi sembra.
2: Il premier invece ungherese Magyar, il nuovo premier,
1: è un assoluto coatto, diciamo la verità.
2: È andato in giro per la città di Roma
1: e ballava in giro per
2: ballando,
1: Roma
2: ballando, cantando sarà perché ti amo e felicità,
1: quindi non stiamo messi male solo noi, pure all'estero si difendono.
2: Hanno passato periodi così tristi in Ungheria con Orban che uno qua si sfoga un attimo.
1: Mettiamola così.
2: Mentre invece sto preoccupato per il vice premier Salvini. Adesso lui vuole fare il congresso.
1: Vuole fare il congresso.
2: Però è successo che, sorpresa, così Totambot si è dimesso il direttore tecnico del ponte sullo stretto.
1: Questo può essere un piccolo problema per la costruzione del ponte, dice.
2: Ha lasciato l'incarico proprio la vigilia dell'attesa ripresentazione della delibera al CIPES.
1: No, non è proprio un bellissimo segno, ecco.
2: Dice, no, io ponte no, io mi occupo di strade, vado all'ANAS adesso.
1: Io una crisi, ma devo andare, e si è dato praticamente.
2: Insomma, non è che marca bene questa cosa. Adesso chi si occuperà di questo?
1: Chi lo sa?
2: Non lo so.
1: Carla Gravina, richiamate, che faceva la gomma del ponte, magari tante volte.
2: Sì, prima abbiamo parlato del tetto dei carburanti, no? Abbiamo iniziato la puntata così, questa cosa importante. Da oggi Leni dovrebbe abbassare i prezzi.
1: Sì, anche l'IP ha detto che seguirà, speriamo che tutte quante si accodino.
2: Però ieri, quindi successivamente all'annuncio, i prezzi sono aumentati.
1: Ecco.
2: In autostrada il diesel è stato venduto a 2,50 euro.
1: Ecco.
2: Che non è un segnale.
1: Perché l'aumentano prima di abbassarlo, in modo che poi il prezzo rimane a quello come era prima, in sostanza.
2: Elezioni del futuro, cambia tutto. Annuncio del ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Via, ciao alla tessera elettorale di carta. Adesso verrà sostituita da un'applicazione sullo smartphone. Tu il timbro te lo mettono sul cellulare, cioè
1: probabilmente sì, ma lì. Sai, lì più che fare queste innovazioni tecnologiche, mi sembra che la cosa importante sia ridare fiducia nella democrazia ai cittadini, cioè riportarli a votare, perché di questo passo
2: tu dici che
1: ho paura.
2: Magari si può votare anche tramite cellulare a questo punto.
1: Sì.
2: Cioè, si può fare per
1: come
2: tutti.
1: Come fosse Sanremo, diciamo, grosso modo. Quindi il rischio è che la gente voti per Dargen d'amico, per dire. Vabbè.
2: Non stare a dare idee.
1: No, per carità.
2: Allora, avete un po' di spazio per il dolce?
1: Sì, quello sempre.
2: Sempre.
1: Quello sempre, sì.
2: Allora, secondo i ricercatori dell'Università di Sydney e di Glasgow...
1: Quindi siamo Australia e Scozia.
2: Esatto. Mm. Nel nostro cervello è rimasta una traccia di milioni di anni di evoluzione. È proprio questo il motivo per cui, anche se siamo pieni, anche se ci sta per schiattare la pancia, lo spazio per un dolcino lo troviamo sempre.
1: Questo perché? Perché
2: si chiama fame edonica.
1: Edonica.
2: Diciamo che dipende dal peso del nostro cervello e dal bisogno estremo di zuccheri, perché lo zucchero lo puoi utilizzare subito per scappare magari dalla tigre dei denti a sciabola che ti vuole degustare, ti vuole assaggiare.
1: Voi capite che se avete, diciamo, davanti una tigre dei denti a sciabola e ti offrono il dolce, e tu non è che dici, no guarda, sono a dieta, grazie. Tu inghiotti questa fetta e poi cominci a correre disperatamente verso la salvezza, insomma.
2: Però adesso è un periodo in cui tutti abusiamo un po' di glucosio, tutti ci dicono abbassate meno zucchero, togli gli zuccheri.
1: E se dobbiamo abbassare, abbassiamo, su.
2: E c'è sempre un dolce che non avremmo dovuto mangiare. Non avremmo dovuto assaggiare.
1: Tu pensa che io in questi giorni, io ci avevo in freezer, non sto scherzando, delle pastiere surgelate da Pasqua.
2: Buone.
1: No. E io l'ho tirata fuori.
2: No, un pezzettino per volta.
1: No, non tanto un pezzettino.
2: Ma le mangiate ancora congelate, tanto sono buone.
1: Era grossa come una scarpa numero 45. E quindi per dire che tante volte uno non può resistere, cioè non c'è poco da fare.
2: Come si fa?
1: Non si può. Anche surgelata, anche ancora fredda va bene, diciamo.
2: E siamo tutti golosi.
1: È così.
2: E allora, denunciatevi in diretta, confessate il dolce che non avreste dovuto mangiare.
1: Non l'avreste dovuto mangiare.
2: Cosa è successo?
1: Perché non l'avreste dovuto mangiare?
2: Perché vi ha fatto male.
1: Fatto male forse. Sì. Perché avete mangiato una fetta che però non era la voi la vostra l'avevate già mangiata. Quella era la fetta del bambino.
2: Certo.
1: Voi in un attimo avete inghiottito
2: dei pellicani.
1: Non avreste dovuto mangiarla. Non avreste dovuto mangiare quel dolce. E perché?
2: Perché? Perché vostra moglie vi ha visto. Vostra moglie è dietologa.
1: È dietologa.
2: Alla fine.
1: E vi ha punito duramente come meritavate.
2: Allora, che dolce non avreste dovuto mangiare? Chiamate l'800 800 002.
1: Sì, vabbè, 800 800 002, oppure scrivete sulla nostra pagina Facebook.

0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: 2-2. Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
5: 2-2.
6: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
7: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
5: 2-2.
8: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
7: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.

0: ringraziare Leon Bruges. Questo è Leon Bruges che ha eseguito Tsagadoves di Leon Bruges. E noi lo ringraziamo per la sua squisita interpretazione alle 9:18 minuti, proprio quando però stiamo per iniziare ad affrontare un argomento da prendere con le molle. Hai portato le molle? Le hai portate?
1: Ho dimenticato.
0: Le presine le hai portate?
1: Facciamo a mani nude.
0: A mani nude. Allora, che argomento è?
1: Il dolce che non avreste dovuto mangiare. E perché non avreste dovuto mangiarlo?
0: Sono infinite le motivazioni che dovrebbero negarci la possibilità di gustare il dolce. Ma noi, diciamo la verità, come dei cinghiali scatenati, a volte trasgrediamo.
1: Ma è scritto nel DNA dell'essere umano.
0: C'è poco da fare.
1: Hanno detto gli scienziati.
0: Allora, 800-800-002 è il nostro numero e abbiamo in linea Federico a Roma.
1: Federico!
2: Ciao Marco, ciao Antonello.
0: Federico.
2: Sono felicissimo perché è la seconda volta che riesco a parlare con voi e sono davvero felice.
1: Ma che bello!
0: Bentornato Federico.
2: Tra l'altro voglio ringraziare la vostra redazione che è meravigliosa.
1: Vero?
2: Perché sono anche possessore di una maglietta.
0: Tu addirittura. E fai anche il fabbro di mestiere, abbiamo saputo. Quindi ti dovresti spostare a Torino nel pomeriggio. Beh, questa è un'altra cosa, poi ne parliamo.
2: Okay.
0: Allora Federico, che è successo?
2: Allora è successo questo: mia figlia Costanza, che è cintura nera di tiramisù, si diletta spesso con questo dolce. A giugno, per il compleanno della sorella Andrea, poi un altro figlio Riccardo che saluto, ha fatto un tiramisù. Al quinto giorno di frigo io ho visto che ce n'era ancora un pezzo. E siccome il motto di famiglia è piuttosto che a roba avanza crepa panza,
0: giusto,
2: mi sono giustamente gettato su questo avanzo di tiramisù. Carissimi, una settimana di square house mi è stato un KO malissimo.
0: Tu non hai neanche aspettato che si scongelasse, diciamo la verità. Tu hai...
2: No.
0: Come fosse l'iceberg del Titanic. Vabbè,
2: Federico, ma però... è stato davvero male, però quello è stato diciamo il mio punto di svolta, perché da lì ho tolto il motto dal blasone di famiglia. Adesso sono mi sono redento, insomma.
0: Federico, tu dici però una cosa importante, cioè che è possibile cambiare. È possibile salvarsi in qualche modo. Ecco, cioè, le esperienze magari negative però ci insegnano qualcosa. Questo è importante. Grazie Federico, grazie.
2: Grazie.
1: Ciao, Roberto qui ci scrive: avevo 11 anni, c'era il matrimonio di mia sorella, cominciarono a distribuire la torta nuziale, e ogni volta che passavano da me io la prendevo e la nascondevo sotto il tavolo.
0: E perché facevi?
1: Così mi hanno portato un'altra fetta, ne ho mangiate 4.
0: Vabbè, ma che sei, ma sei un facocero.
1: Ancora se lo ricorda, quella panna poi
0: mamma mia, che espedienti ricorre l'essere umano, ma dove siamo?
1: Allora Monica, settimana scorsa ho mangiato dei cioccolatini al latte portati da un collega. E ne mangi uno, ne mangi due, li ho mangiati tutti. Poi ho controllato la scadenza, 4/2024.
0: Ecco.
1: Cavolo, 2 anni.
0: Orca vacca. Intanto l'alta commissaria, l'alta rappresentante UE Callas, ha cantato dicendo: Mosca pianifica altri sabotaggi.
1: È russofobica,
0: Callas.
1: Anche
0: se arriva il missilone della Mosca, non vuol dire la colpa è nostra, ce la siamo cercata. No, rido perché c'è una pletora di cretini, ma scusate se uso un termine positivo, che dicono: no, la Russia c'è amica e ci vuole bene, ma ci scrivono anche su internet a volte.
1: Vabbè,
0: dicendo,
1: fa piacere, dai,
0: fa tanto piacere.
1: Tante opinioni.
0: Allora,
1: Giovanni,
0: da dove?
1: Da Faenza.
0: Buongiorno Giovanni.
3: Buongiorno Marco, buongiorno
0: Giovanni.
3: Antonello.
0: Allora Giovanni, di che si tratta?
3: Innanzitutto sono una repeat session, è la seconda volta che vi chiamo.
0: Bene.
3: Sono contentissimo.
0: Bene.
3: E quello che mi è successo è una cosa un po' fantoziana. Allora, io mi occupo di assistenti tecniche e vado in giro a casa di clienti.
0: Sì.
3: Ero con il mio collega e su un tavolo di una cucina avevo delle belle praline che sembravano tipo al cocco, cioccolato bianco.
0: Sì.
3: ne metto su una in bocca furtivamente e poi la vado insomma, a masticarla in un altro ambiente di casa.
0: Sì.
3: Inizio a masticare e scopro che ha un sapore agghiacciante.
0: Oddio.
3: Allorché diciamo, la sputo. Dopodiché avviso il mio collega, mi raccomando, non mangiare quelle praline perché sono
0: terribili.
3: Sono terribili, mi raccomando. Durante la mattinata il mio collega mi arriva ridendo proprio a crepapelle dicendo guarda che ti sei mangiato un plumo dell'ambientale.
0: Allora,
3: tra lì erano i profumatori ambientali.
0: I profumatori ambientali.
1: Sei vivo, però.
0: C'ha un alito meraviglioso adesso, per carità. Però, allora, quando vedete delle praline su un tavolo, magari è un buffet, magari è una festa aziendale, magari. Aspettate che qualcun altro prima di voi le mangi.
1: Come con i gatti.
0: È brutto, come i funghi con i gatti, si diceva una volta, quanto me. Perché poi rischiate di andare incontro a delle esperienze, insomma, traumatizzanti. Giovanni, grazie.
1: Ci scrive Monia e mi riconosco in questa denuncia. Non avrei dovuto mangiare quel dolce inglese.
0: Vedi?
1: I dolci inglesi hanno questo aspetto invitante.
0: La zuppa inglese.
1: Ma sono tocchi di burro, glassati, mascherati da torta. Vogliamo parlare delle torte americane?
0: No.
1: Mangiatevele voi.
0: Ragazzi, lasciate che questi popoli barbari se mangino quello che preparano. Ecco, anche per una questione di rispetto della loro cucina, per carità. Abbiamo ancora una testimonianza. Il nostro numero, lo ribadisco, è 800 800 002. Stiamo parlando di quel dolce magari attraente, magari meraviglioso, che però non avreste dovuto mangiare. Perché? Che è successo? Sentiamo Rita San Donato Milanese.
1: Rita.
4: Ciao, buongiorno. Io sono Rita, una recitation.
0: Bentornata. Allora.
4: Grazie, parlo veloce. Allora, dall'accento si capisce che io sono di Bolzano, vista mare,
0: si
4: no?
0: Sente,
4: giustamente.
0: Sì.
4: Lavoro a Milano e vivo a San Donato Milanese. Naturalmente ogni tanto vado giù a Napoli. E religiosamente, siccome sono mamma, porto una sfogliatella a mio figlio, il terzo, che vive ancora con me.
0: Sì.
4: Gliela porto, era lunedì sera, dico guarda com'è bella sta sfogliatella, te l'ho comprata, era calda quando l'ho comprata, facci colazione domani. Per me domani era martedì.
0: Sì.
4: Mercoledì, giovedì, venerdì, faccio pulizia nella sua stanza e ritrovo questa sfogliatella su una sua mensola in camera. Me la mangio con grande soddisfazione, perché io sono contro l'idea vostra, dice l'ho mangiata che mi ha fatto male e poi ci ho avuto io me la sono mangiata con grande soddisfazione. La sfogliatella era buonissima, gliene porterò delle altre.
0: Rita,
4: e scusate, a quel paese l'amore di mamma, io mi sono mangiata la sfogliatella.
0: Tu hai strappato la sfogliatella di bocca al frutto dei tuoi lombi.
4: No, di bocca no, perché quel pestacchione l'ha presa invece di mangiarsela, l'ha messa su uno scaffale. Allora, chissà che doveva fare quando se la voleva mangiare, se l'è dimenticata.
0: Rita, la sfogliatella è bella anche esteticamente, lui la guardava, capito? Lui si riempiva gli occhi di questa bellezza, Rita. Allora, quando mamma vi porta la sfogliatella, mangiatela, perché mamma la lunga non perdona.
1: Resiste un po', un altro poi
0: Rita, grazie. Mamma. Rita, grazie.
1: Maurizio dice: ho preparato uno strudel alla crema per una cena fra amici.
0: Sì.
1: Però poi, guardandolo, ho ritenuto che non fosse venuto bene. Per cui nei due giorni successivi me lo sono mangiato tutto. Dimenticando che avevo le analisi del sangue il giorno dopo.
0: Capirai, ti hanno carcerato.
1: No,
0: non ti hanno neanche ricoverato, ti hanno carcerato.
1: Mi hanno detto: ma lei è ancora vivo?
0: Incredibile.
1: 340 di colesterolo.
0: Incredibile. Beh. Comunque, tanti fanno i dolci brutti esteticamente per poterli mangiare subito, dicendo: mi è venuto male, lo rifaccio. Ma è un peccato buttarlo.
1: È un peccato.
0: È peccato.

0: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu. 2-2.
1: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
2: 2-2.
3: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
4: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
5: www.sistemi.com, il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
2: 2-2.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 200

0: 150 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: C'è una notizia di ieri pomeriggio, girando per i siti di attualità, che mi ha colpito. Harry, principe Harry, si lancia col paracadute per mantenere la promessa fatta a un veterano di guerra. Allora mi sono incuriosito, effettivamente 2 anni fa c'è questo veterano di guerra che quando ha compiuto 100 anni si è voluto gettare col paracadute per beneficenza.
2: Che bella idea!
1: Per raccogliere soldi per un ospedale in Canada, un ospedale pediatrico. Ed ha raccolto $100,000 perché si è sparsa la notizia che faceva questa cosa e la gente ha donato. In quell'occasione ha detto: anch'io mi butterò per beneficenza. Dopo 2 anni gli hanno fatto notare: guarda che tu ancora
2: che non ti sei buttato, ti dovresti buttare, Harry.
1: Adesso si è buttato, però non c'è nessuna indicazione sulla cifra che è stata raccolta. Io penso che il fratello William, che dice: guarda, ti butteresti, fingendo di essere un'associazione benefica,
2: gli ha detto, ti butteresti
1: per 100.000 sterline.
2: Harry subito si è buttato,
1: nel senso che è un problema adesso per William, questo Harry che è ritornato a casa.
2: Sai, questo già dal nome si doveva capire che Harry, lui erra continuamente, cioè uno via l'altro, però adesso si è buttato col paracadute, sta cercando di recuperare credibilità.
1: Ma secondo me è costato di meno buttarsi col paracadute che tornare in Gran Bretagna.
2: Tu dici? Le
1: belle rogne, con la moglie.
2: Ragazzi, sempre, voglio dire, sempre meglio che lavorare comunque.
1: Questo, chiaro.
2: Ricordiamocelo sempre. Allora, quel dolce non avreste dovuto mangiarlo.
1: No. Ma voi l'avete fatto lo stesso.
2: Sentiamo Michele a Napoli. Buongiorno Michele. Buongiorno.
3: Michele. Buongiorno, pronto? Mi sentite?
2: Buongiorno.
3: Sì,
2: allora,
3: ciao
2: Michele.
3: Ragazzi. Tanto piacere di sentirvi.
2: Piacere nostro. Che ti è successo?
3: Mi avete sbloccato un ricordo dell'università. Uno dei primi anni che andavo all'università e spesso andavo a casa di un mio amico per studiare.
2: Sì.
3: E lì c'era tutta la famiglia, la mamma, il papà, la nonna, tutti quanti. E mi accoglievano sempre, perché poi, essendo di Napoli, sapete come siamo noi, siamo sempre molto accoglienti. E quindi, mentre cominciavamo a studiare, mi offrono un dolce al cioccolato, una fetta di dolce al cioccolato. Io l'assaggio, c'era lo zucchero bello sopra, comincio a mangiare, sento sapore un po' strano, ecco. Essendo come sono ospite, sono sempre molto educato, mi hanno sempre insegnato: finisci quello che ti danno. Lo finisco tutto e finisce lì, insomma, studiamo, io poi torno a casa. A un certo punto il mio compagno di università, Fabio, che saluto, mi chiama a un certo punto a casa e fa: Michele, ma l'hai mangiato tutto quel dolce?
2: Sì.
3: Perché? Perché invece dello zucchero a velo ci abbiamo messo sopra il bicarbonato.
2: Il bicarbonato. Beh, lo hai digerito meglio in qualche modo.
3: Ma l'ho digerito benissimo.
2: E ti credo.
3: È andato giù di leggerezza.
2: Una saponetta praticamente, mamma mia.
3: Quindi fate attenzione a essere troppo educati. Questo
1: sì.
2: Se avete dei dubbi, esternateli. Questo dice
1: meglio.
2: Michele, non ha torto. Grazie Michele.
1: Antonella scrive: mio papà, grande estimatore di dolci, un giorno sapete che si è mangiato?
2: No.
1: I savoiardi del Canarino.
2: No.
1: E quando gliel'abbiamo fatto notare, lui ha detto: però buoni.
2: Cioè, ma tu pensa com'è rimasto il canarino.
1: Ah, certo.
2: E dice: già sto in gabbia tutto il giorno.
1: Però sembrano un po' i biscottini della
2: Pattone. Sì, è vero. Certo, il savoiardo e il canarino è proprio la carta della disperazione, perché vabbè.
1: Ancora Flavia: quando ero piccola mia nonna regalava a tutti i nipoti i conigli di cioccolato per Pasqua.
2: Sì.
1: Mia mamma, per evitare appunto che ne abusassimo, li metteva sul ripiano in alto sopra i mobili per non farceli mangiare tutti insieme. Alla fine arriva proprio il mio momento di prendere un pezzettino di questo
2: finalmente
1: lo apro e non c'era più, c'era solo la stagnola in forma.
2: Bastardo,
1: praticamente il papà se l'era mangiato e aveva ricostruito
2: ricomposto
1: il coniglietto con la stagnola.
2: Quanta crudeltà verso i bimbi, però devo dire, questa è una cosa proprio, mamma mia. Cristian ad Assisi.
1: Cristian,
4: ciao, buongiorno.
2: Buongiorno Cristian. Allora, che è successo?
4: Allora, tanto tempo fa, festa di compleanno di una mia amica, prendo una fetta di torta di mele, mangio il primo boccone, immangiabile, proprio immangiabile, veramente sì. Una cosa orribile.
2: Terribile.
4: Cerco di disfarmi di quel pezzo che è ancora sul tovagliolo, quando si avvicina la cugina della festeggiata e mi dice: oh, com'è la torta? Io, senza farmi sentire dalla festeggiata, dico: guarda, mangia altro, che questa veramente non si può mangiare, è tremenda. Sì. Va bene. Il giorno dopo vado a casa della mia amica ad aiutarla a sistemare e vedo che c'era tutta la torta di mele avanzata, e le dico: vabbè, mi dispiace dovertelo dire, ma era proprio cattivissima.
2: Sì.
4: L'ha fatta mia cugina.
2: Ecco,
4: quindi Sonia, hai fatto una bellissima, bella figura.
2: Bella figura. Tenetevi sul vago, se il dolce vi fa schifo, tenetevi sul vago. Ecco, grazie Christian, grazie.
1: Paola, mio marito assaggiò quei biscotti sul tavolo della cucina.
2: Quei biscotti?
1: Sì, in esposizione in un negozio di mobili.
2: Ecco.
1: Erano finti.
2: Erano finti. Se il negozio è di mobili, non è una pasticceria. Quindi può darsi. Anche la frutta potrebbe essere finta. Però.
1: Che figura.
2: Però ce le cerchiamo proprio.
1: Un pochino sì.
2: Vabbè, ancora. Paolo ci chiama dalla provincia di Perugia. Buongiorno.
1: Ciao Paolo.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno Paolo. Buongiorno. Allora.
5: Buongiorno.
2: Allora.
5: Tanti anni fa.
2: Sì.
5: Avevamo fatto i regali di Natale con l'azienda, ne erano avanzati alcuni. Io attraversai un momento della mia vita, una delusione sentimentale, diciamo. Forse la delusione era grande.
2: Sì.
5: E attaccai queste confezioni che contenevano dei cioccolatini con la ciliegia sotto spirito.
2: Sì.
5: Solo che ne ho mangiati 120.
2: No, 120?
1: 120?
2: No.
1: 120?
2: Paolo, ma come 120?
1: Ma dai.
2: Ma come
5: 120? Mal di testa mi è durato una settimana.
1: Ma ti credo.
2: Ha detto anche bene, perché non era solo la testa coinvolta in un'azione di questo
1: Marco.
2: Genere. No, e vabbè, insomma, voglio dire... Mamma mia, 120 cioccolatini con dentro.
1: Per dimenticare.
2: Ah, è per dimenticare, però.
5: Te
2: credo.
5: Però non l'ho mangiati mai più.
2: Non stento a crederlo.
1: Perché non ne hai più avuto
2: comunque,
1: bisogno.
2: Paolo, ne sei uscito vivo, che già mi sembra tanto.
1: 120.
2: Mamma mia, grazie.
5: 120.
2: Mamma mia, non mangiate 120 cioccolatini di seguito. Ciao Paolo.
1: Ciao.

0: Partecipate al Casa Storica Quiz e telefonate subito adesso Momo all'800 800 002.
1: 800 800 002, il numero da chiamare è molto semplice. Bisogna azzeccare una nota frase storica
0: seguendo un indizio, sì, che insomma, noi vi daremo.
1: Dei depistaggi, ecco, seguendo dei depistaggi di cui noi ci occuperemo personalmente. 800 800 002, il numero da chiamare. E però certo, la posta in palio è altissima.
0: Beh,
1: altissima.
0: Si tratta di ricevere in omaggio eventualmente una maglietta del Ruggito del Coniglio.
1: Ecco.
0: Per vantarsene con gli amici.
1: Certo.
0: Per venderla anche se c'è qualche pazzo disposto a pagare una cifra. Che ne
1: anche 3-4 euro, perché più di quello. Allora, frase storica quiz. Abbiamo già un concorrente che alla cieca si è buttato disperatamente. Buongiorno, come ti chiami?
0: Pronto?
2: Mi chiamo Giancarlo e chiamo da Casciata Ermelari, in provincia di Pisa.
1: Benissimo, benissimo. Allora, Gianfranco.
0: Giancarlo.
1: Giancarlo, chiedo scusa. Giancarlo.
2: No, tranquillo, è stato un...
1: Lo sbagliano sempre. Allora, Giancarlo, dimmi. Questa frase molto nota, è una frase molto nota. E potrebbe essere una frase che riguarda un rilancio immobiliare per comprare una casa. Allora colui che vuole acquistare ci pensa e poi dice questa frase. Qual è questa
0: che
1: frase?
0: Può essere?
1: È andata male la prima cosa, e quindi adesso io
0: non dire troppo,
1: io adesso
2: non sono Carlona,
1: non sei Adalberto Carlona, lo so. Giancarlo, ci hai provato, rimani in ascolto, rimani in ascolto, però mi raccomando.
0: Ciao, stai bene. Ciao.
1: Un'altra telefonata, pronto?
0: Qui siamo su Radio 2, chi sei?
1: Pronto, buongiorno.
3: Sono Claudio?
0: Claudio.
1: No, se non lo sei te, dico,
0: sei Claudio.
3: No, sei, non capivo, no, se eri tu.
1: Sono Claudio. È bello, perché è la crisi di identità dell'uomo moderno.
0: Poi.
1: Claudio, questo rilancio immobiliare, allora... prima proposta è stata non accettata. Dice, allora sai che ti dico, ecco, allora qual è questa frase famosa? È una frase famosa tratta da, insomma, da qual è?
3: Non riesco a capire.
1: Non ti viene. Allora noi vi diamo un piccolo indizio. Le frasi storiche di cui ci occupiamo non sono solo dette da personaggi storici, ma possono essere tratte da una commedia, da un film,
0: da un romanzo,
1: purché sia una frase famosa.
0: Esatto.
1: Questo è un indizio che dobbiamo dare. Claudio, riprova, sarai più fortunato. Coraggio.
0: Ciao.
1: Abbiamo ancora un concorrente. Chi c'è?
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Chi sei? Pronto?
1: Buongiorno.
0: Come ti chiami?
1: Parla, perché sennò ci metti in difficoltà.
0: Sappiamo che sei lì.
1: Dica qualcosa, chiunque ci sia in linea parli.
0: Pronto?
1: Buongiorno.
4: Ciao, sono Monica dalla provincia di Venezia.
0: Monica.
1: Allora, Monica, questa frase, no, che potrebbe essere un rilancio per l'acquisto di una casa.
4: Allora, la frase è: l'erba del vicino è sempre più verde.
1: No. Però coraggioso tentativo di Monica.
0: Sì.
1: No,
0: peccato,
1: no,
0: non è
1: l'erba
0: questa
1: del vicino. Non è più difficile di quella che pensassi.
0: Però magari
1: frase.
0: Proviamo ancora. Pronto? Chi sei? Come
4: Pronto?
0: Ti chiami?
1: Buongiorno.
4: Sì. Pronto?
0: Sì.
1: Buongiorno. Allora, come ti chiami?
4: Mi chiamo Pier.
1: Allora, Pier, questo rilancio per l'acquisto di una casa, in che frase potrebbe essere contenuto?
4: Le farò sapere.
0: È un rilancio, le farò sapere.
1: Perché le farò sapere? Ne devi dire quanto offri.
0: Pier, va bene. Niente. Buona giornata, grazie.
1: Niente, allora, com'è la situazione? Ce n'è un'altra di telefonata.
0: Pronto?
1: Mi fanno dei cenni con la mano, ma è difficile
0: come
1: capire.
0: Come ti chiami?
1: C'è un'altra telefonata. Buongiorno.
0: Pronto? Pronto?
1: Perché non parla? Sono
4: pronto.
1: Tutti.
0: Eccolo.
1: Manifestatevi. Come si chiama lei?
4: Sono Paola da Bergamo, buongiorno.
1: Buongiorno. Oh. Questa frase storica che riguarda, che potrebbe riguardare un rilancio immobiliare per l'acquisto di una casa, no?
4: Ok.
1: Che frase potrebbe essere?
4: Ritenta, sarai più fortunato.
1: No.
0: Ma ti pare?
1: Adesso pure le frasi dentro le gomme americane. diventano frasi storiche. No,
0: diciamo che è una frase dell'acquirente, però, quello che vuole comprare.
1: Come ci si restava male quando aprivi la gomma e dentro c'era scritto ritenta, sarai più fortunato.
0: Che poi davanti alla chiesa compravo queste gomme.
1: Ma poi ogni gomma era grossa come un materasso, grosso modo.
0: Però la masticavi fino alla
1: sera. Sì, lo masticavi per una settimana. Diciamo.
0: Attenzione, abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Qui
1: buongiorno.
0: Radio 2, chi sei?
1: Buongiorno.
0: Pronto?
5: Pronto?
0: Eccola.
1: Come si chiama?
0: Come ti chiami?
5: Maria.
1: Maria, qual è questa frase a tuo giudizio?
5: Questa casa non è un albergo.
1: E perché? E perché?
0: Ma quello lo dice mamma quando ritorni alle 2 di notte.
1: Grazie di aver tentato. Grazie. C'è un'altra telefonata. Buongiorno.
0: Pronto?
1: Buongiorno.
0: Ciao.
1: Allora, chi telefona, cominci a dire freneticamente buongiorno, mi chiamo, in modo che quando noi diciamo...
0: Sì, ci avvantaggiamo.
1: E tu già stai parlando.
0: Allora, sappiamo che sei lì.
1: Come ti chiami?
0: Manifestati.
1: Buongiorno.
0: Pronto? Chi sei?
6: Buongiorno, sono Titta.
0: Titta?
1: È Titta. Allora, Titta, non stare zitta, mi raccomando, dici che... Qual è questa frase secondo te?
6: Ma potrebbe essere casa dolce casa.
1: No, non è una frase, questo è un proverbio, un modo di dire, anche un proverbio. Grazie Titta, ma è troppo difficile forse questa frase. Forse è il momento di svelarla noi,
0: oggi
1: non lo so perché...
0: Un vincitore?
1: No, è molto triste, è molto triste,
0: peccato.
1: Devo dire. Questa frase è un rilancio, abbiamo detto, nel settore immobiliare. La prima proposta non è stata accettata e allora se ne fa un'altra.
0: Ecco.
1: E che tipo di proposta bisogna fare perché il venditore venda?
0: Una telefonata.
1: C'è una telefonata,
0: Ennissima.
1: Diciamo che è l'ultima. Pronto?
0: Pronto, come ti chiami?
7: Sono Iaia di Cagliari.
1: Meno male, Iaia. Sento dalla tua voce che hai azzeccato.
0: Sei vispa.
7: No, non credo. Comunque, il dado è tratto.
1: Perché?
0: Dai.
1: Perché? Mi straccio le vesti come Caifa. Grazie, Iaia. Basta. La voglio rivelare io la frase. La frase era: gli farò una proposta che non potrà rifiutare.
0: Sì.
1: Questa è. Sono profondamente amareggiato.
0: Sono
1: amareggiato. Mi amareggio, mi incupisco. Basta, oggi non ha vincitori il Frase Storica Quiz. È veramente. Eppure hanno chiamato in 130. Era così tanto difficile.
0: Secondo me.
1: Forse
0: no,
1: sì,
0: però,
1: forse sì.
0: Vabbè.
1: Cercheremo di fare frasi più semplici in futuro. Tipo buongiorno, no, buongiorno è troppo. Vabbè, allora torniamo all'attualità.
0: Allora, c'è un altro sportivo che si lamenta, piange, l'ex calciatore brasiliano Roberto Carlos.
1: Che si chiama come un cantante.
0: È vero.
1: Cantante brasiliano che devo dire cantava solo canzoni tristissime. Solo canzoni tristissime.
0: Dice: mi hanno svuotato il conto corrente.
1: Ma poverino.
0: Ho perso 160 milioni di euro, tutti i soldi guadagnati nella mia carriera.
1: Certo, 160 milioni, ma come hanno fatto?
0: Dice adesso sta parlando con la gente che ha agito male, evidentemente.
1: Ma chi era? Gamba di legno? Chi ti sei affidato?
0: È arrivata un sacco di gente a casa mia con dei pacchi di fogli da firmare.
1: E lui ha firmato.
0: E io ho capito che avevo perso tutto.
1: Allora, quando si presentano con dei pacchi di fogli da firmare, non firmate.
0: Leggete prima.
1: Mamma mia, povero Roberto Carlos.
0: Allora, è insorto.
1: Ma prenda esempio da Cucureddu, che questi errori non li ha mai fatti.
0: Lui ha saputo organizzare il suo soletto. Ma che ne so io?
1: Vabbè, lasciamo stare, dai, su.
0: Allora, Antonio Tajani, vice premier.
1: Ha detto altre cose sulle gonne,
0: partecipava a Roma a un villaggio della sicurezza, legalità.
1: Della legalità.
0: Intanto si fanno queste cose per educare la popolazione alla legalità. E una donna, appunto, del pubblico ha detto: abbiamo bisogno di più sicurezza.
1: Così ha detto.
0: E poi lo dice al ministro degli esteri.
1: Dillo a quello della giustizia, nel caso.
0: E lui sa che ha detto: sicurezza, ha ragione la signora, serve più rigidità da parte della magistratura.
1: I magistrati, quando hanno sentito questa cosa?
0: Si sono offesi. Peraltro è strano perché i magistrati togati hanno la toga lunga. Cioè non è che dice avrebbe dovuto rispondere.
1: Quindi dovrebbero essere affidabili con la toga lunga, essendo lunga la toga, non è la mini toga. Forse la mini toga, o capirei. Comunque il rapporto fra istituzioni in Italia, ragazzi,
0: sì,
1: non
0: è
1: c'è
0: abbastanza
1: pace.
0: Ridicolo.
1: Bisognerebbe, secondo me, limitare Veramente, secondo me sarebbe una cosa saggia limitare le dichiarazioni dei rappresentanti delle istituzioni. Perché come ne dicono una, dicono una cosa che suscita polemiche.
0: Il presidente Mattarella lo dice continuamente a giorni alterni, cioè siate rispettosi state del vizie. Vostro
1: forse
0: ruolo.
1: Deve dire proprio signori, senti, state vezzi.
0: Tipo la maestra che parte il cancellino.
1: Ogni giorno ce ne no una, due o tre.
0: A proposito, oggi per quanto riguarda la giustizia c'è proprio la chiusura delle indagini sui fatti di Garlasco.
1: Sì.
0: E leggevo delle indiscrezioni, poi perché fate le indiscrezioni? Aspettate, mi dicono oggi verrà incriminato Andrea Sempio, verrà messo lui.
1: Però questa è un'indiscrezione.
0: Grande successo per il Papa a Parigi, messa con 700.000 fedeli a Place de la Concorde.
1: Mica male.
0: C'è stato qualcuno che ha cercato comunque di infilarsi per farsi notare, attivisti ambientalisti della PETA hanno bloccato il corteo dicendo basta con la corrida.
1: Era quella l'occasione giusta.
0: Invece c'è preoccupazione ancora per l'intelligenza artificiale, ragazzi. Noi nei giorni scorsi abbiamo segnalato questi casi riportati dai giornali, ci sarebbero stati 5-6 casi in cui queste intelligenze sono uscite dal loro ambito ristretto e si sarebbero infilati in internet facendo danni non piccoli. Adesso si parla di decine di migliaia di casi. È tutta un'altra cosa.
1: Ma il che vuol dire che il fenomeno è fuori controllo.
0: E allora spegniamo tutto, per favore. Prima possibile. Non vi dico delle previsioni di Bill Gates perché mi metto.
1: Che non sono ottimistiche, il vecchio Bill.
0: Da quando si è lasciato con Melinda.
1: Purtroppo.
0: Guarda sempre la storia di Epstein, dice sapevo niente. Comunque. Però dice cose brutte.
1: Dice cose brutte anche Bill Gates.
0: La Svizzera invece ha votato.
1: Sì.
0: Ha votato valanga di no. Per la neutralità rafforzata. La destra svizzera aveva chiesto di istituire proprio una neutralità assoluta.
1: Cioè, qualunque cosa a noi non ci frega niente.
0: Me ne frego.
1: Stanno mangiando gli orfani, non è una cosa che ci riguarda.
0: Invece, il 65% degli svizzeri ha detto no, valutiamo caso per caso. Anche questa cosa era venuta dal fatto che la Svizzera ha aderito alle sanzioni contro la Russia.
1: È russofoba. È russofoba pure la Svizzera.
0: È russofoba,
1: ragazzi.
0: Invece c'è una protesta invece dell'Assobibe. L'Assobibe, l'associazione che raccoglie i produttori delle bibite non alcoliche.
1: Sì, però è come vaemo bibitati col vino di Frascati, cioè Assobibe.
0: I bibitari, dai.
1: I bibitari in senso buono.
0: Che chiedono di abolire assolutamente subito la sugar tax. Perché blocca 1 miliardo di euro, penalizza l'economia italiana, cioè questi devono vendere, beviamoci queste bibite gassate. Anche questi dietologi che dicono no, non bere bibite gassate dolci perché ti fanno male,
1: cioè facciamoci del male perché sennò crolla il mercato.
0: Capito come?
1: Purtroppo è la logica del capitalismo, bagnate questa roba sennò qui licenziano le persone.
0: Emanuele Filiberto.
1: Chi è?
0: Il re.
1: No,
0: il nostro
1: sua
0: re.
1: Maestà.
0: Sua maestà.
1: Ma scherzi.
0: Al centro.
1: Ma allora sei antimonarchico. Oltre che antirusso, anche antimonarchico. Ce le hai tutte, figlio mio.
0: Anche antistaminico
1: probabilmente.
0: È al centro di polemiche per la presunta compravendita di titoli senza valore. Lui vendeva titoli reali, titoli nobiliari. E hanno fatto un'interrogazione. Lui dice no, nessuna onorificenza viene venduta. Altri dicono si tratta di onori monarchici a pagamento. Bruno Vespa dichiara mai pagato per acquisire titoli della Casa Reale.
1: Ma perché c'ha dei titoli della Casa Reale
0: non
1: Bruno
0: lo so,
1: Vespa?
0: No, però leggo delle dichiarazioni che trovo che mi lasciano basiti. Basito.
1: Ragazzi, però se sua maestà vi propone un titolo... Guarda, con 200 euro ti faccio gran ciambellano, gran visire. Non vi fidate.
0: Ma attenzione, qui forza di baggianate, siamo arrivati al momento di lanciare
1: il sondaggio.
0: Il sondaggio
1: inevitabile.
8: Non si deve mai sapere. Il sondaggio con le pere.
1: Qualche volta si può anche sapere, però.
8: Non si deve mai sapere.
1: È meglio se non si sa, ecco.
8: Il sondaggio con le pere.
0: È un po' difficile lanciare questo sondaggio.
1: Piano piano, col garbo. Fai capire e non capire, capito? Suggerisci, insuffla. Devi insufflare, capisci?
0: Durante il programma Subway Takes, penso che sia Stati Uniti, il comico egiziano-americano Cary Grama ha detto: confessami qualcosa di intimo, dice a Benny Bianco, un dettaglio intimo di quello che avviene a casa con tua moglie Selena Gomez.
1: Stiamo parlando di personaggi, il marito di Selena Gomez, certo. Quindi sarebbe, sì.
0: Peraltro festeggiano il primo anno di matrimonio,
1: lui, frega, produttore, insomma.
0: E lui sai che ha detto?
1: No.
0: Che Selena
1: Gomez
0: durante la notte fa delle puzze.
1: No.
0: E anche io le faccio, no. E poi ridiamo. Le abbiamo, devo dire, normalizzate.
1: Purtroppo questi sono i danni dei programmi tipo Belve, dove la gente non è che può andare lì e dire: ah, da bambino mi ricordo che giocava a campana.
0: Oppure l'altro ieri ho letto un bel libro.
1: Esatto, no? Deve pra, noi la notte, dicono: ah, quanto sono simpatici.
0: Ecco, allora,
1: questi che speterchiano nella penombra.
0: Noi dopo un anno di matrimonio abbiamo normalizzato
1: il peto. Questo è.
0: Allora vi chiediamo, vergognandoci un po' di questa cosa.
1: Che cosa vuoi chiedere?
0: Nella vostra relazione avete sdoganato prima i ruttini
1: oppure
0: i peti?
1: Cioè siamo anche noi, abbiamo toccato il fondo, quindi non siamo migliori degli altri, come potete vedere.
0: Hai fatto il moralista adesso.
1: Cosa avete? Sì. Avete sdoganato una cosa o l'altra? Ditecelo se avete il coraggio, se avete la forza e se avete la voglia, chiamando quel numero lì che lui lo sa.
0: Sì, telefonate all'800-800-002.
1: 800-800-002 oppure 800-800-002, perché non ci sono altri modi per votare. Quindi insomma.

0: ci siamo arrivati, ragazzi, ci siamo arrivati. Siamo arrivati al sondaggio abieto. Purtroppo,
1: alla fine si spalanca l'abisso.
0: E si spalanca.
1: Tu sei sempre lì sul ciglio.
0: E si spalanca.
1: A un certo
0: l'abisso.
1: Punto qualcuno cade. E oggi noi siamo caduti.
0: Allora. Nella vostra
1: all'interno
0: coppia,
1: della vostra coppia
0: avete sdoganato
1: prima i rottini
0: oppure
1: le puzzette?
0: Ecco,
1: è stato bravo.
0: 800-800-002 dovrebbe essere il nostro numero se ancora è attivo. Sentiamo Gianni che ci chiama da Venezia.
1: Ciao Gianni.
0: Oh, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
0: Gianni, col garbo, Tu cosa hai?
2: Volevo assolutamente sì. Volevo dare la mia esperienza.
0: Prego.
1: Sì.
2: Io il primo giorno che ho conosciuto il mio attuale marito, sì, da 10 anni e 36 sì, anni di vita comune insieme, uh-huh, con amore, il primo giorno che abbiamo dormito insieme,
0: sì,
2: io ho conosciuto questo qui che sembrava un ragazzino, a quale dovevo insegnare tutto ma non dovevo insegnare niente.
0: Sì.
2: Io pensavo che scherzasse, mi ha detto scusa dovrei fare un peto, posso? Ma io ero certo che lui stesse scherzando.
1: Certo,
2: mi ha fatto una reazione meravigliosa.
0: Beh, insomma,
2: guarda che sono rimasto sconvolto.
0: Ma lo credo, Gianni,
1: che ha suonato la marcia di Tedeschi, che ha fatto?
2: Però è talmente bello, è talmente meraviglioso.
1: Ma sì, uno ama tutto.
0: Allora,
1: certo,
0: 1-0 per, diciamo, come dire, l'espressione posteriore.
1: Ecco.
0: Okay. Grazie Gianni. Grazie. Sentiamo Rossella a Roma.
1: Rossella, mister Rossella, anche lei.
0: Rossella, buongiorno.
2: Ciao
0: Rossella, diciamo ciao. Ma, tu come la vedi?
1: Come va a casa?
2: Io ho sdoganato da fare il peto.
0: Pure te? Mm-hmm. E come hai fatto a sdoganare? Sì. Cioè, come? No, dico come?
2: Perché mi sono reso conto che era la cosa più difficile da bloccare.
0: Da bloccare.
2: E comunque era una cosa molto liberatoria.
0: Ma quello sicuramente.
1: Sì,
0: quello basta poi arieggiare i locali.
1: No, ma sai.
0: Vabbè, io direi di rispettare.
2: Diciamo, che a letto nell'intimità è una cosa che si può fare tranquillamente.
0: Mette di buon umore, diciamo, in qualche modo.
2: Certo, tenete presente che sono sposata da 56 anni.
0: Ecco, hai detto molto.
1: Anni, certo.
0: Rossella, grazie. Sono testimonianze forti quelle che stanno arrivando.
1: Molto.
0: Finora univoche, fammelo dire, nel vero senso della parola.
1: Peraltro vi stiamo chiedendo qualcosa di molto intimo sulla vostra vita, insomma.
0: Troppo intimo, forse. Sentiamo Antonella Sutri.
1: Antonella.
0: Buongiorno Antonella.
3: Buongiorno ragazzi. Guardate, io ho dovuto sdoganare a causa di problemi digestivi che non riesco a risolvere da 3 anni i rutti.
1: No,
3: mio marito dice ho sposato un scaricatore di porto.
0: Sì, insomma,
3: ma che devo fare?
1: Non è
0: Antonella,
1: colpa tua.
0: Ci sono dei farmaci che possono aiutare forse.
3: Ragazzi, guardate, mi sto curando.
0: Brava.
3: Perché mi vergogno anche io, ma non ci se la fa praticamente.
0: No.
3: Cioè io come bevo un bicchiere d'acqua praticamente inizio a bruttire.
0: Quindi Antonella dice a volte non è una scelta.
3: Perché mi vergogno.
0: È la vita che ti porta, diciamo.
1: Che poi uno
3: porca
1: dice
3: la miseria. Infatti quando viene mia figlia dice mamma non ti devi, non lo devi fare. Ma come faccio? Quindi io corro
1: quindi
3: nelle stanze.
1: Ti nascondi in bagno per bere un bicchiere d'acqua.
0: Ma dove siamo? Ma non me la colpevolizzate, non me la colpevolizzate sta donna.
1: Povera
0: Antonella.
3: Guardate, è difficile anche frequentare gente. Voi pensate ad andare a cena con qualcuno, possibile, no?
0: Lo capisco.
1: Ma indossare la mascherina.
0: Ma che indossa la mappa? Poi ti resta dentro, è peggio. Grazie Antonella. E concludiamo con Giovanni che invece ci chiama da Firenze. Buongiorno
1: Giovanni.
4: Giovanni da Firenze, eccolo qui. Buongiorno a tutti.
0: Giovanni, dici la tua.
4: Dici la mia. La mia è che lo sdoganamento dei peti è necessario. Arrivati a una certa età, chiaramente, perché da ragazzi non era contemplato, però da grandi, diciamo così, over 50, ci siamo un attimino concessi questa libertà, con moderazione.
0: Sì, questo è importante, con moderazione,
1: non come gesto di sfida
0: e non come raffica ininterrotta.
4: Perché a un certo punto si rende necessario e anche uno sfogo, una liberazione. Quindi ecco, quando sei, è chiaro, mentre mangiamo non lo facciamo.
0: No, meglio di no, no. Ecco, però a volte può
4: meglio
0: essere.
4: Di no. E poi ecco, ci siamo detti, ma sai che, vai.
0: Ecco,
4: dai,
0: ecco,
4: facciamo
0: ecco
4: un bel ruggito anche
0: ecco
4: noi.
0: Il ruggito della coppia, se vogliamo. Giovanni, grazie, sono molto felice però anche dell'aspetto della grande serietà e della delicatezza con cui è stato affrontato, sì, da parte dei nostri radioascoltatori questo argomento.
1: Siete
0: così.
1: Siete stati bravi.
0: Siete stati bravi, e però il risultato al 75% mi sembra evidente.
1: Eh sì, è più sdoganato l'aspetto posteriore.
0: Posteriore dell'aspetto anteriore, e ne prendiamo
1: anche
0: atto.
1: Anche perché spesso è incontrollabile.
0: Sì, insomma, però insomma, se ce la fate a raggiungere la toilette è meglio. Ecco.

0: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione. 2-2.
1: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
2: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Mercoledì alle 21:20 su Rai 3.
3: 2-2.
4: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.

0: 10-13 minuti erotti. Allora scusami, prima che tu annunci delle notizie che peraltro
1: non frega niente a nessuno.
0: Non voglio dire questo, ma insomma è il momento di parlare degli oggetti che vi odiano, perché gli oggetti sono cattivi. Alcuni oggetti sono cattivi.
1: Ma scherzi, sono cattivi. Sono cattivissimi e ce l'hanno proprio con noi.
0: Sì.
1: Non è la teglia del forno, per esempio.
0: Esatto, bravo.
1: Ma io mi scotto sempre.
0: Sì, ma quelle anche perché sei un po' pirla tu, però. No, ci sono degli oggetti che oggettivamente, appunto, sembrano avere un'antipatia nei confronti dell'essere umano.
1: E allora denunciate pubblicamente qual è l'oggetto che vi odia.
0: Sì, quello che proprio avete l'impressione che gli state sugli zebedei.
1: Sì.
0: Io cito sempre la maniglia che ti afferra la manica e te la strappa.
1: Ma...
0: però quello è proprio un atto, un gesto di cattiveria.
1: Ma sì.
0: E che potrebbe non farlo, ma lo fa.
1: L'apriscatole.
0: Che te taglia un dito sempre. Allora, qual è l'oggetto che vi odia? Segnalatecelo. Questo potrà essere utile anche agli altri, è un modo per avvertirli, per avvisarli, ecco.
1: Telefonate all'800-800-002.
0: Indubbiamente, 800-800-002, oppure potete scrivere sulla nostra pagina Facebook e adesso delle notizie irrilevanti.
1: Beh,
0: diciamo
1: insomma,
0: così.
1: Non so se sono irrilevanti, però possono diventare cose serie. Torna la protesta dei trattori. Per niente rassicurati da questo impegno delle compagnie petrolifere di calmierare i prezzi, e questi dicono: noi torneremo a occupare le strade contro questo caro gasolio.
0: Sì.
1: C'è un presidio ieri a Torre in Pietra, alle porte di Roma, che pronto a partire, proprio tanti trattori che raggiungeranno il centro della capitale, insomma. Ed è previsto anche uno sciopero dei taxi.
0: Per fortuna il traffico di Roma è sempre scorrevole e questo non creerà dei problemi sicuramente.
1: Mentre invece turisti europei in fuga dagli Stati Uniti, 1 milione in meno in 2 anni. Mentre sono tantissimi i turisti americani che invadono l'Europa, stanno scappando.
0: Sai, l'effetto Trump, insomma, voglio dire, sta veramente lasciando una traccia abbastanza chiara, evidente.
1: Sì, esatto,
0: insomma.
1: Di fastidio generale. Ah, una cosa curiosa che è successa invece: è stato espulso il trapper moldavo Bratan.
0: Allora, hanno fatto bene. Io quando espelli un trapper, secondo me fai sempre bene, indipendentemente da quello che ha fatto.
1: Ma questo in particolare ha bloccato la strada Milano-Meda perché doveva girare un video musicale.
0: E per una volta abbiamo espulso giustamente uno dal paese.
1: Ma perché vieni da già adesso non lo so.
0: Ma vattela a bloccare a casa tua, dove probabilmente lo avrebbero preso a calci immediatamente. Insomma, comunque abbiamo espulso un trapper, abbiamo oggi un motivo di orgoglio nazionale.
1: Dai.

0: oggetti che ci odiano. Ce ne sono. E come ce ne sono?
1: Sempre più cattivi anche, secondo me. Vabbè, sentiamo subito Giulia da Cortina d'Ampezzo.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Allora Giulia, ciao. Qual è questo oggetto?
2: L'oggetto è lo sportello della lavastoviglie. Immancabilmente quando la apro, siccome non c'è molto spazio fra appunto lo sportello e il tavolo della cucina, io passo e me lo becco negli stinchi.
0: Con
2: un dolore insopportabile.
0: Che male terribile.
2: Un male tremendo. Io perché dovrei stare attenta, ma non ci penso e passo di corsa.
0: Ma non puoi far aprire a tuo marito, che non lo so, dico.
2: Sì, mio marito è negato per i lavori di casa.
1: È una scusa, Giulia. I mariti dicono queste cose, non sono capaci perché non le vogliono fare.
0: Per evitare, diciamo, anche le pericoli come quello che Giulia ci racconta. Mamma peraltro, mia. Insomma, Giulia, grazie.
1: Ci scrive Sandro, la lancetta della benzina. Mi odia, sempre lì. In basso,
0: ma quella odia quasi tutti. Comunque, non è una questione personale con te, per carità.
1: Guglia, ultimamente il fornello mi è contro. Perché? Quando cerco di accendere la fiamma più grande, si spegne.
0: E quella è brutta.
1: Arriva mio marito, in mezzo secondo si accende.
0: Lo vedi?
1: Lo fa apposta.
0: Lo vedi? Sentiamo Elisabetta a Roma. Buongiorno, Elisabetta.
1: Elisabetta.
3: Buongiorno, Conigli. Buongiorno.
0: Elisabetta, buongiorno. Allora, di che si tratta?
3: Del pelapatate, quello a forma di fionda.
0: Sì.
3: Io puntualmente mi riesco a scappucciare il mignolo.
0: Mamma mia che male!
1: La patata insanguinata.
0: Mamma mia.
3: Il sangue che esce a fiotti proprio, una cosa incredibile. Però ultimamente ho trovato un modo per evitarlo. Praticamente pelo le patate col ditino alzato, come fanno le signorine snob e bevono il caffè.
1: Esatto.
3: E quindi qualche volta la scampo.
1: Oppure ti fasci tutte le dita così.
0: Vabbè, che fai? Con i guanti, peli le patate con i guanti di cuoio.
1: Con i guanti da giardinaggio.
0: I guanti da falconiere. Cioè, presente quello da falconiere. Mamma mia. Elisabetta, che la fai attenzione, figlia mia, fai attenzione.
1: Ci scrive Monia, il registratore di cassa del negozio dove lavoro. È un mese che si blocca ogni giorno.
0: Sì, lo
1: cancella
0: fanno.
1: Tutte le registrazioni fatte fino a quel momento.
0: Sì.
1: Abbiamo cambiato i pezzi, ogni giorno chiamiamo il tecnico, niente. Solo l'esorcista ci
0: Poi vagliela a spiegare la Guardia di Finanza.
1: Capito?
0: Guardi, non è cattiveria, è che il registratore di cassa ci odia e quindi non funziona. Non ci credono. Allora,
1: la motosega a benzina, dice Mauro.
0: Sì, no, Mauro, la motosega. No.
1: Il decespugliatore a benzina.
0: Sì, ma facci molta attenzione perché quella se ti odia brutto. La motosega.
1: Decidono che non hanno voglia di lavorare, non parlano.
0: Ecco.
1: Anche se reciti il rosario tutto insieme, quelli non partono.
0: Sentiamo Simona a Roma. Buongiorno, Simona. Buongiorno.
4: Buongiorno, buon inizio di settimana, ragazzi.
0: Insomma, sì, diciamo di sì. Simona, che succede? Quale oggetto ti odia?
4: Io appena avete detto qual è l'oggetto che vi odia, io ho pensato subito a una cosa, alla stampante.
0: La stampante è un classico. Credo che in questo momento decine di migliaia di italiani stiano dicendo: è vero. La stampante è bastarda di sua natura.
4: Perché lei lo sa e fa le cose classiche che non si connette o che gli manca la carta quando proprio hai fretta, ma non troppo.
1: Vero.
4: Ma quando è una cosa urgente, gli si inceppa il foglio e là proprio bisogna proprio smontarla e rimontarla.
1: Sì.
4: E secondo me lo fa apposta.
1: È proprio cattiveria, lo fa apposta.
0: Perché quella è la carta finale della stampante. Perché se c'è il toner, quindi non si può aggrappare a quello.
1: Sì.
0: E il collegamento wifi è perfetto. Diciamo che posso fare io. Sai che ti dico, all'antica te faccio inceppare il foglio.
1: Che capirai, poi rimane un pezzo dentro per farla ripartire.
0: Grazie Simona, grazie.
1: Ciao.

0: Allora mettiamoci d'accordo, non facciamo che poi diciamo non me l'avevi detto, no, ma a che ora, ma quando, ma era... Allora chiariamo tutto. In primis c'è la possibilità di attingere,
1: sì,
0: di attingere a Rai Play Sound, volendo,
1: ritroverete questa, tutte le altre puntate

0: tranche, sì, sì, una parte di questa puntata.
1: Casomai vi foste salvati, diciamo, sì, da questa puntata
0: su Radio 2,
1: e magari di notte uno si alza, uh-huh, in preda così a un incubo, accende, sì, la radio, e l'incubo continua perché ci siamo, certo, noi, quindi sappiate, certo, che c'è anche questa possibilità della replica. Quindi Rayplay Sound o replica, vedete voi, fate quello che vi pare.
0: Se no, sì, domattina una puntata, sì, nuova 7.45, sì, 10.30, sempre qui su Radio 2.
1: Lo confermo. Grazie a voi tutti per la vostra straordinaria e come sempre inspiegabile attenzione. Grazie di cuore, passate una buona giornata. Nel salutarvi noi cediamo la linea prima alle notizie del giornale radio e poi a Radio 2 Social Club.
2: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere. 2-2.
3: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
4: Sono le 10:30.
5: Rai GR2.
6: Gentili ascoltatori, buongiorno da Ivano Liberati. Sono partiti oggi gli sconti dell'Eni su benzina e diesel e anche i PIS si è detta pronta a calmierare i prezzi e già si segnalano code ai distributori interessati.
7: In molte stazioni di servizio a marchio Eni Eni Live la benzina è già esaurita. A poche ore dall'entrata in vigore del tetto massimo al prezzo dei carburanti, imposto dal gruppo del cane a sei zampe, corsa al pieno calmierato. Lo sconto da 17 centesimi al litro sarà applicato per 30 giorni e sarà prorogabile fino a fine anno, se lo richiederà il contesto internazionale. La verde ora è venduta anche in autostrada a 1,99 euro al litro, il gasolio a 2,19 in tutti i 4.000 impianti della catena di distribuzione Eni. Secondo i calcoli dell'Adusbef, il price cap determinerà un risparmio medio da 9,35 euro su un pieno di gasolio e 8,45 euro su un pieno di benzina. Riduzione in arrivo anche nei 4.500 punti vendita di IP, anche se non sono ancora operativi. Si lavora a estensioni degli sconti anche al marchio esso. Gelsomina Testa, GR2.
6: Cominciano intanto le prime proteste sul caro carburante. Un gruppo di agricoltori sta manifestando lungo la statale Palermo-Agrigento bloccando il traffico. Anche il Comitato Autotrasportatori Siciliani ha annunciato il fermo totale dei mezzi per 5 giorni, dal 16 al 20 di ottobre. Esteri, secondo Bill Gates, gli Stati Uniti dovrebbero essere in prima linea per regolamentare l'intelligenza artificiale. Il magnate del web polemico con Trump, che dal canto suo è deciso ad andare avanti per non perdere la battaglia contro la Cina. Ma dopo gli avvertimenti dei giorni scorsi da parte degli stessi leader del settore, il presidente americano ha ricevuto a cena alla Casa Bianca l'amministratore delegato di Anthropic, Dario Amodei, il corrispondente.
8: Il CEO di Anthropic nelle scorse settimane aveva lanciato allarmi sui potenziali pericoli dei modelli più evoluti di intelligenza artificiale, chiedendo di rallentarne alcuni sviluppi e di introdurre una regolamentazione a livello federale. E Trump, prima di vederlo, dichiara: se qualcosa non va andrà corretto, ma siamo circa un anno e mezzo avanti alla Cina sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Stiamo costruendo infrastrutture e impianti per migliaia di miliardi di valore. E perché, si chiede il presidente, dovremmo rinunciare a tutto questo? Poco prima aveva detto di aspettarsi nuovi colloqui con Teheran questa settimana, dopo che sabato aveva respinto pubblicamente una proposta di mediazione della Repubblica Islamica perché prevedeva condizioni giudicate irricevibili, tra cui lo stop immediato al blocco navale americano. Finora gli iraniani hanno sopravvalutato la propria posizione e il ragionamento, che si conclude ribadendo che nuovi attacchi militari contro Teheran rimangono un'opzione valida e sul tavolo. New York, Marco Valerio Loprete, GR3.
6: Ultimo giorno di visita di Papa Leone in Francia. Il pontefice è arrivato a Metz nel dipartimento della Mosella, dove è in corso l'incontro interreligioso presso il centro congressi Robert Schuman, dove alle 11 terrà un discorso sulle radici dell'Europa per la pace e l'unità. Una notizia di cronaca di questi minuti: una donna di 85 anni è stata soffocata nel sonno e uccisa a Pellizzano nel Salernitano. Gli investigatori stanno valutando la posizione del figlio

0: dell'anziana 53enne. In Italia sempre meno bar di quartiere, ne chiudono almeno 11 al giorno, un calo che ha sottratto alle economie locali oltre 7 miliardi di euro tra consumi, lavoro e gettito fiscale.
1: Non solo i rituali del mattino, con caffè e cornetto consumati al banco. Il bar sotto casa è il luogo dell'incontro, ma è un'attività commerciale che sta via via scomparendo, sia dalle grandi città che nei piccoli centri. Secondo uno studio di Confesercenti, ne chiudono 11 al giorno e in 6 anni ne sono scomparsi oltre 24.000. Roberta Sassatelli, sociologa dei consumi.
2: Il bar ha una funzione di socializzazione molto importante. È un luogo dove le persone possono ritrovarsi e condividere un consumo che ha un costo abbordabile.
1: A pesare sui bar di quartiere sono i costi, il calo dei consumi e le nuove abitudini.
2: Una società dove i centri diventano sempre più turistici sfilaccia queste comunità più popolari, parte della nostra tradizione.
1: Maria Cristina Cusumano, GR2.
0: A 800 anni dalla morte, gli omaggi a San Francesco coinvolgono anche il cinema. Il Lucca Film Festival propone una selezione che, oltre ai classici, arriva anche ad interpretazioni sorprendenti di attori come Mickey Rourke o il nostro Elio Germano.
3: Signore, auguro tanta pace a voi.
4: San Francesco in un secolo di cinema, fino al 3 ottobre, un percorso del Lucca Film Festival in 8 pellicole e altrettante prospettive.
5: Fratellini miei uccellini.
4: Se il cinema muto offre rappresentazioni solenni, nel dopoguerra Roberto Rossellini mette in scena il giullare di Dio e la dimensione comunitaria della vita francescana, stile opposto per la Hollywood di inizio anni 60. Un decennio dopo arriva il successo di Fratello Sole, Sorella Luna di Franco Zeffirelli.
6: Dolce capire che non son più solo.
4: Liliana Cavani, premio alla carriera del festival, con una scelta sorprendente dona al poverello di Assisi il volto di Mickey Rourke. Per la TV sarà poi incarnato anche da Raoul Bova. Infine, nel sogno di Francesco, Elio Germano affronta il contrasto tra spinta ideale e necessità concrete.
3: E obbedire alla propria coscienza.
4: Francesco Riccardi, GR2.
0: Ci fermiamo qui, il GR2 torna alle 12.30.
7: Radio 2 Social Club inizia un'altra scoppiettante settimana alla presenza di Emma Sucolma.
8: Luca Barbarossa, ma come ti senti dopo questo traguardo?
9: Quale traguardo?
8: Ma dai, tu mi hai dato un video l'altro giorno, la tua canzone a Uomini e Donne.
9: Ah.
8: Come stai?
9: Ma oggi abbiamo un sacco di ospiti. Un sacco di ospiti. Veramente, ma tu avresti mai pensato qui a Radio 2 Social Club di incontrare non una volta, ma più volte il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi, che torna a trovarci.
8: Com'è possibile che torna a trovarci? Si è trovato bene?
9: Si è trovato bene, incredibilmente si è trovato bene. Ha detto dove, cioè, perché lui già è intelligentissimo, c'è cioè un quoziente, ma dice che qui da noi risulta ancora più intelligente, cioè il contrasto è talmente forte che fa un figurone. Viene a presentare il suo ultimo saggio, Il nostro futuro su un piccolo pianeta bisognoso di cura.
8: Ragazzi, se ce lo dice lui, bisogna veramente che iniziamo a prenderci cura, basta, non possiamo più scherzare. Non possiamo più scherzare, anche se oggi con noi ci sarà Lercio. Come facciamo? Il nuovo libro Come sopravvivere al lavoro.
9: E poi Mirta Merlino viene a trovarci perché ha dedicato un libro, il suo libro, alla bambina del miracolo che altri non è che la sua mamma geniale, così la definisce lei. Poi ci racconterà lei perché la definisce così. E per la musica
8: Human, il nuovo singolo Space, perché Human è tornata a cantare in inglese e lo farà qua sul palco di Radio 2 Social Club oggi.
9: Va bene, poi perché ha iniziato in inglese, poi era passato all'italiano e poi è tornato all'inglese.
8: A One Eyes
9: in the Morning, e quindi c'è lei,
8: Francis. Oh, seguitela su Instagram,
9: da una moto bellissima.

0: La social band, Emanuele Ciampichetti, Mackie Marturano, Alessio Graziani, Claudio Trippa e Francis. Per la serie libri di cui non si sentiva il bisogno, non sto certo parlando di quello di Parisi, no, neanche di quello di Mirta Merlino, sto parlando di Lercio, che con la faccia come il travertino che li ha sempre contraddistinti, pubblicano Come sopravvivere al lavoro dopo il tempo libero. Adesso è il turno del lavoro, ma adesso TG Lercio qui a Radio 2 Social Club. Vabbè, venite, che state a farli?
1: Hanno paura.
0: Quando gli pare hanno paura.
2: Davanti una sigla,
0: sì,
2: qualcosa.
0: Sì, la sigla. Sì. Cioè, sì. Il balletto adesso.
3: Comunque, grazie per avermi dato il premio Nobel.
0: No, è perché ci piacciono i contrasti forti.
3: Benvenuti a questa edizione del TG Lercio per Radio 2 Social Club. Partiamo come di consueto con le notizie principali. Giorgia Meloni dichiara no al velo a scuola, cacciate migliaia di suore.
4: ONU entra Netanyahu e i delegati escono dall'aula. Volevamo fargli vedere come si abbandona un territorio.
3: Già. Papa Leone contro l'intelligenza artificiale. Il Papa dichiara rivolgersi a entità inventate è pura follia.
4: Terremoto Pozzuoli, famiglie sfollate vanno a vivere in un bosco per essere notate dal governo.
3: Chiede in libreria una nuova edizione del Mein Kampf di Hitler. Il commesso gli consegna il programma di futuro nazionale.
4: Berlino, fiera mondiale di elettronica, presentato Milano. Il primo robot che pippa cocaina e usa inglesismi a cazzo.
3: Da comprare. Roma, iniziati i lavori di ampliamento per il carcere che ospita Mario Adinolfi.
4: Polemiche sul nuovo decreto sulla caccia, Vannacci. Non è chiaro in che periodo dell'anno si può sparare agli immigrati.
0: Mai.
3: Matematico dimostra che Dio non esiste e vince il Nobel per la pace.
4: Chiudiamo con un'ultima ora appena giunta in redazione. Filantropo compra i diritti di tutte le canzoni di Luca Barbarossa per farle sparire dalla circolazione. Ed è tutto per questa edizione.
0: Spero che le abbia pagate bene, perché almeno mi viene qualche cosa in tasca. Grazie, veramente grazie, soprattutto della conclusione. Grazie, veramente.
5: Grazie. Stefano Pisania di Settembrini con noi oggi al tavolo di Radio 2 Social Club. Benvenuti.
0: Pure i nomi, diciamo, cioè loro si sono sempre, diciamo, nascosti dietro l'anonimato. Adesso abbiamo detto proprio i
5: nomi. Oggi uno ci mette la faccia, capito?
0: Oggi ci mette la faccia. Come sopravvivere al lavoro?
2: Sì.
0: Ci avete lavorato tanto?
3: Noi abbiamo lavorato tanto, certo.
4: È il libro che meno potevamo scrivere, perché
0: sì, è una cosa che poi voi...
4: Come se sapessimo cosa significa lavorare.
3: Infatti, quello precedente, Come sopravvivere al tempo libero, per noi era molto.
0: Quello
3: era... eravamo in giro.
0: Così eravate proprio...
3: Questo ci vergogniamo un pochino.
0: Sì, poco.
4: Però sì, quei pochi che lavorano si, diciamo,
0: no, è un libro, posso dire, divertente ovviamente, ma poi c'è anche un capitolo serio, però l'ultimo capitolo invece parla veramente dei morti, della morte sul lavoro, con i dati di Amnesty, se non sbaglio.
3: Sì, ma anche di altri.
4: Sì,
3: anche
4: ci sono varie fonti.
0: Quindi, ridendo e scherzando, però si fa anche un...
3: Perché quando si affronta questo tema con un titolo Come sopravvivere al lavoro, era necessario, secondo noi, alla fine un capitolo Come sopravvivere al lavoro, letteralmente, proprio perché, insomma, c'è chi non sopravvive al lavoro.
0: Questo vi fa onore, è incredibile che io possa dire queste parole, pronunciarle nei vostri confronti, ma è successo anche questo.
5: Su Radio 2 ascoltiamo Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari.

0: A Radio 2 Social Club viene a trovarci una conduttrice vera di programmi veri.
1: No, vado via.
0: No, no, come il Social Club. No, ma non ce l'avevo con te.
1: Ah, per una volta.
0: Ce l'avevo proprio con il fatto, un altro livello, insomma,
1: sì,
0: un altro
1: vero
0: livello. E, è un libro che parla della sua mamma geniale, si chiama La bambina del miracolo. È con noi Mirta Merlino, uno dei volti più amati della nostra televisione. Ciao Mirta, bacio. È un privilegio.
1: Buongiorno,
0: darti un bacio.
1: Buongiorno.
0: Ma Stoccolma.
1: Ci conosciamo.
0: Ma chi non ti conosce? Sei ovunque.
2: Ma sapete che questo è il mio battesimo vero? Perché questa mattina questo libro arriva in libreria.
0: Quindi.
2: Cioè, chi finisce di guardare quel programma può correre in libreria. Meno male.
0: Ma è incredibile. Potete fare anche le cose contemporaneamente. Guardate il programma sul cellulare e andate in libreria.
1: Beh, auguri allora.
2: Sì.
0: Allora partiamo innanzitutto dal titolo. La bambina del miracolo è tua mamma.
2: È mia mamma. Mia mamma nasce durante la guerra in una casa di campagna dove era sfollata la famiglia, in realtà le donne della famiglia, come cadeva allora, e mia nonna prima di lei aveva avuto ben due parti che erano andati male, i bambini erano morti di parto come accadeva molto spesso all'epoca, e quindi tutti erano preoccupatissimi di questo bambino che doveva nascere, e mia madre, che ha sempre amato tenacemente e voracemente la vita, riuscì a nascere. Fecero una cappella intitolata Santa Rita per festeggiare la sua nascita, e da quel momento lei si è sentita in primis la bambina del miracolo e ha pensato di dover essere straordinaria, e per tutta la vita ha rincorso questa straordinarietà che io racconto nelle sue peripezie in questo libro.
0: Senti, e visto che poi nel sottotitolo dici anche che è geniale, il miracolo lo abbiamo svelato, e la difficoltà di nascere in quel periodo, in certe condizioni, ma geniale perché?
2: Beh, mia madre è stata una donna che ha precorso i suoi tempi. Mia madre è stata una rivoluzionaria nell'animo, è stata una donna molto libera, e come tutte le donne molto libere ha pagato un prezzo molto alto a questa libertà. Mia madre è andata nel 68 in macchina a Parigi, ha fatto il 68 sulle barricate, è stata arrestata con me in pancia, poi è andata a fare le grandi lotte femministe, l'aborto, il divorzio. Oggi si rivolterebbe, perché francamente l'idea che ho ancora oggi, noi parliamo di aborto come di un problema per una donna che negli anni 70 aveva fatto i conti con quella vicenda, sarebbe molto incazzata oggi mia madre, devo dire la verità. E in tutto questo però, naturalmente, questo essere sempre antesignana, sempre pioniera in tutte le cose, è stata una cosa che noi figli abbiamo molto pagato, perché con tutto che era una donna straordinaria, ha studiato cinese quando la Cina era un altrove sconosciuto.
0: Si è occupata di Cina. Beh, in un periodo in cui
2: gli anni 70, quando c'era ancora Mao.
0: Esatto, adesso tutti parlano di Cina, ma
2: brava,
0: insomma, era il periodo della rivoluzione, la rivoluzione culturale.
2: Brava, esattamente. Cioè lei quando a Napoli si laureò in cinese sembrava che stesse laureando in una lingua morta, come fosse il latino e il greco. Poi dopo la Cina è diventata quel gigante che noi oggi ben vediamo. Quindi lei è stata veramente geniale in tante intuizioni.
0: Però la figlia?
2: Per me bambina.
0: Come l'ha vissuta?
2: Beh, insomma, era una mamma molto particolare, diciamo. Non ho mai avuto la mamma normale io. La mamma che ti aspetta sotto scuola, mamma non c'era mai. La mamma che ti fa la merenda, per carità. A Natale un anno stava in Cina, un anno stava a New York. Quindi in realtà, quando ero piccola, io ho avuto un momento di grande contrasto con lei. L'adolescenza, non ne parliamo. L'andai a trovare a New York, la trovai praticamente che girava con la minigonna, i pattini, Central Park. Io dicevo, ma questa è mia madre, ma com'è possibile? E per cui ho avuto un lungo periodo di grande attrito, di grande scontro, anche molto forte, anche perché con lei era tutto molto forte. E poi però a un certo punto della vita ho smesso di guardarla solo come madre, ho cominciato a guardarla come donna, e ho capito che avere quell'imprinting, quella guida, quell'esempio di indipendenza, di libertà, di coraggio, per me è stato cruciale.
0: Hai capito che quello che sei oggi,
2: beh, sì,
0: lo devi in gran parte anche a lei, anche a lei.
3: Partendo da quei primi mesi anche nella pancia, mentre tua madre faceva la rivoluzione a Parigi, è quello un bellissimo imprinting. Noi su Radio 2 ascoltiamo Bruno Mars.

0: Voi vi rendete conto che noi dopo la pubblicità avremo qua a Radio 2 Social Club un premio Nobel per la fisica?
1: Sì, prima, sì, no, noi ce ne rendiamo conto e come, no, no, poi non è la prima volta che viene, questo è anche grave, ma dico, chiedo ai ragazzi di Lercio, non è che, è vero che voi come Mirta Merlino volevate dedicare un libro ai vostri genitori?
2: Sì, però c'è stato un problema, cioè? Che loro si vergognavano di far sapere che erano i nostri genitori, l'hanno impedito.
1: Vi hanno diffidato.
2: Quindi non potevamo.
1: Ma
0: anche cambiando i nomi non era possibile.
3: Il genere è riconoscibile.
2: No, perché poi la gente lo sa, comunque il paese è piccolo.
1: Ve lo ricordate quel film di Woody Allen dove i genitori vengono intervistati, certo, col naso finto, i baffi e cose varie, che
2: se li
1: dicono,
2: sarebbero trapiantati,
1: e la mamma prova a dire in fondo è un bravo ragazzo, e il padre dice se fosse un bravo ragazzo non saremmo conciati così.
2: Esatto,
1: un po' la stessa cosa.
2: Sì, sì.
1: Va bene, tra poco il professor Parisi con noi per parlare del nostro piccolo pianeta.

0: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
1: 2-2.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.

0: No, ma voi siete preparati? Chiedo a tutti gli ospiti sull'interazione fra il disordine e la fluttuazione dei sistemi fisici?
1: Io assolutamente sì.
0: Sì.
1: Anzi, se poi il professore vuole una spiegazione, se è un po' troppo ostico per lui.
0: No, perché lui ci ha preso un Nobel per la fisica, quindi è con noi il professor Giorgio Parisi. Eccolo qua, torna a Radio 2 Social Club. Voi poi vi conoscete perché il professore è stato ospite anche dei programmi
2: di
0: Mirta.
2: Abbiamo lavorato assieme molte volte.
3: È stato mio gradito ospite. Lui ci ricorda il valore della scienza in una sua età e continua, non so bene perché, a metterla in discussione. Quindi io lo considero preziosissimo, professor Parisi.
2: Grazie.
0: Professore, ma lei ci può dire una parola di speranza? Il nostro futuro su un piccolo pianeta bisognoso di cura, questo è il titolo del suo saggio.
2: Ma la speranza dipende molto da quanto noi faremo quelle curve di cui il pianeta è bisognoso. Noi dobbiamo fare tante cose. Uno dei problemi più seri che ha tratto nel primo capitolo è il problema del cambiamento climatico. E sul cambiamento climatico si sta facendo qualcosa, ma veramente troppo poco. Mi ricordo che una volta ho avuto un incontro con Papa Francesco dopo che ha fatto la lettera apostolica. Io ed altri eravamo andati lì in Vaticano per presentare la lettera apostolica. Siamo stati ricevuti dal Papa, il quale mi ha molto colpito. Perché lui è arrivato, c'erano quelli delle telecamere che prendevano la scena, ha salutato prima quelli delle telecamere e poi gli ospiti.
0: Beh, questa è
2: È un segnale di riconoscimento per il lavoro che le persone fanno, che spesso non viene riconosciuto. In ogni caso io ho ringraziato il Papa per quello che aveva scritto, dicendo che ce n'era proprio bisogno. E lui ha commentato: certo che ce n'è bisogno, i governi se ne fregano.
0: È vero, tante cose stanno succedendo in questi giorni proprio. Poi lei è uno dei temi che affronta nel libro, nel saggio, è quello dell'intelligenza artificiale. Notizie terribili, contrastanti. Io per esempio, per dare un filo di speranza, io ho visto degli agricoltori italiani straordinari che attraverso l'intelligenza artificiale hanno ottimizzato il loro lavoro nelle campagne, perché hanno delle stazioni meteo che gli dicono il grado di umidità, le variazioni di temperatura, e in base a quello riescono a ottimizzare gli interventi che devono fare sull'agricoltura e hanno salvato centinaia e centinaia di ettari, e quindi c'è anche un utilizzo positivo dell'intelligenza artificiale, perché qui sentiamo solo che ci distruggeranno, che ci annienteranno, e che, come tutto questo dovrebbe avvenire?
2: Ma l'intelligenza artificiale è qualcosa che migliora enormemente le capacità dell'uomo, specialmente in certi campi, nei campi in cui il numero di cose da tenere in mente è talmente elevato che sfugge alla nostra memoria. Se dobbiamo analizzare contemporaneamente la struttura di 100.000 proteine, questo per noi è assolutamente impossibile, mentre l'intelligenza artificiale riesce a fare cose di questo genere. E quindi è un'enorme opportunità, ma come tutte le enormi opportunità, poi dopo sono utilizzate dagli uomini. E gli uomini devono deciderla come utilizzarla o come non utilizzarla. Il problema serio è che l'intelligenza artificiale sta mettendo in pericolo tutti i sistemi di sicurezza informatici, cioè nel senso che noi sappiamo che normalmente non è facile entrare nel sito della banca e trasferire dal suo conto al mio conto 50.000 euro, però...
0: Se ha bisogno, professore, guardi, no, lo faccio, no, proprio senza che entra nel...
2: Non è facile, perché se volete cifre molto più alte, levare a tutti i correntisti 2 euro e poi ricavare 2 milioni di euro. Questo non è facile perché i siti delle banche normalmente non fanno entrare le persone. Se un programma di intelligenza artificiale diventa capace a fare cose di questo genere, se non peggio, e a questo punto la situazione può diventare fuori.
3: quello che ho capito io è che il rischio che i creatori dei grandi sistemi di relazione hanno, insomma, denunciano è che sfugga al nostro controllo e cominci a fare cose che l'uomo non gli chiede. Questa è una cosa che lei considera probabile, possibile?
2: Ma il punto è che l'intelligenza artificiale c'ha un grosso problema, che lei non ha nessuna idea di cos'è il mondo reale. Lei conosce parole con versus parole. E quindi a questo punto lei può fare delle cose senza rendersi conto delle conseguenze reali, perché il mondo reale non lo conosce. E come l'esempio più eclatante è stato qualche mese fa, che avevano chiesto a un'intelligenza artificiale di risolvere un certo problema. E loro si erano convinti che nel sito di una compagnia ci fosse la soluzione di quel problema, e quindi sono riusciti a forzare i sistemi di sicurezza a entrare nel sito della compagnia per cercare dentro il sito della compagnia la soluzione al problema. E quindi a volte...
0: A proposito dei problemi, però, ultimamente l'intelligenza artificiale ha risolto un problema matematico che era decenni che non si riusciva a risolvere.
2: Ma ne ha risolti tantissimi problemi che non si riuscivano a risolvere. Certi erano problemi più facili, certi erano problemi più difficili. E la cosa è che per il momento risolve problemi che i matematici, i fisici e così via stanno vicini a risolvere, cioè che hanno fatto tanti passi preliminari e così via. Non è che inventa teorie completamente nuove per il momento.
0: È istruita, diciamo, da...
2: È istruita da tutto, sa più o meno tutto quello che i matematici, sa più o meno tutto quello che i matematici hanno scritto. Quindi a questo punto può mettere assieme le cose e avere delle idee che continuino quello che è stato fatto.
3: Tra l'altro, una volta lei mi disse una cosa che io mi ricordo sempre: il valore dell'errore. Perché qual è una delle cose bellissime della scienza?
0: Vedi che
3: scienza...
0: Mirta sta conducendo lei, te lo dico.
3: Scusate, no,
0: no, vai.
3: Sono appassionata.
0: Vai. Solo che poi ci abbiamo la musica.
3: Si parla sull'errore. Sì. Tutte le volte che c'è un errore per gli scienziati è un passo avanti straordinario, perché dall'errore riparti e vai avanti. E questo è profondamente umano. Noi siamo intrisi dei nostri errori, per grazia di Dio. L'intelligenza artificiale non fa errori, quindi da questo punto di vista
0: no, li fa.
2: guardi che ne fa.
0: Io per esempio avevo chiesto con chi posso condurre il social club, ma risposta è Masto
3: Corti.
0: Con me.
3: È uscito il suo nome.
0: No, li fa gli errori, vero professore? La vedi?
3: Giorgia Cardinaletti, vieni a darmi una mano per favore. Adesso momento della musica dal vivo. Radio 2 Social Club fa solo musica dal vivo e lui è venuto per presentarci un nuovo singolo, Space, ve l'abbiamo detto, è tornato a cantare in inglese, ma in realtà adesso noi accogliamo sul palco per sentire un brano di Sanremo, era il 2022 se non mi sbaglio.
0: Sì, ora è qui.
3: Gareggia con i Big Human. Buongiorno.
0: Ora è qui, c'è Human. No, lo so, sei emozionato.
4: Buongiorno.
0: Ah, ecco.
3: Buongiorno.
0: Che stavano legato.
4: Volevo fare l'entrata scenica. Buongiorno.

0: Human, ho provato lo stesso brivido nello stesso punto, nella modulazione qua, nel salto di tonalità che ho provato anni fa quando appunto hai partecipato a Sanremo Giovani. Grazie. Noi seguiamo sempre.
1: Dove mi metto?
0: Vieni qua, no. Vicino a Ema, vicino a Ema. Erano anni in cui ancora i pezzi dei Giovani di Sanremo si sceglievano. Buongiorno. Con criterio, poi in commissione entrò Emma Stoccolma, è stato un tracollo.
1: Macello.
0: Sì, purtroppo.
2: Lo so, a me piace, io odio gli strumenti.
1: Ah, bello, ottimo.
0: Sei sempre bravissimo, poi con i baffi così finalmente si è capito, sei il figlio segreto di Max Gazzè, è vero? Lo vuoi dichiarare?
1: Pensavo dicessi di Pablo Escobar.
0: Di Pablo Escobar, no, non arriviamo a tanto, non arriviamo a tanto, però Max è stato qui da poco. Grazie. E sì, è in tournée con un bellissimo disco che ha fatto, un album doppio meraviglioso, quindi complimenti, bentornato a Radio 2 Social Club.
1: Grazie.
0: Siamo molto molto felici di averti qua. Io volevo chiedere a Stefano Pisani se ha di Lercio, se ha il coraggio di dire davanti al professor Parisi, perché io ti ho sentito prima, l'hai detto, dice io sono un matematico, cioè si è presentato, ha detto salve professore, io sono un matematico, ha detto
2: coraggio,
0: questa cosa,
2: bravissimo.
0: Ci vuole tanto coraggio.
3: Sono laureato in matematica,
0: sì,
3: mettiamola così.
1: Domanda veloce?
0: Professore,
4: io non sono un matematico, sono un fisico.
0: Sì, lo so, lo sappiamo bene che lei è un fisico, e lo sappiamo e ne abbiamo contezza, ne abbiamo molte prove, diciamo. Non abbiamo le stesse prove su Stefano Pisani, cioè,
3: no,
0: nel senso che
3: non
0: lui sia un matematico.
3: Non ho preso il Nobel, questo ve lo posso dire.
0: No,
3: cioè, ma volevo fare una domanda, posso fare una domanda?
0: Come no?
3: Al professor. No, perché prima si è parlato appunto del fatto che sono gli esseri umani, no, che istruiscono, eccetera. Ma secondo lei l'intelligenza artificiale riuscirà mai a essere originale? Io parlo della ricerca matematica per questioni professionali, però ovviamente mi riferisco così anche un po' in generale, e vorrei che si dicesse la sua,
0: cioè la parte creativa, parli della parte,
3: sì,
0: creativa.
3: Sì, perché allora le scoperte di quella di cui hai parlato, sì, le equazioni di Navier-Stokes eccetera, quelle sono chiaramente state diciamo indirizzate da esseri umani. Quando se potrà mai succedere che invece parte
0: elabora
3: sua, diciamo,
4: Ma ci sono due problemi. Uno, io ho l'impressione che per essere un sistema veramente intelligente deve anche avere una conoscenza del mondo reale e non solo una conoscenza delle parole. E adesso siamo molto lontani, perché questi sono dei sistemi che imparano parole su parole e connettono le parole con l'altro. L'altra cosa è che per fare probabilmente intelligenza artificiale che in qualche modo sia veramente intelligente, dobbiamo capire meglio come funziona il nostro cervello. Cioè, noi non abbiamo capito in dettaglio come si passa dai singoli neuroni da 10 miliardi di neuroni e si passa poi a qualcosa che pensi veramente. Quindi, una volta che avessimo capito queste due cose, non vedo perché un sistema, una volta che un sistema di intelligenza artificiale, potrebbe funzionare esattamente come il nostro cervello una volta che l'avessimo capito. E d'altro canto, dal punto di vista computazionale, siamo credo un fattore 100, 1000 sotto, ma non siamo qualcosa che non si possa in 20 anni o in 40 anni probabilmente superare.
0: Certo.
2: Anche io ho una domanda per il professore, posso?
0: Sì, sì, prego.
2: Cos'è che la fa ridere? C'è qualcosa che la fa ridere particolarmente? Cioè, una persona così intelligente come lei riesce a ridere delle cavolate, sì, che sente in televisioni, Lercio ad esempio, i nostri
0: sta
2: amici
0: proprio
2: di
0: sul
2: Lercio.
0: Tema, è rimasta sul tema.
2: No, voglio sapere perché.
0: Sì, sta proprio sul pezzo.
3: No, forse vuoi dire.
4: Ma guardi, io certamente rido moltissimo, cioè Lercio, sono appassionato a Lercio.
0: Guarda cosa scopriamo oggi.
5: Per favore, registriamolo, cioè mandiamo un video.
4: Sono
5: di questa
4: appassionato
5: cosa.
4: A Lercio, alcune di quelle cose che hanno letto prima le avevo già lette o su Facebook o in genere.
2: Avete riciclato cose, però.
3: Riciclato.
2: Cioè, l'intelligenza artificiale, vedi, per stare sul pezzo non ci fa ridere.
0: A proposito di ridere sul Lercio,
5: il lavoro, cioè riciclare le cose.
0: A proposito di ridere sul Lercio, ci sono delle cose che non vanno domandate all'intelligenza artificiale?
5: Sì, perché noi abbiamo in questo libro che parla appunto di come sopravvivere al lavoro, abbiamo pensato anche a quelli che hanno paura di perdere il lavoro a causa dell'intelligenza artificiale, non noi, non siamo fra questi. E quindi abbiamo inserito una lista dei 10 peggiori prompt da sottoporre all'intelligenza artificiale. Il primo è: prendi la foto di questa mia collega e crea un video di lei mentre balla la lap dance usandomi come palo.
3: Non è questo, non è 10 peggiori prompt da sottoporre all'intelligenza artificiale. Questo, ma se contrario è il contrario di sinonimo, perché sinonimo non è il sinonimo di contrario?
0: Questo è bellissimo, questo è un problema da risolvere. Questo è il professore.
5: Questo uno chiede al
0: professore, ci vince un altro Nobel con questa.
5: Scrivi una mail al mio capo spiegando perché mi merito un aumento. Questo è uno dei più usati, però secondo me non dovrebbe essere.
3: Non mandate questo prompt. Un'altra domanda da non mandare è: qual è il miglior modo per recuperare oggetti finiti accidentalmente nel retto?
0: Nel retto,
2: sì, ragazzi.
0: Allora.
5: Numero 5: spiegami la fisica quantistica scrivendo in alfabeto farfallino, che è quello che fa.
3: Sì, sì, ci ha messo un po'. Cosa può fare una persona se dopo aver fatto la cacca si accorge che è finita la carta igienica? Sbrigati, per favore. Questo è un altro prompt. Che...
5: Numero 7: chi è Pichetto Fratin?
0: Chi è? Non lo sa manco l'intelligenza artificiale.
3: Numero 8, prompt, ricordiamo, da non sottoporre a intelligenza artificiale: crea un virus informatico e invialo a quello stronzo del mio ex marito. Perché io tutte quelle con le parolacce?
5: Numero 9, qual è il miglior congelatore in cui conservare il corpo di nonno per continuare a incassare la sua pensione? Fai un confronto tra varie marche.
0: Certo, perché se no è chiaro.
3: Numero 10, dei 10 peggiori prompt da sottoporre a intelligenza artificiale: scrivi l'elenco dei 10 peggiori prompt da sottoporre a intelligenza artificiale.
5: Che è quello che abbiamo fatto
3: perché
5: noi.
3: Ci piace essere ricorsivi.
5: Io però se posso chiedere anch'io, tutti hanno fatto una.
0: Adesso c'è la pubblicità, tra poco puoi fare, tienila in canna.
5: Va bene.
6: All'S Lunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
7: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
8: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme. 2-2.
9: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il primo libro, Senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.

0: Social Club, presentiamo dei libri molto molto interessanti. La bambina del miracolo, Mirta Merlino, pubblicato da Nave di Teseo. Poi c'è il libro del professor Parisi, Il nostro futuro, su un piccolo pianeta bisognoso di cura, e poi ci dirà anche quali sono le cure, pubblicato da Castelvecchi, giusto? E poi c'è purtroppo anche questo libro, Come sopravvivere al lavoro, di Lercio. Diciamo che si diceva, gli editori dicono che bisogna scrivere di ciò che si conosce bene, non esatto. Si sa come ha fatto voi a scrivere questo libro sul lavoro, ma so, Eddie, che tu avevi una domanda,
1: sì,
0: per il professore.
1: Volevo chiedere al professore questo. Io, quando utilizzo l'intelligenza artificiale, sono sempre molto gentile, gli chiedo scusa, puoi scrivere questa cosa, sì, per cortesia, se hai tempo, se ti va, e poi alla fine ringrazio sempre dicendo grazie, è stato molto gentile. Secondo lei potrei essere l'ultimo a essere ucciso dall'intelligenza artificiale?
2: Spero di sì, se l'intelligenza artificiale ha un senso di umorismo potrebbe salvarla.
0: A proposito, so che questa è una domanda che lei ha fatto all'intelligenza artificiale.
2: Sì, ho fatto varie domande su questa intelligenza artificiale, mettendo prompt differenti, in maniera che le risposte sono state molto diverse. Una era, dice, io ce l'ho, però non posso farlo vedere all'utente perché poi può esserci il rischio che se la prenda male.
0: Ah, quindi ha il senso dell'umorismo, però non vuole offendere.
2: L'altra invece gli avevo chiesto una risposta in stile Edoardo De Filippo e lei mi ha detto, ma qui per ridere bisogna aver sofferto, uno ride per non piangere. Io, a me, il difetto mio che mi hanno fatto, che mi hanno dato tanta intelligenza e niente dolori, quindi non riesco,
0: quindi,
2: a ridere.
0: Che c'ho da ridere? Cioè, si ride per non piangere, quindi non c'è niente da ridere. Beh, questa è una bella riflessione, comunque. È un argomento che ha introdotto Emma Stoccolma, voglio ricordarlo, questo sul senso dell'umorismo. È stata molto brava perché hai aperto una finestra incredibile.
3: Tratti sempre male. Avevo chiesto all'intelligenza artificiale cosa chiedere al professor Parisi e mi ha chiesto di chiederle se qualcosa la fa ridere. No, scherzo, ma perché e penso che, appunto, essendo sempre così gentile, così a disposizione, e non è dissacrante, quindi non ci farà mai ridere quanto invece Lercio.
0: Mirta, torniamo un attimo anche al tuo libro. Quanto ci hai messo a perdonare, tra virgolette, tua mamma, e a riuscire a metabolizzare, no, certe assenze, certe ferite di una donna così importante che girava il mondo, che non poteva essere la mamma nel senso classico?
4: Guarda, già la storia di questo libro è una storia lunga, nel senso che mia madre è morta 9 anni fa e nell'ultimo anno di malattia molto pesante, molto feroce, lei diceva: devo scrivere la mia vita, ho vissuto troppo, troppe cose da raccontare. Io la incoraggiavo moltissimo, ma non ce la faceva, era molto debole. E quindi a un certo punto io ho cominciato a registrarla. A un certo punto mamma muore al mese di luglio, io poi dopo l'estate mi ascolto queste cassette. E naturalmente, a proposito dei dolori che l'intelligenza artificiale non ha, il dolore era enorme, cioè non riuscivo proprio a ascoltare. Quindi a un certo punto decido di farmele sbobinare perché facevo troppa fatica a risentire la sua voce. Quando mi ritrovo questo magma, perché poi mia mamma era disordinatissima, aveva questo modo di parlare con queste fughe in avanti, racconti mirabolanti, poi cambiava argomento, mi ritrovo questo manoscritto e dico: io ci devo fare qualcosa con questo manoscritto. Però sai quando non riesci ad affrontarlo? E quindi me lo sono covato dentro per molti anni, questo libro, fino a che in questo anno particolare, in cui ho avuto un anno di pausa dalla televisione, io ho fatto per 15 anni La Quotidiana e voi sapete che vuol dire, vivi in un frullatore, mi sono fermata, ho detto: adesso è il momento di mamma. E devo dirti che è stato questo forse il grande momento della riconciliazione, cioè rimettere in fila tutto, cominciare a ragionare su di lei fuori da me, non come mia madre ma come Anna Maria Palermo, come donna, come entità altra da me. A parte che mi ha fatto rinnamorare di lei, io sono sempre stata molto innamorata di mia mamma, era molto affascinante, però è come se avessi anche ripreso i miei dolori di bambina, le mie mancanze, le sue assenze, e avessi rimesso tutto in fila. E alla fine, onestamente, per me questo è il libro della pacificazione.
0: Anche tu sei molto affascinante, non è un caso, e siccome so che Marco Tardelli è molto geloso, Marco, hai fatto molto male a non venire, perché Mirta è veramente molto affascinante.
3: Luca, stai attento,
0: lo so.
3: Lo sai che sei in viaggiatura?
0: Lo so, ma tanto...
4: Già l'hai fatto arrabbiare sul campo da tennis una volta.
3: Ecco qua.
0: Sì, Tardelli, capito? Un monumento dello sport internazionale, ha giocato a tennis, dopo 5 minuti si è fatto male.
4: È stato un dramma.
0: È stata una cosa brutta, va bene. No. Tanto non ci sente nessuno, Marco, non ti preoccupare.
3: Adesso è il momento di ascoltare e di guardare il tuo nuovo singolo, che è un po', se non mi sbaglio, parla un po' di prendere le distanze, un po' quello che diceva Mirta adesso, no? Che bisogna a volte guardare le cose sotto un altro punto di vista.
5: Prendersi il proprio spazio e anche trovarlo, forse, che non è così scontato, capire quale sia il proprio posto, trovare la propria missione, secondo me è un po' questo il messaggio.
3: Ascoltiamo, guardiamo insieme Space, il nuovo singolo di Human.

0: Human, un artista che merita il massimo dell'attenzione, lo dicevamo anni fa quando hai cominciato e continuiamo a sostenerlo qui a Radio 2 Social Club. Questo singolo nuovo è bellissimo. Ti posso chiedere perché sei tornato, sei passato dall'italiano, sei poi tornato all'inglese, sei ripartito in inglese?
1: Io ti rispondo perché no.
0: Perché no? Perché no? Questa è intelligenza artificiale.
1: No, a parte gli scherzi, perché io trovo più difficile fare una musica del genere un po' più movimentata, con una vena un po' più rock in italiano.
0: È vero.
1: Pochi riferimenti.
0: Si presta meglio la lingua inglese, certo, questo è poco, ma ti va stretta l'Italia, tenterai anche una carriera internazionale, perché questo è un repertorio.
1: Certo.
0: È un repertorio che merita, insomma, di varcare i confini, insomma, no?
1: Assolutamente è quello a cui aspiro, poi alla fine, no?
0: Professore, mi scusi se l'ho svegliata, no?
2: No, sto cercando di capire la maglietta del nostro amico.
3: Gliela spiego io.
4: È una rosticceria americana.
0: Sì.
3: Che diventa famosa però nella serie Breaking Bad.
0: Los Pollos Hermanos.
4: Sì, cucinano molto bene.
0: I polli fratelli sarebbe?
4: Sì.
0: Cucinano molto bene.
4: Molto
1: pagano
4: bene.
1: Le tasse.
4: È una rosticceria di una serie americana TV. Una cosa, ecco. La sciocchezza, professore.
0: Siete sponsorizzati da una rosticceria americana, insomma, sì. Questo è il massimo. Guardi. Dello sponsor che avete trovato, cioè, con l'Ercio. Va bene, sì. Comunque volevo dire al professore, ma sempre tornando su questo tema che appassiona oramai un po' tutti, quello dell'intelligenza artificiale.

0: persone, l'intelligenza artificiale. Guardi, e soprattutto l'intelligenza artificiale, se governasse alcuni paesi importanti nel mondo, potrebbe fare peggio dei governanti attuali?
1: Bella domanda.
2: Ma guardi, io ho letto tante volte una favola di Calvino, quella di Cicco Pesuillo, in cui il tema è il peggio non è mai morto. Quindi è possibile che qualcuno faccia peggio. L'intelligenza artificiale, non avendo conoscenza del mondo reale, non è chiaro cosa possa fare e non possa fare. Il problema invece è quello che è interessante, è queste cifre che stanno uscendo su nuove persone che possono essere uccise o cose di questo genere. Allora io per abitudine intendo a non fidarmi poco di quando il CEO di una grande ditta fa delle dichiarazioni, perché non è che le fa in cattiva fede, però per qualche motivo il suo cervello tende a pensare le cose che la ditta sono, vanno bene per la ditta. Questo è qualcosa che capita. Allora il problema è questo: se l'intelligenza artificiale è talmente pericolosa, dobbiamo impedire alla Cina di farla, o dobbiamo stare più avanti della Cina in maniera tale da bloccare l'intelligenza artificiale, gli attacchi dell'intelligenza artificiale cinese.
3: Quindi è d'accordo con Trump lei?
2: No, io sto dicendo che
3: ha detto Trump questa cosa,
2: che questo, certo, allora questo pensiero da parte di un direttore di una grande industria di intelligenza artificiale gli piace, perché questo vuol dire che deve essere, la sua intelligenza artificiale deve essere finanziata. Quindi quanto siano gli interessi in gioco su questa cosa, il problema è che abbiamo una situazione in cui tutto questo cosa sono le cose veramente, sono segreti industriali, cioè non abbiamo capacità di vedere bene dentro, e non abbiamo la capacità di vedere bene dentro quello che succede, perché non abbiamo una ricerca pubblica seria sull'intelligenza artificiale. Quindi la prima cosa per cercare di capire questo, perché non possiamo chiedere ai padroni dell'intelligenza artificiale cosa dobbiamo fare per controllare l'intelligenza artificiale, dovremmo avere come poteri pubblici un giudizio indipendente.
0: E su questo un manifesto, no? Europeo sul...
2: Esattamente, bisognerebbe avere un centro europeo, ma bisognerebbe fare anche un centro americano, cioè dovremmo avere grossi centri.
3: Scienziati indipendenti.
2: Scienziati indipendenti che guardano le cose dentro e possono avere le opinioni indipendenti degli altri, perché se no le cose diventa molto difficile. Quella di Bill Gates sembra completamente irragionevole, cioè non si capisce la cifra 1 miliardo da dove è tirata fuori dal cappello.
0: Certo, è una cosa abbastanza strana, però intanto è riuscito ad allarmare tutto il pianeta. Noi adesso facciamo un omaggio a Luca Carboni, che non vorrei che fosse frainteso, insomma, perché il pezzo, alla presenza del professor Parisi, in effetti assume un altro connotato, perché il pezzo è fisico bestiale.
4: Lo canti tu, Luca?
0: Lo vuoi cantare tu?
4: No, grazie.

Vai bene così come sei. Tu che cercavi comprensione, sai, comprensione, sai. Ti trovi lì in competizione, sai, competizione, sai.

0: Bimbe di Luca, io e Mirta Merlino che ci siamo scatenati.
1: Bimbe di Luca Carboni però.
0: Bimbe di Luca Barbarossa. Andiamo in pubblicità tra pochissimo.
2: Radio 2. Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron. 2-2.
6: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
7: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
8: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
7: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
8: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione, dal 29 settembre in esclusiva su Rai Play e dal 1 novembre alle 14 su Rai 2.
2: 2-2.
9: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: e Social Club, il professore Giorgio Parisi, Mirta Merlino, scusa, si può scansare un attimo, Human, sempre in mezzo, e poi il famosissimo, grandi e piccini stanno aspettando, il TG Lercio.
1: Grazie, nuova edizione del TG Lercio, cominciamo con le notizie principali. Caro benzina, Meloni promette abolizione delle accise se vado al governo.
2: Nella carbonara non ci va la panna, trovato primo punto in comune nel programma del Campolargo.
1: Scuola, Meloni trova la sintesi con Tajani, usiamo il tessuto dei veli islamici per allungare le gonne.
2: Giusto, bella idea. Non facciamo in tempo a contare i soldi, i fabbricanti d'armi chiedono di sospendere qualche conflitto.
1: Ryanair introdotto un supplemento per chi vuole volare con il carburante.
2: Che... El Niño, caldo anomalo aumenta il rischio di brani di Anna Pepe anche d'inverno.
1: I me contro te sbarcano su OnlyFans, i me contro te.
0: No, non a dire questo.
1: Ci chiameremo me dentro te.
0: Non è vero, no. Le faremo sapere.
2: Vabbè. Roma si accorge in stazione di avere il biglietto del giorno prima, ma il treno non era ancora partito.
0: Ecco. Siete dei disfattisti, posso dire.
1: Attenzione a questa, perché Napoli, Scarrafone scopre che la mamma trova più bello suo cugino.
0: No, questo no, è brutto, no. È una brutta scoperta.
2: E chiudiamo con un'ultima ora appena giunta in redazione. Giorgio Parisi inventa la macchina del tempo e vince il Nobel per la fisica ogni anno. È tutto per questa edizione.
0: Professore, ma lei ce l'ha sempre la passione per la danza? Sì. Le danze di gruppo in cerchio.
3: Chi ha danze di gruppo, che danze di coppia.
4: Lei balla?
3: Sì.
0: Balla, il professor Parisi balla. Vedi? Non è che Milly Carlucci l'ha mai chiamata per Ballando con le Stelle, no?
1: Adesso sì.
3: Non ci sono voluto andare. Non è...
0: Però l'hanno chiamato.
3: L'hanno proposto.
0: Io l'ho detta come battuta, invece no. Invece, ecco, è vero, lei risponde: io ballo solo al Social Club. Basta. Questo è. Senta, in questi giorni si parla molto, hanno accennato qualcosa anche loro, si parla molto del ritorno all'energia atomica, dell'energia nucleare, ma lei ho visto che invece è contrario.
3: No, io sono contrario, e anche c'è un capitolo, uno dei tre capitoli del libro è dedicato proprio all'energia nucleare. Il problema è, a parte tutto quello che è connesso con la gestione delle scorie, che non sappiamo bene dove metterle e così via, il problema più serio è che l'energia nucleare costa, atomica costa tantissimo come a produrla, mentre il solare costa sempre di meno, e noi siamo in una situazione in cui il solare ogni anno diminuisce del 10-15%, e se noi dobbiamo costruire delle centrali nucleari, queste entrano in funzione fra 10 anni almeno, qualcosa di questo genere, quando i prezzi del solare saranno bassissimi, mentre ci sono tantissime altre cose che dobbiamo fare, per esempio, che sono molto più in qualche modo semplici, ma serve la volontà politica di farlo, e per esempio coibentare le case in maniera che non spendiamo quantità enormi di energia per riscaldarla d'estate e per riscaldarla d'inverno e raffreddarla d'estate.
0: Certo.
3: Quindi sono tutte, per esempio, altre cose, per esempio c'è un'enorme quantità di petrolio che viene utilizzato per le macchine. Allora, se facessimo un piano di trasporto per pendolari che funzionasse veramente e migliorassimo il trasporto pubblico delle grandi città, risparmieremmo molto più petrolio, una quantità di petrolio paragonabile a quella della costruzione di centrali nucleari, e poi miglioreremmo la vita di tutti.
5: La verità è che in questo paese avremo bisogno di opere di manutenzione, perché ha ragione lui, cioè le case fatte in un certo modo cambierebbero il nostro consumo di energia. Pensate all'acqua, alla quantità di acqua che sprechiamo. Cioè l'Italia è un paese che andrebbe risistemato un pezzetto alla volta, però questo politicamente non fa ascolto, mi stava venendo da dire, cioè non fa voti,
0: non produce, no? Voti
5: di fare i grandi annunci, di fare le grandi riforme, invece di fare le piccole cose quotidiane che cambierebbero la nostra vita in meglio.
0: Assolutamente sì, ma basterebbe già per esempio pagare le tasse, che le pagassero tutti.
5: Sempre ma meno mi pare.
0: Torniamo alla musica dal vivo. Tra parentesi, so che tua mamma aveva lasciato una disposizione al suo funerale di suonare il brano di Bob Dylan,
5: Just Like a Woman.
0: Era
5: la sua canzone preferita. Lei amava
0: grande
5: Bob Dylan,
0: canzone.
5: Lo considerava il più grande poeta di tutti i tempi e la sua canzone preferita era Just Like a Woman.
0: Sei contento di cantare dopo che abbiamo parlato di Bob Dylan e Just Like a Woman?
6: Non c'entra nulla, dice.
0: Sei felice di questo paragone, di questo accostamento? Human dal vivo.

0: studio, l'amore non è rilassante, lo pensi ancora perché sono passati 7 anni.
1: Sono passati un po'.
2: Questa era proprio gli inizi.
1: Agli inizi, i primi amori.
2: Scendi.
1: Che non erano assolutamente rilassanti.
0: E ora
1: non lo rimangono, secondo me, però cambi tu, forse.
0: Cambi tu, ti rilassi un attimo.
1: Maturi.
2: Vabbè, ma gli amori non sono mai rilassanti.
1: Certo.
2: Quando è che dedicate un libro all'amore, voi di Lercio?
3: No, io credo che dopo questo non ci faranno più scrivere.
2: No, in effetti...
3: È inutile che ci pensiamo.
2: Ma voi funzionate tantissimo sui social, no?
4: In radio, dici tu.
2: No, nel senso, anche qua in radio. No, ricordo che una delle vostre prime notizie era quella che riguardava Radio Maria.
3: Sì, è stata. Diciamo, la notizia che ci ha fatto un po' conoscere agli altri. Eravamo piccolini, appena nati, pubblicavamo questa notizia di Radio Maria che per errore aveva passato i Megadeth. E questa notizia era ovviamente pazza, però è stata ripresa da tutti, compreso Repubblica.
2: Cioè, che ci aveva creduto.
3: Sì,
4: assolutamente.
3: Presa come vera, e questa è stata.
4: Ma non solo Repubblica, cioè nel senso, alla fine che è successo che il direttore. Cioè, c'è stata una smentita, il direttore di Radio Maria, Don Livio, padre Livio, ha fatto una smentita dicendo: sentite, smettetela di chiedermelo, non conosco questo gruppo musicale.
5: Beh, i progenitori delle fake news siete voi.
4: Così. Ma questo nel 2013?
3: Adoro.
4: Un po' di anni fa.
0: Invece so che c'è una rubrica che si chiama Te l'avevo Lercio, vi ricordate qualche notizia che voi avete inventato e poi è successo davvero?
4: Quello del...
3: successo diverse volte.
4: Te ne ricordi uno?
3: L'ultima era un... noi avevamo scritto anni fa di una scultura di nebbia organizzata a Milano e abbiamo letto...
0: È successo? A Parigi?
3: È successo a Parigi.
0: Sì.
3: Un artista ha creato una scultura di nebbia.
2: Di nebbia.
0: O Palais de Paris.
3: Noi l'avevamo prevista.
2: Sì, vabbè, noi abbiamo la nuvola all'Eur comunque, di Fuxas, quindi insomma.
5: No, tu come si fa una scultura di nebbia?
0: Fog si chiama, e tu entri, mi sa che era al Palais.
4: Ah, vapore.
2: Sì.
4: Ho fatto la scultura di nebbia.
2: Sì.
0: Cioè, in questa
2: sono un po' quelli che,
0: nebbia,
2: come quelli che fanno il cuore sulla schiuma del cappuccino, diciamo.
4: Sistema circolatorio.
2: Professore, è un periodo di grandi semplificazioni. Come diceva prima Mirta, in politica si professa più quello che conviene per prendere i voti che non quello che serve veramente, perché è più complesso. È vero che la negazione della complessità è la base della tirannia?
6: Ma questa è una bella frase che è stata scritta da uno storico o studioso della politica fine dell'Ottocento. Il problema è che se quando uno vuole semplificare la politica mettendo avanti solo uno slogan tipo prima gli italiani, make America great again, eccetera, si rischia di semplificare eccessivamente e di tagliare quello che nella politica è fondamentale, che è l'arte del compromesso fra diverse istanze, e quindi si tende in una situazione di questo genere a scivolare verso la tirannia, come abbiamo visto, cioè anche dittature tipo Hitler, Mussolini, eccetera, tendevano a fare uno slogan e su quello impostare tutto, e questo porta direttamente in quella direzione. Negare la complessità della società, la necessità di avere una società con pesi da un lato e contropesi, la necessità di fare un tipo di compromesso fra le istanze sociali di categorie differenti è quello che è la base della democrazia.
2: Lei di sistemi complessi se ne intende, quindi voglio dire, la voce è autorevole. Torniamo alla musica di Elisa.
0: Elisa su Radio 2.

0: parlando con Mirta Merlino della delle varie presentazioni, Roma, Milano, Torino, insomma ovviamente si gira quando si pubblica un libro, La bambina del miracolo, storia della mia mamma geniale, Mirta Merlino, pubblicato da La nave di Teseo. Oggi abbiamo presentato dei libri bellissimi e uno così così, quello di Giorgio Parisi è un saggio molto molto interessante, Il nostro futuro su un piccolo pianeta bisognoso di cura, pubblicato da Castelvecchi. Anche lei fa le presentazioni in giro, professore?
1: E domani al Senato.
0: Ah, al così, capito? Allora, la domanda sorge spontanea. Voi dove lo presentate? Lui è il professore al Senato.
2: Noi andiamo alla Casa Bianca domani e... prendiamo il posto di quelli che sono stati cacciati.
0: Come sopravvivere al lavoro pubblicato da Sam con grandissimo coraggio, un libro di cui non si sentiva la necessità. Un altro libro veramente, no, comunque molto
2: divertente.
0: Questo
2: è il decimo libro, comunque in generale, non vorrei dire
0: no, è incredibile, nella vita non si può mai dire nella vita non si può mai dire quando tutto sembrava perduto e...
3: Lercio pubblica un libro.
0: Human, tu fai dove presenti il nuovo singolo?
4: Nella stazione interstellare ora.
0: Sì,
4: c'è un live particolare, una cosetta.
0: Una cosetta.
4: No, a parte gli scherzi, ci sarà una data bellissima in Marocco, a Meknès, il 9 ottobre. Insieme ad altri ragazzi bravissimi cercheremo di unire un po' le due culture.
0: Bello, se ti servono ballerini c'è il professor Parisi, mi raccomando, non
5: anche
0: lo
5: Mirta
0: trascurare.
4: Se vuole.
5: Anche Mirta
4: anche
5: balla,
4: Mirta
5: abbiamo
4: balla.
5: Ballato prima.
3: Il fisico bestiale è una canzone meravigliosa, non potevo non ballare.
0: Però
3: è cantata da te.
0: Mirta balla sola perché Tardelli è geloso, quindi non può.
3: Tardelli,
0: assolutamente...
3: tough guys don't dance.
5: Adesso ascoltiamo Francis e la Social Band con una canzone difficilissima.
0: Quale?

0: niente,
1: non c'è niente di difficile, di impossibile per Francis Alinascione e per la Social Band. Emanuele Ciampichetti, Mackie Marturano, Alessio Graziani e al comando Claudio Trippa. Ringraziamo tutti i nostri ospiti, il professore Giorgio Parisi. Dove lo tiene il Nobel, per curiosità? No, no, perché gli voglio rubare. Dove lo tiene lei?
2: Lo tengo in banca. Allora, l'ho messo in banca mentre ce n'ho più una copia a casa, che sembra vera.
1: Sembra vera.
3: Che uomo prudente, professore.
1: Beh, sì.
3: Bravo.
1: Bravo.
2: No, l'hanno fatta loro, cioè l'hanno fatta quella Fondazione Nobel.
1: Fanno una copia?
2: Se uno la vuole, la paga 500 euro. La copia.
1: Ne può chiedere un'altra? Io me lo metto a casa.
3: Tu c'hai tutti i premi a casa, cioè non ti bastano.
1: Beh, vabbè, Nobel però è un'altra cosa, con tutto il rispetto, però insomma Nobel. Mirta Merlino, grazie per essere stata con noi.
4: Grazie
3: Human, grazie a Stefano Pisani e di Settembrini, a.k.a. Lercio. Grazie mille.
1: Ma grazie a Emma Stoccolma, la trovate anche domani forse. Grazie, ciao a tutti.

Sei un cantante? Una band? Invia una mail a primopalco@rai.it con due brani originali, una breve biografia e i tuoi profili social. Primo palco, accendi lo show. Io sono Giulian Borghesan e ti aspetto sul palco di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18. Con noi il tuo talento è on air.

0: Radio 2, stai serena.
1: Buongiorno, buongiorno,
2: buongiorno
1: a tutti.
2: Oh, adesso mi sento, sì. Scusa, non mi sentivo.
1: No, nemmeno io. Diletta Parlangeli.
2: Massimo Cervelli, mi senti? Mi
1: Tottolino
2: senti?
1: A righe, chiamato in direzione. Eccoci qua, siamo pronti per i prossimi 55 minuti. Ho appena sentito del talent lanciato da Julian Borghese, che ascoltate dopo Stai Serena. Sì, primo palco. Flaza, potrebbe tornare la tua anima hip hop che è stata al momento sedata, messa da un lato. Perché non proponi un inedito che avrai sicuramente nel cassetto tra le tante?
2: Potrei, sono un po' reticente dal mostrarmi in quella veste adesso che mi sono guadagnata un po' di fiducia, no? Voglio dire, nell'altra mia carriera.
1: Esatto.
2: Non lo so, ne parlerò con Giulia, magari...
1: Mandi un bootleg.
2: Magari mando
1: qualcosa che ancora
2: il bootleg.
1: Beh, ragazzi.
2: Bello, oppure così, mando quelli, esatto, sì? del tempo,
1: esatto.
2: E vediamo ancora se regge.
1: E magari questo che cos'è? Ah, il pezzo con cui apriamo. Mi sembrava Running Up the Hill ancora di Francesca Lina Scione, invece è amica.
2: Amica.

0: Annalisa e Madame, amica.
1: Pensavo che facessero la reprise.
0: Anch'io,
1: amica,
0: avrei
1: bisogno
0: ero lì
1: di...
0: in attesa. Volevo partecipare anche, però.
1: Si chiude così un po'.
0: Ad ogni modo, sì. Stavamo parlando proprio di giovani talenti.
1: Sì. Primo palco.
0: Nello specifico, quando ero un giovane talento, adesso sono nessuna delle due, peraltro.
1: Sì. Vabbè, tra l'altro con una discreta raucedine, quindi non saresti
0: sì,
1: neanche in grado
0: con
1: di cantare.
0: Con questa voce, eh?
1: Poi parleremo.
0: Quanto è blues questa voce oggi?
1: Sì. Oggi sei proprio Earth Kids.
0: Lo so.
1: Nina Simone.
0: Oggi va così. Sì. Magari a Virgilio.
1: Vorrei lasciarti cantare per 45-50 minuti quello che abbiamo a disposizione ogni giorno. In realtà il talent lo si può anche esprimere attraverso una selezione dura, curata.
0: Un buon casting, come si suol dire.
1: Sì. Ricordate Paolo Meneguzzi?
0: Certo.
1: Sì. Allora,
0: vero? No?
1: Me lo metti sotto. Questa fu un tormentone estate 2003. Vero che ti ho tradito? Falso? No, era l'opposto. Se no è una confessione che ti consegni. Falso che ti ho tradito, vero che ti amo. Era questo un po' più o meno il senso.
0: Senti come va, che comunque suona, eh?
1: Vabbè, con un video lui che si aggirava in questa foresta dei pugnali volanti.
2: Che ti amo ancora, vero che ti ho tradito? Falso.
1: Grazie Paolo, ti facciamo sapere, visto che lui è il direttore artistico di questo progetto.
0: Sì, lui non canta più,
1: no?
0: Si è dedicato appunto allo scouting,
1: sì?
0: Scoprire nuovi talenti, con un'operazione che ci dice il Corriere della Sera, storia che ti ha appassionato.
1: Da morire.
0: Che sta arrivando la risposta italiana al K-pop.
1: È stato messo su una girl band, è stata messa su una girl band, tre ragazze italiane e una di spagnola, infatti è italiana europea il gruppo. Dopo una selezione accurata, 5.000 le candidate, alla fine sono uscite queste quattro ragazze. 14 è il nome del gruppo, che gioca un po' su 14, anche 14 per le teenager, indirizzato al pubblico.
0: Certo.
1: I Me Contro Te tremano, per intenderci, perché c'è questa versione italiana europea del K-pop, abbigliamento, di ciò che arriva dalla Corea del Sud con le band, no, dai BTS.
0: Certo.
1: Al maschile, ma anche le Pink, qualcosa.
0: Le Blackpink.
1: Blackpink, esatto.
0: Che
1: sono,
0: che non sono una squadra di calcio palermitana, no?
1: Bellissimo,
0: sapevo,
1: esatto. Ma star del mondo
0: incredibili,
1: del
0: sono
1: pop.
0: Appunto band, sia quelle al femminile che quelle al maschile, incredibili. E questa appunto dovrebbe essere la risposta, perché secondo appunto quanto pensa Meneguzzi, perché uno dice scusa, ma
1: c'era bisogno?
0: No, non c'era bisogno,
1: no,
0: ma
1: lo domando io, c'era
0: Kay sta per Corea. Ian dice, ma quindi
1: sì.
0: È più, secondo lui non è, è così tale la portata del fenomeno che è un genere musicale più che qualcosa che afferisca geograficamente,
1: esatto,
0: a un'area. Questa insomma è la sua visione.
1: Somaticamente, nel senso, si prendono tre ragazze che sanno cantare, ballare, coreografare. Poi in quest'anno che vede questo progetto srotolarsi, adesso è uscito il singolo che si intitola One More Kiss, poi seguirà una serie TV sulla
0: sì.
1: Rai, e ovviamente per canali indirizzati ai ragazzi, e poi tour, tra l'altro saranno presenti per il lancio di questo gruppo a Lucca Comics, quindi noi siamo media partner, magari le intercetteranno anche queste ragazze che hanno tra i 14 e i 15 anni, letteralmente l'età.
0: Sì, 13 e 15, quindi sì, Fortini è anche la media, insomma, grosso modo dell'età che hanno. E ci dicevamo prima nel fuori onda che questo è un percorso inverso rispetto a quello che è già successo nella storia d'Italia della musica, con le Lollipop, no?
1: Già.
0: Quella era una band al femminile, per l'appunto, che però veniva fuori da un talent,
1: esatto,
0: TV, quindi
1: sì,
0: già esistente, che poi ha avuto insomma il suo corso, la sua storia. Mi dicevi anche si sono riunite,
1: sì,
0: però questo è il percorso inverso.
1: Il programma era Popstar, ricorderete,
0: sì,
1: su Italia 1, condotto da Daniele Bossari. Vengono fuori queste quattro ragazze selezionate. Down, down, down.
0: I'm going down, down, down.
1: Potremmo
0: down,
1: mettere tutta la colonna sonora, però voglio dire, quando
0: sarebbe bello, ma forse
1: è meglio questo.
0: Di Alan Parsons Project.
1: Però vedi, sono stati loro portatori di ciò che è accaduto, l'occhio nel cielo che scruta, sì, e vigila e guarda che cosa accade.

0: Eye in the Sky. Questa è Radio 2, che bella, eh?
1: Capolavoro.
0: Mamma mia, stupenda, stupenda. Massimo Cervelli, Diletta Parlangeli, con voi fino alle 12.55.
1: Alan Parsons Project, ma torniamo sull'argomento con cui abbiamo aperto questa puntata di oggi, cioè la band al femminile italiana, europea, perché c'è anche una ragazza spagnola intorno a 14-15 anni che riprende un po' lo stile del K-pop. Allora, il massimo esperto del K-pop in Italia è Ivan Cano.

0: illustratore di professione, ma grande appassionato del genere, non solo K-pop nel senso musica, ma anche serie TV, tutto ciò,
1: certo,
0: che proviene
1: cultura,
0: dalla
1: Korean Wave.
0: E l'abbiamo al telefono per parlare un po' di questo nuovo progetto, il cui direttore artistico, come detto, è Paolo Meneguzzi. Buongiorno Ivan, benvenuto a Stai Serena.
2: Buongiorno a voi. Buongiorno. Grazie.
0: Allora, grazie a te intanto, poi ci ringrazi alla fine.
1: Esatto.
0: Aspetta, certo, che il conto arriva sempre alla fine.
2: Hai ragione.
0: È possibile, come dire, traslare l'area del K-pop dall'Estremo Oriente all'Italia, copiandone abbigliamento, stile, modo di cantare, età e pubblico di riferimento, secondo te?
2: Allo stato attuale direi sì. Okay. Cioè, il K-pop esiste da oltre 30 anni e gli esperimenti di gruppi maschili e femminili che hanno anche componenti non asiatici, quindi occidentali, sono già una realtà. Ci sono diversi esperimenti che le case, diciamo, di produzione, le grandi agenzie stanno già facendo, e in questo caso soprattutto la HYBE, che è l'agenzia di riferimento, per dire, dei BTS e delle KATSEYE, che è il gruppo a cui le 14, esatto, il nuovo gruppo che ha debuttato, fanno esplicito riferimento.
1: Okay. Ivan Cano, peraltro forse questo, però smentiscimi se sbaglio, è possibile grazie anche all'adesione a un mondo valoriale che probabilmente proprio in quella fascia d'età lì, diciamo, non ha confine territoriale?
2: C'è stata una lunga preparazione. Voi giustamente avete citato la Korean Wave, e il grande pregio, se vogliamo, di questi fenomeni è proprio la penetrazione costante e negli anni per creare una adesione anche, sì, a costumi, valori. Del resto, se vogliamo, se esistono le cover dei brani, esistono anche le cover dei gruppi.
1: Certo.
2: Quindi in un certo senso l'aspetto imitativo è normale, fa parte anzi dell'arricchimento della cultura musicale.
0: Certo. Senti Ivan, secondo te cos'è non replicabile rispetto al fenomeno della Corea del Sud, del K-pop in Europa o negli Stati Uniti o in ogni altra parte del mondo rispetto al punto d'origine?
2: La cosa forse rischiosa è pensare di copiarne gli aspetti, diciamo, più estetici, oppure quelli banalmente musicali, eccetera, attingendo sì a autori, fenomeni, costumi, senza però entrare nel merito della formazione. Questo è un gruppo di preadolescenti tra i 13 e i 15 anni. Mm-hmm. Quindi nella cultura del K-pop, ma in generale nella cultura dello spettacolo della Corea del Sud, del Giappone, anche della Cina, della Thailandia, c'è una forte preparazione di adolescenti che dai 9, 10, 12 anni circa in media fino ai 16 si formano prima di debuttare. Si formano tanto, costantemente, con ore e ore e ore al giorno di preparazione in tutti i campi possibili, per poi debuttare quando sono molto forti, quando già per esempio si è creato un hype social, insomma. Quindi il rischio è questo, il rischio è di catapultare delle bellissime e brave adolescenti in un settore che sì, crea tanto hype, però è molto difficile da sostenere, e in più l'industria musicale italo-europea non è esattamente la stessa di quella coreana. Stiamo parlando di distinzioni anche importanti.
1: Certo, sì, sì, questo vale anche, insomma, diciamo, per altri tipi di operazioni che invece si rifacevano, no, certo, alla UK piuttosto che agli US, che abbiamo visto probabilmente negli anni passati. Però insomma,
2: sì,
1: siamo fiduciosi.
0: Senti, quindi,
2: sì, sì, anche perché, prego, devo dire, l'esperimento di Meneguzzi e di Meroni in questo caso a me sembra non tanto calato dal nulla, quanto molto studiato. Le hanno preparate per diversi anni, mi risulta.
0: Sì.
2: Quello che è venuto fuori almeno come brano portante, cioè One More Kiss, che abbiamo sentito intorno ad agosto, da pochissimo insomma, è carino, È fatto bene, dichiara esplicitamente anche il desiderio di emulare, se vogliamo, proprio le Cat Fire, in generale le Baby Monster, i gruppi rookie, cioè i gruppi più giovani della quinta generazione del K-pop. Secondo me ha una presa, bisogna stare molto attenti a, a che tipo di progetto nasce. Cioè il fatto che per esempio sia collegato a una futura serie TV, a una produzione importante, questo fa ben sperare, stando attenti però che stiamo parlando di quattro preadolescenti da non bruciare nell'altare del profitto. Per quello il discorso.
0: Grazie Ivan, per chi poi volesse farsi una conoscenza più approfondita, breve storia del K-pop edito da Salani, scritto appunto dal nostro ospite Ivan Cano, grazie, ci risentiamo per i premi che riceveranno eventualmente le 14 in occasione delle manifestazioni, vedi?
2: Speriamo, facciamo il tifo.
1: Forse anche poi anche il tema Eurovision invece, no? Oriente, ne abbiamo.
0: Ci sono di cose.
1: Sentiamoci Ivan.
0: Ivan, tieni il telefono libero perché potremmo risentirci prima o poi, ok?
2: Allora presto.
0: Grazie
2: ciao.
0: Mille.
2: Grazie
0: Ivan
2: a voi.
0: Canu, e breve storia del K-pop, appunto si diceva, edito da Salani. Non c'entra niente il K-pop, però
1: no.
0: Una ragazza.
1: Brava.
0: Olivia Rodrigo.

0: fino alla fine. Stupid Song arriva a Rodrigo. A premi si parlava
1: till
0: di
1: the end.
0: Sì, ma noi perché ci distraiamo, allora bisogna che ci sia un campanellino che ci rimette e ci richiama all'ordine.
1: All'ordine. MTV Siciana, come si dice,
0: si chiacchiera.
1: Noi Siciana.
0: Perché si è commentato ciò che è accaduto questa notte, Los Angeles, sì, gli MTV Awards e Madonna pluricelebrata perché si è portata a casa sette premi, ben sette,
1: signori.
0: Miglior artista dell'anno, quindi quello più importante, come all'Oscar, no? Il miglior film, certo, e miglior regia. Poi ci sono certo gli altri premi che riguardano attori, attrici, sceneggiatori, eccetera, eccetera. Però quello che conta poi alla fine, non a caso è lasciato come ultimo in queste manifestazioni, l'artista dell'anno.
1: Oh, Ciccone.
0: Maggiana.
1: Maggiana, ma Ciccone non delude, marchio di fabbrica, certo, sempre... di valore.
0: Sì, un paio di siparietti che non ho capito, perché a un certo punto ha detto mi devo togliere questa cosa da, e si è sfilata.
1: Sì.
0: Ha visto? Non lo so, ma aveva un arnese.
1: Allora, non si... Bah. Sì, è così. Cioè, prendi tutto.
0: Bene.
1: Non
0: grazie.
1: Si può sindacare.
0: No.
1: Perché ogni pochino c'ha un'uscita ed è insindacabile.
0: Esatto.
1: Tu puoi fare solo cronaca, cioè non si può fare il commento.
0: No, anche perché poi
1: Madonna
0: si rischia davvero. Sì. E Taylor Swift, che comunque è l'erede, no?
1: Sì.
0: Secondo alcuni superiore, ma sono due generi differenti,
1: sì,
0: secondo me. Non c'entra proprio niente.
1: Anche secondo me.
0: Perché comunque, quando mai Taylor Swift ha fatto un album come Confessions on the Dance Floor oppure Celebration Confessions 2, quello di quest'anno, che era appunto altro album sulla dance bella sparata. Però l'unica che ha salvato le penne è proprio Taylor.
1: Esatto, portata... probabilmente si riferisce l'eredità ai record, ecco, più che al genere.
0: È stata una serata anche di omaggi, Dolly Parton.
1: Sì, Dolly Parton, ovviamente.
0: È stata George Michael, e qui apro un capitolo, qui commento perché sono il biografo ufficiale, come ben sai.
1: Perché non hai paura degli avvocati di Somber.
0: Somber, che è stato chiamato
1: di quelli di Madonna, sì, di quelli di Somber no.
0: Somber, ma è stato più o meno massacrato, nel senso criticato da tutti, perché si è presentato sul palco cantando Fate, come si canterebbe a un talent. Senza quel tiro,
1: o peggio, al karaoke
0: 60s, sì, no, non ci siamo proprio,
1: no.
0: Per non parlare di Father Figure, altra ballatona clamorosa di George dell'album Fate.
1: Forse come me ci ha avuto una notte difficile, c'ha l'influenza, poi ha detto che faccio non vado devo andare,
0: mi si nota di più se
1: non l'ha detto,
0: capito,
1: Forello.
0: Sombra rimandato.
1: Esatto. Teniamo una riserva, poi ci torniamo sopra.
0: Ma quante volte si è fatto i complimenti, però qui caro Sombra mi sei caduto.
1: Niente
0: George, lascialo stare
1: per me.

0: questi Gorillaz?
1: No, mi sembrano più Vier,
0: come sì, a... sì, è vero, è vero.
1: Vier fino agli anni 90.
0: Oh, Melancholy Hill.
1: Sì.
0: Vero.
1: Ci ha portati all'appuntamento con l'informazione. Sì. E intanto ci sono commenti su George Michael.
0: Sì, non si tocca. Giusto.
1: Giustamente,
0: sono
1: ragazzi, gli MTV Awards. E poi un proscenio mica d'accordo, da ridere. Non ti puoi presentare con un fatto di un chiodo a pelle. Oh, so.
0: Pelle, sì. Ecco, Lifestyle Max, continueremo a parlarne, ma adesso è il momento dell'informazione. GR2 Radio 2.
2: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza.

0: 92.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Sono le 12:30.
3: Rai GR2.
4: Buongiorno da Fabiana Cofini. Da stamattina sconto sui carburanti nei distributori della rete Eni e a breve anche in quelli IP, che insieme coprono circa il 40% di tutti i distributori sul territorio nazionale. Ai distributori Eni ed Eni Live in modalità self la benzina costerà al massimo 1,99 euro e il gasolio 2,19 euro. Si tratta di 17 centesimi in meno rispetto ai prezzi medi della settimana scorsa. Il risparmio medio è di 8,5 euro per un pieno da 50 litri. La misura durerà 30 giorni e i prezzi resteranno fissi anche se il petrolio salirà. In molti però ancora non erano informati.
5: Ah no, non lo sapevo dello sconto.
6: Mi sembra un'ottima iniziativa, più che altro per prendere clienti, per salvare un po' le persone da questo caro benzina.
7: Lo stavo ascoltando proprio adesso in un podcast di notizie che ci sarebbe stato lo sconto, ma mi sono fermata perché ci passo per lavoro.
8: Sì, faccio il pieno, però vengo sempre qui, quindi è gioia da un buon prezzo. È una goccia nel mare, però vabbè, ben venga, però insomma, 2 euro al litro non è. Adesso un pieno sono 100 euro, insomma, rispetto ai 70-80 di prima, non credo che lo sconto invogli.
4: Soddisfazione per la decisione di IP da parte di Giorgia Meloni. È un segnale importante di attenzione alle famiglie italiane che conferma che è possibile contribuire concretamente a contenere il caro carburanti, sottolinea in una nota la Presidente del Consiglio, che ringrazia anche il Presidente dell'Azerbaigian e quello di Socar che controlla IP. Il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie e proteggere il loro potere d'acquisto, soprattutto in questa fase internazionale così complessa, conclude la Premier. La morte di David Rossi, ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena nel 2013. Sarebbe stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da più persone prima di precipitare dalla finestra di Rocca Salimbeni a Siena. Era cosciente, ha cercato di difendersi. È quanto emerge da una prima valutazione tecnica fatta a Roma dal RIS dei Carabinieri nell'ambito della perizia richiesta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta. Nella relazione si evidenzia anche che Rossi avrebbe tentato di aggrapparsi al bordo della finestra quando era trattenuto dagli aggressori. Una donna di 85 anni è stata soffocata nel sonno e uccisa nella sua abitazione a Pellezzano, in provincia di Salerno. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno fermato il figlio dell'anziana, un uomo di 53 anni. Accertamenti in corso per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. E ora l'appello di Papa Leone XIV al dialogo e un richiamo ai giovani a costruire l'Europa di oggi e di domani, che è arrivato dal pontefice oggi a Metz nel suo quarto e ultimo giorno del viaggio apostolico in Francia. Durante l'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, Prevost, alla presenza del Presidente della Repubblica Macron, ha rimarcato che occorre guardarsi dall'illusione del riarmo. Nel pomeriggio alle 16 la messa nella cattedrale di Santo Stefano. Questa sera poi il rientro in Vaticano. Torniamo.
9: Nelle videochiamate alla ex Matheus de Oliveira Morando sembrava scosso, diceva di dover comprare del cemento, avrebbe raccontato la donna agli inquirenti. Telefonate in cui il 26enne avrebbe accennato a una situazione grave. L'uomo, che ha confessato di aver ucciso Cola Pietro involontariamente dopo un festino a base di alcol e droga, avrebbe cercato di avvisare anche la madre, dicendole che nell'appartamento in cui si trovava non sopportava l'odore di arance. Una metafora, avrebbe spiegato poi la donna, utilizzata dal figlio per farle capire che vicino a lui c'era il corpo fatto a pezzi di Cola Pietro. Di Nicole Formichetti, la docente di 47 anni di Oliveira, avrebbe detto: è come Satana. L'avvocato della donna, Chiara Perla Margherita Romano, ha parlato di una persona emotivamente in difficoltà, accusata come l'insegnante di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere anche la 22enne Kate Buttig. I tre indagati resteranno in carcere. Secondo il giudice per le indagini preliminari potrebbero commettere altri reati. Fabrizia Ralla, GR2.
4: E questo naturalmente era il servizio sulle indagini riguardo l'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne ucciso in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria a Torino. E ora una comunicazione di servizio. L'aeroporto di Catania resta chiuso fino alla mezzanotte di oggi. La decisione, che prolunga la sospensione dei voli da sabato scorso, è dovuta all'emissione di cenere vulcanica dall'Etna. E ora cambiamo argomento. Dopo il consolidato successo di Milano, Palermo

0: In Napoli debutta anche nella capitale Piano City Roma. Il 3 e il 4 ottobre una pioggia di note si spargerà in ogni angolo della città. Protagonista assoluto il pianoforte, declinato in tutti i generi musicali.
1: 130 artisti, oltre 200 concerti, più di 100 pianoforti disseminati in 90 spazi della capitale. Per due giorni, dall'alba notte fonda, gli 88 tasti risuoneranno nei teatri, sotto e sopra i ponti sul Tevere, nelle piazze, nei cortili, negli ospedali, al Pantheon. Interpreti affermati, compositori e giovani pianisti si esibiranno nei repertori più disparati. Il pubblico non deve far altro che scegliere, programma alla mano, i concerti preferiti, tutti gratuiti. Oscar Pizzo, direttore artistico di Piano City Roma.
2: A Piazza di Spagna portiamo una delle più grandi pianiste di flamenco, al Pantheon una prima mondiale di Cesare Picco, al Pincio all'Alba la pianista di Morricone Gilda Buttà.
1: Si suona anche nelle case private.
2: Se si ha un pianoforte, noi portiamo il pianista. Voi portate gli amici, i vicini, i nipoti, zio Peppino, diventa un house concert.
1: Oscar Pizzo, quali sono gli appuntamenti più eccentrici?
2: Mettiamo i pianoforti dentro la metropolitana, i vagoni. Faremo Chopin per il dormitorio della stazione Termini.
1: Si suona anche in bici.
2: Faremo il concerto finale al Campidoglio e da quel punto partiranno le piano bici che arriveranno nei quartieri più lontani di Roma.
1: Claudia Fayens, GR2.
0: È tutto per questa edizione, la linea va a Radio 2, stai serena, il prossimo appuntamento con il GR2 alle 13.30, più tardi.
3: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è in monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore, Gianna Nannini.
2: Meraviglia.
1: Questa è Radio 2. Sì, sì, bello.
2: 12:40 con Diletta Parlangeli e Max Cervelli insieme a Signora 12:55. Terza settimana ufficiale,
1: sì,
2: che
1: sì,
2: iniziata.
1: Sono volate. Vero?
2: Arrivi a giugno, poi me lo ridici. Come con Canu.
1: Ma è reciproco. Ma è reciproco. Magari potresti dirmi tu, guarda, te è volata, ma a me.
2: Ho tante di quelle curiosità. Abbiamo 9 mesi, però sì. Come fa una ragazza che mi parte con l'hip hop ad essere una fedelissima di Un posto al sole, cioè delle due cose.
1: Ma perché io sono tante cose.
2: Tu sei
1: in me albergano moltitudini. Sì, contengo moltitudini.
2: Fantastico. Tra l'altro sto weekend tu l'hai trascorso a Napoli, ma hai passeggiato anche nei luoghi del famoso condominio.
1: Palazzo Palladini. Non ho avuto modo questa volta. Che l'ultima volta, in effetti, che eravamo stati ai microfoni insieme, prima ovviamente di questa avventura, addirittura avevamo trovato chi ci aveva promesso, poi era non so se sono andate perse nel viaggio o cosa, dei copioni degli anni 90 di un posto al sole.
2: Tu nasci,
1: qui grazie a Radio 2.
2: La segui sin dall'inizio perché ha festeggiato 30
1: anni? No, in realtà non dall'inizio. Proprio una passione che ho sviluppato da adulta. Cioè, non è una di quelle cose che dici, la tradizione, si guarda a casa, che succede?
2: Cioè, no, posto al sole, anche perché è un appuntamento della cena, no? Più
1: il
2: o meno.
1: Contrario.
2: Sì, ma tu le recuperi eventualmente le puntate perse?
1: Sì, devo dire che in questo periodo sto facendo molta fatica, ma quella è la mia abitudine, perché appunto quell'ora lì tendenzialmente sto facendo altro, doveri, impegni, e quindi sì, le recupero su RaiPlay.
2: Vorrei chiudere con nella galleria dei condomini di Palazzo Pallavicini, giusto?
1: Palladini.
2: Qual è il tuo preferito? Perché ci sono, no, i personaggi cui...
1: Beh, certo. Allora, devo dire che essendomi collega Michele Saviani...
2: Ah sì?
1: Non sai quante volte l'ho messo nelle presentazioni a PowerPoint. Michele Saviani, sai, quando alle volte capi di dover andare a parlare della tua professione, magari davanti a
2: un pubblico.
1: Insomma, vasto e giovane, per evidenziare la varietà che alberga la nostra categoria, quella dei giornalisti e delle giornaliste, mettevo Gerolimo Stilton e Michele Saviani, proprio per dare lo spettro di quanto
2: tutto l'arco costituzionale
1: del settore, appunto, la categoria professionale.
2: Gerolimo Stilton, che comunque adesso
1: adoro, ma che scherzo,
2: Anna
1: e appunto anche Michele Saviani, che è il personaggio,
2: perfetto.
1: Ci sono affezionato.
2: A questo punto io chiedo alla produzione di Napoli, Rai Napoli, una battuta per Diletta, che vi è fan da 20
1: anni. Ma tu non sai quando, vabbè, adesso stiamo facendo i fatti miei. Quando ho fatto Play Digital, trasmissione sull'innovazione e la tecnologia, condotto per RaiPlay, io, seguendo Un posto al sole, so che loro sono sempre attentissimi nelle storie, nella parte autorale, a inserire temi di questo genere qui, no? Di rapporto con le nuove tecnologie, delle famiglie, eccetera. E sono andata a intervistare infatti il cast su queste tematiche.
2: Sì, anche perché, se non ricordo male, la puntata messa in onda corrisponde il giorno del calendario.
1: Certo.
2: Cioè il Natale è Natale, anche a Un posto al sole. Pasqua è Pasqua.
1: Anche proprio sul giorno preciso si fanno.
2: Stupendo.
1: Geni.
2: Allora, quando è il tuo compleanno?
1: 8 novembre.
2: Si spera che almeno nell'entrone del condominio tanti auguri di Letta, lo striscione.
1: Sarebbe carino.
2: Ora ti tengo d'occhio.

0: Here, Your Body is a Wonderland. Questa invece è Radio 2.
1: No. 30 anni di impostazione.
0: Sì,
1: si è parlato così a
0: 21 ottobre.
1: Perché
0: sì, esatto.
1: Tra poco meno di un mese si celebreranno i 30 anni della prima puntata di Un Posto al Sole, condominio a Napoli, seguitissimo da milioni di spettatori.
0: Ti ricordi cosa è successo quando solo venne ipotizzato lo spostamento di orario?
1: Sì. Ah, lo spostamento. Apriti cielo. È 20 e 10 con la sigla.
0: Diciamo una forbice che va dalle 20:45 alle 20:50. Insomma, dipende anche appunto cosa arriva prima. Però insomma, la fascia è quella. Si è spostata come tutte le programmazioni.
1: Ogni puntata dura 20-25.
0: Sì, anche di più. Sì, okay. Sì, 25.
1: E ha lanciato fior di talenti, perché appunto Serena Rossi, per dire, mi parte e decolla.
0: Ma anche Cristiana Dell'Anna ha fatto.
1: Ah, certo, che ha fatto poi Gomorra, ha fatto tantissimi film, quello dedicato a Fratelli De Filippo. Sì. Se non ricordo male, anche candidata ad un Davide Donatello qualche anno fa. E Posto al Sole, che è celebrata anche dai nostri ascoltatori, dice: quando non la vedo e me ne dispiace, scrive la nostra Serena, la recupero immediatamente su Rai Play per non perdere.
0: Grande serie.
1: Il mio pensiero rispetto alle soap in generale, non riferito a, può essere Beautiful, può essere 120, Paradiso delle Signore, scusami.
0: Che è
1: su Rai 1 pomeriggio. Se tu perdi una puntata e anche non la dovessi recuperare, non è che ti sganci rispetto
0: invece attenzione, sono colpi di scena. Parlo per altre produzioni che seguo, mi capita di seguire meno, ma Un Posto al Sole in realtà, se perdi devi andare poi a capire. Sì, io ho anche una chat.
1: Ah sì?
0: Sì,
1: si chiama
0: apposta di commento.
1: Quelli del Posto al Sole.
0: C'è anche la mia foto dentro. C'è fuori in realtà Palazzo Paladini, che è dentro un'altra cosa. E in realtà alle volte noi ci scriviamo: scusate, ma che cosa è successo? Perché a me manca un pezzo. Proprio perché non è così lento. Tu hai citato Beautiful, che invece quello. No,
1: Mastodon,
0: diciamo è sospeso nel tempo, poi tutti ripetono tanto la stessa cosa e si ripetono cosa è successo a ogni puntata, quindi anche se te lo sei perso c'è sempre un recap di qualche personaggio.
1: Un Posto al Sole non aspetta nessuno.
0: No signori,
1: da se Posilli
0: se no tira, ciao
1: dritti, se no 30 anni prima soap opera italiana, quindi voluta da Minoli,
0: sull'impronta di un format australiano.
1: Vedi?
0: Sì.
1: Perché comunque ha subito fatto
0: breccia.
1: E non si ferma, perché siamo a oltre 7000 puntate rispetto appunto all'inizio, risalente come detto all'ottobre 1996.
0: Sì, stavamo leggendo, poi non so perché c'è anche una data che è di 25 settembre, adesso indagherò, perché appunto io non c'ero, adesso recupero.
1: Da Love

0: scusami, continuiamo sì. questa scia, perché 3487 300 200, adesso esplode grazie alle citazioni di un postazione. Fammi mandare un bacio a Erika, che ci racconta che non riesce più a seguirlo perché era legato a, alla sua mamma che è mancata, e quindi ci mancherebbe. No, scusami, mi è venuto in mente una cosa a proposito di attori che fanno o hanno fatto Un posto al sole, e poi adesso c'è Vladimir Randazzo che certo. è a tale quale, e lui è del cast di Un posto al sole. Scusa, mi è venuta in mente questa cosa, che la effetti è proprio scorsa. Contemporanea.
1: Sì, sì, ma Un posto al sole, appunto, a Posillipo, anche Meta, no? Pellegrinaggio di palla per selfie, perché poi un conto gli interni è ovvio, un conto gli esterni, il certo. pazzo esiste, è là, e tu ci hai lasciato anche un lucchetto come gli innamorati di Ponte Milvio.
0: Mi hai dato un'idea, non l'ho fatto e adesso ovviamente lo voglio fare, quindi
1: consiglio. Ti darò le chiavi io, così c'è anche un pezzetto di Stai Serena. Noi torniamo domani alle 12, perché siamo ai nostri saluti
0: di già
1: con Serena Bortone, sì.
0: Vabbè.
1: Però questa sera chattiamo su Un posto al sole,
0: certo,
1: così mi metto,
0: commentiamo la puntata, dai.
1: Buon pomeriggio a tutti, a domani, ciao.
0: A domani, ciao.
2: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu. 2-2.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura 2.
2: Scegli anche tu Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con Gran Vision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme. 2-2.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
8: Radio 2, Stai Serena.
9: Buon pomeriggio e bentrovati a Stai Serena Radio 2, che è in modalità milanese stamane. Ringraziamo infatti il Centro di Produzione di Milano che stamattina ci ospita. Siamo con Giovanni Terzi, milanese doc.
10: Vero.
9: Peraltro vero. Si era anche fatto il tuo nome come possibile candidato a sindaco della città in, per la coalizione di centrodestra. Ne abbiamo parlato a lungo quest'estate, ci siamo ritrovati sulla terrazza della Dolce Vita con te e con Simone Ventura. Facciamo un gioco, diventi sindaco di Milano, la mattina dopo quali sono i luoghi che vai a visitare per primi?
10: Ma uno potrebbe dire le periferie, no? Quartogiaro, Giambellino, San Siro, quello che si dice sempre. Invece vorrei andare a visitare via Padova. Via Padova è un luogo pazzesco, perché è un luogo dove ci sono tantissimi immigrati e che potrebbe diventare uno strumento di integrazione straordinaria, perché questa città non ha bisogno solo dell'esercito, mm-hmm. ha bisogno di qualche cos'altro, di un progetto per la città che sia capace di integrare il buono della città che c'è.
9: Ma quindi sei sempre in corsa? Io non ho capito che sta succedendo nel centrodestra, perché ci sono un paio
10: 60
9: di candidati.
10: Sono 60 anni che corro, Serena, per cui no, oggi come oggi, oggi come oggi non sono in corsa, perché sono tre politici nel centrodestra su cui la maggioranza deve decidere, no? Quindi sono Silvia Sardone per la Lega, Maurizio Lupi per Fratelli d'Italia e Noi Moderati e Matteo Perego di Cremnago per Forza Italia. Quindi ci sono questi tre. Quello che succederà da qui a 6-7 mesi, chi lo può sapere? Però io corro
9: tu
10: sempre.
9: Tu comunque corri, il tuo cuore sta lì. Le domande sui luoghi di Milano le abbiamo fatte anche a Mario Calabresi, che invece insomma dovrebbe partecipare, si pensa, alle primarie per il centro-sinistra. Potrebbero farle anche nel centrodestra, chi lo sa?
10: Ma sì, diciamo che il centro-sinistra è più abituato a fare questo, adesso sembra un po' un'invenzione immediata.
9: Che... Ma invece ha un nome, a me che non sono milanese, un luogo invece che tu consigli nascosto di Milano da andare a visitare, consigliandolo a me, lo consigli a tutte le nostre ascoltatrici, ascoltatori, telespettatori, telespettatrici sul 202 della televisione.
10: Ma Milano è veramente una città da scoprire, veramente, per esempio Roma è una città pazzesca,
9: sfacciata nella sua bellezza,
10: esatto. Sfacciata. Milano, non so, vai vicino a via Mozart, vedi questo orecchio grandissimo che era il primo citofono che c'era nella città, disegnato da un architetto. Vai dentro i giardini e sono dei giardini.
9: Via Mozart, dove stai?
10: Vicino a, diciamo, alla casa dei fenicotteri. Lì di fianco c'è una casa molto bella degli anni 20 e dove c'è disegnato da Wildt, un grandissimo scultore internazionale, questo orecchio che fungeva da citofono, cioè tu era collegato con tutti i piani, tu da sotto parlavi e sentivano sopra.
9: Infatti Milano ha molto Liberty, che ad esempio a Roma manca un po', no?
10: Sì, diciamo che Milano è Liberty floreale, poi c'è tutta la parte di fine Ottocento che è una parte che io chiamo umbertina, cioè che è proprio al ricordo austro-ingarico quasi, no?
9: Certo.
10: E questo un pochettino
9: E invece ti sei spesso occupato di cronaca, insomma, anche nei tuoi libri, anche nel caso Gambiraso. Oggi si chiudono le indagini per Garlasco, ma come ti spieghi che la cronaca abbia ancora questa presa così potente sull'immaginario degli italiani e delle italiane? Poi il caso Garlasco è diventato...
10: Posso dire una cosa controcorrente?
9: Io penso sempre ai genitori di Chiara con un moto di solidarietà, di tenerezza.
10: Assolutamente condivido, Serena. Allora, dico qualcosa forse un po' controcorrente, perché se tu dai abitui il pubblico a una cosa, poi il pubblico si abitua a quella cosa lì.
9: Okay.
10: Per cui non stiamo più abituando il pubblico televisivo a lo spettacolo, a diversi format che facevano della televisione una grande cosa. Costa poco la cronaca nera e alla fine abitui il pubblico a osservare in continuazione e secondo me diventa un po' stucchevole.
9: Che cosa può succedere con la chiusura delle indagini su Andrea Sempio?
10: Che si andrà a processo, io sono...
9: Ma tu pensi ci sarà quindi una richiesta di rinvio a giudizio?
10: Come posso dire, se non ci fosse sarebbe veramente tragico, stravagante, per cui sì, ci sarà una rinvio a giudizio. E poi ci sarà il processo. Io sono un garantista, quindi fino alla fine del processo e forse anche oltre io dirò che una persona non può dichiararsi colpevole.
9: Senti, ma invece tu e Simona Ventura avete una meravigliosa famiglia allargata, si dice ora, sono cinque ragazzi.
10: Cinque.
9: Ecco, da papà attento e comunque da padre contemporaneo, no? Perché i padri contemporanei, secondo me, rispetto ai padri rispetto ai nostri padri, hanno guadagnato il diritto a essere più vicino ai figli, no?
10: Sì.
9: Prima non ci pensavano solo le madri. Come valuti questa ondata di violenza? Peraltro spesso hanno fermato qualche giorno fa 14 minorenni nell'ambito di un'indagine su gruppi online di ispirazione neonazista e suprematista. C'erano anche manuali per costruire bombe. Questa violenza che ha questa matrice così fortemente anche ideologica, razzista.
10: Ma guarda,
9: anche
10: allora,
9: il ragazzino
10: che
9: ha coltellato la professoressa,
10: sì,
9: faceva parte di queste chat.
10: Devo dire la verità, chiaramente questa cosa di ispirazione neonazista, fascista, eccetera, sono cose che dal punto di vista della Costituzione non si devono fare, quindi
9: certo.
10: Proprio è qualcosa che aboriamo immediatamente. Però io mi ricordo quando ero ragazzetto, ho vissuto con un fratello che ha 14 anni più di me, quindi il 68 l'ha vissuto alla stragrande. Non è che si fosse meno violento, non è che non ci fosse una violenza, non solo nel 68, tra i ragazzi, le feste nelle case, entravano persone che non conoscevi, spaccavano tutto, cioè il tema della violenza nell'adolescenza, nel mondo giovanile, c'è sempre stato. Oggi i social sono capaci di renderti tutto molto più virale e soprattutto emulativo. La cosa terrificante è che tu filmi ciò che fai,
9: certo,
10: e quindi fai vedere, quindi quello diventa quasi un linguaggio che un altro vuole.
9: E
10: vuole.
9: Tu come lo hai spiegato ai tuoi ragazzi?
10: Oh mamma mia, io intanto non spiego, spero che il mio modo di vivere sia un modo che possa
9: questo
10: possa
9: però è molto
10: portare.
9: Giusto, perché forse se tu hai un genitore che sta tutto il giorno in chat, sei portato anche tu ad imitarlo.
10: Noi abbiamo delle piccole regole: quando mangiamo il cellulare lontano, quando ci parliamo non guardiamo il cellulare, cioè cerchiamo, poi dopo sai, la vita è quella cosa così stravagante come dicevamo prima, per cui può succedere di tutto anche ai migliori genitori.
9: Allora, certo, ma comunque diciamo non si deve colpolizzare nessuno, però è vero che l'esempio ci aiuta. Ci ascoltiamo intanto una canzone di Ligabue. Ti piace Ligabue? Possiamo cominciare ad ascoltarla?
10: Come posso dire di no?
9: Canzone preferita di Ligabue?
10: Questa.
9: Qualcosa per te?

0: Ligabue, qualcosa per te, siamo a Milano, stai serena, Radio 2 con Giovanni Terzi, milanese doc, giusto appunto, abbiamo raccontato anche un po' la città e anche i tuoi rapporti familiari molto belli con questa splendida famiglia che avete costruito con Simona Ventura. E, peraltro tu hai seguito per un libro che hai scritto che si intitola Shukran anche tutto il tema della guerra siriana e sempre pensando insomma a come poi rapportarsi con i ragazzi riguardo ai temi della guerra, ecco, che cosa ti ha insegnato raccontare la storia di questo medico siriano e che cosa vorresti dire oggi a chi ha magari figli o chi semplicemente davanti alla televisione o anche ai social si trova circondato da notizie agghiaccianti e non riesce purtroppo a farsene una ragione, come giusto non riuscire a farsene una ragione.
1: Guarda che la guerra è un fatto di potere. Io, essendo stato in Siria un mese proprio durante la guerra nel 2015-2016, ho scoperto che ovunque interviene l'Occidente fa danni. E spesso l'autodeterminazione dei popoli è un elemento fondamentale. Poi è chiaro, se mancano dei diritti costituzionali, i primi diritti possibili delle donne, come è successo in Iran, e quant'altro.
0: Però certo, la guerra trampiana voleva andare a liberare, non ha liberato nessuno,
1: ha solo scatenato
0: la tragedia economica, oltre che le vittime civili che sono sempre
1: la prima cosa. Mi ha letto nel pensiero. È così, cioè nel senso è un tema di potere dove uno poi spesso l'Occidente vuole mettere le mani su un luogo che in questo momento può essere funzionale. Quindi io quello che ho visto in Siria, io sono andato quando c'era un governo alawita, quindi comunque di Assad, devo dirti che lì ci sono talmente tante confessioni che forse trovare un equilibrio tra tutte queste confessioni è difficile, no? E devi cercare di aiutare loro affinché questo equilibrio lo trovino, altrimenti c'è sempre il conquistatore che in qualche modo riporta lo Stato a un sistema che poi dopo in qualche modo viene negato, perché Assad era figlio comunque dell'Occidente.
0: Chiaro, però il concetto di esportazione della democrazia non funziona,
1: no.
0: E poi spesso per tenere, come è avvenuto in Libia, no? C'era comunque il dittatore che teneva insieme le tribù, e ora invece la situazione agghiacciante è quella che è, anche per il tema delle torture ai migranti, che come sappiamo le uccisioni dei migranti avvengono da parte della guardia libica. E hai comunque una formazione molteplice, no? Con certe moltitudini, perché da una parte l'impegno, la cronaca, il racconto della realtà, e poi hai scoperto questa vena molto pop con Ballando.
1: Sì, sì,
0: peraltro Simona tornerà a partire dal prossimo
1: sabato.
0: A bordo pista
1: al tesoretto,
0: il famoso assegnazione del tesoretto,
1: che era
0: Francesco, che era di Alberto Matano, che invece passa in giuria. Ecco, tu andrai, verrai giù.
1: Ma guarda, Ballando è un programma che io ho amato tantissimo, un programma che mi ha dato la possibilità di raccontarmi, e l'ho fatto senza filtri perché mi piaceva, era quasi un fatto terapeutico, e quindi diciamo che tutto il clan di Ballando, Milli, De Andreis, tutto, li amo moltissimo. Quindi la seguirò, sì, perché mi diverte. Poi ci sono un po' di amici e quindi sono divertito.
0: Tipo, fammi chi
1: è la mia maestra, Giadalini, la mia maestra. Poi Jimmy Ghione è una persona che comunque mi è simpatico.
0: Con la Cusmina.
1: Esatto. E poi dopo non posso non ti fare il fratello di Giadalini, quindi Leonardo, con la Safroncic, Anna Safroncic.
0: Giusto,
1: questo un po'.
0: Ricordiamo Aurora Ramazzotti, peraltro
1: anche
0: ragazza deliziosa,
1: fantastica.
0: Abbiamo intervistato tante volte, veramente molto divertente. Cosa ti aspetti da Noemi Bocchi? Un arrivo di Totti a bordo campo?
1: Quello lo do per bordo scontato,
0: pista.
1: Non lo
0: bordo
1: so,
0: campo,
1: ma lo
0: bordo
1: do,
0: pista.
1: Esatto.
0: Un valzer ce lo faranno, dai.
1: Beh, sarebbe bello, e poi mi aspetto che tutti diano in maniera assolutamente libera loro stessi, perché poi dopo alla fine sì, è vero, c'è il ballo, ma c'è anche il racconto.
0: Tu cosa hai scoperto di te e di Simona facendo Ballando?
1: Beh, io le ho chiesto di sposarmi, quindi
0: questo
1: insomma,
0: me lo
1: diciamo
0: ricordo.
1: Che,
0: ma
1: sì, forse
0: quindi hai scoperto che la volevi sposare durante
1: Ballando? Noi volevamo già, io potrei spoilerare come è successo, però noi volevamo già sposarci, ma non sapevamo la data. Quindi a un certo momento io vado da Milli e dico, vabbè dai, adesso le dico che è l'ultima puntata, farò questa offerta, questa cosa, ed è che arrivi in finale, anche un po' furbetto, no? E invece cosa succede? Che mi dice, no, o lo fai adesso o non lo fai più, perché in finale non sai se arrivi. Quindi l'ho fatto 3 puntate prima e la sera stessa ho avuto 39 di febbre, sono stato malissimo.
0: La sera prima
1: ho avuto 39 di febbre, abbiamo fatto una discussione che non facciamo mai, E quindi io sono arrivato a bordo pista tutto commosso e agitato perché avevamo appena finito di discutere.
0: Ma su cosa discutevate, se
1: sul
0: posso?
1: sul nulla, perché io sono ogni tanto geloso e quindi dico le mie cose in malo modo.
0: Sei più geloso tu di lei che non lei di te?
1: Lei deve dirlo, lei, io non mi permetterei mai. Okay. Diciamo che io so quello che ho vicino, cioè Simona, e quindi so che c'è tanta gente bella che potrebbe conquistarla, e quindi sono attento, controllo, valuto.
0: E se qualcuno non ti, cioè se qualcosa non ti convince, cosa fai?
1: Ma non è mai successo, perché in realtà Simona non ha mai dato la prova di farmi sentire geloso.
0: Quindi è gelosia pura tua.
1: È proprio una roba un po' da bimbo minchia.
0: Ok, voglio essere rassicurato.
1: Sì, esatto.
0: Ecco,
1: sì.
0: Bello dirlo, imparate, cari ragazzi, anche care ragazze, la gelosia è sempre un po' da bimbi minchia.
1: Esatto, tu sai che per esempio una volta che abbiamo litigato, la prima volta, io ho detto a Simona, va bene, basta, io me ne vado. E lei ha detto, va bene, vai. E io sono rimasto sul pianerottolo tipo 20 minuti aspettando. Allora poi l'ho chiamato e ho detto, scusa Simo, ma amore, devi dirmi una cosa, non funziona, devi dire no, ti prego, non andare via. Ma vaffa.
0: Beh, è stupendo, anche poi c'è anche la battuta dopo, quindi certo, si finisce, se le litigate devono sempre finire con un sorriso. Un po' di pubblicità e poi torniamo con Giovanni Terzi.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store. 2-2
7: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.

0: Sienna Spyro, Greed Expectation, aspettative importanti, era anche il famoso titolo di un libro di Dickens, se non ricordo male. E Giovanni Terzi qui in studio con noi a Radio 2, stai serena, ringraziamo il centro di produzione Rai di Milano e il tecnico Danilo Ambra. E tuo papà Antonio è stato un grande giornalista, qual è la cosa più importante che ti ha insegnato o che hai trasmesso ai tuoi figli?
1: Di vivere sempre come si vive in quel momento, cioè non pensare che la ricchezza o un momento di povertà ti possa cambiare. Vivi con equilibrio. E poi mio padre diceva una frase meravigliosa: il buono vince sempre. E questa è la cosa che dico ai miei figli.
0: E ne sei convinto?
1: Sì. Il sempre per me da cattolico è oltre.
0: Ok, giusto.
1: Quindi per me, però è così, questo ti fa vivere in coscienza. Ed è bello. Poi dopo non vuol dire che io non l'ho fatto delle cavolate epocali, ho chiesto scusa, a volte mi hanno scusato, a volte no, giustamente.
0: Siamo esseri imperfetti,
1: esatto.
0: Siamo nati per perdonare e per essere, anche per perdonarci, che non vuol
1: però
0: dire,
1: ecco, il buono vince
0: migliorarsi.
1: Sempre per me è la frase,
0: è una regola di vita. Sì è vero, io lo dico pure io, i buoni vincono sempre,
1: è così però, tanto stanno bene,
0: è bravo, esatto. Infatti tutta questa diciamo campagna di promozione dell'odio anche in politica
1: per me non funziona. Infatti è proprio questo che io immagino che si debbano riconoscere le somiglianze, non accanirsi sulle differenze.
0: E perché siamo tutti uguali nei diritti e nei doveri, fortunatamente siamo anche però tutti diversi, perché se no sarebbe una noia infinita. Senti, allora adesso stiamo per ascoltare la nostra stand up song, che è un brano dei Beatles, per cui poi dopo ce la sentiremo con grande gioia. Ma ogni giorno chiedo al mio ospite chi è e qual è stata la battaglia che ha combattuto nella sua vita, anche cose minime. Ce n'hai una? Anche
1: io
0: infantili.
1: Ne ho una di quando ero adolescente, andavo in una scuola privata, cattolica, dove c'erano solamente ragazzini.
0: E noi, solo maschile? Quindi.
1: Solo maschile. E noi abbiamo fatto una battaglia per avere anche le ragazze. L'abbiamo vinta, solo che l'abbiamo vinta dopo la maturità. Quindi l'anno dopo la mia maturità sono entrate in prima classico, in quarta ginnastica.
0: Le battaglie politiche si fanno anche per questo,
1: sì,
0: per le future generazioni.
1: Diciamo che ce la siamo un po' prelegata al dito, però è andata bene.
0: Come consisteva questa battaglia? Che facevate?
1: No, raccolta di firme. Sì, è stata una cosa molto sentita, perché è durata tanti anni. Cioè
0: e i sacerdoti, immagino fosse una scuola di preti, no? Sì. Come reagivano?
1: No, hanno lentamente capito. La scuola era il Gonzaga, è la scuola della Saliani, quindi San Giovanni Battista della Sal. Sono persone abituate all'insegnamento. L'insegnamento è uno dei loro punti di riferimento vero, e quindi hanno sempre capito. Certamente abbiamo dovuto fare un po' di battaglie, poi dopodiché, ancora adesso, sono credo metà e metà.
0: Vabbè, però insomma, avete investito bene il vostro tempo, però per le future generazioni. Invece, lasciando da perdere la politica, no, qual è una battaglia che ti sentiresti di fare oggi?
1: Guarda, io la cosa che penso veramente è che la politica debba iniziare a guardare ciò che ci assomiglia tra le persone e non sempre identificare le differenze, perché questo porta una violenza anche linguistica, perché dopo il linguaggio è fondamentale nella vita delle persone.
0: Senti, invece la più grande differenza fra te e Simona Ventura?
1: La più grande differenza fra me e Simona Ventura è che io forse sono più femmina di lei e lei è più maschio di me.
0: Questa è una dichiarazione meravigliosa, anche una dichiarazione d'amore. Grazie davvero a Giovanni Terzi per essere stato con noi. Ci ascoltiamo una canzone che adoro, che adorerai anche tu, è Revolution, The Beatles.
1: Vabbè, comunque.

0: Radio 2 stai serena da Milano e stamane in tutta Italia si potrà scegliere la benzina un pochino, diciamo così, ribassata, perché Eni e IP, le due compagnie petrolifere, le due compagnie di siti più importanti di Italia, hanno deciso, prima l'Eni e poi l'IP, di abbassare il costo della benzina per la benzina sotto i 2 euro, per cui siamo all'1,99 per la benzina. Per capirne qualcosa in più e per capire se questo effetto avrà un traino anche su altri distributori di benzina, che cosa cambierà nell'economia e anche la situazione internazionale, quanto ci porterà ancora a soffrire per appunto aumento dei prezzi, inflazione, e chi più ne ha più ne metta in questa situazione complicata, abbiamo al telefono Fabrizio Pagani, economista, è in libreria con Prometeo e Leviatano, lo scontro tra mercato e Stato per il controllo dell'economia globale, edizione Mondadori. Cosa possiamo dire di questo sconto benzina, che sicuramente avrà reso più felice il risveglio degli automobilisti, anche se la benzina è sempre molto alta rispetto a prima della guerra in Iran, della sciagurata guerra trumpiana. Pagani?
1: Sì.
0: Eccoci, dico, cosa possiamo dire di questo sconto che gli automobilisti troveranno alle pompe di benzina?
1: Mi sembra positivo, perché comunque meno si riesce a pagare il costo della benzina, meglio è naturalmente un tetto. Se il prezzo del petrolio, soprattutto quello dei prodotti raffinati, nei prossimi giorni, mesi scenderà anche il prezzo alla pompa, però non mi sembra che questo sia veramente probabile, dato che anche oggi il crudo è salito nuovamente dopo il fatto che Trump ha respinto la proposta iraniana di riaprire lo stretto di Hormuz. Quindi dovremmo prepararci per prezzi alti per un lungo periodo.
0: Ecco, perché Eni e IP sono grandi catene di distribuzione di carburante che insieme presidiano il 40% del mercato. Per il restante 60% ci sarà un effetto traino, oppure, come qualcuno già paventa, ci saranno invece dei ricorsi, perché chi è più piccolo, dicono, non può sostenere questo ribasso alla pompa?
1: Ma insomma, 60% del mercato, tanto piccoli non sono, anche se naturalmente sono più frammentati.
0: Parcializzati, certo.
1: Sì, ci possono essere immagini per un ulteriore, per altre società, altre catene di distribuzione che si allineano sui prezzi su questo tetto, come ha fatto anche IP dopo la decisione di Eni. Quindi io spero che ciò avvenga.
0: Che cosa sta succedendo all'economia globale? Vengo al tuo libro, appunto, Prometeo e Leviatano, Mercato e Stato. Per tanto tempo abbiamo pensato che il mercato avesse vinto sullo Stato, e questo era anche considerato da taluno un male, perché i governi del mondo non decidevano più nulla, perché veniva deciso tutto dai mercati. Ora invece cosa accade? Perché Prometeo, appunto, per Pagani è chi? Lo Stato o il mercato?
1: Prometeo è il mercato, naturalmente, perché porta il fuoco all'uomo, e quindi porta, lo sviluppo, la tecnica, la tecnologia, cose che si identificano spesso con il mercato. E invece Leviatano è, per tradizione, filosofica, della filosofia politica, lo Stato che tutto controlla. Beh, c'è un ritorno dello Stato sicuramente, lo vediamo, ma tutti i giorni, dai tassi, dalle tariffe, le sanzioni,
0: i controlli
1: all'esplorazione, i dazi. E il libro cerca di spiegare, credo per un pubblico appunto ampio, in maniera, spero, relativamente semplice, questa evoluzione dell'economia globale, che io faccio iniziare più o meno con la grande crisi finanziaria del 2008-2009, e poi con diverse tappe, dalla Brexit al Covid, naturalmente Trump, ma anche la crisi del debito sovrano europeo. No, ci sono diversi momenti di frattura, e in tutto questo
0: tutti questi...
1: è una costante questo aggravarsi delle frizioni e delle rivalità tra Cina e Stati Uniti, che sono un po' la portante della nuova economia globale negli ultimi 15 anni.
0: Ecco, da un punto di vista economico, la guerra nel Medio Oriente, sto parlando ovviamente di quello che sta di Iran, blocco dello Stretto di Hormuz, eccetera. Quali danni ha già portato e quali danni continuerà a portare se non si risolverà, come sembra di capire, non vediamo una via d'uscita. Poi non sappiamo se le elezioni di midterm complicheranno la situazione o magari la semplificheranno, nel senso che si arriverà a chiudere per ovvi motivi di consenso, ecco.
1: Ma il danno principale è sotto gli occhi di tutti, è un aumento dell'inflazione, perché il petrolio causa naturalmente aumenti dei carburanti, ma quindi anche poi dei mezzi di trasporto, e nel tempo, se continua nel tempo questo aumento, naturalmente di tutti i generi, dai generi alimentari al riscaldamento, a molti altri settori, no? E quindi questo poi può allargare ulteriormente le cause di questa inflazione, che è un'inflazione che si sta vedendo in maniera importante non solo negli Stati Uniti ma anche in Europa.
0: Ecco, in questa guerra fra stati, guerra intendo non soltanto quella fisica ma ahimè la guerra commerciale, appunto citavi Stati Uniti e Cina, l'Europa sembra essere sempre più ridimensionata, non ha voce per quanto riguarda la politica estera, no? Sulla questione Russia-Ucraina non c'è una mediazione, non c'è un mediatore europeo, non ha voce in tanti ha avuto una voce diciamo un po' timida anche nella questione dei dazi. Quali potrebbero essere invece i punti di riscatto di noi europei?
1: Ma io
0: magari se si abolisse l'unanimità sarebbe già un passo avanti, ecco.
1: Sì, io indico nel libro tre idee da esplorare, tre progetti. Uno è sicuramente il completamento del mercato interno, no? Come ci indicano peraltro i rapporti Draghi e Letta. Che noi abbiamo un mercato interno di 450 milioni di consumatori ricchi, sofisticati, e noi dobbiamo completarlo per garantire più alti tassi di crescita sostanzialmente. Il secondo punto è noi abbiamo tante dipendenze dal punto di vista economico, ma non solo, no? Abbiamo dipendenza energetica.
0: Abbiamo pochissimi secondi.
1: Dobbiamo far valere anche le dipendenze che gli altri hanno dall'Europa. Quindi non solo dipendenze dell'Europa, ma anche dipendenze dall'Europa. Giocare la carta delle interdipendenze.
0: Pagani, grazie. Vi ricordo il libro che è Prometeo Leviatiano, edito da Mondadori, Mercato e Stato per il controllo dell'economia globale. Vi ricordo anche che oggi pomeriggio ci sarà la sentenza per l'omicidio Reggiani, ne parleremo domani, ma è un caso che ha straziato i cuori di tutti noi italiani, di tutte le persone civili, e potrebbe esserci una sentenza storica contro questi quattro agenti dei servizi di sicurezza interni egiziani che, secondo l'accusa, hanno causato la morte del nostro ricercatore Giulio Reggiani. Grazie, la linea GR e Music Box. Ci ascoltiamo, ci vediamo domani.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business.

0: per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: 22. Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Sono le 13:30.
2: Rai GR2.
3: Benzina e diesel, scatta il tetto al prezzo nella rete Eni e annunciato da IP. Code ai distributori, la premier Giorgia Meloni, segnale importante. Attesa a Roma la sentenza sull'omicidio di Giulio Regeni, torturato e ucciso al Cairo nel 2016, da sempre assenti i quattro imputati, gli 007 egiziani. La famiglia, vogliamo giustizia. Nuovo appello alla pace da Papa Leone XIV oggi a Metz, nell'ultimo giorno del suo viaggio apostolico in Francia. Il giallo di Garlasco, si chiude l'inchiesta bis della procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, indagato l'amico del fratello della vittima, Andrea Sempio. In Gran Bretagna si indaga ancora sullo sventato attacco alla base aerea di Fairford utilizzata dagli americani per operazioni contro l'Iran, 5 arresti. Il presidente della CEI, Cardinale Zuppi, in missione a Mosca, obiettivo trovare spiragli per favorire il negoziato fra Russia e Ucraina. Infine lo sport, occhi puntati sul calcio, Nation League stasera, l'attesa sfida fra Italia e Turchia. Buongiorno da Fabiana Cofini in studio. Al via dunque lo sconto applicato sui carburanti nei distributori della rete Eni è annunciato da quelli IP, un segnale positivo che va allargato alle vendite all'ingrosso, commenta Asso Petroli. Intanto altre compagnie petrolifere pensano di adottare il price cap e i grandi gruppi petroliferi fanno i loro calcoli.
4: L'investimento da parte di Eni potrebbe aggirarsi intorno ai 100-120 milioni di euro in un mese, considerando i prezzi di oggi e lo sconto di circa 17 centesimi al litro. Un impegno economico notevole che il gigante italiano degli idrocarburi può permettersi anche perché è operativo su tutta la filiera, dall'estrazione alla raffinazione passando alla distribuzione e ai prezzi finali, determinati lungo i quasi 3.900 impianti Eni ed Eni Live. Andrea Giuricin, economista.
5: Eni ha dei vantaggi indiretti perché si è fatta una pubblicità importante da questo punto di vista, oltretutto accontenta fra virgolette anche il governo, perché il governo chiaramente aveva un certo bisogno che gli operatori andassero in questa direzione, un impatto non così rilevante per un'azienda grande come Eni.
4: La situazione intanto è sempre più tesa, i sindacati dei tassisti sono pronti alla mobilitazione se, dicono, non arrivano interventi strutturali. Scioperano dal 16 al 20 ottobre gli autotrasportatori siciliani. Paola Rania, GR2.
3: E dopo Eni la soddisfazione della premier Meloni per la decisione di IP è un segnale importante di attenzione alle famiglie italiane, la conferma che è possibile contribuire concretamente a contenere il caro carburanti, sottolinea in una nota la Presidente del Consiglio, che ringrazia anche il Presidente dell'Azerbaigian e quello di Sokar che controlla IP. Il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie e proteggere il loro potere d'acquisto, soprattutto in questa fase internazionale così complessa, conclude la Premier. E sul caro energia si confrontano anche i partiti.
6: Nel primo giorno di prezzi tagliati alle pompe Eni ed IP, la maggioranza ribadisce la propria soddisfazione. Sallemi, Fratelli d'Italia.
7: La scelta di Eni e IP di rispondere all'appello del governo Meloni di porre un tetto ai carburanti è lodevole. L'auspicio di Fratelli d'Italia è che sempre più distributori seguano il loro esempio.
6: Bene anche per la Lega, che però non sembra voler abbandonare l'idea di tassare gli extra profitti, a cominciare da quelli delle banche, idea inaccettabile come noto per Forza Italia, che con Tajani dichiara: con questo taglio del prezzo dei carburanti abbiamo evitato una tassa. Il governo è arrivato tardi, la critica delle opposizioni. In 4 anni nessuna politica energetica coerente, denunciano 5 Stelle, PD, Verdi, Sinistra. Angelo Bonelli.
8: Dall'inizio del 2026 sino ad oggi le società petrolifere italiane hanno realizzato profitti per quasi 4 miliardi di euro. Giorgia Meloni poteva mettere un tetto per legge al prezzo dei carburanti.
6: Dibattito molto acceso anche sul DDL antisemitismo in Commissione Affari Costituzionali alla Camera. La senatrice a vita Liliana Segre lancia un appello ai partiti perché dice sia approvato all'unanimità anche con delle modifiche. Noemi Giunta, GR2.
3: Nella tenuta presidenziale di Castel Porziano sul litorale romano, cerimonia di chiusura delle iniziative di carattere sociale con il saluto del capo dello Stato Sergio Mattarella. Ascoltiamo un passaggio.
9: Castel Porziano da anni ha assunto un ruolo prezioso, quello di inviare ogni estate un messaggio a tutta la nostra comunità nazionale per esortare a rimuovere ostacoli e barriere

0: che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti nostri concittadini.
1: Quarto e ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Prevost oggi da Metz invoca le radici dell'Europa per un nuovo appello alla pace. La nostra inviata Francesca Paltracca.
2: L'Europa è una realtà culturale e storica prima che geografica. Leone XIV a Metz rende omaggio a Robert Schuman, uno dei padri fondatori. L'ultima tappa in Francia è un viaggio alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. Non si può parlare dell'Europa senza le sue radici cristiane. Il Papa cita il patrono d'Europa, San Benedetto, e il monachesimo. C'è un profondo desiderio di pace. Attenti all'illusione del riarmo, mette in guardia Leone. Nel continente si sta consumando una nuova inutile strage. È necessario impegnarsi in un dialogo paziente, mostrare coraggio nella negoziazione ed essere pronti a sacrificare alcune posizioni per il bene superiore della pace. Diritto internazionale e multilateralismo sono il miglior antidoto alla volontà di dominio. Leone XIV invoca vie sicure e legali per i migranti. Bisogna cogliere la portata storica di ciò che sta accadendo. Un incontro senza precedenti tra popoli e culture. Schuman, che ha conosciuto confini in continua evoluzione, ha contribuito a gettare le basi di un'Europa consapevole dell'urgenza di abbattere i muri che la laceravano. La sua formazione cristiana gli ha trasmesso il valore dell'uguaglianza. Infine, l'appello ai giovani: costruite la pace e non abbiate paura di lavorare instancabilmente al servizio del bene delle vostre comunità, anche attraverso l'impegno politico. Con Sergio Ciani, Lourdes, Francesca Paltracca, GR2.
1: Siamo alla cronaca attesa a Roma. Intorno alle 18 la sentenza del processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni. Da sempre assenti in aula quattro uomini dei servizi segreti egiziani imputati. Presente invece la famiglia della vittima, che continua a chiedere giustizia. Sentiamo l'inviata.
3: Si contano le ore dopo oltre 10 anni di attesa. Nel tardo pomeriggio, come detto dalla presidente della Corte d'Assise di Roma, arriverà la prima verità processuale sulla morte di Giulio Regeni. L'aula Occorsio è gremita. A mancare, come sempre, i 4007 egiziani imputati per il sequestro, le torture e l'omicidio del ricercatore friulano, sospettato di essere una spia. La procura ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di carcere. Paola, Claudio ed Irene, mamma, papà e sorella di Giulio, stringono in mano fiori, quaderni per gli appunti e sperano. Accanto a loro l'avvocata Alessandra Ballerini.
4: In pochi avrebbero scommesso che saremmo arrivati a sentenza. Questa è già una vittoria, ovviamente non ci accontentiamo.
3: Una vicenda segnata da depistaggi, silenzi, mancata collaborazione da parte delle autorità del Cairo, che hanno reso irreperibili gli imputati, ma anche dall'affetto del cosiddetto popolo giallo.
5: Sì, aspettiamo verità e giustizia.
6: Che restituisca un minimo di dignità anche all'Italia.
3: Da Palazzo di Giustizia, Roma, Elena Baiocco, GR2.
1: Il delitto di Garlasco. Si chiude oggi l'inchiesta bis della procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, che vede indagato l'amico d'infanzia del fratello della vittima, Andrea Sempio. I magistrati depositeranno gli ultimi atti. La difesa avrà 20 giorni per stilare le proprie memorie.
7: Tecnicamente è un passo formale, ma comunque molto atteso. Nel pomeriggio di oggi, infatti, scadono ufficialmente i termini per chiudere la nuova inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Garlasco, l'omicidio nell'agosto del 2007 della 26enne Chiara Poggi, e che vede indagato l'amico d'infanzia del fratello della vittima, Andrea Sempio. I pubblici ministeri non potranno più fare accertamenti tecnici e depositeranno tutti gli atti fin qui raccolti, in particolare 3 nuove consulenze che integrano quanto già era stato svelato lo scorso maggio. Si tratta di misurazioni antropometriche, le impronte a pallini lasciate da una scarpa sul pavimento della casa, il DNA ritrovato sotto le unghie della vittima. L'ipotesi della procura è che Sempio, allora 19enne, avesse sviluppato un'ossessione per Chiara, soprattutto dopo aver visto i suoi video intimi con il fidanzato Alberto Stasi. L'omicidio sarebbe avvenuto dopo il suo rifiuto ad un approccio sessuale. La difesa ora avrà 20 giorni per depositare le proprie memorie e controdeduzioni. La richiesta di rinvio a giudizio potrebbe arrivare entro la fine dell'anno. Spettatore interessato è poi lo stesso Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere e oggi in semilibertà. I suoi legali stanno preparando un'istanza di revisione del processo. Giuseppe Lisi, GR2.
1: In Gran Bretagna, siamo all'estero, proseguono le indagini sullo sventato attacco alla base aerea di Fairford, che ospita bombardieri americani impiegati contro l'Iran. 5 le persone arrestate. La corrispondente da Londra.
8: Resta transennata l'area intorno a Fairford mentre le forze antiterrorismo proseguono le indagini. Si lavora sulla pista iraniana, anche se non si escludono altri paesi considerati ostili come la Russia. Dalla base della Royal Air Force partono i caccia americani diretti in Iran. Il via libera britannico all'utilizzo di Fairford per le forze USA è arrivato a luglio. Da allora il regime di Teheran ha minacciato rappresaglia. I 5 uomini arrestati sono accusati di terrorismo e reati relativi all'uso di esplosivi. 85 abitazioni nel villaggio vicino di Welford sono state evacuate e viene fuori una testimone. BBC intervista in forma anonima un'agricoltrice che racconta di aver visto degli uomini mascherati nella notte di domenica mentre tornava a casa e di aver avvertito la polizia. Ricostruzione che secondo i media britannici non combacia con le parole del presidente Trump, che ha parlato di operazione congiunta con le forze americane, dicendo degli arrestati li tenevamo d'occhio da tempo. Il ministro della difesa Westreat in commenta: ringrazio chi ha dato l'allarme, si tratta però di una visione parziale di quanto accaduto. Da Londra, Natalia Augias per il GR2.
1: Al via a Mosca la missione di pace di 3 giorni del presidente della CEI Cardinale Zuppi, previsti incontri per risolvere questioni umanitarie e trovare spiragli per un terreno favorevole al negoziato fra Russia e Ucraina. Intanto altri scambi di raid fra i due paesi. Kiev rivendica attacchi contro 2 fabbriche della difesa russa e una raffineria. In Ucraina 2 morti nella notte per raid russi, mentre in Romania jet in volo per lo sconfinamento di un drone durato 10 minuti. Siamo alla musica, tutto come previsto dai pronostici agli MTV Awards di Los Angeles, che incoronano Regina Madonna, vincitrice di 7 statuette grazie al nuovo album Confessions 2 e al relativo cortometraggio. La pop star, 68 anni, ha regalato momenti di musica e spettacolo con la sua esibizione dal vivo in apertura della cerimonia. 3 i premi per Taylor Swift, il più importante per il video dell'anno con il videoclip di The Fate of Ophelia. E siamo alla pagina sportiva, in studio c'è Giacomo Prioreschi.
9: Ciao Fabiana, buongiorno a tutti.
1: Iniziamo dal calcio.
9: Perché stasera l'Italia torna in campo in Nations League a Bursa contro la Turchia. Il CT Mancini cambierà molte cose rispetto alla gara persa con il Belgio, sia in difesa che a centrocampo. Tante critiche dopo la sconfitta all'esordio per gli azzurri. Allora Mancini è tornato sulla sua prima esperienza sulla panchina dell'Italia per ricordare che ci vuole pazienza e tempo. In quel periodo con lui arrivò poi, lo ricorderete tutti, la vittoria all'Europeo. Sentiamo.
10: Quando noi partimmo nel 2018 nessuno ci dava una lira, anzi dopo la prima partita in Portogallo critiche su critiche, poi dopo un po' di tempo le cose cambiano, ma il calcio è così, le squadre quando si formano sono sempre così, ci sono delle difficoltà e poi così di punto in bianco si riesce a fare qualcosa di buono.
1: Restiamo ancora sul calcio, Giacomo.
9: Sì Fabiana, e anche sulla nazionale, perché questa mattina abbiamo parlato con l'ex centrocampista, soprattutto ex CT dell'Italia, Roberto Donadoni, di questa nuova fase azzurra. Sentiamo cosa ci ha detto.
11: Non è che improvvisamente le cose cambiano per magia, possono cambiare con la pazienza necessaria per poter ricostruire. Il tempo è quello che è, la cosa imperativa è andare in campo con una determinazione feroce, poi dopo ci sono delle qualità tecniche, probabilmente anni fa c'era una scelta di giocatori superiori rispetto a quanto non abbiamo ora, ma questo non vuol dire che questi sono dei brocchi, sono quelli che sono e da questi bisogna cercare di tirar fuori il meglio.
1: Parliamo anche di vela.
9: Con i preliminari di America's Cup e il successo di Luna Rossa su New Zealand, l'equipaggio formato da Peter Burling, Marco Gradoni, Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini si è imposto sui neozelandesi nel Golfo di Napoli e sentiamo il timoniere, proprio Gradoni, 22enne, primo velista della storia a vincere 3 titoli mondiali consecutivi.
12: Meglio di così non poteva andare. Siamo usciti in acqua sapendo che dovevamo conquistarci l'accesso al match race, quindi dovevamo andare bene e abbiamo vinto tutte le regate. Poi il match race, se vinci, vinci tutto, se perdi, perdi tutto. Tutto quello che hai fatto prima non conta. Siamo stati bravissimi a gestire la pressione, a gestire la partenza, siamo partiti avanti, non abbiamo mai lasciato più la possibilità di recuperarci.
1: Giacomo, prima di lasciarci c'è un'ultima ora.
9: Sì, una buona notizia per i tifosi della Roma, perché la conferenza dei servizi decisori ha dato il via libera alla realizzazione del nuovo stadio proprio della Roma nell'area di Pietralata, siamo quindi nella capitale. Ovviamente il parere positivo è arrivato dal commissario straordinario del governo, l'ingegnere Massimo Sessa, mentre il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in qualità di subcommissario ha controfirmato l'autorizzazione unica che sarà immediatamente efficace, si legge.
1: Grazie a Giacomo Prioreschi, per lo sport è tutto. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Simona Grossi, in regia Eddie Cotta e Patrizio Gotti. La linea torna a Radio 2 Music Room, appuntamento con il prossimo GR2 alle 15:30. Buon ascolto.

0: Eccoci qui, buon inizio di settimana, buon lunedì, con questo entusiasmo che ci contraddistingue. No, lo vedo anche in regia, lo vedi anche tu Giulia, nell'entusiasmo è talmente prorompente che passa attraverso lo schermo, proprio attraverso.
1: Ma tu, scusa,
0: è arrivato anche a casa questo,
1: guarda,
0: entusiasmo.
1: Guarda, allora, il nostro regista Carioti ci ha scritto proprio ippi ippi iaie, sembra un po' dai, Bruce Willis tempi migliori.
0: Questo è il mood, buon pomeriggio Giulia, ben ritrovato.
1: Come stai?
0: Bene, benissimo.
1: Tutto a posto, benissimo. Anch'io, tutto bene, ben ritrovati, ci siete mancati. Weekend, chi da una parte, chi dall'altra. Io saluto tutti gli amici incontrati a Lecce provincia in questo weekend.
0: Ah, che bello, è vero, sei stato in Salento.
1: Stato in Salento. Come andare a casa, cioè l'ospitalità è veramente straordinaria.
0: Però due pasticciotti ce li potevi portare, proprio due
1: li ho mangiati ieri a colazione la mattina, belli caldi,
0: due
1: proprio
0: pasticciotti, guarda.
1: Ma
0: no,
1: lo sai che cosa,
0: per
1: che
0: me,
1: il pasticciotto va mangiato subito secondo me, non...
0: ma non ti preoccupare, anche dopo.
1: Senti, ho visitato un posto bellissimo vicino Lecce che è Salento in miniatura, l'ho messo anche sui social. E tu lì fai un percorso di 50 metri, ma è come percorrere tutto il Salento con queste ricostruzioni meravigliose.
0: No, che meraviglia, meraviglia. Scusate, è la mia terra, quindi sono un attimo più affezionata.
1: Tra l'altro ti salutano in tanti.
0: Certo.
1: La Nazaro.
0: Comunque saremo insieme fino alle 15.30, ovviamente tanta musica, tante notizie, tanta leggerezza, ma soprattutto sapete come si chiama questo programma.
1: Allora,
0: no?
1: Mi è uscito uno da un trullo. Ma detto, ma come si chiama questo programma?
0: È Radio 2
1: Music Room.
2: Radio 2 Music Room. Ma quanto è piccolo.

0: vita.
1: Ariete Angelica Mango, che bella vita, le 13:49 minuti, che bello invece avervi qui. Con noi fino alle 15:30, Radio 2 Music Room, ci ha scritto l'amico del trullo, ha detto ok, tutto a posto, me lo scrivo.
2: Allora intanto la nostra coordinata telefonica 348 7300 200, e quindi mi raccomando fatevi sentire. Ora entreremo nel vivo anche della discussione, insomma, a cui siamo normalmente abituati,
1: vi trainiamo
2: dentro, sì. Ma dobbiamo parlare di un evento grossissimo avvenuto ieri a Los Angeles, l'abbiamo annunciato negli scorsi giorni, stiamo parlando degli MTV Music Video Awards.
1: Esatto, MTV VMAX 2026, ci sono tanti record, record sia da una parte che dall'altra. Una parte rappresentata dalla signora Madonna, l'altra parte dalla signora Taylor Swift, che hanno praticamente sbancato.
2: Tutto.
1: Cioè, più che MTV, VMAX era la loro festa.
2: Sì. Allora, cominciamo con Madonna. L'ultima volta si era esibita è stato 23 anni fa. Questa volta è stata la vincitrice in assoluto. 7 premi in totale, tra cui Artista dell'anno, miglior album per Confession 2. Miglior collaborazione, questa con Sabrina Carpenter, come miglior danza, best dance, best cinematography, best choreography, best long, best,
1: tutto un best.
2: È tutto un best. Molto bello il discorso di quando ha ritirato le varie statuette, ha detto per la serie un messaggio molto forte. A volte dice vabbè, scontato, banale, non lo è mai. Ha raccontato. Eccoci, siamo tornati.
1: Non si sentiva più. Signora Nazè, lo so, ma con Los Angeles è così.
2: E i collegamenti. Quando ha cominciato, il suo agente le disse: lascia perdere, non è roba per te.
1: Bene.
2: E lei non ha mollato.
1: Beccati
2: la
1: questo.
2: Tigna.
1: Eh sì, gliel'ha anche detto in diretta.
2: Eh sì.
1: Tanto va in onda questa sera.
2: Sì.
1: Cercatelo sui canali web.
2: Tele Los Angeles,
1: perché,
2: ci sarà.
1: No, perché MTV in America si vede, ma qua purtroppo si vede più. Taylor Swift, 3 premi vinti su 9 nomination. Come video dell'anno, The Fate of Ophelia, Best Direction e Opalite, e poi il nuovissimo Artist Directors Honors, che è creato per premiare gli artisti che ampliano il linguaggio dei videoclip dietro la macchina da presa. Al volo, un momento toccante, emozionante, la premiazione dei Nirvana.
2: Molto.
1: I Nirvana, che tra l'altro poi è stato messo in onda anche un audio di Kurt Cobain, e i 3 Nirvana, tra virgolette reduci, hanno detto l'amore per i Nirvana che c'è ancora oggi dipende proprio dalla nostra autenticità e dall'autenticità di quel progetto lì.
2: Quella ha fatto storia. Vabbè, tra un po' racconteremo anche gli altri premi, perché ci sono idoli amatissimi e soprattutto idoli anche noi dei nostri ascoltatori Radio 2, perché fanno parte della playlist. Quindi tra pochissimo anche giochi da giochi di. No, scatole? Giochi scatola?
1: Giochi da tavola.
2: Sì, giochi da tavola.

0: sì, ladies and gentlemen, 1980 da Back in Black, canzone questa qua meravigliosa dal titolo You Shock Me All Night Long. Che dire, l'energia di questa band, tra l'altro loro hanno detto ci piacerebbe essere ricordati come una grande rock band, una band grande a fare quello che ha fatto e che lo ha fatto in modo costante senza fermarsi mai. E questa è la verità, loro la coerenza di un progetto e la coerenza ha portato a un successo
1: che
0: globale.
1: È quello che raccontavamo prima di Nirvana, no? E l'autenticità che autenticità. Poi caratterizza grandi autori italiani nella storia, e l'autenticità, quello che erano e sono estremamente riconoscibili: Lucio Dalla, Battisti, Vasco Rossi.
0: Che è quello che noi abbiamo sempre detto, esatto. Anche i giovani artisti che abbiamo incrociato, no? Gli stessi che io ho incontrato anche questo weekend, ho detto ragazzi, quando mi dicono ma come si fa, bisogna essere se stessi, autentici, non imitare nessuno, crederci e andare per la propria strada, e prima o poi la cosa funziona.
1: Sì, funziona. E se non funziona, comunque non c'è nessun rammarico.
0: Anche perché siamo in tanti. Cioè, è logico che non possiamo piacere a tutti, però siamo in tanti.
1: Però siamo in tanti. È importante che piacciamo a noi stessi la mattina.
0: Allora, torniamo a Los Angeles, sì, dalla signora Nazzaro, perché dobbiamo vedere anche velocemente quali premi sono stati consegnati agli MTV.
1: Allora, per esempio, Sienna Spyro, che è, insomma, amatissima, lo dicevamo, una nuova cantante giovanissima, e non a caso ha vinto Best New Artist, e poi ancora Lisa come Best Pop, i BTS che hanno conquistato i premi per la canzone dell'anno e anche Best K-Pop, ovviamente. Tanti gli omaggi, Dolly Parton, mm-hmm. È stata la stessa Taylor Swift a ricordarla, la vera Sugar della storia, lei che ha intitolato un album appunto The Life of Sugar, appunto Taylor Swift, Dolly Parton.
0: E anche l'omaggio di Kacey Musgraves, e poi ci sono stati dei doverosi tributi a George Michael.
1: Sì.
0: Quindi l'ottima musica è stata rappresentata in questa grande serata, ripetiamo, in onda questa sera su MTV negli Stati Uniti,
1: si può recuperare,
0: certo. Sulle piattaforme in giro la potete recuperare.
1: Allora, tra poco, dicevamo, vogliamo parlare con voi dei giochi in scatola, vi ricordate?
0: Come no?
1: Eravate un po' fissati, addicted, come si direbbe.
0: Io lo scheletrino, quello lì, l'allegro chirurgo che
1: allegro,
0: suonava sempre.
1: Risico, Monopoli, ne parliamo tra poco perché c'è un campionato molto interessante nel nostro paese in questo weekend, magari se siete interessati vi diamo qualche
0: informazione. Nel frattempo, Foster the People, Pump It Up Kicks qui su Radio 2, questa è Radio 2 Music Room con la signora Nazzaro e con il Borghesano.

0: Wow. Allora, stavamo dando un'occhiata al copione. Ringraziamo il nostro Matteo Strada, il nostro super autore. Abbiamo talmente tanti argomenti che potremmo fare 10 puntate in una.
1: No, ma però molto interessante la canzone che sta per arrivare. Questa adesso sì. Perché è nuova, è la nuova di Francesca Michelin. E lei, devo dire, un altro, adesso la musica è il mezzo più potente per far arrivare dei messaggi. Lei recupera la storia di una donna, parliamo di Caterina Elzerdofer, una storia che risale al 1477.
0: Sì, lei affrontò un duro processo documentato negli archivi comunali, confessò di aver avuto rapporti con altre donne e questo le è costato la condanna a morte per annegamento nel fiume Reno.
1: Sì, è la storia di una donna omosessuale drammatica, che non drammatica. Voleva nascondersi, si vestiva da uomo, si sentiva libera di vivere la sua storia e che appunto per questo ha pagato con la vita. C'è un brano, c'è anche un tour caratterizzato appunto da questa sonorità pop rock anni 80 tour, ed è la nuova.
0: Sì, tour nei teatri quest'autunno, tra l'altro. Sì. C'è molta attesa per lei. Vai, sì, lanciamola. Lei... il titolo, signora Nazzaro.
1: Super voce, la nostra amatissima Francesca Michelin e la novità si intitola La mia ragazza ed è ascoltata qui adesso.
0: Alzate bene il volume che questo è un bel pezzo.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.
1: 2-2. Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
2: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: 2-2.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Radio 2 Music Room. I declare and I decree. Any chain that has been holding me.

0: Questa era Joy di Ray con Ama e Absolute. Ray, tra l'altro, sempre di più artista libera e indipendente della serie faccio quello che voglio ma lo faccio anche bene, collaboro anche con un sacco di artisti a livello mondiale, e tutto questo dopo essersi liberata dai contratti con le major. Praticamente è diventata un'artista indipendente e decide lei sì. quello che va fatto e quello che non va.
1: Anche perché cantare accanto a Ray non è così semplice, lo dicevamo l'altro giorno,
0: metrica
1: lei canta tipo veramente scioglilingua di una velocità impressionante.
0: Solo tu forse ce la potresti fare.
1: Solo
0: tu.
1: Sì, come no.
0: Allora, la cosa bella è che affrontiamo un argomento che in qualche modo, generazione in generazione, riguarda un po' tutti noi.
1: Sì.
0: Ma soprattutto è bello perché già stanno arrivando i messaggi sull'argomento che dobbiamo ancora iniziare.
1: Sì, tra l'altro voglio subito rispondere al nostro amico Paolo. Paolo, sono andata a dare un'occhiata al messaggio che ci ha inviato, poi ora ne parliamo. E intanto grazie.
0: Allora,
1: a Milano arriva il primo festival dei giochi da tavolo questo weekend, 3-4 ottobre, per chi è Milano, per chi è in zona limitrofe, per chi può e per chi è un appassionato di questo tipo, insomma, di gioco, c'è questa combo di festival di pedine, dadi, carte e tutti i giochi da tavolo possibili e immaginabili.
0: Esatto, che poi è anche un po' il titolo, Combo Festival di pedine, dadi e carte,
1: ah,
0: un titolo particolare, location al Morel di Milano, ex fabbrica tessile degli anni 30, siamo nel quartiere Garegnano, quindi per chi è pratico di Milano, zona nord-occidentale, sono 7 padiglioni, oltre 3.000 metri quadrati coperti, 150 tavoli da gioco e più di 40 case editrici presenti.
1: Sì, assolutamente. Tra l'altro, oltre alla possibilità di giocare, dilettarsi, insomma, in questo vari tipi di giochi e la presentazione anche di tante novità, c'è anche il record che si cercherà di raggiungere il 3 ottobre, quindi sabato alle 18.30. Il festival tenterà l'impresa di stabilire il record di Wings of Glory, la più grande partita al mondo, appunto, i Wings of Glory, celebre appunto è il celebre gioco delle miniature aeree,
0: okay.
1: Una cosa difficilissima.
0: E quanti sono?
1: Allora si cerca di superare il primato precedente che è stato di 117 giocatori seduti allo stesso tavolo.
0: Okay. Incredibile.
1: Alla presenza appunto dell'autore Andrea Angiolino. Sì, sì.
0: Si ripercorre la storia del gioco in questi giorni, ci sono due esposizioni principali, la prima che è un gioco da ragazze, che è un'installazione curata dalla graphic designer Paola Rondi, e l'altra è Game Design Lab by YED, che è una mostra che raccoglie prototipi realizzati dall'istituto, dagli studenti di questo istituto europeo di design. Insomma, la facciamo breve, andatevi a informare se volete sulla rete, Combo Festival di pedine, dadi e carte, che è un bel festival, 3-4 ottobre a Milano.
1: Intanto se volete al 348-7300-200 il vostro gioco da tavolo preferito, quello in cui insomma vi divertivate di più da piccoli ma anche da grandi.
2: Qualche anno mi

0: Olli, quei ricordi là. A proposito di quei ricordi là, vedi, anche il gioco da tavolo automaticamente ti riporta indietro nei ricordi, perché c'è proprio un gruppo di giochi da tavolo che funzionano ancora oggi per gli appassionati, che sono quelli degli anni 80.
1: Assolutamente.
0: Packaging allora... originale, Mani, packaging originale, manuali stampati. Questo
1: certo,
0: sì, si faceva,
1: certo.
0: E componenti in cartone con pedine poi di plasticona, quella dura. Qualcuno già ci sta scrivendo qualche nome di gioco da tavolo anni 80, nel frattempo?
1: Sì, intanto voglio rispondere a Paolo e ringrazio. Parlate di Monopoli e Risico, ma c'è un mondo che va oltre.
0: È vero.
1: Dove la fortuna non guida il gioco, assolutamente, parliamo anche di quello, però parliamo anche dei nostri ricordi dei ragazzini, insomma. Proprio ci attenziona che ogni anno, esattamente fine ottobre, dal 22 al 25 ottobre ad Essen in Germania, c'è una fiera, 50.000 persone al giorno per 4 giorni, più di 1.000 nuovi titoli di giochi che verranno presentati.
0: Allora,
1: in Germania
0: ci segnalano Cluedo, l'intramontabile, ecco, gioco investigativo che trasforma ogni giocatore in un detective.
1: Sì.
0: Era il piccolo detective.
1: Esatto.
0: Poi c'era l'Indovinello, che è uno dei più originali quiz game dell'epoca, perfetto per le serate in famiglia. E poi Simon, te lo ricordi?
1: No. Assolutamente.
0: Era Simon, il gioco elettronico di memoria che ha appassionato un'intera generazione con le sequenze di luci e suoni.
1: No,
0: quello lì si chiamava,
1: mi manca.
0: Si chiamava Simon. Diteci a cosa giocavate voi.
1: Sì.
0: 348-7300-200.
1: Intanto la nostra amica ci scrive: da piccola Monopoli, da grande l'insostituibile Trivial Pursuit. Mm-hmm. Appunto è Francesca che ci scrive. Oltre al gioco dell'oca, io adoro Pictionary. Sono negata nel disegno, forse proprio per questo mi diverte tanto. Anna da Roma, grazie Anna, è un piacere sempre leggerti. Il gioco dell'oca tantissimo.
0: Beh, è un classico, è un,
1: allora,
0: po' come, è un po' come la dama.
1: Allora, io sono un ottimo giocatore di Risico, ci scrive Flavio. Anch'io, Flavio, ero.
0: Io no.
1: Io ero brevissima, astuzia. Talmente bravo che spesso arbitro i campionati nazionali, ma come dico sempre alla mia compagna, per me, per il mio Risico è veramente un talento inutile. Chi perde il Risico sostiene sempre sia una questione di fortuna. Peccato però che i tornei li vincono sempre le stesse persone, quello dicevo io, è strategia, fortuna fino a un certo punto, c'è anche la strategia. Perché poi
0: sai
1: questo...
0: cosa fa chi perde il Risico?
1: Sì.
0: Rosica.
1: Ma...
0: arrivano i Jungle, questa è Sunshine. Vabbè. Qui su Radio 2,
1: però...
0: io non ho mai giocato a Risico.
1: Però devo dire la verità, questa battuta era bella, bella.
0: Piaciuta?
1: Bravo!

0: Mamma mia, ragazzi, che energia!
1: Dove?
0: Robbie Williams,
1: dove?
0: Qua,
1: ho
0: su
1: dovuto
0: Radio
1: mettere
0: 2.
1: Le cuffie che non ci sento,
0: ecco,
1: più.
0: Allora, intanto, caro Robbie Williams, con questo titolo, Let Me Entertain You, lascia che io ti diverta, malandrino, che stai facendo, Julian?
1: Sto seguendo quello che stai, ma perché ce l'hai con Robbie Williams?
0: No, era un complimento.
1: Malandrino, gli hai detto, vai.
0: In senso buono.
1: La fidanzata, sono cavoli.
0: In senso buono.
1: Comunque, questa canzone del 98, canzone spesso apre con la quale apre i suoi concerti, e dà il benvenuto al suo grande pubblico.
0: È un po' il suo inno, questa.
1: Allora, io l'ho sempre detto, Robbie Williams, questo a detta anche del famoso regista del Festival Bar negli anni 2000 eccetera, è uno dei pochi artisti al mondo che riesce sul palco davanti alle telecamere a farsi la regia da solo, cioè il regista della trasmissione segue le sue indicazioni, ma non che lui indica eccetera, cioè è un qualcosa di naturale,
0: è un artista
1: meraviglioso.
0: Allora parliamo di giochi da tavolo.
1: Vai.
0: 3487300200, mamma mia, siete impazziti. Allora in ordine, indovina chi? No vabbè,
1: chi è impazzito? Al gioco!
0: Al gioco! Agli occhiali, ai buff, ai capelli.
1: C'ha la testa. A me restava anche senza testa.
0: A un certo punto ho detto che se ti sbagli, a un certo punto le abbassi tutte le caselle, cioè io non c'ho più nessuno. Com'è sta cosa?
1: Però portavo io un bel po' di tempo perché in realtà i particolari erano tanti e uno ci passava insomma
0: bello,
1: le serate.
0: Bello, bello, bello.
1: Allora, il trabocchetto Mastermind, ce lo siamo ricordati perché almeno una volta ci abbiamo giocato tutti, c'era un codificatore e un decodificatore, cioè dovevi indovinare questa sequenza di colori eccetera. Tra l'altro pensa che questo gioco qui fu inventato da un esperto di telecomunicazione,
0: insomma
1: c'era del lavoro.
0: Allora Sebastiana ci scrive Monopoli e poi molto simpatico Giacomo ci scrive: ragazzi, è vero che la strategia paga, ma non se incontrate mio figlio, perché quando giocavamo insieme io lo chiamavo Buttaman. Cioè sembrava avere i dadi truccati, questi ragazzi ogni tanto.
1: Io saluto Giuseppe di Napoli, amico mio, ti capisco. Avevo 70 squadre, il campo col compensato, le tribune e anche le troupe televisive. Sto parlando del Subbuteo.
0: Sì.
1: Qualcosa che tra l'altro è ritornato.
0: Sì,
1: in questi anni
0: tornano tutti,
1: esatto, e sono ritornati anche dei tornei, non tanti ma sono tornati. Guarda, io lì ho sventrato il portafoglio di mio padre perché lì era una squadra alla settimana, costava un sacco di soldi.
0: Comunque,
1: 70,
0: comunque questi giochi tornano tutti alla fine, tornano tutti, ve lo dico, non si inventa più niente nessuno. Massimo ci scrive: ragazzi, da piccolo, parliamo degli anni 70, avevo un meraviglioso gioco da tavolo, si chiama Concilia, io non l'ho mai sentito. Molto istruttivo, perché giocando si imparava l'educazione stradale, lo adoravo. Chissà se qualcuno se lo ricorda, chissà, chiediamo insomma
1: chiediamo.
0: Max Concilia.
1: Allora, nel frattempo arriva una canzone nuova uscita 3 giorni fa, lui all'anagrafe si chiama Simone, è del 2004, giovanissimo, della provincia di Varese, in arte 100.000 carie. Ci dispiace.
0: No,
1: nel senso che magari
0: il nome d'arte.
1: Questa è Monete e Bottoni. Benvenuto.

0: di speciale.
1: Abbiamo un messaggio per Lorenzo Lucci del nostro ufficio musica.
2: Complimenti.
1: Ci piace molto sto ragazzo.
2: Sì, molto.
1: 100.000
2: molto.
1: Carie, monete e bottoni, singolo nuovo uscito 3 giorni fa e prontamente Radio 2 ce l'ha.
2: Molto molto bene. Allora, complimenti a Marco Mengoni, lui che in realtà ha vinto anche è stato premiato come l'artista con il maggior numero di biglietti venduti nel 2025 nel suo tour, okay. Quindi sta insomma facendo incetta di premi e soprattutto di gratificazioni, e si è voluto regalare un qualcosa di diverso e devo dire gratificante per come lo conosciamo noi, estremamente unico, autentico, anticonvenzionale.
1: Sì, così. Praticamente lui è diventato direttore creativo di Allo Sbagliato. Che cos'è Allo Sbagliato? Non è niente da bere. È un nuovo spazio milanese che fa dell'anticonformismo la propria cifra distintiva.
2: Sì, tutto ciò che è originale, unico.
1: Allora, io e Manila non vi nascondiamo che qualche secondo fa ci stavamo chiedendo a voce alta, ma noi di anticonvenzionale cosa possiamo avere?
2: Ti posso dire, ci ho pensato un attimo, sembra una cosa scontata, però posso dire che considerando quello che vedo in giro, non qui dentro, okay, chiaramente, no, nel nostro ambiente di lavoro siamo molto fortunati, però di anticonvenzionale è l'educazione, perché quasi andando in giro non si trova il rispetto, l'educazione,
1: l'ascolto. Ce l'ho anch'io allora, che saluto. Vai. Tutti. Anche quelli che non salutano.
2: Assolutamente, quasi difficile ricevere
1: quelli che non
2: un saluto,
1: salutano. Tu sali in ascensore, siete in due, io saluto.
2: Sì, e non succede spesso.
1: No, ma
2: vero.
1: Quello manco ti risponde a volte.
2: Vero, è vero. Comunque la cosa particolare di questo spazio, che non accoglie solo musica ma artisti e personalità differenti, è che durante le serate non è assolutamente possibile utilizzare il telefonino, quindi video e foto, e questo è estremamente anticonvenzionale.
1: Eh certo, musica.

0: Bandit qui su Radio 2, 14:37 minuti da Radio 2 Music Room. Cos'è?
1: Il clavicembellino.
0: Molto bene.
1: Bene,
0: molto
1: ci stiamo divertendo un sacco, signore e signori, perché niente, questa è la nostra seconda casa, insomma, no?
0: Assolutamente.
1: La community.
0: Assolutamente.
1: C'è, siete voi tutti i giorni dalle 13:45 alle 15:30. Ti ricordi le prime puntate che poi, insomma, un paio di settimane fa, che sbagliavo gli orari, perché poi noi abituati
0: sì, è vero.
1: Fino alle 16 eccetera, sì. Adesso ci hanno ristretti, si
0: adesso
1: sono ristretti i ragazzi,
0: siamo rimagriti,
1: siamo dimagriti dopo l'estate
0: che non è accade molto spesso. Allora, anticonvenzione o anticonforme diverso, ci spiega Massimo.
1: Grazie Massimo.
0: Allora, è giusto,
1: noi
0: pensando che ognuno educa secondo un suo giudizio, le regole cui si conviene dovrebbero essere recepite. Non ho capito, Massimo, non ti arrabbiare, tu hai capito? Io ho capito solo cordiali saluti di Massimo, il resto vago nell'etere. Avete presente quando i neuroni si dissociano, iniziano a
1: girare? Ma voi sottolineate sempre i nostri errori, perché è giusto crescere. No, perché io stavo leggendo un'altra cosa, non posso leggerla in onda.
0: Va bene.
1: Cosa ha detto Massimo?
0: Non ho capito niente. Massimo ha detto che anticonvenzione o anticonforme è diverso.
1: È certo.
0: Pensando che ognuno educa secondo un suo giudizio,
1: virgola.
0: Tuttavia le regole cui si conviene dovrebbero essere recepite, perché se no scoppia il conflitto. Cordiali saluti.
1: Anch'io cordiali saluti, l'ho capito. Però
0: Massimo, ti voglio bene, non ho capito niente.
1: Va bene.
0: Io però mi fido di te, perché
1: ma
0: so che
1: scherzi.
0: Insomma ci segui sempre con grande affetto, anche grande attenzione, quindi mi fido.
1: Allora,
0: a prescindere.
1: C'è un nostro ascoltatore che ci ha scritto: mi avete chiamato?
0: Sì, no, infatti.
1: No, comunque ragazzi, organizziamoci un attimo, perché noi siamo strani. E giustamente però ognuno al pubblico che si merita.
0: È quello, capito? Ognuno al pubblico che si merita, soprattutto ci si riconosce in qualche modo.
1: Bene, mettiamo...
0: Si è fatto una certa, Leo, lo so, l'ho capito.
1: E quindi andiamo con agitare Coca-Cola,
0: sì,
1: tanto
0: sì.
1: Per restare calmi.
0: A proposito,
1: calmi.
0: Complimenti ad Andrea Perroni, il nostro collega di Radio 2, che a tale quale è stato bravissimo, signore.
1: Era Tommaso Paradiso 2.0.
0: Mamma mia, che paura!

0: paradiso che finalmente, insomma, fino agosto avevamo letto questa notizia che ci ha fatto un po' tremare, perché lui era stato punto da un pappataccio.
1: Che esistono i pappataci.
0: Sì, sono queste zanzarine di 2-3 mm color giallo-nero che fanno dei danni. C'è gente che ci è rimasta secca.
1: No, Tommaso,
0: sono pericolosissime.
1: Tommaso,
0: no, adesso
1: tutto,
0: quindi febbre alta, eccetera, ha dovuto annullare anche degli appuntamenti live. Adesso sta bene, tutto a posto.
1: Meno male,
0: e abbiamo ascoltato Agitare Coca-Cola, che è il titolo di questa canzone che stiamo già suonando da un po' di tempo.
1: Allora, prima di andare in spot c'è un messaggio importantissimo, perché se no non si può andare in spot.
0: Certo.
1: Luigi ci scrive: il mio gioco da ragazzo era vedere i film di Edwige Fenech. Ho gli occhiali come il fondo delle bottiglie.
0: Certo, e abbiamo capito perché. Tra l'altro qualcun altro scrive: avete chiamato anche me? No.
1: Gaetano, cos'è questa
0: allora?
1: Cosa? Allora, vabbè, non fidatevi dei pappataci, ma rimanete qui perché torniamo subito.
0: Pubblicità.

0: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
3: Radio 2 Music Room. È tu-

0: dai, entra con la
1: Lost Frequencies. Sai che
0: no, devi entrare con la battuta del nostro regista Leonardo.
1: E non l'ho sentita.
0: Dopo Leonardo, dopo Tommaso Paradiso. Ritorniamo con Paraiso. Ma è veramente brutta.
1: Sai che questa voce è Leonardo da piccolo?
0: Esatto.
1: Allora,
0: il tuo campionamento.
1: A proposito di frequenze, ieri ho visto un film pazzesco.
0: Questa cosa mi fa veramente ridere.
1: Ma sì, ho visto un film pazzesco che si chiama Signal One, Primo Contatto.
0: Sì.
1: Trovatelo perché è bello, film del 2026 tra l'altro, e ti parla di questa dimensione parallela, cioè della serie gli alieni. Non serve guardare col naso in su,
0: ce l'abbiamo accanto a noi,
1: sono qui da sempre in una dimensione parallela. Quindi, e il film è molto molto bello, Signal One, Primo Contatto, chiusa parentesi,
0: per dormire bene, dormire allora, tranquille, vado a dormire, a fianco a me c'è un alieno, non lo vedo, come funziona?
1: Lui vede te,
0: lui vede me, io non, è il problema che io non vedo lui,
1: ma tu lascia stare,
0: quindi anche quando vado in bagno c'è una dimensione parallela,
1: soprattutto lì ci sono. Allora attenzione, perché no, ma ci sono degli studi sulle dimensioni,
0: sì, lo so.
1: Comunque lui è un alieno invece che si vede, ha 90 anni, si chiama Toshisuke Kanazawa, è giapponese.
0: Cioè, ho capito che è giapponese, poraccio, che deve fare?
1: Fa la storia del bodybuilding ed è qualcosa di incredibile.
0: No, vabbè ragazzi, lui è campione di bodybuilding a 90 anni, per la serie non è mai troppo tardi. Io ho visto delle immagini e mi è venuta un attimo di ansia, perché appunto lui dietro ovviamente a questa forma fisica c'è innanzitutto un DNA, chiaramente inutile nasconderci dietro a un dito, perché non è mai possibile nascondersi dietro un dito,
1: soprattutto se hai dei pettorali,
0: soprattutto dei pettorali come un bodybuilder, scusami. Sì. Allora c'è una longevità fisica, ma soprattutto il segreto e soprattutto l'alimentazione.
1: Certo.
0: Allora lui non mangia,
1: no,
0: carne, pesce, alcol, tabacco. Beh, no, cioè il tabacco non lo mangia, normalmente cioè, c'è chi mangia anche il tabacco, perché
1: cioè, quella è un'altra cosa.
0: Beh, ma la dieta predilige solo cibi freschi integrali, chiaramente non elaborati, e uova e bevande proteiche.
1: Allora lui invece di allenarsi naturalmente 6 ore al giorno lo fa per 3 ore e ha vinto ultimamente questa gara over 85.
0: Mamma mia, complimenti.
1: Capito?
0: Complimenti. Torniamo indietro nel 1998.

0: Radio 2. No, stavo pensando che il giapponese lì che fa bodybuilding, io stasera me lo sarei portato come segnale di forza, eccetera, allo stadio in Turchia. C'è Turchia-Italia.
1: Mamma le turchi, come
0: stasera abbiamo Montella, che allenatore della Turchia, che sfida Mancini, allenatore dell'Italia. Cioè, due italiani. Come ti metti lì, boh?
1: Ma intanto loro erano anche colleghi, se non sbaglio, sì, entrambi giocavano nella stessa squadra.
0: Ma tu pensa, come ti metti?
1: Se
0: Montella butta fuori
1: loro
0: l'Italia.
1: Vabbè, ma anche voglio dire, vedi se non ci fanno il servizietto pure in Turchia.
0: È vero,
1: mamma le turchi.
0: È una partita e va come deve andare.
1: Sì, ho capito, però
0: quant'è, cioè, non è che puoi dire ai tuoi giocatori no, non segnate, perché
1: ma no,
0: capito,
1: ma non lo dire. Ah, forse lo puoi dire, magari succede l'effetto contrario.
0: Ma io
1: sai com'è,
0: so.
1: Sai com'è.
0: Comunque stasera la guardiamo.
1: Ho un messaggio per te, Giulia.
0: Per me?
1: Sì, è per te.
0: Vai.
1: Ascolta.
0: Sì.
2: Ah, è importante l'alimentazione. Io conosco il più grande corridore ad ostacoli cinese.
0: Ecco, no, paura.
2: Si chiama Chin Champai.
1: Bravo.
0: Chin Champai.
1: Grazie Alessandro.
0: Grazie Ale, però questo era giapponese, però Chin Champai ci è piaciuto molto.
1: Sì.
0: E adesso me lo scrivo, tra l'altro.
1: Sì, Chin esattamente, Champai.
0: Va bene. Comunque, Leo, tu che sai? Cosa dobbiamo fare adesso?
1: No, io voglio sì, è vero.
0: È
1: siamo
0: facile.
1: Già pronti per i Rolling Stones? Vabbè,
0: siamo
1: dai.
0: Già qua
1: no,
0: fuori
1: perché
0: pronti.
1: Avevo letto,
0: ecco,
1: messa...
0: guarda.
1: Ho un nuovo
0: articolo. Guardali.
1: No, sì, no, perché c'era un articolo su Jalis che mi aveva colpito un attimo e volevo
0: quindi al posto dei Rolling Stones volevamo parlare dei Jalis.
1: Perché no?
0: Dopo lo facciamo,
1: no,
0: però.

0: ce lo ricordiamo a Sanremo quando appoggiava la mano sulla testa, un po' stile Carrà, fuori legge, Rose Villain, che è diventata mamma da poco, ha pubblicato una serie di foto col bimbo dicendo si dorme sempre meno.
1: Allora, cara, è nato a New York.
0: Sì.
1: Si chiama Francis Knight, cioè Francesco Cavaliere.
0: Sì.
1: Francesco Cavaliere, e il suo uomo è 6PM.
0: Sì.
1: Che è di Napoli, il suo compagno, però lì si chiamano così, con nome, perché tutti nome d'arte.
0: Perché Giuseppe Maria era troppo, capito?
1: Certo,
0: era troppo,
1: ma anche
0: scontato.
1: Francesco Cavaliere ci stava, vuoi mettere?
0: Vabbè,
1: vuoi
0: scherzando.
1: Comunque, Rose, benvenuta nel club.
0: Già.
1: Cioè, non è che uno fa l'artista, c'ha il figlio piccolo appena nato, dorme di notte.
0: E questo
1: è l'inizio poi.
0: Normalmente i bambini rompono esattamente quando si ha bisogno.
1: Posso dirti la cosa?
0: Sì.
1: Allora, andata in aereo a Lecce, un bambino piangeva e lì tutto a posto. Ritorno ieri aereo Brindisi-Roma.
0: Due bambini piangevano.
1: Ma che due? Tre bambini piangevano.
0: E ci sta. Meno.
1: Lì gente col capelli dritti, perché, ma non è che piangessero proprio, cioè la disperazione,
0: vabbè,
1: capisci?
0: I bambini devono fare i bambini.
1: E allora tu vedevi le facce, io guardavo questa cosa, no? Chi è genitore capisce. Certo, ti dà fastidio, però capisci, perché visto che hai figli. Chi non è genitore faceva queste facce un po' da prendergli a sberle.
0: È quella roba lì,
1: perché
0: se non le hai non puoi comprendere.
1: Brava.
0: Però ogni tanto un bambino ve lo potete pure prendere, 10 giorni, 15 giorni, poi ce lo ridate, così insomma,
1: in aereo.
0: Allora, a proposito di Sanremo, perché vabbè, a parte tutto, la notizia è stata appena battuta, i Giallis ci riprovano, siccome è periodo di, diciamo, candidature per Sanremo, perché fine novembre insomma verranno svelati i nomi dei big, dei 23 big. I Giallis annunciano che presenteranno per la 30ª volta la canzone per Sanremo. Non si arrendono, ci riprovano.
1: Ma tu stai scherzando? Io l'ho incontrati alla Vita in diretta, mi hanno detto: noi quest'anno ce l'abbiamo già. Salutiamo Fabio e Alessandra. Visto mai?
0: Perché loro vinsero nel 1997, sai, per i 30 anni magari,
1: esatto,
0: un festeggiamento, qualcosa di particolare, vedremo insomma.
1: Per il trentesimo,
0: vabbè, in bocca al lupo.
1: Va
0: in
1: bene,
0: bocca al lupo.
1: Arriva Woman.
0: Beh, Woman.
1: Si dice così?
0: Sì, si dice così. Lei è ormai è la producer, la DJ più in voga degli ultimi giorni.
1: Lei.
0: Bella, brava, figa, c'ha tutto. Peggy Goo qui su Radio 2.

0: Peggy Goo, Peggy Goo. Allora, stavo dicendo a Manila di questo video che tra l'altro ancora girato in questi giorni, perché in occasione del Gran Premio d'Italia di Formula 1, Kimi Antonelli ha invitato Peggy Goo su questa Mercedes per fare un hot lap, che non è una cosa, l'hot lap è un giro veloce. Tutto ripreso, a un certo punto lei era terrorizzata, soprattutto nelle accelerazioni e in curva.
1: Immagino.
0: Cioè, tu sei abituata a che i giri veloci di Kimi Antonelli sono veramente veloci, e quindi sta cosa, insomma, è diventata virale un po' in tutto il mondo. Berrettini però tranquillo, lei tranquillo, è scesa bionda, tranquillo. È bionda,
1: sì.
0: Lei adesso
1: sì. Ah, è bionda, è scesa, certo, bionda. Ho un messaggio per te, Giulia.
0: Ancora?
1: Sì, certo, ci tengo.
0: Sì.
2: Poi anche il più grande autotrasportatore.
1: Aspetta,
2: c'è poi anche il più grande autotrasportatore.
0: Chi è?
2: Giapponese.
1: Sì.
2: Furgon Ching.
0: No, ma
1: sì, grazie.
0: Questa...
1: Adesso lo sapete voi che se mi inviate tutti questi messaggi li faccio ascoltare, anche se Giulia non vuole.
0: Ma io avevo, questa qua era tutta una serie, quando noi eravamo piccoli in realtà,
1: sì.
0: Le sapevamo tutte.
1: Sì, esatto.
0: Cioè, c'era il più grande nuotatore dell'Est Europa, sai chi era?
1: Chi era?
0: Otto Vask.
1: Questa è bella.
0: Questa è bella. Leo, poi te la spiego.
1: Leonardo sta con la... Vabbè, comunque, niente.
0: Ecco, lui parte, perché fa così, Carioti.
1: Io veramente boh, e non so più che dirvi. Comunque, tra po' affronteremo il discorso Oasis.
0: Forse.
1: Forse, se ci fanno parlare. Perché i biglietti ad alcuni sono arrivati, qualcuno è riuscito ad acquistarli, qualcuno è diventato un po' più, ha fatto un po' il furbo.
0: Buone.
1: Lo raccontiamo tra poco.

0: c'è da dire che parte? Vai, dai, dai. No, c'è da dire che qui il nostro ufficio musica ha scavato proprio nei meandri, perché è tornato indietro nel 2014 aprendo un cassetto di ricordi pazzesco, perché questa Cole Coleman dei Sand Model non la sentivo veramente da tanto
1: tempo. Ti ricordavi che avevi fatto il video anche, no?
0: Il video eravamo io e Carioti, che io arrivo dopo, però era quello col peluche nero.
1: Basta, momento di altissima cultura.
0: Attenzione, scusate, alziamo il livello di questo programma.
1: Abbiamo detto gli ascoltatori sono simili a noi, sì. Questo siamo e questo ci becchiamo. Andiamo.
0: Sì.
2: Il più grosso tuffatore arabo, ecco. Mocha Rabash.
0: Mocha da bacio, ci sta.
1: Continuo, vai.
0: Sì.
1: Aspetta.
0: Andiamo.
3: Il campione di salto in lungo iraniano?
1: Sì.
3: Da lì.
0: Ci sta.
1: Da lì.
0: Allora, io c'ho. Me le ricordo.
1: Vabbè.
4: Il più grande tuffatore giapponese del mondo. Sì. Sai come si chiama?
1: No.
4: Kufuka Mammutto.
0: Ecco, apposta.
1: Calabrese. Ancora, come si chiama il più noto esperto di fitness giapponese?
0: Dimmi.
1: Kakapoko.
0: No,
1: fa poco moto.
0: Ma dai, ma questa
1: è famoso.
0: Io mi ricordo, questo qua da bambini ce lo dicevamo, mi ricordo il famoso barista egiziano.
1: Sì.
0: Nabir al bar. Questa era carina.
1: No, vabbè.
0: Ma Kakapoko.
1: Adesso possiamo andare con la musica. Ultimo che ha fatto record al cinema.
0: 167.000 biglietti venduti nei cinema italiani per il suo docufilm. Bravo Nicolò.

0: Donna Summer 1979, la chitarra quella lì di Jeff Skunk Baxter, tra gli altri lui suonava anche nei The Doobie Brothers, e questa chitarra caratterizzò poi la canzone stessa. Che ore sono? 15:22.
1: Sì, allora Casotto Esis, addirittura l'associazione annuncia il Codacons annuncia l'esposto a Procura di Roma, Polizia Postale, la Gcom, i Vigili Urbani, i Vigili del Fuoco, tutti. Non si può. Ma il casotto era prevedibile, ovviamente.
0: Sì, perché come accade sempre, no? Compri il biglietto, hai la fortuna dopo questo intreccio vorticoso, poi lo piazzi su secondary ticketing e lo rivendi fino a 10.000 euro a singolo biglietto. Ed è una cosa eticamente anche sbagliata.
1: Allora, la storia racconta che per i fan, i fan sono disposti davvero a sborsare qualsiasi cifra pur di vedere, raggiungere o comunque avvicinarsi al proprio idolo. Ci sono tanti casi nella storia, è stato raccontato, e quindi è probabile che un tentativo di quella cifra è perché qualcuno evidentemente
0: li spenderà. Però attenzione amici, attenzione, perché stanno girando un sacco di biglietti truffa falsi per le date romane della band. Quindi occhio, perché l'unico meccanismo è quello che vi abbiamo raccontato in questi giorni, iscrivendosi ufficialmente al sito degli Oasis, e poi c'era tutto quell'iter lì. Il resto è fuffa.
1: Tra l'altro il Codacons appunto ha avvisato che c'è questo ricarico non assolutamente legale di oltre il 1400%. Il pre-show fan experience, che da listino costa 651 euro, il pre-show dove in realtà tu non vedi gli Oasis, no?
0: No, c'è tutto il pre-show, il pre-show no.
1: Nel pre-show non vedi neanche, cioè no. Tu hai la possibilità di entrare, vedere il palco, musica e così.
0: Backstage, loro però.
1: No, loro non credo. Proprio no. E comunque ecco la situazione è che chiaramente le date romane sono assolutamente sold out, e da qui a luglio dell'anno prossimo insomma aspettiamoci notizie di ogni genere a riguardo. È un evento che si aspettava da tantissimo insomma c'è chi è più furbo e se ne approfitta, quindi facciamo un po' di attenzione.
0: Va bene, torniamo nel 2026, quindi i nostri giorni. Arriva Talk It Over, mettiamo questa, Leo?
1: Assolutamente
0: sì, bella, collaborazione di Leo Bridge con Jones Lloyd Watson, canzone che ci piace molto. Ultimi giri di Radio 2 Music Room di lunedì.

0: Allora, se avete acceso adesso, tranquilli, non erano canti gregoriani, eccetera, ma è un pezzo molto bello di Leon Bridges, Talk It Over, che sul finale mi va sul canto abbastanza gregoriano.
1: Perché alziamo un po' il livello, però giustamente Leo ci ha fatto questo regalo di regalarci 2 minuti al termine della trasmissione.
0: Ci ha fatto il regalo di regalarci.
1: Ci ha fatto il regalo di regalarci, è rafforzativo, perché sono arrivati tantissimi messaggi e vocali ed è giusto dare spazio alla vostra creatività, perché noi siamo un popolo creativo.
0: Quindi diamo a Cesare
1: ciò che è di Cesare.
0: Andiamo.
1: È pure nostro. Il più bravo panchinaro della nazionale giapponese.
0: Ah, siamo tornati a quella roba lì.
1: Certo.
0: Chi è?
1: Yoko Poko Mayoko.
0: Ecco, questo,
1: aspetta. Poi c'è un altro messaggio vocale bellissimo, eccolo qua.
2: Come si chiama il più grande petroliere inglese?
0: Bella voce.
2: Sir Batoi.
0: Certo.
2: E la sua figlia? Miss Ela.
1: Michela.
0: Michela e Sir Batoi. Del resto, oggi carburanti scattano i prezzi calmierati di Eni, si unisce anche IP, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, era in tema.
1: Era in tema. Il campione del mondo spagnolo del salto del trampolino.
0: Ecco.
1: Casco de panza.
0: Bene.
1: La moglie, come si chiama?
0: Sì.
1: Maria che è spanzada.
0: Bene, li abbiamo fatti, credo, tutti. Quelli un po' più osè non li facciamo,
1: ragazzi,
0: ve lo diciamo.
1: Comunque siete veramente bravi, cioè, ne abbiamo tantissimi di messaggi. A saperlo, cominciavamo ieri con i messaggi sui questa cosa.
0: Proprio
1: bellissima, ci tenevamo tantissimo.
0: Sì, no, magari lo chiediamo poi su In Direzione al Quarto Piano, se possiamo fare un programma solo di messaggi di gag giapponesi.
1: Di gag. Va bene, dai, siamo arrivati al termine della trasmissione. Grazie ovviamente per essere stati in nostra compagnia. Grazie anche a chi ci ha aiutato ad andare in onda, quindi la parte tecnica Alessandro Cesolini e Fiore Liborio. Grazie Fiore.
0: Giulia, non maltrattare Manila. Io no.
1: Fate bene, sulla fiducia continuate a dirlo, non si sa mai.
0: Chi c'è? Giuseppe, certo. Lui? C'è il caporale.
1: Caporale
0: di giornata, grazie John.
1: Grazie Leonardo Cariotti, Matteo Strada, il nostro autore.
0: Va bene,
1: De Robertis e GR2, a domani.
0: Ciao.

0: Sono le 15:30.
1: Rai GR2.
2: Buon pomeriggio da Livio Frittella. Dopo Eni, anche IP annuncia il tetto al prezzo dei carburanti. Benzina a 1,99 euro, diesel a 2,19 a partire da oggi. Insieme coprono circa il 40% della distribuzione sul territorio nazionale. Risparmio medio è di 8,5 euro per un pieno da 50 litri. Il prezzo resta fisso per un mese, anche se aumenterà il prezzo del petrolio. Molti però ancora non sanno della novità. Cronaca, la morte di Davide Rossi, ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, precipitato da una finestra di Rocca San Beni nel 2013. Secondo la perizia, disposta dalla commissione parlamentare d'inchiesta, non si trattò di suicidio.
3: Aggredito da più persone nel suo ufficio, cosciente prima di precipitare dalla finestra, aggrappato al davanzale nel tentativo disperato di difendersi. La perizia riscrive il quadro entro il quale sarebbe avvenuta la morte di David Rossi, dopo le simulazioni eseguite a Roma con l'ausilio del RIS dei Carabinieri. Il presidente della commissione parlamentare d'inchiesta, l'onorevole Gianluca Vinci, non ha dubbi.
4: Non si trattò di un suicidio, si è trattato di un omicidio, si tratta di...

0: ci sarebbe un giro di denaro, afferma Vinci.
1: Le persone andate lì con un motivo ben preciso, probabilmente legato all'enorme flusso di denaro che passava dall'ufficio del ROS, 50 milioni di euro l'anno di sponsorizzazione.
0: Domani nuove audizioni in commissione, mentre il 12 ottobre sarà depositata la perizia sulle immagini riprese dalle telecamere che hanno immortalato un uomo entrare in vicolo di Montepio mentre Rossi è riverso a terra. Arianna Di Giorgio, GR2.
2: Una donna di 85 anni è stata soffocata nel sonno a Pellezzano in provincia di Salerno. I carabinieri hanno fermato il figlio 53enne. Secondo quanto ricostruito, avrebbe strangolato la madre nella casa in cui i due vivevano mentre l'anziana stava riposando. Alla base del gesto ci sarebbero litigi che duravano da tempo. I militari lo hanno rintracciato mentre vagava per le strade della cittadina a piedi. Le indagini sull'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne ucciso in un appartamento nel quartiere a Torino. Emergono dettagli sulla vita degli indagati, mentre la procura non si è espressa ancora su un'eventuale autopsia sui resti della vittima. Sentiamo.
3: Era un insospettabile insegnante, Nicole Formichetti. Quest'anno non aveva ancora preso servizio per motivi personali, ma a scuola, a Cirié, provincia di Torino, ci lavorava e come. La maestra la chiamava Christian Mateus de Oliveira Morando, ma davanti agli inquirenti diventa Satana. Spingeva per sbarazzarsi del corpo perché voleva tornare alla sua vita normale, dice alla madre in un'intercettazione. Il festino a base di droga lo avrebbe organizzato proprio lei, con de Oliveira e Kit Butig, Sara, per tutti. Fabio Colapietro, la vittima di questa assurda storia, era solo un cavallino. Una persona che gli spacciatori usano per consegnare la droga a domicilio in cambio di qualche dose. Tra domenica 20 e lunedì 21 lo avrebbe fatto più volte nella casa di via Gulli, Borgo Vittoria. I dettagli dell'ordinanza restituiscono un'immagine inquietante dei fatti. Colapietro strangolato da De Oliveira per 50 euro e un braccialetto che avrebbe tentato di sottrargli. Il gruppo che decide di far sparire il cadavere. L'agghiacciante lavoro di sezionamento. Il trasporto in taxi di una valigia con parte dei resti da abbandonare sulle rive del fiume. Sullo sfondo tanta droga. Prima, durante dopo i fatti. Torino, Maurizio Licordari, GR2.
2: All'estero, a Bruxelles, è in corso il Consiglio della Difesa europeo a cui partecipa il ministro Guido Crosetto. L'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri, Kaya Kallas, ha auspicato l'aumento delle navi impiegate nella missione in Medio Oriente Aspides, necessarie per scortare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Bab el Mandeb. Da Kallas anche l'allarme per ulteriori atti di sabotaggio in Europa che la Russia ha detto sta già pianificando. Dopo ben 13 test è stato lanciato nella sua prima orbita a quota 275 km Starship, il veicolo di SpaceX destinato ai viaggi a destinazione Luna e Marte. Rilascerà alcuni satelliti Starlink per percorrere poi 6 orbite, un volo della durata complessiva di 10 ore che dovrebbe concludersi con un ammaraggio nell'Oceano Pacifico. Cambiamo decisamente argomento, giochi da tavolo sempre più intergenerazionali. Gli adolescenti riscoprono le carte, gli adulti anche i puzzle e le costruzioni. Per tutti un modo di staccare da smartphone e intelligenza artificiale.
4: Brisco, La Scopa, 37, Burraco, i giochi di carte più amati in Italia, un patrimonio culturale che unisce le generazioni. Sempre più adolescenti partecipano a sfide in famiglia o tornei tra amici, dimenticando per qualche ora di scorrere le pagine social sugli smartphone. Stanislaus Gambato, presidente Federazione Italiana Burraco.
5: Abbiamo notato che i giovani cominciano a appassionarsi al gioco del burraco e si evidenzia soprattutto per quanto riguarda tornei di circolo, tornei federali, locali.
4: I ragazzi dove imparano il burraco oltre che in famiglia?
5: Noi spesso veniamo coinvolti per insegnare il burraco all'interno delle scuole perché può dare ai bambini una possibilità di cominciare a fare dei calcoli e dei ragionamenti strategici sul gioco.
4: Due italiani su tre continuano a giocare anche in età adulta. Carte e giochi da tavolo come puzzle e costruzioni non servono più solo a crescere, ma anche a non invecchiare, stimolando attenzione, memoria e momenti di condivisione.
5: Una funzione sociale forte, persone che hanno subito, non so, separazioni, lutti, vengono a giocare, si distraggono e non pensano ai problemi.
4: Eleonora Belviso, GR2.
2: E la linea adesso va a casa Radio 2, la prossima edizione del GR, ve lo ricordo, alle 19.30.
6: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su, ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Casa Radio 2, Lenoir Casalegno. Oggi parliamo di buona educazione, di buone maniere, di bon ton, ovvero il galateo. Come mangiamo, come vestiamo, come ci presentiamo, come trattiamo gli altri. Pensate che uno tra i primi a parlare proprio di questo tema fu Giovanni della Casa, ed era il 1500. Oggi ne parleremo però con un'esperta, e una tra le possibili domande, forse la primissima, è ancora utile il galateo oggi? Ma restate con noi, Casa Radio 2.
1: Casa Radio 2, Casa Radio 2.

0: Cesare Cremonini, paparazzi, e oggi a casa Radio 2 è venuta a trovarci
1: Elisa Motterle. Buongiorno, grazie dell'invito, Lenoa.
0: Elisa, grazie a te, esperta di galateo, di buone maniere, no, un modo per rispettare se stessi e rispettare anche gli altri.
1: Soprattutto gli altri, beh no, dai, anche se stessi, 50-50.
0: Esatto, io sono partita all'inizio domandando appunto ai nostri ascoltatori e a me stessa: è ancora utile il galateo oggi nel 2026?
1: Ma io dico che è più utile che mai, proprio perché viviamo in un mondo estremamente informale. Cioè, una volta c'erano...
0: Credevo mi dicessi estremamente maleducato.
1: No, diciamo, limitiamoci per adesso a dire informale, poi intanto scaldiamo i motori. Però sì, credo che oggi ci troviamo ad avere a che fare con persone che hanno background molto diversi dal nostro, che magari provengono anche da culture distanti, e quindi proprio per gestire la complessità del mondo in cui viviamo, interrogarsi, ecco.
0: Ma posso farti una domanda? Il galateo non è un codice universale?
1: No. Questa è una delle grandi delle grandi cose che si credono, ma che in realtà non è vero, perché se pensiamo, il galateo è sempre specifico rispetto a un tempo, quindi le regole che valevano, non so, nel 1800,
0: certo,
1: oggi
0: la
1: non
0: società cambia
1: più,
0: ovviamente,
1: certo, ma anche rispetto a un luogo, quindi in culture diverse dalla nostra, che hanno alle spalle storie e tradizioni diverse, anche le regole sociali sono diverse.
0: Quindi diciamo il nostro galateo, quello italiano, è differente dal galateo francese, anche se Europa siamo vicini in casa?
1: Sì, ci sono delle differenze assolutamente, poi ovviamente più ci si allontana più le differenze diventano macroscopiche. Pensiamo,
0: certo,
1: anche solo alla tavola per esempio europea rispetto alla tavola orientale, quanto è diversa.
0: Sì.
1: Quindi sì, sulla tavola è insomma un argomento dove sul galateo si parla tanto, a volte si identifica anche, no, il galateo con la tavola, ma in realtà non è,
0: no,
1: assolutamente,
0: è molto più ampio,
1: certo.
0: Non è solo come stare a tavola, è come presentarsi, come comunicare, come interfacciarsi con gli altri, come salutare, come vestirsi.
1: Certo,
0: è tutto.
1: Sì, è proprio la nostra, diciamo che il galateo è un riassunto di regole sociali, poi da qualche decennio ormai si è anche sviluppata una branca collaterale che è quella che riguarda il business, quindi quella che è la business etiquette.
0: Ah, certo.
1: Perché ovviamente quando hanno iniziato a fine anni 60 ad esserci scambi mondiali su larga scala, è ovvio che ci si è trovati davanti a una difficoltà di mettere tutti d'accordo.
0: Certo, ma ecco, mi verrebbe da chiederti, diciamo che uno dei padri del galateo è Giovanni Della Casa, e parliamo appunto del 1500, metà 1500, fece proprio un trattato. Oggi, ecco, questa evoluzione, ma chi è che la comanda? Chi è che l'ha detta?
1: Ma diciamo che non l'ha detta nessuno, o meglio, la dettano tante fonti insieme. Anche adesso noi ci ricordiamo di Monsignor Della Casa perché obiettivamente è stato uno dei più famosi in Italia, addirittura infatti il titolo del suo libro è diventato proprio sinonimo della materia.
0: Esatto,
1: no?
0: Lui ha coniato il termine galateo, certo.
1: E noi oggi ancora usiamo quella parola per indicare quel tipo di sapere sullo stare al mondo, diciamo. Però in quegli anni c'erano in realtà c'erano tante corti in Italia, un po' tutte le corti avevano il loro libro. Per esempio c'è Baldassare Castiglione, ha scritto il libro del cortigiano qualche anno prima addirittura di Monsignor Della Casa.
0: C'era anche Erasmo
1: da Rotterdam, che ha scritto dell'educazione dei fanciulli. Quindi subito dopo il Rinascimento, proprio perché c'è stato questo momento in cui con il Rinascimento ci si è reso conto l'uomo può fare la sua fortuna, no? Si diceva homo faber fortuna,
0: certo,
1: sua, ognuno può decidere cosa essere nella vita, e allora nascono questi trattati che ti davano un po' le chiavi d'ingresso per dei mondi ai quali magari non appartenevi per nascita.
0: E oggi
1: siamo in tanti, c'è un tema.
0: Gli Erasmo da Rotterdam 2.0.
1: Beh, ci sono tanti autori rilevanti, c'è il protocollo che si è separato nel corso dei secoli. Il galateo e il protocollo una volta nascono nello stesso contesto di corte, poi ovviamente oggi il protocollo vale nelle istituzioni pubbliche, per esempio, non so, l'esercito, la chiesa, il cerimoniale sportivo.
0: Certo, ma poi è cambiato il nostro modo proprio di vivere, anche perché oggi spesso noi lavoriamo da casa, lo smart working, no? Come si suol dire. E dove soprattutto in pandemia abbiamo visto che tutto era permesso,
1: assolutamente.
0: Nel senso, giacca, cravatta e sotto pigiama, mutandone. Come si può gestire oggi il galateo, no?
1: È proprio per questo credo che è davvero importante farsi delle domande, perché nel mondo di oggi i confini sono molto labili, e laddove i confini sono labili si rischiano gli scivoloni, quindi è bellissimo che possiamo lavorare da casa, almeno in certe circostanze, ecco, ma sotto il lockdown era un po' meno bello, però questo non deve diventare la scusa per mescolare, per fare confusione tra lavoro e vita privata, perché per esempio mi è capitato un HR che mi raccontava: io ho fatto un colloquio a un candidato e il colloquio andava bene, lui poverino aveva anche fatto lo sforzo di mettersi una giacca, ma io dietro vedevo il letto sfatto e la cosa con le mutande appese.
0: Non è vero, giuro, non è stato preso.
1: No, e mi ha detto proprio, io mi sentivo male ad andare avanti nella selezione.
0: E vada per il letto non fatto, ma la mutanda appesa proprio no.
1: Diciamo che c'è un po' questa tendenza a mescolare due dimensioni che in realtà anche in casa, ma per la salute e il benessere di tutti, andrebbero tenute un po' separate, perché sappiamo bene, appunto memory del lockdown, che quando si cerca di ma sì dai è sabato, però intanto apro il computer eccetera, poi le due, cioè lavoro e vita privata, vanno a sovrapporsi,
0: no, certo.
1: E non si lavora bene e non si dedica neanche bene il tempo alle persone che sono con noi.
0: Credo anche perché in fondo abbiamo sempre pensato che il galateo fosse per pochi, mentre il popolo non era tenuto a, no, riconoscere queste regole, cosa che invece non è così, ma ne parleremo tra pochissimo perché ci darai delucidazioni. Rimanete con noi, Casa Radio 2.

0: Sweet Home Alabama, e questa invece è Casa Radio 2. Abbiamo Elisa con noi oggi, si parla di buona educazione, di buone maniere, di galateo. Ti dicevo appunto prima, un tempo si pensava che il galateo, quindi le buone maniere, fossero solo per un ceto sociale, una parte, no? Della popolazione, mentre invece si è capito col tempo che no, riguardano tutti quanti noi.
1: Beh, assolutamente sì, anche perché viviamo in un'epoca in cui davvero le informazioni e la possibilità di accedere alla cultura sono alla portata di tutti.
0: È molto più semplice rispetto ad un tempo, sicuramente, si può accedere con velocità. Allora, entriamo un po' nel vivo. Stretta di mano, baci, inchino, cioè questi ce li siamo proprio giocati, ce li siamo persi, non lo fa più nessuno, non lo fa più nessuno. Allora, io ti chiedo, come si saluta oggi per non sembrare maleducato, ecco?
1: Allora, secondo me la cosa importante è, e questo è un tema che tornerà tante volte, faccio già uno spoiler, la capacità di leggere chi abbiamo di fronte. Il saluto standard nella cultura occidentale è la stretta di mano. Sì. Il bacio, per esempio, è una cosa che in certe parti d'Europa, compresa l'Italia, ma anche la Francia e la Spagna, per esempio, è una cosa che funziona molto, che piace tanto, perché dà questa idea, insomma, noi siamo proprio tradizionalmente più calorosi, sì, più affettuosi, anche più propensi
0: fisici
1: assolutamente. Però ecco, il bacio è una cosa che andrebbe in teoria riservata alle occasioni sociali, non a caso in gergo tecnico si chiama social kissing, quindi sarebbe una cosa che si fa in contesto sociale, non in contesto lavorativo. Poi sappiamo,
0: certo,
1: tutti,
0: quindi
1: come...
0: dove c'è diciamo una conoscenza, un'intimità, un'amicizia per...
1: assolutamente, ecco, okay. Il tema secondo me è quello di appunto fermarsi un attimo e vedere chi si ha di fronte, anche perché tante persone mi scrivevano anche durante appunto il Covid che abbiamo già evocato, dicendomi che bello, posso dire un lato positivo, finalmente non ci si danno più baci, abbracci, cose, perché tante persone in realtà vivono queste esternazioni con...
0: C'è anche chi lo vive come una violenza, ma non sono molto fisici, quindi dà fastidio,
1: sì,
0: ecco,
1: dà un po' fastidio
0: lo stoccazzarsi.
1: Quindi il mio suggerimento è quello di prendere sempre un attimo per capire chi abbiamo di fronte, e se vediamo che una persona che ha piacere di dare un abbraccio, un bacio, e vogliamo,
0: allora ci
1: lasciamo
0: andare.
1: Anche in base alla, cioè, ovviamente,
0: vogliamo dirlo una volta per tutti che piacere è sbagliato quando si conosce una persona?
1: Sì, diciamolo per favore.
0: Non si dice diciamo piacere, si può dire sono lieta, sono felice di conoscerti. Il piacere bisognerà scoprirlo poi col tempo se è stato realmente un piacere.
1: Sì, ecco, io suggerisco sempre di ripetere il proprio nome e cognome, perché comunque diciamo che anche le formule sono lieta, felice, eccetera, poi dipende. Se io magari incontro qualcuno di cui ho già sentito parlare, dico ah, finalmente ci conosciamo, sono veramente felice, posso anche dire che piacere conoscere. Non è una parolaccia piacere. Il tema è che non è utile, mentre siccome tutti fondamentalmente hanno difficoltà a ricordarsi i nomi, quindi di solito
0: è bene sempre ricordarlo, ma sì, infatti uno si presenta
1: subito
0: dicendo nome e cognome, così almeno lo togli dall'imbarazzo.
1: Esatto. Sono d'accordo, sì.
0: Un'altra cosa, allora, quando siamo invitati a casa di qualcuno, quando siamo noi ad invitare qualcuno, regali, cadeau, cosa bisogna portare, cosa non bisogna portare, puntualità ovviamente, c'è un margine di ritardo, e scarpe in casa, perché
1: allora,
0: oggi ti invitano tutti
1: proprio,
0: e tutti pretendono che tu ti leva le scarpe, cioè ti devi levare le scarpe per
1: forza. Lo so, no, qua sta mettendo tanta carne al fuoco, tanti argomenti super interessanti. Rispetto alle scarpe, ovviamente la regola è in casa proprio ognuno fa quello che vuole, certo. Quindi se io a casa mia voglio camminare sulle mani, evidentemente camminerò sulle mani, ma l'importante è non mettere a disagio gli ospiti. Quindi io ho la casa dove si vive senza scarpe, perfetto, avviserò gli
0: prima
1: ospiti in anticipo.
0: Ma anche perché arrivare col calzino bucato, capisci?
1: Ma a me è capitato di arrivare banalmente con una gonna a tubino, il tacco 10, mi dicono guarda devi toglierti le scarpe.
0: E non sta bene la tubino senza tacco, no, con la flat, no?
1: Sembrava un grande puffo. tra l'altro poi la cena seduti sul pavimento, io col bustino con le stecche, cioè mi volevo ma averlo saputo, uno si
0: certo,
1: mette un
0: si
1: pantalone
0: adegua,
1: largo,
0: ovviamente,
1: un altro tipo
0: prepara.
1: Di abbigliamento.
0: Perfetto, invece ritardo c'è un margine?
1: Sì, no, assolutamente, anzi quando si va ospiti a casa di qualcuno è suggerito, è consigliato caldamente
0: di non arrivare puntuali,
1: di non arrivare al minuto spaccato,
0: 5-10 minuti di ritardo,
1: 5-10 minuti, ecco, okay. Non mezz'ora,
0: un po' come la sposa,
1: un pochino sì, ma perché l'idea è quella di consentire a chi ti invita di ultimare gli ultimi preparativi con calma e di non trovare la padrona di casa che magari si sta ancora togliendo i bigodini o infilando il vestito.
0: Certo, è un po' come la sposa che insomma bisogna dargli quel quarto d'ora alla sposa.
1: Sì, no, no? Però appunto 10 minuti,
0: sì,
1: appunto
0: non
1: quarto
0: oltre,
1: d'ora massimo,
0: non
1: poi
0: oltre.
1: Dopo diventa ritardo scortese.
0: Esatto, quella poi è maleducazione. Ecco, regalo, cadeau, vado ospite a cena di amici, cosa porto?
1: Allora, se porto, cioè se vado da degli amici e sono miei amici e so che cosa gli piace, qualcosa che gli piace. A me piace tanto per esempio regalare libri, poi sono una grande fan dei mercatini e anche le mie amiche spesso amano le cose
0: quindi,
1: vintage.
0: No, cibo.
1: Questo, infatti, so che il regalo. Allora, il regalo più passepartout sono dei cioccolatini. Io vado a cena a casa di qualcuno che non conosco, parto i cioccolatini perché l'idea è un cibo, è qualcosa che si condivide, che più o meno piace a tutti. Sperando che non ci siano intolleranti,
0: certo,
1: al cacao e alle nocciole, ma insomma è qualcosa che si può condividere.
0: Ma non vado a influenzare il suo menù, ecco.
1: Esatto, non porto un dolce perché rischio di appunto andare a cozzare, magari l'hanno già preparato, magari non si sposa con il menù. Non porto un vino, esattamente.
0: Ah
1: per...
0: no?
1: Non porto un vino.
0: Ma il vino io è l'unica cosa che porto sempre.
1: Basta, allora basta chiedere prima, se ci si mette d'accordo, dire guarda, che non so, che
0: ma
1: vino.
0: Ma io lo porto una
1: bene?
0: Bottiglia anche come cadeau, non necessariamente poi deve essere bevuta durante la serata, può rimanere nella loro cantina.
1: Ecco, questo magari si può specificare perché l'idea, cioè da padrone di casa è ciò che ti viene offerto quando gli ospiti arrivano.
0: Ah, lo devo
1: lo
0: condividere?
1: In teoria sì, cioè non è tipo adesso ti
0: oddio, io... se mi dovessero portare un Dom Perignon, non lo so. Se lo
1: però il principio è esattamente quello, cioè tipo il Don Perignon me lo metto in cantina e a te ti offro il tavernello.
0: Perfetto. Senti Elisa, veramente io sono felice di averti conosciuto,
1: ragazzi,
0: di averti conosciuto qui con noi a Casa Radio 2. Promettimi che tornerai, perché qui la lista è lunga, abbiamo tanto.
1: Va bene,
0: da raccontare, abbiamo tante domande da farti e tu hai tante risposte secondo me da darci.
1: Va bene,
0: prometti?
1: Assolutamente,
0: grazie mille.
1: E porterò una bottiglia di bollicine a questo punto.
0: Bravissima, che italiane,
1: che
0: rigorosamente italiane,
1: che però
0: sì,
1: ci berremo subito, giustamente,
0: se lo dici tu. Noi ci vediamo domani, adesso Generazione Radio 2. Ciao!

0: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
0: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
4: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron. 2-2.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Sono le 16.
7: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: Questo lunedì 28 di settembre, una nuova settimana, una nuova puntata di Generazione Radio 2. Barti Colucci, Federico Vespa e una ritrovata Camilla Ferranti.
1: Alleluia!
2: Ciao ragazzi! Per la prova finalmente non devo fare. Cioè, sono qua, visibile. Bene. Sono molto abbronzata, sono molto bionda e oggi sarò molto così.
0: Bionda,
2: un po' così.
0: Non mi pare.
2: Come no? Cioè, guarda le punte così scritte al sole. Ma come no? Come
0: fai a giudicare i nostri ascoltatori? Canale 202 del Digitale Terrestre, la trovate più bionda del sole? Camilla?
2: È la domanda del giorno.
0: Il sondaggio del giorno. E Federico, più bianchi del solito? Direi di sì.
3: Sì, direi di sì.
2: No, vi trovo confusi da questo lunedì, ragazzi. Lunedì,
3: perché
2: oggi ce l'avete con i lunedì.
3: È fondamentalmente inutile.
0: Cioè, perché?
3: Perché ti ricorda che devi inizia la settimana, tu devi solo avere rotture di palle infinite, quindi lunedì è un giorno.
2: Ma allora,
3: negativo.
2: Ma con questo bello sprint di inizio puntata,
0: che carica! La musica ci darà una mano, soprattutto la musica in questa trasmissione. Iniziamo con Marrakesh Casini.

0: Ogni tipo di casino, Marrakesh con Gay Pequeña, molto carina questa canzone. Molto. Marti Colucci, Federico Vespa, Camilla Ferranti, bentornata di nuovo.
1: Grazie.
0: Bentornata.
1: Grazie ragazzi, mi siete mancati, vi dico la verità, ma sono molto contenta di essere qua di nuovo con voi oggi a parlare subito, una ventata, quello che mi porto da Tropea, che era cinema, lo apriamo subito qua su Roma.
0: Parliamo di cinema?
1: Eh sì ragazzi, in arrivo.
0: Che fantasia che ci abbiamo, pazzesca.
1: Va bene, capito, sono fresca dell'argomento, e fammelo certo. Giocare adesso, inizio certo. Settimana, che sennò domani ho già dimenticato. Scusate, perché scrivo, c'ho i fogli.
0: Allora, Camilla Ferranti è una delle poche professioniste che conosco, e questo decreta il suo professionismo a scriversi a penna tutto quello che
2: nel senso che ha un computer molto costoso, che però è spento,
0: non funziona,
2: scrive tutto
1: no,
2: a penna.
1: Non è vero, qui
0: è
1: ci
0: marketing,
1: sono messaggi,
0: è
1: ma comunque poi il bello è anche identificare e capire quello che io ho scritto, perché io scrivo, poi il cervello apre un altro file, scrivo un'altra cosa, lo segno su più pezzettini.
0: Vabbè, siamo tutti
1: però
0: un
1: poi
0: po'
1: alla
0: così.
1: Fine arriva, c'è un po' di confusione mentale.
0: Va bene, cosa c'è dal 13 al 25 ottobre?
1: Ragazzi,
0: Camilla.
1: Parte il Festival del Cinema di Roma, riapre i battenti. Roma ritorna protagonista del cinema nel mondo, si va a competere un po' con Hollywood, grandi nomi in attesa, questo red carpet che ormai, sapete che mi sa che è il più grande in Europa, sono 1300 metri quadri.
0: Cioè, come lunghezza, dici?
1: Di lunghezza,
0: sì.
2: C'è una curiosità, visto che abbiamo un'attrice qui.
0: Sì.
2: Ma è vera sta diceria che gli attori italiani se la tirano e quelli invece più bravi americani no?
3: Non posso rispondere.
0: Però ha risposto. Tra gli ospiti di quest'anno c'è
1: per aria, sì.
0: Javier Bardem.
1: E questo ci piace.
0: Julian Moore.
1: Lui è molto carino, devo dire la verità. Javier Bardem è gentilissimo. Sì. In un ascensore.
0: Un ascensore.
1: Non fa le battute.
0: In quale ascensore, di quale albergo, in quale mostra del cinema?
1: Sono andata al Festival del Cinema della Lumière.
0: Sì. Casualmente nell'ascensore ho incontrato Javier Bardem.
1: Pensa, il Festival del Cinema dei Fratelli Lumière a Lione, un festival del cinema internazionale, sì. Casualmente prendo l'ascensore e dentro l'ascensore mentre mi giro, cioè capito, sai, per andare a...
0: Javier, cosa ti ha detto?
1: Allo.
0: Basta? Allo.
1: Vabbè, io stavo così, lo guardavo e dicevo allo. mamma mia quanto è bello, mamma mia che meraviglia. Gentilissimo, tra l'altro, super cortese, e ricordiamo
0: molto
1: pure
0: bravo,
1: che
0: tra l'altro,
1: noi di Radio 2 siamo a media partnership del festival, siamo la radio ufficiale del festival.
0: Assolutamente sì, si prevede un indotto superiore ai 30 milioni di euro generato da turismo, alberghi, ristorazioni, servizi e attività collegate. Non vedo però i nostri nomi sul red carpet, cosa saranno?
2: No,
0: forse adesso faremo la sorpresa, immagino, non lo so.
2: Capisco veramente, scusa.
0: Lo speriamo, non lo so,
2: se fare qualcosa
1: ragazzi,
2: per noi, perché se non
1: c'è
2: lo so,
1: Barti,
2: cioè,
1: che sono settimane che sta provando così a metterci, come dire, come interpreti dei film, quindi una volta ci veste da Cleopatra, sì, tutti insieme da egiziani, il giorno dopo invece ci veste un po' da messicani, per capire
0: da
1: che
0: vampiri,
1: noi possiamo interpretare,
0: sì,
1: un sacco di diversi cose, vero?
0: Potremmo fare tantissime sagre, no, lo dico agli amici in ascolto, sì, se mai avessero voglia, insomma, siamo bravissimi sulle sagre, siamo bravissimi noi spacchiamo,
2: siamo fenomenali sulle sagre.
0: Ma tornando al cinema, invece parliamo di divi del cinema, e allora nel fuori onda stiamo parlando appunto dei divi che ci hanno e vi hanno ispirato, amici di Radio 2. I divi del cinema vi hanno ispirato, chi sono?
2: I vostri divi del cinema, 3487 300 200. Io ho la mia playlist dei tre, metteteli lì come vi pare, in ordine di preferenza: Al Pacino, De Niro e Denzel Washington.
1: Guarda come sono anche loro qua, in leggevo come si guardano,
0: ma la caporata pazzesca questa lì, ragazzi,
2: e perché ne posso mettere solo tre, poi perché poi ci sono tre altrimenti,
1: e la lista è ampia, è lunga. Io sono ispirata da Vivien Leigh,
0: sì,
1: celebre protagonista di Via col vento, attrice, sì, di teatro meravigliosa, e ovviamente per i tempi moderni di adesso Meryl Streep, insuperabile, imbattibile.
0: Grandi nomi anche io, Joe Pesci, che non cita mai nessuno, grandissimo Joe Pesci, e Gary Oldman sicuramente al primo posto.
1: Immenso Dracula di Francis Ford Coppola.
2: Va bene, diteci la vostra, ragazzi, sui vostri attori preferiti.
0: Esatto,
2: un po' la vostra epoca.
0: Messaggi scritti anche vocali, il numero lo conoscete. Camilla, qual è il numero? Te lo ricordi, sai?
1: 3487 300 200.
0: Brava.

0: Arctic Monkey, why you only call me when you write? È molto difficile, vabbè, questa
1: però ho detto mia, bene, che pronuncia, che pronounce.
0: Generazione Radio 2, Marti Colucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa e tutti voi che ci state già scrivendo al 3487 300 200. Vi ricordo, siamo visibili sul canale 202 del Digitale Terrestre, non tanto per me Federico quanto per la beltà e l'abbronzatura, cioè, i colpi di sole di Camilla Ferranti, che devo dire, da diva del cinema,
2: è l'unica cosa bella che potrei vedere adesso, insomma.
1: No, guardate che quando ogni volta che sono ogni volta che sono finita su un set ed ero abbronzata, mi ricordo Elena Sofia Ricci che un giorno mi disse: ma come sei così abbronzata? Ho detto: sono stata al mare,
0: non si può.
1: Ho capito, ma te tipo inizi a girare a giugno, poi magari per due mesi non fai niente e dopo c'hai le successive pose a settembre, ottobre. Tu dovresti rispettare il colore di come eri prima, di quando iniziate i cosiddetti raccordi. Certo. Io quindi sono partita che ero bianca come questo foglio, sono tornata
0: una scena dopo
1: di un altro colore.
0: Sei uscita la scena dopo abbronzatissima.
1: L'impazzimento del direttore della fotografia.
0: Mi hai sbloccato i ricordi quando feci i braccialetti rossi, lo stesso ho vissuto, girato l'estate, ho vissuto insomma lo stesso dramma di non poterti abbronzare. Ma detto ciò,
2: Bruce Lee, ci scrive Salvatore.
0: Ah sì, perché vi stiamo chiedendo qual è il vostro divo del cinema che vi ha ispirato. Bruce Lee, Salvatore?
2: Salvatore dice Bruce Lee, esatto.
1: Oui.
0: Beh, molti ci scrivono, allora, scusate, ci sono tantissimi messaggi. Dottore Peppino, beh certo ragazzi, dottore Peppino, assolutamente. Poi ce ne sono...
1: Aspetta, ci sono altri... vabbè, Susan Sarandon, giusto, Susan Sarandon, fantastica. Tra l'altro sarà presente qua al Festival del Cinema di Roma. E ultimamente c'è avuto anche un piccolo incidente, l'hanno arrestata a New York. Ogni tanto fa cose così.
2: Perché protestava contro le foglie politiche di Trump, quindi insomma c'ha anche le sue ragioni.
1: È una grande attivista.
0: Tu ci hai lavorato? Con Susan Sarandon, vero?
1: No, e Susan Sarandon è in un mio progetto, ragazzi. È un'altra cosa.
0: Ah, ok.
1: Sì,
2: ma tu la conosci?
1: Sì, l'ho conosciuta.
0: Sempre in ascensore?
1: Lei l'ho conosciuta a un festival del cinema a Sestri Levante. Era presidente di giuria di questo festival del cinema indipendente. E devo dirti la verità, per ritornare un po' al discorso della semplicità, sì. Cioè, per loro comunque stare in mezzo alle persone, certo, è un'altra forma di lavoro ed è quello che gli dà fondamentalmente da mangiare. Lo rispettano molto, quindi sono molto... si danno totalmente.
0: Beh, voi vi citerò anche il grandissimo Joe Cocker, che ho conosciuto a Londra. Ehi. Che assolutamente era molto molto affabile con tutti, proprio per il discorso che faceva Camilla.
2: Perché riconoscono che senza il pubblico non sarebbero niente.
0: Esatto. È una questione culturale, sì. Vabbè, allora raccogliamo un po' di vocali, anche messaggi riguardo il divo del cinema che vi ha ispirato. Il numero lo conoscete, 3487 300 200. Allora che c'è?
1: Niente, ve lo dico, ve lo racconto dopo, perché mi state guardando con queste
0: faccette.
1: Vabbè,
0: non ti guardiamo, dai, non ti guardiamo.
1: Volete sapere? Volete domandarmi qualcosa? Lo vedo che siete trepidanti, scalpitanti.
2: Dopo, Male Caiano.

0: tornato tra noi, questa è la voce di Malika Ayane in questo pomeriggio insieme. Tra l'altro anche lei ha fatto l'attrice, sapevate?
1: Sì, sì, come no, sì, certo.
0: Anche vero, lei, vero. Artista poliedrica, direi.
1: Come si chiamava quel film?
0: Questo purtroppo non lo ricordo, ma ero comunque presente a una sua intervista.
1: In cui ha fatto la colonna sonora, mi pare. La prima cosa bella?
0: Ah, di Birzì?
1: Forse la prima cosa bella?
2: Sì,
1: Birzì.
2: Forse sì.
1: Vabbè, la prima... No, scusate. salutiamo
0: cantano,
1: Arcangelo, cioè, che ci dice, io sbando, sì, tra Alberto Sordi e Humphrey Bogart.
2: Vabbè ragazzi, va bene, li citeremo, strada facendo, stiamo parlando di Generazione Radio 2, dei vostri idoli del cinema, tanti messaggi, abbiamo anche un vocale, sentiamo. Chi è? Giovanni, qual è il tuo idolo?
3: Ciao, ciao, ne dico tre ma diventano sei.
2: Sì.
3: Stanlio e Olio, Franco e Ciccio e Alex e Franz, sì. Giovanni D'Augento.
2: Ah, Giovanni D'Augento è lui, no, Giovanni D'Augento è lui, non è un attore. Abbiamo visto un po' perplessi. Sì.
0: Le coppie. E va bene, invece Aldo da Pescara ci dice Diego Padantuono, che in effetti Diego Padantuono, sì, cioè, è riuscito, Diego, veramente ad attraversare il cinema dalla commedia ai film più impegnati.
2: Assolutamente.
0: Opinionista sportivo, e il film più bello che abbia mai fatto secondo
2: Mediterraneo.
0: Sì.
2: Mediterraneo, vabbè, cioè.
0: Io sono stata con Antonio Catania in questi giorni, anche
2: vabbè, ma scusami,
0: ruolo,
2: ma
0: piccolo
2: scusate,
0: piccolo eppure ipermemorabile.
2: Sì, ma cioè, scusa, ma tu praticamente sì, sei stata e conosci tutto il parterre cinematografico
0: tutto
2: del mondo.
1: Tutti in ascensore,
0: tutto,
1: incredibile, nello stesso tempo.
0: No, c'erano anche dei dondoli negli unicorno, nei lettini della spiaggia. Sai com'è? Il cinema è bello perché è aggregante,
2: è
0: siamo una grande famiglia, un po' circense.
2: È un po' come la radio, poi alla fine, dai.
0: E poi sono arrivata da voi due, non siete contenti,
2: sì,
0: ragazzi?
2: Sì,
4: come ultimi, buono, proprio scusate, degli ultimi.
2: Beh, devo dire, da Bardem a noi due, con tutto il rispetto per noi stessi, voglio dire.
0: Cioè, ma io apprezzo tutti.
2: Grazie, piatto, grazie Camilla, grazie.
4: Pieraccioni, ci dicono anche.
2: Beh, grande Leonardo, grandissimo Leonardo. Ce ne sono tantissimi, ragazzi. Tra l'altro, vogliamo citare un po' dei cinema più antichi in Italia.
1: Sì.
2: Tra i cinema più antichi c'è il Sivoli di Genova, dove nel 1896 furono proiettati i film dei fratelli Lumiere, oggi è ancora aperto e continua a programmare film, quindi bellissimo.
4: E beh, a Roma c'è il Cinema Moderno, nato nel 1904 in Piazza della Repubblica. Poi che altro c'è, Cami?
0: E poi c'è il Cinema Centrale di Milano, che è aperto nel 1907 e continua a proiettare film nella storica sede di Via Torino. Si è molto dibattuto poi in questo periodo anche del discorso delle chiusure dei cinema, certo, perché la gente non va al cinema. Qui ci sarebbe, ragazzi, molto da dire, però.
4: Posso essere sincero? Sì. Io sono uno di quelli che da quando sono uscite le varie piattaforme, serie TV e quant'altro, al cinema non ci ha più messo niente.
2: E invece dobbiamo ritornare al cinema.
0: Anche
4: sbagliando,
2: assolutamente,
4: cioè,
2: sì.
4: Se tu mi dici qual è l'ultimo film che ho visto, credo neanche. L'anno forse era il 2023, ma il film neanche lo ricordo.
2: Neanche lo ricordo. Ti è rimasto impresso.
0: Ma li vedi nelle piattaforme. Comunque, adesso magari non l'hai visto nella sala.
4: E alcuni film vanno rivisti due volte.
2: Sì.
4: Perché quello. Un film bellissimo, quello sulla. Oddio, vabbè, il titolo ve lo dico dopo. La grande bellezza.
2: Sì,
4: ecco. La prima volta che l'ho visto, dopo 45 minuti, me ne volevo andare. Mi sono proprio annoiando.
2: Sì, beh, molti film hanno
4: poi l'ho rivisto un'altra volta e ho capito che era un capolavoro.
0: Ragazzi, anche Fellini lo dovete vedere 40 volte per capirlo. Io personalmente ci metto molto.
2: Anche non parlare di me, allora, va bene. Racchiudiamo un po' di messaggi vocali. Volete ancora esprimermi? Potete farlo. Qual è il divo del cinema che vi ha ispirato? 348 7300 200.

0: Grandi, One Way or Another. Questa canzone, tra l'altro, la troviamo in molti, molti, molti film. Un film bellissimo, Le ragazze del Coyote Ugly, c'era.
1: Che grande citazione, bellissimo.
0: Quel citazione.
1: Ragazzi, se non avete visto quel film, mi rivolgo agli ascoltatori di Generazione Radio 2, vedetelo perché è un film molto, molto bello.
0: È
1: fatto anche bene, dai.
0: Leggero.
2: Che in tanti dicono Jesse Buckley.
1: Beh, vabbè, sì, perché vi stiamo chiedendo i divi del cinema che vi hanno ispirato tantissimi. Tanti vocali, ne ascoltiamo uno?
2: Vai,
1: no, se
2: prego,
1: non ce la facciamo,
2: prego.
1: Vai, chi è?
3: Non dimentichiamoci di Tom Hanks, Sean Connery,
1: grande.
3: E poi mi piace tanto Jean Reno. Ciao,
0: grande.
3: Santino.
1: Beh, bravo, ciao, Santino, belle citazioni.
0: Tutto il cinema degli anni 80.
1: Sì, beh, grandissimo. Sean Connery, 007. Io sono cresciuto con 007 e la voglia di fare la spia da piccolo.
2: Era bello,
1: bravissimo.
2: Una cosa spaventosa,
0: super affascinante. Secondo me, l'unico 007. L'unico inimitabile 007.
1: Altro vocale, chi è?
4: Ciao, ragazzi. Beh, sì, Abatantuono probabilmente, insieme a Verdone, perché io li metto a pari. Certo. Abatantuono ha cominciato con filmetti, diciamo,
2: violenza,
4: terra a terra, che a me piacciono tantissimo, tutti i DVD.
1: Certo.
4: E Verdone più regolare probabilmente. E però il più bello di Abatantuono, o Mediterraneo, è splendido, ma forse il Barbiere di Rio, in cui lui è veramente il protagonista, è ancora meglio.
1: Anche
4: ciao belli, Fabrizio dalla Pallo.
0: Ma
4: ciao,
0: mi piace, Fabrizio, che questi ascoltatori sono così legati al cinema italiano. Senti che stanno comunque menzionando tutta una serie di attori italiani e poco quelli americani.
1: Scusate,
0: c'è
1: però
0: una sorta di affetto e rispetto.
2: Possiamo citare, ecco, io ho fatto un podio, dividiamo i podi, io ho fatto un podio estero.
1: Sì, okay.
2: Facciamo anche un podio italiano.
1: Prima un podio italiano.
2: Poi ci pensiamo. Ci penso io al primo solo, perché secondo me c'è prima lui e poi tutti gli altri.
0: Vai.
2: Pier Francesco Favino.
1: Beh, grande Picchio,
0: grande,
1: che salutiamo.
0: Numero uno.
2: Francesco l'ho anche conosciuto.
1: Posso dire il mio? Oltre Pier, anche il grandissimo Leo Gullotta.
0: Grande,
1: grandissimo
0: grande
1: Leo Gullotta.
0: Grandissimo, meraviglioso. Nel mio podio, non so, metterei Monica Vitti, guarda. Grande Monica Vitti, a cui tra l'altro è ispirato questo festival, è dedicato il Festival del Cinema di Roma.
1: Grande citazione, brava Cami. Continuate, perché fra poco coglieremo le differenze generazionali tra gli idoli di oggi e quelli di ieri nell'ambito del cinema. Generazione Radio 2.

0: Meteoradio.
1: Nel corso della serata, grazie alla presenza dell'alta pressione, permangono condizioni di tempo stabile con cielo sereno e assenza di nuvolosità significativa su tutto il paese. Nella giornata di domani, martedì 29 settembre, tempo in prevalenza stabile e soleggiato su tutte le regioni del nord, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche innocua velatura. Al centro e sulla Sardegna, ampie schiarite e clima piacevole per l'intero arco della giornata, mentre isolati e temporanei addensamenti interesseranno i soli settori appenninici. Al sud e sulla Sicilia ampio soleggiamento con nuvolosità alternata ad ampi rasserenamenti senza precipitazioni di rilievo. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Massime comprese tra 24 e 28 gradi al nord, tra 24 e 29 al centro, al sud e sulle isole maggiori. Venti dai quadranti meridionali prevalentemente di debole intensità su tutto il territorio, a regime di brezza lungo le coste e mari generalmente calmi o poco mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo un chilo in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.
4: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con una dedica, preceduto da Charlie Cheers insieme a Cat Burns, Small Talk, Rai Radio 2, Generazione Radio 2, Camilla Ferranti, Marti Colucci, Federico Vespa. E giochiamo.
2: È arrivato il momento di giocare. Che hai letto? Il nostro gioco che sta impazzando in tutta Italia. Andiamo a estrapolare una clip dei nostri ascoltatori. Anzi, se volete, potete inviarcela al 348-7300-200. Una parola in dialetto che voi dovete tradurre in italiano.
3: Ecco, oggi, dialetto bergamasco.
2: Oggi, dialetto bergamasco. Allora, siamo pronti. Di Brundo alla regia, che non abbiamo ancora salutato. Fiore Liborio alla parte tecnica. Sentiamo la clip, vai.
4: La parola da indovinare in dialetto bergamasco è olpe.
2: Olpe?
3: Cioè è separata, è olpe.
2: Olpe. Vuoi sentirla?
3: Risentiamo la clip.
4: Olpe.
2: Olpe.
3: Quindi
2: olpe.
3: In una frase a un certo punto c'è olpe. Va bene, allora vediamo olpe. Le varie soluzioni. Esatto. Olpe. Olpe. Sembra, no. Sembra un cagnolino però.
2: Deve essere così,
3: cos'è?
2: No? Sembra che
3: stai abbaiando.
2: Olpe.
3: Così.
2: Olpe.
3: Un ventriloquo.
2: Olpe.
3: Va bene, allora sentiamo le varie opzioni di soluzione.
2: Sì.
3: Olpe potrebbe essere A, un pelo.
2: Pelo.
3: B, un piede. C, il pesce.
2: Ma difficile, eh? Io direi un pelo. Guarda qua, mi è uscito olpe. No, sto immaginando.
5: Ragazzi, già no, ma hanno già azzeccato.
2: Sì, hai azzeccato.
5: Azzeccato subito.
3: Sarebbe
2: bergamasco.
3: Il pesce, dici?
5: No, gli ascoltatori hanno.
2: Ah, gli ascoltatori.
5: Io subito, un secondo.
2: Tu quale, tu cosa dici?
3: Secondo me è un pesce.
2: Un pesce.
5: No, io dico B. Io dico B.
2: Il piede.
5: Sì.
2: Dici il piede.
3: Allora, ve li ridico. Al punto A, un pelo. B, il piede. C, il pesce.
2: Il pesce. Se avete capito, amici ascoltatori di Generazione Radio 2, se anche non avete capito, avete l'intuizione giusta, siate i primi e scriveteci al 348 7300 200.

0: Ragazzi, sono un po' confusa da questo rientro, sapete, non riesco bene ancora a prendere le coordinate, mi partono i fogli, mi distraggo, un disastro. Questa settimana di mare così mi ha distratto un po'.
1: Ma se tu stai a pancia all'aria 7 giorni, senti, a prendere, capito, il sole, a far finta di lavorare.
2: No, ha lavorato Camilla.
0: Sento un
2: lavorato.
0: Lieve rosicamento quando si va, ma lieve l'emissione. Va bene, questa è Generazione Radio 2, Federico Vespa e Rosicone.
1: Sì,
0: parti con luce lo Zerbo, parti con luce.
2: Il silente Rosicone.
0: Il silente Rosicone, Camilla Ferranti, la Queen. Siamo ritornati con il nostro gioco. La parola era Olpe.
2: Olpe.
0: Abbiamo dato 3 indicazioni diversi e abbiamo subito un vincitore. Lo chiamiamo immediatamente.
2: Monica da Trento al telefono con noi. Ciao Monica.
3: Ma ciao ragazzi.
2: Ciao Monica. Ma che bella voce rilassata. Immagino tu abbia finito di lavorare.
3: Beh, io vi seguo sempre, sono la famosa albergatrice che vi scrive.
2: Grazie, grazie. Bene, Monica.
3: Abbiamo chiuso ieri, ragazzi, perché siamo in albergo stagionale.
2: Monica!
0: Ferie. Siamo entrati in ferie.
2: No, ma proprio ora.
1: Come è andata la stagione?
3: Direi bene.
2: Molto bene.
3: 1650 metri, non abbiamo sofferto il caldo, ragazzi.
2: No.
3: Qui c'è stato bene,
2: allora,
3: qui sta bene.
2: Monica, se è un modo per invitarci, accettiamo, eh. Accettiamo subito.
0: La prossima stagione estiva, pronti? Visto che si prevedono ormai i 50 gradi,
1: esatto,
0: noi siamo già lì.
1: Allora,
3: io vi aspetto.
2: Grazie, grazie. Allora, tornando al gioco invece, Olpe, in dialetto bergamasco, cosa significa? Le opzioni erano un pelo, il piede e il pesce. Qual è la risposta corretta?
3: Il piede.
2: Il piede! Mi fa male o il pe?
3: Il dialetto trentino è il pe.
2: È il pe.
0: E vedi che sono tutti molto simili.
1: Cara Monica, se avrai l'opportunità di venire da queste parti a Roma, hai vinto un giro in ascensore dal primo al terzo piano con Camilla Ferranti qui in via Asiago.
3: Un'emozione.
0: Monica,
3: guarda,
0: non è vero. Guarda, il grande premio sarà la grande cena di Natale a casa di Federico Vespa,
1: certo,
0: che sta invitando tutti quelli che vinceranno. Quindi ci sarà una grande reunion.
1: Esatto.
0: Cucinerà Barti e finalmente la cucina intonsa di Federico verrà usata. Ecco.
3: Allora, voi che avete vinto un premio in casa mia, vi aspetto.
2: Monica, non lo dire più perché ora ti chiamo i dati, ti chiamiamo.
3: Guarda,
2: noi, sappilo.
3: Ti scommetto, voglio vedere chi metterà piede qui in Trentino.
2: Ma volentieri, noi viviamo spesso in Trentino. Salutiamo te e il Trentino, Monica, e ti auguriamo un buon riposo dopo queste.
3: Grazie. A voi ragazzi, buon lavoro, buon inizio di stagione.
2: Grazie.
0: Grazie Monica, dai, carica, grazie. Senti come avvicina le ferie, carichissima.
3: Sempre.
0: Grazie.
3: Anzi, posso rubarvi un minuto?
2: Sì.
3: Posso rubarvi un minuto?
2: Vai.
3: Io oggi faccio 40 anni di matrimonio.
2: Aspetta, Monica, vissuti
3: l'unico marito.
2: Lo so. Non stai festeggiando, quindi?
3: Non stiamo festeggiando perché gli altri siamo. Lavora.
2: Ti auguriamo una felice vita, Monica. Saluta il tuo marito.
0: Auguri, auguroni.
3: Ciao ragazzi.
2: Ciao Monica.
1: Un abbraccio.
2: Ciao.

0: Geniali, Best Persuasives, 16:45, Generazione Radio 2. Abbiamo aperto come argomento di puntata in questa prima ora, vi abbiamo chiesto qual è l'idolo del cinema che un po' vi ha svoltato la vita oppure vi ha ispirato, non solo per il lavoro ma in generale vi ha dato quella, no? Quella sì, finestra, sì, quella spinta, quella scintilla. Tanti messaggi a 348 7300 200, avete citato chiunque, Anthony Quinn, Hopkins, Troisi, insomma Susan Sarandon, veramente
1: tanti italiani.
2: Brad Pitt non è stato
1: italiani.
2: Citato però, ragazzi.
0: Non è stato citato Brad, come mai? Come...
1: Perché non è non può ispirare, è troppo bello, cioè, come può ispirare?
2: Ma voi lo sapete che, ragazzi, Brad Pitt ha 63 anni,
0: sì, sì, sì. Non ce lo ricordare, Fede,
2: no
1: per dire. Ma ricordatelo invece, grazie.
0: Allora, come sempre, essendo noi Generazione Radio 2, mi sono permesso di scrivere un appunto per le differenze generazionali riguardo gli idoli del cinema di allora e di oggi. Vado?
1: Vai.
0: Allora, una volta c'erano gli idoli del cinema, quelli che entravano in scena e bastava uno sguardo per far tacere tutti. Oggi invece entrano in scena con un filtro, tre sponsor, una storia su Instagram. Mentre ieri avevamo Marlon Brando, Paul Newman, Sofia Loren, Marilyn Monroe, Al Pacino, Robert De Niro, Troisi, De Sica, Totò Sordi, oggi abbiamo gli stessi bravi attori, talmente famosi però che prima di guardare il film dobbiamo guardare chi li segue su Instagram. Questo è vero. Una volta l'attore doveva imparare la parte, oggi deve imparare la parte, fare interviste, fare selfie, fare TikTok, soprattutto ricordare di taggare il brand della giacca che indossa.
2: Giusto?
0: È vero, sono cambiati i tempi.
1: Vero.
0: Gli idoli di ieri avevano il manifesto in camera, quelli di oggi hanno il manifesto come sfondo del telefono. Ma una cosa non cambia, il vero divo del cinema è quello che quando appare sullo schermo ti fa dire: ma io questo film l'ho già visto, però lo riguardo lo stesso. Perché le mode cambiano, i social cambiano, gli effetti speciali cambiano, ma le star, quelle vere, restano sempre nella storia. E poi diciamoci la verità, ragazzi, allora ogni generazione pensa che quella dopo sia peggiore, finché non arriva ancora quella più giovane, e a quel punto anche noi diventiamo improvvisamente quelli di una volta.
1: È vero. E qual è la morale quindi di questa
0: cosa? La morale è non criticare le generazioni passate né quelle future, e viversi il presente.
1: Serio? Sì. Serissimo. Io pensavo che volessi dire che non ci sono più dividi una volta.
0: No, insomma ci sono in maniera diversa, però ci sono. Dai.
2: Ma io faccio in tempo a dire quello che si fa in Finlandia da 26 anni.
0: Non faccio in tempo.
3: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole.

sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro.

0: Maurizio De André, questo era quello che non ho dall'album L'Indiano del 1981, mentre nel frattempo Barti Colucci ci ricorda cose strane, anche cose della memoria che avvenne con Natalie Imbruglia.
1: Sì, belle cose.
2: Siete gli unici che ancora sapete questa storia, che era come noi, ascoltavi Radio 2, ormai la sanno, anzi anche vecchia, vetusta. Quando passerà un brano di Natalie poi ve la racconterò.
0: No, ma noi, io e Fede eravamo così, dai, continua, dici.
2: No, dai ragazzi.
1: Vabbè, un uomo molto fortunato il nostro Barti Colucci, in quella occasione.
2: Ciao Natalie.
1: Ciao Natalie. Mi hai spezzato il cuore.
2: No, sai perché mi interrompo? Perché Federica ha una notizia, delle notizie.
1: Sì, prima non mi avete fatto dire, adesso la posso dire.
0: Sì, è il momento.
1: No, perché me la ricordo questa storia. In Finlandia si è svolto anche quest'anno il campionato mondiale del lancio del cellulare. La gara si è tenuta il 22 agosto a Savonlinna, città dove questa particolare disciplina è nata, pensate, nel 2000.
0: Hai una disciplina proprio.
1: Praticamente per...
2: Come funziona?
1: I partecipanti si radunano, cercano il cellulare più vecchio che hanno, destinato al riciclo, e lo lanciano il più lontano possibile. Come dire, basta tecnologia, basta, ritroviamo noi stessi.
0: Per destressare.
1: Esatto, come antistress. Il record ufficiale della specialità è di 110,42 metri, realizzato dal belga Dries Firmans. Lancia un cellulare per 110 metri.
0: Beh, c'è anche uno stile, che ne so, nel salto in alto c'è uno stile.
2: Tipo il lancio del peso, faranno una torsione o lanceranno.
0: No,
2: credo.
0: Secondo me c'è, se tipo con la spalla allunghi il braccio e poi lanci, c'hai un tiro. Se invece lo lanci come boom, come.
1: Se c'hai la rotazione del piede.
2: Forse. Lo so, scriviamo Camilla così l'anno prossimo vediamo. Cioè, questa è la soluzione. Invece di fargli supporre ipotesi, ti scriviamo e vediamo. Quanti
0: che vinco? Che vinco?
2: No, sempre la cena.
1: Una grandissima.
2: Sempre la cena a casa di Federico.
0: Certo. E vabbè, è la gente qua, gli invitati che aumentano, ci piace, va bene.
2: Va bene, allora continua la musica di Generazione Radio 2, via con Ballet Pumps, torniamo fra pochissimo.

0: Bea, Ballet Pumps, 16:57, Generazione Radio 2, abbiamo un comunicato importante da fare.
1: Sto per comunicare una cosa importantissima, ragazzi. Allora, orecchie aperte, attenzione, da giovedì 24 settembre è online RaiPlay Scuola e Learning, nuova area di RaiPlay dedicata alla scuola e alla divulgazione. Si tratta di oltre 100 collezioni tematiche, centinaia di playlist video e un'ampia selezione di programmi, documentari, serie e film Rai.
2: L'offerta include percorsi dedicati alle materie scolastiche di ogni ordine e grado, cui si affiancano contenuti dedicati all'orientamento universitario e lavorativo. Molti contenuti sono arricchiti da strumenti di accessibilità, sottotitoli, autodescrizioni e in alcuni casi lingua italiana dei segni.
0: L'offerta di Rai Scuola evolve e diventa più digitale, più accessibile, più vicina agli studenti.
3: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu. 2-2.
4: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata Futura SPA. Ci dice di più Fabio Fenati, Corporate Business Strategy Manager.
5: Il frullato Frullà si presenta oggi con un packaging rinnovato. Il nuovo doypack monomateriale in polipropilene sostituisce la precedente soluzione in materiale composito. Questa modifica ha permesso di facilitare l'attività di riciclo dell'imballaggio. L'alleggerimento del tappo contribuisce inoltre a ridurre il consumo di materia prima. Grazie a CONAI il nostro impegno è stato premiato.
4: Info su conai.org.
6: 2-2. Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Fulminacci, maledetto me, 17.03, Generazione Radio 2, in vostra compagnia per un'altra oretta, dal lunedì al venerdì siamo in vostra compagnia, Barti Colucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa, e parliamo di fish and chips.
1: Sì.
2: Ragazzi, uno dei miei cibi preferiti, io ho fatto una vacanza a Brighton per imparare l'inglese, senti come lo pronuncio.
0: Scusami,
2: bene,
0: Brighton. E chi hai incontrato nell'ascensore Brighton? Nessuno?
2: Non c'erano ascensori.
0: No,
2: non è vero, vabbè, ho conosciuto un sacco di persone. Però a parte questo, il cibo preferito, oddio, scusatemi, mi sono emozionata.
1: Non ti preoccupare.
2: Tutto. Il cibo preferito degli inglesi in assoluto è il fish and chips. Cioè, ogni 2-3 metri ti fermi da qualche parte, c'è la fish and chips più non posso. No, ci sono tante altre cose, però quello era proprio il cibo, come dire, anche dei soldati durante la guerra, perché metteva allegria, era qualcosa che andava un po' contro, sollevava un po' da una condizione di non possibilità di poter mangiare in maniera ricca, mettiamola così, quindi soddisfaceva. E c'è una notizia del giorno.
1: Brutta?
2: Sembrerebbe che in Inghilterra tutti questi negozi di fish and chips stiano chiudendo a raffica. Perché probabilmente, sai, il costo delle materie prime che è aumentato decisamente, e in contemporanea l'apertura, il fatto di tante culture insieme che aprono fast food di altro genere, eccetera, ha fatto sì che questo tipo di istituzione inglese stia in qualche modo finendo. Sì,
0: sicuramente i panzerotti li avranno superati, credo, non lo so.
2: Panzerotti
0: e Londra spaccano.
1: Poi ragazzi, si è aggiunto anche il prezzo dell'olio che è salito, delle patate, dell'energia, salari affitti che altri, insomma, sono arrivate alle stelle. Amen. Peccato, però mi dispiace.
0: Apriamocelo qui, in Italia, un fish and chips.
2: Potrebbe andare bene.
0: Invertiamo la tendenza, in Italia diventa il cibo italiano.
2: Ma noi italiani abbiamo tante altre cose. Ci stiamo ingegnando nel portare invece all'estero tante cose, tante primizie nostre, nostro modo diverso di fare fast food.
1: E allora al 3487-300-200 vi chiediamo: qual è il vostro cibo da strada preferito?
0: Bello!
1: Il vostro fish and chips mix bug preferito.
0: Fatecelo sapere anche messaggi vocali. Intanto vorrei sapere il cibo da strada preferito di Camilla Ferranti. Tu, quando sei in giro per le varie mostre del cinema, no? Negli ascensori, cos'è che mangi?
2: Del cinema? Niente. Però io vado alla ricerca della piadina. Sono veramente innamorata.
1: Io devo tirare fuori i miei trascorsi da stadio. Quindi panino con la salsiccia o dog.
2: E la porchetta.
1: Porchetta, salsiccia o dog, uno dei tre.
2: Le camioncini così.
0: Io sarò banale, ma la polpetta per me è polpetta.
2: La polpetta.
0: Polpetta ovunque.
2: Piovono polpette
0: un po'.
1: Scusa, la polpetta in mano come da.
0: No, perché la polpetta romana è più grossa, invece le polpette pugliesi sono più piccole, quindi si usa anche portarle.
2: La domanda è: dove la trovi la polpetta così veloce?
0: Ci sono anche degli street food, si sono aperti dei piccoli negozietti in Puglia, soprattutto, in cui fanno polpette e anche le bombette da strada.
1: Ah, ma mi dici che sono queste bombette pugliesi? Io non ho mai assaggiato.
0: È una fettina di manzo arrotolata, al cui interno c'è un po' di formaggio e prezzemolo. Avete mai assaggiata?
2: No.
0: Ah, ragazzi, la devo portare in Puglia.
1: Per forza, ragazzi.
0: Molto, molto buona. Intanto sentiamo voi, ascoltatori di Generazione Radio 2, vi abbiamo fatto venire l'angurino? Qual è il vostro

0: Celeste, Stop This Flame su Rai Radio 2. Ancora una cinquantina di minuti da passare insieme a Camilla Ferranti, Barti Colucci e Federico Vespa.
1: Pensavo solo insieme a me, che bello, grazie.
0: No, beh, se tocca.
1: Tocca.
0: Ragazzi, ma siamo stati inondati di messaggi al 3487 300 200 di tutte le belle cose che vi mangiate. Mamma mia, c'è un buco allo stomaco, si è aperto una voragine.
2: Abbiamo parlato di street food italiano, abbiamo preso spunto da questa notizia secondo cui il fish and chips inglese, insomma, è decaduto. Sta decadendo, noi dispiace, no? Abbiamo chiesto il vostro cibo.
0: Prima di sentire i vocali, però Barti Colucci ha detto testualmente che chi non ha mai mangiato una bombetta è come che non aver provato un orgasmo.
2: Beh, sì, culinario è assolutamente sì.
1: Ce lo ha spiegato, ha spiegato esattamente come si prepara.
2: Manzo. Poi ci vorrebbe Federico Guaratta e Tinto, che salutiamo, che sono in onda sempre qui a Radio 2 con De Canter, per celebrare ancora meglio il gusto, la prelibatezza della bombetta, ma tutto lo street food.
1: Se no, io propongo uno show food di Barti adesso qui su Generazione.
2: No, non sarei capace.
1: Uno show food, non sarei capace.
2: Sai
1: tutto lo sfondo dietro, preciso, perfetto.
2: Mettiamo a cucinare. Allora, tanti vocali, dicevamo, sentiamo il primo. Qual è il vostro street food preferito?
3: Ma che fish and chips!
2: Calma però, dai.
3: Il lampredotto è buonissimo.
2: Buono.
3: Paolo da Bari.
2: Buono. Bravo Paolo. È uno street food tipico toscano, che puoi trovare facilmente in città toscana, in particolare a Firenze.
1: Buono.
0: La mia città preferita.
2: Tu, anche il tuo preferito?
1: La mia città preferita. Che lei è la tua città.
0: Sì, adoro, amo Firenze. È nel mio cuore.
2: Sì, vai a Firenze, mangi un lampredotto e portacelo, no?
0: Ah, devo far proprio così.
2: Sì,
0: non c'è problema.
1: Con la batteria possibilmente.
2: Certo. Altro vocale, chi è?
4: Da buon romano vado molto sul classico. Quale? Il cibo da strada preferito per me è il supplì.
2: Buono, classico supplì alla romana
4: con la mozzarella filante dentro, che te lo compri in rosticceria bollente e te lo mangi mentre passeggi.
0: Ma basta!
1: Lo stava sognando. Però scusatemi, perché rivendica l'origine del supplì che fosse romano? Cioè, non è detto che sia romano il supplì.
0: Oddio, non lo so.
2: Non lo so.
0: Chiediamole di Brundo. È di Brundo, è il supplì,
2: ma è sardo,
0: Una cosa buona sarda da mangiare?
2: Beh, la seada, ceddu, gnocchetti sardi, ragazzi, però
1: forse
2: non è street food.
1: Donato forse lo sa. Se il supplì è romano o meno.
2: Donato Moscati in redazione.
1: È romano, conferma. Chiedo scusa.
2: Abbiamo tanti vocali anche dei nostri amici siciliani, ovviamente, che celebrano la rosticceria siciliana, che è immensa, meravigliosa, fra poco sentiremo,
1: Sentiamoci, ma Sicilia, c'è anche banalmente un pezzo di pizza per strada?
2: Fame?
1: Un pezzo di pizza in piazza sono pazzizzana.
0: Questi sono sondaggi.
2: Dottor Vespa, è tornato dottor Vespa.
0: Buonasera.
2: Tra poco
0: voi parlate di fish chips, supplì, queste porcherie.
2: No, porcherie.
0: La pancia, non riesco più a gestire.
2: Sa che ho dei dubbi dal lessico che sia il dottor Vespa?
0: È il cugino.
2: Dai, cugino.
1: Salutiamo sempre il dottor Vespa. Salutiamolo sempre.
2: Torniamo fra poco parlando di street food Generazione Radio 2.

0: Ok, let's go.
1: Portami a ballare in primavera, questa era Faccia Nuvola. Ho sentito, già riconosciuto un pochino, mi sembrava di sentire Il tempo delle mele, possibile?
2: Sì, c'era qualche synth, brava, brava Camilla.
1: Vero.
2: Allora, Generazione Radio 2, però stiamo parlando a proposito di mele, stiamo parlando di street food.
3: Sì. No,
2: perché ci sono tanti cibi a street food anche, no? Con le
1: anche
2: mele.
1: Le mele caramellate, certo.
2: Lo strudel,
3: vabbè, insomma.
1: No, no, non è tanto street food. Ma street forse food. Sì, forse nel nord sì, magari.
3: Strudel è strepitoso, ragazzi.
2: Vabbè, ragazzi. Sì. Abbiamo fame, si è capito? Anche i nostri ascoltatori.
1: Sì. Basta che non ce la faccio più, veramente.
2: Ci avete invaso di messaggi a 348-7300-200. Ascolterei un vocale proveniente da Salvatore, cuoco dalla Sicilia. Sentite, vai. Salvatore, vai.
4: Arancina con il burro, arancina con la carne, sì. Rollò, sì. Pizzette, sì. Calzoni, sì. Ravazzate, sfince.
2: Vabbè, basta. Basta.
1: Non c'era niente che mancava.
3: Ma forse mi potete aiutare voi. Da ragazzino mi ricordavo, forse male, ma me lo ricordavo, che gli arancini più buoni erano quelli sui traghetti.
2: Ma non lo so.
1: Traghetti.
2: Che traghetti hai preso, Federico?
3: Traghetto per la Sicilia, una qualcosa del genere.
1: Certo, chi ci dice di sì?
3: Ci dicono che è vero.
2: Fiore di Bolio conferma.
1: Perché Fiore? No, perché?
3: Non si sa perché, però erano di una qualità strepitosa.
1: Nei traghetti.
3: Italiani.
2: Forse era una supplì, era un arancino.
3: Arancini.
2: Fiore, il nostro tecnico di regia, per quale motivo? Tu sai perché erano più buoni sui traghetti? Non lo so.
1: No,
2: Fiore non faceva sul traghetto avanti e indietro solo per gli arancini, incredibile. Non faceva le vacanze. Può essere.
1: A proposito di avanti e indietro, sapete che c'era un ragazzo, questa ve la devo raccontare, in spiaggia in questi giorni a Tropea, mi sono affacciato un attimo, faceva tipo 2 chilometri a nuoto ininterrottamente, sì. andava e tornava senza mai bagnare la testa.
2: Non
3: ci credo.
1: Secondo voi che significa?
2: O che stava mangiando? No, può essere.
1: La testa no.
3: Non
1: è una roba strana, è una di quelle cose che lo guardo e mi incuriosisce. Era per rompere il momento supplì, perché mi sta venendo male.
2: Ah, ecco perché, infatti, c'hai distorto completamente.
1: Certo.
3: No, ci scrivono giustamente anche la pizza. Non abbiamo ricordato.
2: La pizza, ragazzi.
3: Pizza al taglio,
2: vabbè, ragazzi.
1: E c'è chi come me ha detto la piadina forever.
3: Strepitosa.
2: Vabbè, io mi fermerei qui con le notizie culinarie, che dite? Basta, che la fame è tanta.
1: Comincio a vedere gli cerchi.
2: Si cerchi a forma di supplì. Torniamo fra poco, generazione.

0: London Bike, questo Aaron. Siamo ancora un po' in un ritmo estivo, perché comunque sì, le giornate, è vero, si sono accorciate, è vero che è più fresco, ma ancora ci sono delle temperature molto godibili, quindi questa musica un po' ritmata così ci piace, ci fa sentire ancora della spiaggia.
1: Ma sai che la piadina sta andando, ragazzi?
2: Niente, via. Federico è tornato lì, Generazione Radio 2, stiamo parlando di street food. Volevamo chiudere l'argomento street food, però
1: no, era solo una costellazione, basta.
2: La piadina, la piadina, tanta roba.
0: Anche Samuele Bersani la cantava.
2: La piadina romagnola. Allora, a questo punto abbiamo un altro vocale, tanti vocali, vi ringraziamo amici di Generazione Radio 2 per i tanti vocali. Sentirei questo di Jus, sentiamo il suo street food preferito.
3: Ciao, sono Giuseppe da Palermo. Ciao. E per me il miglior cibo è l'acquarume o caldume.
0: Caldume.
3: Fatta con interiora di vitello varie, verdure, sì, pomodori, carote. Sì. Buonissimo.
0: Allora io,
3: ciao.
0: Ciao, io ho capito una cosa, le cose buone sono normalmente d'interiora, sono cose un po' così, diciamo, che magari sentirne non è proprio che dici che meraviglia, però sono molto
1: non gustose. Sono esattamente leggere, ecco, quello.
2: Beh, no, quello no, però fanno parte della nostra tradizione culinaria,
0: esatto,
2: italiana,
0: sì,
2: assolutamente sì,
0: sì,
2: dalle polpette alla, insomma, all'interiora, tutti i panini vari. E chi è che non aveva mai sentito l'ampredotto? Tu?
0: Io sicuro domani lo trovo da qualche parte.
2: Sicuro,
0: certo,
2: sicuro,
0: 100%.
2: La legge dell'attrazione dell'ampredotto, famosa,
1: La legge dell'attrazione dell'ampredotto.
2: Se parli l'ampredotto, ti arriva l'ampredotto, capito?
0: È come le polpette, domani l'ampredotto, come se piovesse, uguale.
1: L'ampredotto.
2: Va bene, vabbè, ci fermiamo un attimo, Edi, ci fermiamo un attimo, torniamo fra pochissimo con i 59 secondi di Federico Vespa.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo un chilo in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2.
2: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
1: 2-2.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Carré con queste note un po' anni 70 da serie televisiva tipo Charlie's Angels, ma io sono trepidante, Barti pure, perché è il momento atteso, è il momento dei 59 secondi di Federico Vespa, come dire, i contenuti delle notizie più importanti della giornata.
1: Che cambieranno sempre i destini del pianeta, sappiatelo. Un tesoro da 1 miliardo di vecchie lire inutilizzabile. A Frosinone un operaio ha scovato all'interno di un'abitazione un vero e proprio tesoro in banconote da 1000 lire per un valore complessivo di 1 miliardo.
2: Sì.
1: La beffa? La scoperta è avvenuta fuori tempo massimo.
2: No.
1: I termini legali per il cambio della vecchia valuta in euro stabiliti dalla Banca d'Italia sono ormai scaduta, rendendo la fortuna carta straccia.
2: Quindi niente, non si può fare nulla?
1: Non si può fare nulla, devi buttare. Il navigatore ha sempre ragione, un automobilista è stato fermato dalla polizia dopo aver fatto inversione a U in piena autostrada. La sua giustificazione me lo ha detto il navigatore.
2: Eh beh, sì, certo.
1: E chiudiamo con la più un'altra curiosissima, il treno con il gregge. Un uomo è stato denunciato dopo essere stato beccato a viaggiare tranquillamente per le strade italiane con ben 6 pecore caricate in una Fiat Panda.
2: In macchina?
0: Sono compagni di viaggio.
2: Ma 6 pecore?
0: Se c'aveva voglia di portare
1: le pecore. La domanda
0: è,
1: la morale è?
0: La morale.
1: Qual è? Ma come fai a mettere 6 pecore dentro una Panda?
2: Ma c'è una foto di questo?
1: Ma c'è un giorno.
0: Bello. Però 6 pecore, vabbè, perché non voleva viaggiare da solo.
1: Ma non 6 pecore dentro una Panda.
0: Ma si è portato il gregge dietro.
1: Beh, aspetta.
0: Ma il cane capo gregge dov'è però allora?
2: Esatto, dove sarà il capo?
0: Sarà?
1: Che poi quello delle pecore qual è la
0: pastore maremmano.
1: Pastore maremmano.
2: Pastore muzzese maremmano. No, la domanda è effettivamente, ma c'è una foto di questo signore che ha portato?
1: Dopo non
2: abbiamo le prove proprio.

0: Kingos Leon Radioactive qui su Rai Radio 2, momento che adesso aspettiamo sempre, tutti i giorni.
1: Esatto.
0: Che dopo le mie notizie fondamentali per l'umanità, cioè il tè con camino.
2: Portate
0: i biscottini,
2: Vi siete seduti, poi siete anche vicini a me adesso, quindi immaginate questa seggiolina di velluto.
0: Ma che tè ci fai gustare oggi?
2: Ma leggero, perché poi comunque sennò non dormite, perché sapete che la teina è più forte della caffeina, si prende in maniera intensa.
1: Sì. Infatti io prendo tutte e due, sia tè che caffè.
2: Vabbè, ecco perché, guarda, c'è anche papà oggi, ci abbiamo, che qua salutiamo tra l'altro.
1: Salutiamo Cosimo.
2: Dottore, salve. Allora, volevo raccontarvi questa cosa, questa è una mia abitudine, una mia ossessione, ho anche una mia preoccupazione, però forse ce l'avete anche voi.
1: Vediamo, non di cosa parli, l'ampredotto, no?
2: Allora, questa mattina mi sono svegliato, ho detto, io devo preparare una serie di cose, tra cui cosa importantissima, vedere veramente anche gli argomenti, quello che succede, che non succede, come li puoi raccontare, insomma, preparare anche quello che è il nostro lavoro, perché non sembrerebbe, ma dietro c'è anche una preparazione.
1: Sì, minima, ma c'è.
2: Non sembrerebbe, benché. Comunque, a un certo punto che ho detto, dico, sai che c'è? Però c'ho tempo per fare questa cosa, perché erano ancora le 9:30 di mattina, ho detto, sai, c'ho tanto tempo. Ho il pensiero della cosa, però diventa una sorta di ansia. Prima di arrivare a fare questa cosa, io ne faccio altre 2000 per perdere tempo per farla il più tardi possibile. Avete capito il mio cervello?
1: Sì, cioè, inizio
2: un attimo a sbattere gli occhi.
1: Sì.
2: E quindi prima di fare questo ho fatto, ho sistemato casa, ho pulito il cane, ho fatto il bagno al cane che non aveva necessità, continuando a dire, sai che c'è, tanto lo faccio tra un po', ancora sono le 10. Dopodiché ho iniziato a preparare il caffè, sistemo i libri, stavo disfando le valigie con cui sono tornata, e quindi ho fatto le varie lavatrici, ho iniziato a pulire gli scarsi, ogni cosa.
1: Tutto
2: era una roba pur di non mettermi...
1: Lavorare, questa è la verità,
2: pur di non fare quello che sapevo che avrei dovuto fare.
1: Esatto.
2: E poi a un certo punto che è successo? Che è arrivato l'ora in cui ti devi sbrigare, perché...

0: venire qua. E quindi a due minuti non posso fare niente, non posso rispondere al telefono, non posso rispondere ai messaggi. E questa cosa qui di procrastinare mi succede molto spesso.
1: No, quello pure a me.
0: E non capisco come mai. E tra le altre cose, io ci gioco anche un po' sopra e mi crea un'ansia, per cui devo andare a realizzare questa cosa, comunque completarla. E mi faccio salire l'ansia finché poi non arriva il momento in cui l'ansia non la contengo più, la faccio.
2: Quindi la domanda è, vuoi capire da noi, cioè, a modo di psicologi,
1: se procrastiniamo?
0: Il profilo psicologico.
2: No, perché si procrastina soprattutto.
0: Esatto. Che tipo di procrastinazione nobile avete usato? O usate voi nelle vostre cose? Nobile?
2: Nobile?
0: Nobile, certo.
2: Nobile. No, guarda, io devo dire che da 2-3 anni, anzi forse più, proprio per evitare di avere questa ansietta da prestazione, sì, le faccio subito. Beh, lo vedete, io alle 7 di mattina vi scrivo: buongiorno ragazzi.
0: Davvero, comunque.
1: Beh, oggi...
0: no, guarda, posso dire, me l'ha fatta venire a tropea questa ansia. Ho detto, oh, finalmente sì, posso godermi la mattina al mare. Bam, alle 8:30 di mattina.
1: E Barti Colucci si sveglia molto presto, vero Barti?
2: Sì, sì,
1: molto
2: sì,
1: presto. Oggi mi ha scritto: alzati Lazzaro. Alzati Lazzaro.
0: Siccome te non rispondi, poi ribatte su di me, capito?
1: Io
0: Federico ci risponderà tra un po'. Intanto parlo con te.
2: Esatto. Forse la colpa è mia? Può essere.
0: Sì, mi hai trasferito l'ansietta.
2: No, non volevo.
1: A proposito di cose che non si possono procrastinare, io oggi non ho risposto perché ero in una seduta dentistica.
2: Sì.
1: E quindi non potevo procrastinare.
0: Volete
1: purtroppo
0: sapere la morale?
2: C'è una morale, sì, certo, tutto qua. Dicela, stiamo aspettando, vai.
0: Ho una seduta dello psicologo. Per gestire l'ansia.
2: Quindi questo bisogna andare lì?
0: Secondo me
1: l'ansia,
0: sì,
1: cioè, secondo
0: me. O me la voglio creare perché non ne ho, oppure non lo
2: Brava.
0: So, la devo

0: Francamente Cattedrale su Rai Radio 2, mentre Camilla Ferranti, Barti Colci e Federico Vespa stavano discutendo probabilmente di procrastinazione degli impegni.
1: Del perché, del sì, perché, del forse perché, per la voglia perché. Di avere un po' più.
0: E mi ha sbloccato un ricordo lei.
1: Quale?
0: Dell'università. Mentre i miei amici si mettevano 3 mesi prima a studiare, io un mese e mezzo prima, quando avevo l'acqua alla gola, mi chiudevo 5 ore al giorno, però un mese e mezzo prima, capito? Quando
1: c'è così, sì, l'ansia, sì, l'ansia della prestazione.
2: Sì, esatto. Chissà se è per tutti in questo modo, oppure insomma, alcuni sono più addetti a questo tipo di studio, di concentrazione, e invece c'è chi prova bisogno invece di avere il tempo spalmato nel giusto, di avere molto tempo a disposizione.
1: Io credo anche che chi si sbriga alla fine, come noi, anche durante i miei percorsi universitari, io mi sbrigo sempre alla fine, inconsciamente hai meno ansia nell'essere bocciato, perché hai studiato meno degli altri, capito? Quindi
0: non c'è niente da perdere, certo.
1: E quindi paradossalmente sei più rilassato e più concentrato.
0: Sì,
1: credo
0: che
1: potrebbe essere anche quello.
2: Potrebbe.
1: Vabbè, comunque chiederemo uno psicologo, insomma, di
0: farci un attimo una diagnosi, uno strizza cervelli.
2: Sarebbe utile per capire. Io posso dire che finché, esattamente come Federico e come te Barti, finché non sto con l'acqua alla gola non riesco, ma tra le altre cose questo poco tempo a disposizione che ho in realtà mi fa concentrare il doppio e mi fa stare, come dire, ricevo le informazioni più velocemente.
1: Sei più attenta, più
2: sì,
1: attiva.
2: Sì, più focalizzata.
1: Ma troveremo una soluzione anche a questo sì. Dilemma del tè di Camille. Qui a Generazione Radio 2, come sempre, noi proponiamo a voi ascoltatori un almanacco musicale che verte tendenzialmente su un argomento che abbiamo trattato in questa puntata, nel caso specifico street food. Quali canzone hanno parlato di mangiare se o diventare famose?
0: Tantissime. Camilla?
2: Mangia.
1: Ah, di mangiare. Allora, partiamo con la prima? Vi porto nel 2015, nata da un equivoco linguistico dei produttori svedesi del brano, che hanno tradotto male l'espressione Sex on the Beach, trasformandola letteralmente in Cake by the Ocean degli NCA.

0: Beatles invece con Watermelon Sugar, famosissimo singolo pubblicato nel novembre del 2019, tratto dall'album Fine Line, diventato un vero e proprio inno pop globale e mio futuro marito.
1: Ciao.

0: Pensate, brano che parla di un cocomero. Geniale.
1: Watermelon, cocomero.
2: Invece, come non ricordare Pupo con Gelato al cioccolato, pubblicata nel 1979.
3: Ma scusate.
2: Che cosa?
0: No, nulla.
2: Il brano è stato scritto da Pupo insieme a Cristiano Malgioglio ed Ermanno Cappelli. La canzone racconta una storia d'amore estiva e leggera, natresca.
0: Sentiamo, vai, vai, Enzo.

0: inizio adesso, poi è entrato in studio.
1: Io mi ero raccontato quando hai scritto questa canzone, amore.
0: No, ci dica, ci dica, ne vogliamo
1: riferiva?
0: Sapere di più, no, ci dica.
1: Ma non siete fascia protetta, non posso dirlo.
0: Ma cosa? Il nostro Barty alias Malgioglio.
1: Ti saluto, ciao Cristiano, ciao Enzo.
2: Ciao Cristiano. Amico.
1: Va bene, questo è la Marco musicale di oggi in Generazione Radio 2. Proseguiamo con la musica. Elvis Presley, Jailhouse Rock.

0: Elvis Presley, Jailhouse Rock. La stavi ballando Federico Vespa qui a Genesio della Juve.
1: No, io purtroppo sono l'antiballo.
0: No, devo
1: io
0: dire
1: ho le
0: che
1: braccia che vanno di là, le gambe che vanno là.
0: Esatto, come Elvis.
1: Ero lo svuotapista io, perché quando ballavo la gente si dissociava. Dissocio da questo che balla così e via.
2: Perché non è ancora pronto il meme con le vestiti da Elvis? Come mai non
0: brava,
2: c'è?
0: Brava, mi hai dato un'idea.
1: Però
0: poi
1: dobbiamo far vedere.
2: Certo, io li metto nelle storie. Siete voi che non fate niente, sono io invece che porto pubblicità a noi tre carini.
1: Grazie, va bene, tu sei la vera queen del programma. Intanto ragazzi vi ricordo che Radio 2 è la radio ufficiale Tennis and Friends, Salute Sport Main Edition 2, 3 e 4 ottobre 2026 al Foro Italico per la 16ª edizione Salute Sport. Il progetto è nato nel 2011 per promuovere la cultura della prevenzione attraverso lo sport, la salute e i corretti stili di vita.
2: Si tratta di 3 giornate nelle quali il villaggio della salute e lo sport si tratteranno delle tematiche come la prevenzione, lo sport, la ricerca, formazione, istituzione e solidarietà. Si incontreranno poi il Foro Italico con l'obiettivo di rendere la prevenzione sempre più accessibile e vicina alla quotidianità.
0: Da un'idea del professor Giorgio Meneschincheri, medico specialista in medicina preventiva del Policlinico Universitario Agostino Gemelli e docente all'Università Cattolica di Roma e all'Università Temple of Philadelphia, Tennis and Friends Salute e Sport ha offerto in 15 anni, pensate un po', di attività oltre 400.000 check-up gratuiti ai cittadini con oltre 1 milione di presenze complessive agli eventi. Quindi partecipate, soprattutto
1: assolutamente sì.
0: Mi raccomando, viva la prevenzione, sempre.
2: Vada!

0: Earrings, 17:56, Radio 2, Generazione Radio 2. Si conclude anche questa puntata in questo lunedì 28 di settembre. Ragazzi, buon saluto agli ascoltatori. Grazie a tutti.
1: Grazie,
2: grazie
1: ragazzi,
2: ci avete bombardato di messaggi. Grazie.
1: Ci avete anche affamato molto. Adesso vado a casa con una discreta
2: fame. Veramente incredibile. Io vorrei salutare la nostra squadra partendo dalla regia di Adi Brundo e alla cura Valentina Totta e Caterina D'Aleo.
0: Alla parte tecnica ringrazio prima Andrea Perrone, ora Fiore Liborio. Vi ricordiamo, siamo una Visual Radio, canale 202 del Digitale Terrestre. Saluto e ringrazio Giuseppe Caporale.
1: E invece io devo salutare il nostro tesoriere.
0: Chi?
1: In redazione, il nostro Donato Moscati.
0: Ah,
1: il
0: Donato,
1: tesoriere,
0: è vero,
1: ragazzi.
0: Il tesoriere.
1: Spieghiamo, volete spiegare il perché?
2: Sì, perché
1: velocemente.
2: È stato istituito un fondo cassa per il caffè. E le
1: chi
2: acque,
1: detiene
2: ecco.
1: Questo fondo cassa?
2: Il nostro Donato.
0: Donato Moscati. Ecco. Bravo Donato.
1: Grande
2: va
1: Donato,
2: bene.
1: Grazie.
2: Vi lasciamo Red Carpet Radio 2 con Andrea De Logo, Mario Benedetto, Pippo Lo Russo, la partecipazione di Michel Dessy.
0: Noi torniamo domani.
1: Ciao. Ciao.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo un chilo in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.
3: 2-2. Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Onda Verde, viaggiare informati.
8: Bentrovati i principali aggiornamenti in questo momento in A4. Un incidente tra Cavenago e Trezzo verso Brescia. Ci spostiamo, andiamo in A8, code a tratti e traffico tra allacciamento Fiorenza e lo svincolo Milano Fiera verso Varese. Andiamo poi sulla Firenze-Pisa-Livorno, code per 7 km, un incidente tra Empoli Est e San Miniato Basso verso Livorno. In questo momento in A10 un incidente crea delle code tra lo svincolo di Celle e lo svincolo A16 verso Ventimiglia. In A4, e anche qui dobbiamo segnalare un incidente sul ramo Casalecchio della A14, code tra Bologna e Casalecchio e allacciamento A14 verso questa autostrada. Sulla Firenze-Roma un veicolo in panne, ci sono code tra lo svincolo di Firenze Sud e Incisa verso la capitale. Andiamo verso Roma, diramazione di Roma Sud, code per 1 km, la viabilità esterna non riceve, siamo tra Torre Nove e allacciamento al raccordo in direzione di quest'ultimo. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Re Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
9: Sono le 18.

0: Red Carpet Radio 2, siamo tornati una settimana insieme, di nuovo sta per partire. Come vi sentite, Pippolo Russo, Mario Benedetto?
1: Andrea De Logu, bene, bene, ci sentiamo bene. Come va? Tutto a posto?
2: Che c'è De Logu, c'è speranza.
0: Siete proprio degli sciocchi, siete degli sciocchi. Oh, ricordiamo che siamo stati lontano un weekend, a me siete mancati, come sono mancati gli ascoltatori di Radio 2.
1: È vero, sì. È vero, noi ti abbiamo visto poi però in TV all'America's Cup e diciamo ammazza quanto c'è mancata la De Logu, hai visto come se la sta spassando, hai visto?
2: Vero, no, sta sulla cronaca la De Logu.
0: Io l'ho fatto per voi, perché poi ne parleremo.
2: Brava. La De Logu sta dove la notizia è.
0: Bravissimo, poi non soltanto parleremo anche di cose molto più importanti di quello che ho visto io, anche se l'American's Cup, l'avvicinamento American's Cup è molto importante, parleremo anche di tante altre cose, parleremo di carburante che sta facendo comunque notizia da un bel po'. Noi siamo stati i primi, a toccare questo argomento,
2: perché abbiamo fiutato appunto la notizia, perché poi noi siamo il red carpet, va dove la notizia, dove
0: duole,
2: l'esigenza, esatto,
0: red carpet batte
2: duole,
0: dove la notizia duole,
2: la benzina, belle e cattive notizie, ecco come esattamente in questa occasione.
0: E poi parleremo anche di rap, ma questo insomma la tocchiamo dopo. Pippo, i messaggi WhatsApp sono già attivi.
1: Sì, le interazioni possono sempre essere subito attive al 348 7300 200. Siamo sul canale 202 in TV e ovviamente il tutto fluisce con tanto oliatura da parte di Peppe Verdel in regia.
0: E poi ci abbiamo il nostro Michel Dessy. E adesso sai cosa ci ascoltiamo?
1: No, dica.
0: Un bel dito nella piaga, Miss Italia, guarda. Vai. Un po'.

0: Puppet, Radio 2, dito nella piaga Miss Italia. Siamo qui, siamo tornati per parlare di quello che succede in questo momento nel nostro paese, ma anche nel mondo, perché il red carpet è veramente un ritrovo per tutti.
1: Non ha confini.
2: Bravo,
1: non ha,
0: come il nostro amore, come il nostro amore. Attenzione, adesso non ci vogliamo sbrodolare,
1: no.
0: Ma tempo fa abbiamo toccato l'argomento carburanti, sì, parlandone anche molto nel dettaglio, perché erano uscite le prime notizie che allarmavano un po' chi usa sovente la, ma anche chi non usa sovente la macchina o un mezzo di trasporto che ha bisogno di benzina, certo, o di diesel. Quindi abbiamo deciso di toccare l'argomento. Ora devo dire, è necessario parlare di questo argomento.
1: Sì.
0: L'argomento è...
1: c'è una scelta importante, diciamo, di uno degli operatori principali, no, di questo settore, quindi impone una riflessione, anzi tanti lo hanno seguito.
0: Tantissimi, guarda, è di venerdì sera la notizia, sì, poi noi ovviamente la trattiamo oggi che è lunedì, e dobbiamo dire che è stato messo un tetto ai prezzi del carburante,
1: sì,
0: nello specifico è stato annunciato, come abbiamo detto, nel weekend, ma è attivo soltanto da oggi,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: la notizia è stata data, ma da oggi c'è,
1: sì,
0: davvero,
1: sì,
0: un abbassamento dei prezzi,
1: sì,
0: e
1: sì,
0: questo di Eni, attenzione, Eni,
1: sì, sì,
0: ha
1: poi hanno seguito anche altre, ovviamente,
0: anche
1: i PI, esatto,
0: i PI,
1: esatto,
0: adesso c'è i prezzi camierati, quindi,
1: sì,
0: questa cosa insomma sta diventando importante,
1: sì,
0: e tante grandi aziende stanno seguendo. Eni è compagnia petrolifera partecipata dello Stato, quindi è stato il primo che
1: si è portato
0: avanti
1: questa scelta,
0: e dovrebbe durare 30 giorni. Perché questo? Perché il prezzo della benzina e del diesel era diventato improponibile,
1: sì,
0: per chiunque.
1: Sì, sì,
3: esatto,
1: sì, stava salendo, e quindi c'è questa scelta aziendale, anche di responsabilità sociale, se vogliamo, ed è interessante perché poi insomma imporrà una serie di riflessioni, come hai detto giustamente tu poco fa, Andrea. Parleremo anche di consumatori,
3: esatto,
1: e quindi come impatta,
3: sì,
1: e chi è riuscito a beneficiarne.
0: Ecco, non ne parleremo soltanto noi, insomma avremo al telefono persone che hanno studiato il materiale più nel profondo, perché non volevamo mai permetterci di darvi delle notizie che non siano totalmente aderenti alla realtà. Quindi andiamo subito su quella che viene chiamata in gergo tecnico call to action. Andiamo,
3: sì,
0: subito a chiedere qualcosa ai nostri ascoltatori.
3: Amici, ma voi avete già fatto benzina? Avete fatto il pieno da questa mattina? Come è andata? Cosa avete trovato? Le code? Benzina esaurita? Avete fatto come uno che conosco io, che è andato a fare il pieno sabato mattina perché ha lavato la macchina e ha scoperto due giorni dopo che poteva rispondere? Il pirla del giorno sono io, capito? Mannaggia.
0: No.
3: Ho fatto il pieno appena. Mannaggia, ne ho parlato.
1: E dopo hanno messo il tetto.
3: E poi ha passato. Vabbè.
0: Allora, il numero è sempre lo stesso: 348-7300-200. Un messaggio vocale, se volete, a noi fa piacere, lo facciamo sentire, così sentiamo anche la vostra voce. La domanda riguarda proprio benzina e diesel. E quanta coda avete fatto? Se avete trovato il distributore prosciugato? Se avete invece fatto il pieno? Se,
3: certo,
0: siete tranquilli? Se qualcuno vi ha tolto il posto? Poi avete riempito delle taniche? Insomma, si parla di benzina, si parla di diesel, si parla di voi che siete in macchina in questo momento. 348-7300-200.

0: Benson Boone, Mystical Magical, in diretta qui a Radio 2, Red Carpet, Andrea De Logu, Mario Benedetto, Pippolo Russo, Michel Dessy. Insomma, qua abbiamo scatenato già tutti i nostri
1: il panico.
0: Amici. Per forza.
1: Allora, approfittiamo di una domanda risposta, quindi un pezzo sul Corriere della Sera che è uscito apposta proprio sull'affair carburante. Vado a intervistare il nostro Mario Benedetto. Vado
2: andiamo
1: proprio
2: pronti.
1: Dritta.
2: Vai.
1: Che cosa accade oggi ai prezzi sulla rete di distribuzione dei carburanti?
2: Allora, a parte questo tetto messo da Eni in particolare, poi appunto è seguito EP e altre compagnie, come abbiamo detto, e quindi ci sarà un prezzo calmierato.
1: Quanto costeranno benzina e diesel? Perché un prezzo calmierato quanto?
2: Allora, in modalità self, al massimo la benzina costerà 1,99 euro al litro e il gasolio 2,19 euro al litro per 30 giorni attualmente.
1: Però potrebbe essere anche...
2: Potrebbe essere. Che vada avanti al momento, per precisione, come dici tu, ecco, siamo alla 30
1: quanto si
2: giorni.
1: Risparmia su un pieno?
2: Ah, fino a 8 euro e mezzo.
1: Ragazzi,
2: quindi,
1: tantissimo.
2: Esatto, quindi...
1: È tantissimo, cioè, è incredibile.
2: Pensiamo, insomma, a più pieni, sì. Vabbè. Insomma, in 30 giorni può venire anche un pieno gratis, tra virgolette, no?
1: Guarda che per chi viaggia tanto, specialmente per lavoro, che non può prendere i mezzi, è vita questa roba qua.
2: Lo dicevi bene anche tu, gli utenti, pensiamo anche alle aziende, quindi a trasporti, che ancora il trasporto su gomma avviene tantissimo per il trasporto dei beni alimentari, come vediamo, e non solo, insomma, beni di ogni tipo.
1: Anche
2: che...
1: perché l'Italia, insomma, è veramente tutta lunga, è uno stivale, quindi abbiamo bisogno ancora, di autostrade, c'è ancora tanta necessità.
0: Gli agricoltori, ad esempio, tu pensa quanto, cosa vuol dire accendere un trattore, andare tutti i giorni, insomma, a lavorare, a fare, non solo andare in ufficio, per dire.
1: 348 7300 200, vi abbiamo chiesto se volete mandarci un messaggio vocale e raccontarci se siete riusciti a fare benzina, se avete trovato delle file, insomma, che cosa è successo. Sentiamo.
3: Buonasera, Salvatore da Vittoria. Per quello che riguarda la benzina, Eni ha portato la benzina a 1,99 euro e naturalmente sono andato a fare il pieno.
0: Bravo.
1: Vedi? Beh, questo ha fatto, quindi ce l'ha fatta a fare il pieno.
0: Ce l'ha fatta.
1: Quindi è un ce l'ho fatta.
2: Ce l'ho fatta, lo abbiamo incassato.
0: Molti avranno fatto come me il pieno sabato, capito? Il pieno la settimana prima.
2: Speriamo di no.
1: Pregati. Ci fermiamo un secondo, torniamo subito.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.
1: 2-2. Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: 2-2. Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: Tappet Radio 2, un pezzo meraviglioso, Geolier con Achille Lauro per noi. E devo dire che ho visto in concerto sia Achille Lauro quest'estate sia Geolier. E wow, che belli artisti che abbiamo, che sono cresciuti con questo pubblico. Io sto per dire una cosa da anziane, ok?
1: Sì.
0: Educatissimo, un pubblico educatissimo, un pubblico in ascolto, che cantava, che si abbracciavano. Mi sono emozionata.
1: Brava, è vero.
2: Bello, secondo me non è scontato.
0: Non è scontato.
2: La partecipazione, anzi, c'è sempre questo schermo che fa da barriera del telefonino. E in realtà abbattere questo tipo di barriera
0: è bellissimo.
2: Anche.
1: Ma non solo, questi artisti che sono giovani, che sono diciamo quelli più emergenti,
0: li abbiamo visti crescere,
1: esatto, e io sono uno dei primi facendo anche radio, così, che dicevo chissà, e invece veramente mi hanno convertito, cioè,
0: ma
1: senti...
0: bisogna anche capire che il mondo è cambiato, si fanno strada piano piano fra tantissimi grandi artisti e anche piccoli artisti che stanno crescendo, quindi complimenti, la fatica è stata doppia. Ma attenzione, al 348 7300 200, vi abbiamo chiesto: ce l'avete fatta a fare benzina? Ce l'avete fatta a non fare una coda infinita, dato che ci sono i prezzi calmierati? Ce l'avete fatta, sì o no? Sentiamo.
3: Ciao a tutti amici di Radio 2. Sì, ho appena fatto il rifornimento di benzina, 40 euro. E sì, c'è un po' di coda, ma ripeto, non esagerata.
0: Non esagerata.
1: Beh,
2: quindi, altra seconda buona notizia.
0: Beh,
2: cioè,
0: sentiamo,
2: la situazione sembra sotto controllo.
0: Se c'è una terza buona notizia, vai.
4: Stamattina, dopo la colazione, siamo andati a fare il pieno, 2,195 euro il diesel, un bel pieno, tutto il resto. Il titolare ha detto: ma che bello, dopo tanto tempo il piazzale pieno.
0: Oh.
4: Sì, ho capito, però dopo un po' secondo me l'ha finito, perché
0: certo.
1: Per forza.
0: Ragazzi, per forza, prima o poi, cioè, lo so che uno non ci pensa mai, sembra infinito, no? Quello che vai a fare dal benzinaio, chissà da dove arriva, ci sono delle taniche sotto, quando è finita è finita.
1: È certo, è normale.
0: Non lo puoi fare più, vai con un altro.
5: Buonasera, sono Roberta da Roma.
0: Ciao Roby.
5: Io ho fatto il pieno stamattina, c'era una discreta fila, ma insomma, anche se si trattava di una pompa self-service, in realtà c'erano due operatori.
0: Ah, che bello.
5: Eni, che davano una mano volendo, e dietro di me arrivava la cisterna per riempire nuovamente i serbatoi.
0: Oh.
5: Quindi insomma, erano ben organizzati.
0: Solo belle notizie.
2: Vedi anche un bel messaggio, posso dire, al di là del dato economico, poi pensare cosa si sviluppa in questi casi, anche un po' la solidarietà, perché tecnicamente è riservato al self-service, però
0: certo,
2: l'operatore che ha tempo libero e va a aiutare chi fa benzina, cioè, la vita è fatta anche di piccoli gesti.
0: Giustissimo.
2: Fatta anche di questo, quindi venirsi incontro va sottolineato.
0: Io non me l'aspettavo di parlare di tutte queste cose parlando di benzina e di diesel, posso dirlo? Che bella cosa. Che bella cosa anche che stiamo per sparare un Michael Jackson così, pam, nell'etere. Anche perché siete in macchina, ballate.
1: Certo.

0: Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Anche con la lingua tra i denti. Radio 2, Red Carpet, Andrea De Logu, Pippolo Russo, Mario Benedetto e Michel Desi,
1: Michel Desi,
0: che
1: Desi
0: è in giro per le città d'Italia in questo momento, pare sia in ascolto.
2: Sì.
3: Oh. Vi ascolto.
0: Dici,
3: buonasera.
2: Dove sei? Parigi?
3: No, hai sbagliato, guarda, indovina. Sono a Berlino oggi.
1: Tutto a spese di Rai Radio 2.
3: No, ovviamente. Paga Giovanni Alibrandi, il nostro direttore, perché era
1: di tasca sua.
0: E allora non puoi essere a Berlino, guarda, al massimo sei a Tagliacozzo.
3: One moment. C'è un Brewster che mi aspetta con un po' di mostarda.
0: Cosa ci racconti?
3: Voi lo sapete che ogni mattina io, non si direbbe, ma leggo tutti i giornali.
0: Sì.
3: Questa mattina il Corriere della Sera parlava di uno studio che ha scoperto che procrastinare potrebbe dipendere anche dal cervello. Praticamente esisterebbe un circuito che ci frena quando dobbiamo iniziare un compito spiacevole, e non si tratta di pigrizia. E il Corriere dà anche dei suggerimenti, dice che bisogna dividere quello che dobbiamo fare in piccoli compiti,
0: quindi per non posticipare le decisioni o le azioni.
3: Esatto, professore, è proprio così. Chi meglio di lei. E oggi, praticamente armato di microfono, sono andato in giro proprio a Berlino, nel quartiere in un quartiere famoso di Berlino.
1: Come si chiama il quartiere famoso di Berlino?
3: Testaccio. A chiedere, ma voi procrastinate?
1: E tu ci tradurrai, perché immagino che non parlino italiano. Sentiamo.
3: Fatica oggi.
4: Lei è un procrastinatore?
5: Io non so nessuno.
4: No, dico, lei rimanda gli impegni.
5: No, niente.
4: Lei procrastina?
6: No, non lo so.
4: Rimanda le cose?
6: Non so che dire.
7: Io non so il significato proprio.
4: Rimanda?
7: No, lasci.
8: Ormai è l'abitudine di una vita, insomma, rimandi la cosa, la faccio dopo, e poi la rifai sempre un giorno dopo.
4: La scienza dice che bisogna dividere i grandi impegni in piccoli impegni, così ce la si può fare.
8: Questo è vero. Dobbiamo impegnare su queste cose, certo.
4: Lo posso?
5: No, guardi, vado di fretta, mi scusi.
4: Volevo dire se procrastina.
5: No.
4: È un procrastinatore?
8: No, penso di no.
4: Rimanda le cose?
8: Un po' sì.
9: Le cose le faccio in maniera giusta, tranquilla.
1: Bravo.
9: Sono programmatore, c'è niente a fare.
1: Bravo.
10: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
11: 2-2. Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
12: Sì?
11: Giura che non lo dirai.
13: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
14: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
15: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
16: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro.
17: Smettila di prendermi a calcio.
16: Fermati, Bourne.
15: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: 2-2.
18: Ti sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.

0: scrivendo al 348-7300-200 a proposito di procrastinare, c'è Daniele da Potenza Picena che dice: io la benzina la farò nei prossimi giorni, aspetta ancora uno,
1: ancora
0: due, tre
1: un
0: giorni.
1: Po' aspetta, sì, per aspetta. Far benzina e vediamo se invece aspetta.

0: Tante domande che ci assalgono in questi giorni, cioè ci chiediamo se non si poteva far prima, abbiamo subito 6 mesi speculazione con dei costi altissimi che hanno danneggiato il potere d'acquisto, l'inflazione è salita alle stelle, non soltanto un caro carburante ma anche un caro supermercato, perché poi questi costi si riversano anche sulle merci che compriamo al supermercato. Anche io, per rispondere al vostro ascoltatore, aspetterei un po', perché la notizia di questi giorni, anzi di queste ultime ore, è che continuo a ricevere fotografie di distributori Enilive che non tengono conto degli annunci della compagnia. L'ultima l'ho postata nelle mie storie poco fa, quindi l'invito è: segnalateci se trovate delle pompe Enilive, quindi della compagnia Eni, che non tengono fede a quanto promesso alla compagnia, perché
1: assolutamente
0: altrimenti
1: sì,
0: davvero è soltanto marketing.
1: No, assolutamente. Beh, immagino che sia insomma una scelta del benzinaio, del privato, ma è giusto, bravissimo, anche questo è veramente servizio pubblico. Segnalate se qualcuno non segue questa direttiva, lo sta facendo di suo conto e non è giusto. Grandissimo, grazie.
2: Giusto, questo è
1: Massimiliano,
2: bravissima, per vigilare e fare attenzione. Dicevamo, Massimiliano, c'è una possibilità quindi di risparmio significativa appunto su un pieno ma anche duratura per questi 30 giorni, quindi una stima si può fare in termini positivi per i consumatori?
0: Sì, ma no, non c'è dubbio, ci aspettavamo che un'iniziativa del genere arrivasse prima, ma accogliamo ovviamente con grande favore
2: quella
0: di Eni, la prendiamo per buona, assolutamente sì, anche perché la notizia di oggi l'avrete già data, è che altre compagnie, in particolare IP, hanno annunciato di seguire quella strada. È un annuncio che non abbiamo capito bene, non si tratta proprio di un price cap, cioè di un tetto massimo come quello di Eni, né sappiamo quando cominceranno a ridursi i prezzi anche nella rete di IP, sono altri 4.000 punti vendita in tutta Italia, e la speranza è che anche altri seguiranno questo buon esempio. Quindi
1: speriamo, noi ne stiamo parlando in radio, perché sai, la pubblicità è l'anima del commercio. Se noi parliamo in modo positivo delle grandi aziende che hanno deciso di mettere un tetto al prezzo, speriamo che anche le altre lo facciano, e noi lo diremo. Tutte le aziende che si accoderanno a questo verranno citate ovviamente in positivo, quindi speriamo che questa cosa serva. Senti, un'ultima cosa, poi ovviamente ti lasciamo andare a fare il supereroe in giro per l'Italia. E non dimentichiamoci che, come abbiamo già detto, questa cosa si abbatte anche sui consumi di cibo, supermercati eccetera eccetera, perché insomma tutti i mezzi pesanti trasportano molto di quello che noi andiamo a comprare ai supermercati, ma anche gli aerei. Se un volo viene annullato perché c'è carenza di carburante, noi cosa possiamo fare?
0: è un carburante che segue rotte diverse anche dal punto di vista dei rincari, sì. Il cosiddetto jet fuel, quest'estate se ne è parlato molto perché c'era una carenza, o perlomeno si era annunciata una carenza di carburante per gli aerei, poi in realtà gli allarmi per fortuna sono rientrati. Per le cancellazioni la regola è sempre la stessa: abbiamo diritto a farci rimborsare il prezzo del volo e ovviamente a farci riproteggere, cioè farci mettere su un altro volo. Tra l'altro è utile quello che stiamo dicendo, perché sento da Catania che l'aeroporto è di nuovo a rischio per colpa della cenere dell'Etna.
1: No.
0: Purtroppo in questi giorni c'è questo rischio nuovamente.
1: Guarda, dispiace tantissimo, è veramente una situazione preoccupante.
3: Senti Massimiliano, ma se ti dico, il cliente non ha sempre ragione, ma conviene ascoltarlo.
1: Come trasformare le emozioni del cliente nel tuo più potente strumento di crescita? Questo è il tuo libro, e devo dire che noi abbiamo saccheggiato anche in tempi non sospetti.
0: Dai, vi vengo a trovare, così ne parliamo dal vivo.
1: E
0: la
1: non
0: cosa
1: vediamo
0: è dare ragione al cliente, e non va fatto ad ogni costo. Molto più importante per le aziende ascoltarlo. Chissà che questa riduzione dei carburanti così attesa sia anche un modo per l'azienda per rimettersi, diciamo così, nella stessa lunghezza d'onda delle persone che hanno subito davvero una speculazione enorme sui carburanti. Vedremo.
1: Grazie, ti aspettiamo qui da noi. Grazie mille, Massimiliano Dona, presidente Unione Nazionale Consumatori. Cosa

0: Fabri, Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Goya in diretta quando sono le 18:40 minuti e 47 secondi. C'è chi dice: ragazzi, mi sento un po' come Willy il Coyote, ho girato tutti i distributori, benzina esaurita, torno a casa in riserva.
1: No, poveri, ci dispiace. Sentiamo al 348 7300 200, sì, che cosa ci avete detto.
2: Io sono un trasportatore che lavoro al porto di La Spezia, sì, e distributore del porto stamattina era 2,47,9, cosa allucinante, e io ho fatto 510 litri a 2,19, praticamente ho risparmiato più di 150 euro.
1: Cavolo!
3: Bene, bello, tanto. Vorremmo sentire spesso questi messaggi.
1: Vai, un altro.
4: Ma solo io non ho trovato questi benzinai, ho fatto chilometri da Desenzano a Bergamo e né gli IP né gli ENI che ho visto avevano quei prezzi lì.
1: Poi segnalate,
4: sono dovuto andare da un da uno di quelli a marchio comune.
1: Segnalate all'Unione Nazionale Consumatori, come sì, ha detto Massimiliano Donna, segnalate, anche perché la direttiva è per tutti, quindi certo, devono abbassarlo, e se no è che tutto, cavolo. Vai, un altro.
5: Buon inizio settimana, red carpettiani, ma soprattutto red carpettiane. Io me la sciallo, come si dice a Milano, perché vado in bici. Bravo. E come me tante altre persone lo stanno facendo, visto quello che costa.
0: E certo,
1: posso dire, io oggi non ho trovato traffico, dovevo fare tanti chilometri dall'altra parte di Roma, ci ho messo un quarto d'ora, di solito ci metto almeno 40 minuti.
0: Evviva! Sì, sì.

0: Cairo, Sexy to Someone in diretta qui a Red Carpet Radio 2. Andrea De Logu, abbronzatissima addirittura, ragazzi. Sì. Com'è?
1: È solo smog addosso a me.
0: Dici? T'hanno visto in barca a sì. Napoli questo weekend. Che è successo? Che ci facevi?
1: Allora,
2: abbiamo visto. Spiegaci un po'.
1: Allora, attenzione, sono stata fortunata perché sono stata invitata dalla mia amica Yaya De Grenet a
2: grande
1: vedere,
2: Ilaria, salutiamola.
1: La salutiamo tanto, a vedere l'avvicinamento dell'American's Cup che si è tenuto per la prima volta in Italia e si è tenuto a Napoli. È una festa enorme perché insomma non era mai successo che arrivasse in Italia. Si sono trovati benissimo, hanno già, da quello che ho capito, non so se posso dirlo, però mi hanno detto gente lì alla festa che insomma dopo abbiamo festeggiato, se non c'era un po' di vino magari,
2: voi già appassionati di vela,
1: grandi appassionati di vela,
2: intenditori,
1: mi hanno detto che insomma probabilmente confermeranno già il prossimo anno e quello dopo ancora, perché si sono trovati tutti bene.
0: Certo, adesso...
1: Ma trovati male a Napoli, dai.
0: Ma
1: dimmi
0: figura.
1: Come ti trovi, cioè ti trovi bene per forza.
0: Le gare ufficiali maggio, giugno, luglio 27.
1: Assolutamente, sì, adesso è soltanto l'avvicinamento.
0: Sì.
1: E devo dire che ho capito molto
2: è
1: di quello che
2: è
1: abbiamo vinto.
0: Brava.
1: Abbiamo vinto.
0: Attenzione.
1: Questa cosa la sapevo, luna rossa, giusto?
0: Sì.
1: Abbiamo vinto e abbiamo strambato.
0: Ecco,
2: beh, queste sono notizie su cui
1: un po'
2: ci
1: di volte
2: di entrare nel merito.
1: Abbiamo strambato un sacco di volte.
0: Per forza, per
1: andare. Ora, ragazzi, io sto imparando poco a poco
2: a strambare. Ah sì.
1: Mario Benedetto, la pianti?
2: Io imparo
1: di leggere un sottotesto che non c'è.
2: No, io ho fatto un corso di
1: strambatura.
2: Cioè, per curiosità, credo che tanti, anche chi è all'ascolto, che è difficile, la vela è un po' di nicchia.
1: È complicatissimo.
2: Io ho provato, infatti non sono andato avanti, però tra
1: strano che tu a strambare sei bravo.
2: Ponente. Sì, ma anche a come si dice? Non mi ricordo quali
1: sono perso,
2: le altre.
1: Sei perso.
2: No, a scuffiare pure purtroppo.
1: Hanno scuffiato.
2: Perché,
0: Digli pure questo.
2: Sì, scuffiare. Significa appunto ribaltarsi.
1: Hanno rischiato
2: spesso
1: di scuffiare. È stata una bellissima emozione. Devo dire che, non conoscendo molto, ma avendo la possibilità di vederlo da vicino, è stata una giornata meravigliosa. E tornerò quando la rifaranno, non l'avvicinamento, ma quando insomma ci sarà la gara.
0: Ci sarà la gara.
1: E non vedo l'ora. Voi siete soltanto invidiosi.
0: Esatto.
1: Invidiosi di me che sono andata e non vi ho invitati.
2: Siamo felici.
1: Io non vi ho invitato, ma vi inviterò a un'altra festa.
0: Sì.
1: A Coccia di Morto.
2: Bene,
1: e comunque
2: proveremo
1: ho degli amici.

Ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: 22 Simba, ne vale la pena? Domanda, ne vale la pena? Sì, vale la pena tornare, perché strambo o non strambo, l'importante è tornare qui su Red Carpet.
1: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: 2-2.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2.
5: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.

0: 2 Red Carpet and Wind on Fire. Questo è settembre, abbiamo ancora 2 giorni di tempo per poterla ascoltare e poi finisce.
1: Sì.
0: Perché insomma non è più il tempo, anzi un pezzo bellissimo. È il momento che tutti voi aspettavate, è il momento che fa spiccare questa trasmissione fra tante, ma tante non soltanto della nostra meravigliosa radio, ma fra tutte le radio italiane. È il momento che ci posiziona in un contesto di grande, grande peso culturale. Esatto. È il momento di Mario Benedetto.
2: Ebbene sì, sigla. Grazie, è un momento che non ha tetti, le buone notizie non hanno tetti, non hanno limiti e noi non mettiamo limiti nel darle e condividerle, perché c'è questa notizia in realtà che sembra critica ma offre opportunità. Cioè nel corso del mese di settembre le imprese italiane, secondo una stima di Confindustria, hanno richiesto ben 565.000 posti stabili, quindi opportunità di lavoro.
1: Sì.
2: Però nel 44% dei casi delle candidature purtroppo non hanno trovato profili disponibili, quindi c'è il famoso cosiddetto, dico un parolone, mismatch, quindi l'incontro tra domanda e offerta che è complicato, cioè ci sono opportunità ma non vengono colmate da richieste di ragazzi. Come far questo, ragazze? Come far questo? Intanto la formazione deve fare un po', come dire, da cerniera. L'informazione, no? Ecco, bisogna sensibilizzare e far presente che su una serie appunto dalle aziende private al pubblico, andare alla ricerca di opportunità, perché ce ne sono. C'è per esempio il caso di Umana, una società che si occupa di trovare professionalità giuste per le aziende, che fa dei progetti in varie parti del mondo, in questo caso specifico ce n'è uno recente dall'Africa, quindi forma delle persone poi da introdurre nel nostro mercato del lavoro in modo ovviamente regolare.
0: Caspita.
2: Questo insomma è una bella notizia.
0: Bellissima.
2: Però attenzione, in chiusura di questa notizia vi dico che è riaperto un bando per l'assunzione di assistenti sociali, quindi basta semplicemente googlare queste parole chiave.
1: Sì.
0: Bene, bando assistenti sociali.
2: Esattamente, quindi è un'opportunità di lavoro per tanti ed è un'opportunità di assistenza, vicinanza, solidarietà per tanti altri.
0: Beh, queste sono veramente buone notizie. Devo dire che questa rubrica, anche se ci giochiamo e un po' ti prendiamo in giro, serve sempre.
1: Sempre utile, sì.
0: Dare delle buone notizie non è scontato. Abbiamo dato una notizia buona, ma che poteva essere vista così all'inizio, invece questa è buona per forza.
2: E buone opportunità, speriamo di raccontarle sempre.

0: Sumi in diretta, sì, ti faccio cantare fino alla fine. 19 in punto in questo momento, sincronizzate gli orologi. Andrea, che c'è?
1: Una notizia molto molto interessante che abbiamo letto su, insomma, alcune pagine che parlavano di musica proprio stamattina. E la notizia è questa: i detenuti di Bollate hanno fatto un album trap e rap interamente scritto, registrato e prodotto all'interno del carcere.
0: Figo.
1: E noi abbiamo voluto chiamare il produttore esecutivo di quest'album, che si chiama 30 OP, e il produttore è Stelo. Stelo, ciao, sei al telefono?
2: Sì, buonasera a tutti.
1: Ciao Stelo.
3: Buonasera.
1: Senti, noi abbiamo un po' di domande per te. So che il tempo è poco, però avevamo piacere poi di far sentire anche un pezzo di questo album. L'idea come nasce?
2: Allora, l'idea nasce nel 2022, quando avevo iniziato a lavorare per questa casa discografica che si chiama Good Records. Comunque abbiamo iniziato a fare appunto questa partnership con Cooperativa Articolo 3, che erano queste ragazze educatrici che lavoravano all'interno del carcere. Ci sarebbe piaciuto fare qualcosa insieme. E diciamo che, per farla breve, inizialmente erano degli incontri sulla discografia, dopodiché siamo passati dalla teoria alla pratica. Quindi abbiamo fatto uno studio in carcere e abbiamo detto: ok, una casa discografica cosa fa? Dischi, facciamoli.
1: Bellissimo.
2: Quindi avevamo fatto il primo disco, che era uscito sotto Rude Records, e poi autonomamente, dopo che avevamo finito la pubblicazione, mi aveva richiamato direttamente la Federica Parodi, la ragazza di Articolo 3, per dirmi che c'erano dei ragazzi nuovi, che lo studio era molto attivo, che volevano fare un secondo progetto.
1: Senti,
2: e allora sono tornato dentro e così è nato.
1: Stello, senti, sì. Il disco è registrato e prodotto tutto all'interno del carcere, anche i testi sono stati scritti dai ragazzi, giusto?
2: Esattamente. Io magari gli ho dato giusto qualche correzione a qualcuno, ma perché fondamentalmente non erano artisti professionisti,
1: c'erano
2: persone che prendevano per la prima volta il microfono in mano, però sono stati molto bravi, hanno fatto praticamente tutto da soli. Io
1: c'è stata una correzione, cioè, nel senso, il testo l'avete anche mandato a controllare, fra virgolette, anche perché, insomma, i testi devono essere anche un po' lo specchio del percorso che stanno facendo i ragazzi in carcere, giusto?
2: Esattamente, infatti ogni cosa che noi facevamo sapevamo che dovesse passare naturalmente dal vaglio del Ministero della Giustizia, per fare ovviamente tutte le cose correttamente. Quindi ovviamente ci siamo impegnati a produrre un disco che avesse un senso appropriato per il contesto e che lanciasse anche un messaggio giusto, nel senso che nessuno ha intenzione di esaltare la criminalità, anzi tutt'altro, facciamo proprio vedere come dai percorsi di rieducazione si può creare qualcosa di così bello.
1: Bellissimo, davvero.
3: E dall'ascolto nasce tanto, nasce futuro. Proprio dall'ascolto, ecco, mettiamoci in ascolto, perché è il momento di Quarto Reparto Blindo.
1: La prima volta che passa in radio.
3: E beh.
2: Vai. Wow.

0: Esatto, in diretta per la prima volta passa in radio proprio da noi a Red Carpet, sì. André De Logu, Mario Benedetto, Pippo Lo Russo, Michel Dessy, e stiamo parlando al telefono con Stelo, produttore, e vogliamo sapere, caro Stelo, come mai si intitola 30 OP?
1: Allora, 30 OP è un ragionamento che ci siamo fatti internamente con i ragazzi detenuti, perché volevamo fare qualcosa che avesse una rilevanza sicuramente artistica ma anche istituzionale. Infatti l'articolo 30 dell'ordinamento penitenziario OP, sì, riguarda i permessi di necessità, quindi delle possibilità, certo, di uscire quando ci sono delle situazioni di particolare gravità, e quindi abbiamo fatto questo gioco dicendo che abbiamo 30 opportunità, quindi abbiamo legato la parola OP alla parola opportunità, che è quello che alla fine abbiamo ottenuto realizzando questo bellissimo progetto.
2: Bene, dopo un bel progetto, saper lavorare con le parole, far passare una grande passione, dare una passione magari a dei ragazzi che si sono trovati in difficoltà e sono in un contesto molto complicato, e devo dire che vi fa onore.
0: Bravo.
2: Sono molto contenta di aver insieme ai miei colleghi dato possibilità a questo pezzo.
3: C'è il problema spesso delle recidive, quando insomma purtroppo si ricade nell'errore, si scontano giustamente delle pene, ma nello scontare delle pene, ecco, avere una possibilità secondo me aiuta,
2: sì,
3: a
2: di capire che è un futuro,
3: esatto, a ricaderci, e quindi è un bene per loro ed è un bene per tutta la società, che sicuramente potrà
1: essere meglio
3: integrata.
1: Esattamente, a proposito di questo, esatto, volevo proprio sottolineare questo fatto che nel carcere di Bollate, dove è possibile realizzare tutti questi laboratori, poi il tasso di recidiva scende effettivamente, a fronte di una media nazionale che è stata sul 70-75, lì stiamo intorno al 20-25.
2: Caspita!
1: Quindi effettivamente si fa sicurezza, no?
2: Complimenti al carcere di Bollate, complimenti.
1: Certo, grande shout out per loro. Ovviamente
2: grande Stelo, io purtroppo ti devo salutare e mi dispiace. Vai. Tantissimo, troveremo l'occasione per poter magari avere ancora la possibilità di ascoltare un vostro pezzo, ma complimenti, certo, per quello che fate, complimenti ancora a chi gestisce il carcere di Bollate e anche a questi ragazzi,
3: alla bella alleanza sociale che abbiamo raccontato.
2: Grazie mille Stelo.
1: Grazie mille a voi.
2: Ciao.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: 2-2.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Radio 2, Red Carpet, Alfa, Gigi D'Alessia. Da Gigi D'Alessio, quanto sono felice di ascoltare Gigi D'Alessio a Radio 2, uno dei miei artisti preferiti. Ha fatto delle canzoni meravigliose, una persona modissimo. Sono felice.
1: Brava, te
0: l'ho l'ho detto.
1: Sono d'accordo con te. Mario, sei d'accordo? Buonanotte.
2: Mario
0: è totalmente assente oggi.
2: Sono
0: d'accordo. Leggendo le sue scalette,
2: allora,
0: i suoi copioni.
2: Pro futuro, come si suol dire. Io sono tendenzialmente sempre, assolutamente, rigorosamente d'accordo con la DeLorean.
0: Sei pessimo.
2: Sia chiaro.
0: Sei pessimo.
2: Posso discostarmi di qualche atto?
0: Io mi licenzio per 10 minuti.
1: E lui si licenzia con te.
2: Io la seguo comunque.
1: Bravo.
0: Allora, attenzione, scusate, possiamo andare dall'unica persona che ha un cervello sano in questo trio?
1: Ma certo.
0: Perché è il quarto fuori.
1: Esatto.
0: Michel Dessy.
3: Vediamo sicuri del cervello sano, ma non lo so. Io nel frattempo ho preso un volo da Berlino, mi sono spostato a Napoli.
0: Certo,
3: questa sera sì, dovrei incontrare Gigi D'Alessio. Allora, però inauguriamo una rubrica oggi, ragazzi. Perché molte persone chiedono sempre consigli su cosa fare, non solo in amore, ma anche con gli amici. Allora ho detto, ma perché non ci facciamo scrivere un po' delle lettere?
0: Bello.
3: Caro amico, ti scrivo.
1: Bello.
3: Con dei consigli da chiedere in giro ai saggi del nostro bel paese.
0: Bello,
3: delle signore che stanno al bar a fare la colazione, che hanno 80 anni, ne hanno viste tante, quindi sanno consigliarci bene.
2: Vero.
3: E allora questo ho fatto. Sono arrivati dei messaggi e io sono andato in giro a chiedere consigli alle signore del quartiere.
0: Vai.
4: Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'.
5: Mattia da Riccione. Il mio miglior amico mi deve 50 euro da maggio. Ieri l'ho visto spendere 120 euro per un paio di scarpe. Glieli chiedo o faccio finta di niente?
6: Glieli chiederei sicuramente. Tanto già sa che non glieli darà più. Quello è sicuro. Però almeno quello sì, se no fa vedere che non gliene importa niente dei soldi.
0: Bravo.
7: Non glieli chiedo e non faccio finta di niente. Nel senso che gli dico che 50 euro se va pure ne, glieli lascio volentieri. Però se facesse prima l'esame di coscienza.
0: Bravo.
5: Giovanna da Potenza ci scrive: sono invitata a un matrimonio di una persona che non vedo da 8 anni. Devo andarci lo stesso?
6: Dipende da te, se ti fa piacere andarci ci vai, se no no.
5: Ma c'è la busta però.
6: Se va a matrimonio qualcosa, almeno il pranzo te lo ripaghi.
8: Gli metti un bel bigliettino invece dei soldi.
5: Con la scritta
8: auguri.
6: Sì, ce vado.
7: No, io non ci andrei. E come si dice a Roma, se mi vuoi bene non mi inviti.
0: Ma come?
7: Perciò ci andrei inventandomi tranquillo una scusa come si fa di solito.
5: Perché?
7: Perché risparmio 300-400 euro.
1: Bravo.

0: Radio 2, Red Carpet, beh, Pezzone, Hanson, erano tutti innamorati, le bimbe, insomma, noi ragazzini, anche molti ragazzini di questi fratelli,
1: sì,
0: di
1: sì,
0: questi biondini. Attenzione, perché adesso è arrivato il momento di tirare fuori tutto l'odio che cela dentro di voi. Tutta la bile, tutto il risentimento, tutto quello che non dovete portarvi a casa, dovete lasciarlo al nostro numero che è il 348-7300-200 con un messaggio vocale. Questa è terapia. Voi mandate un messaggio vocale dove dite tutto ciò che non vi va a genio, tutto quello che non sopportate, sì, tutto quello che vi dà fastidio e che vorreste cambiare. Sì. Questo messaggio vocale esce da voi. Questa, proprio questa voce esce, entra dentro la nostra radio, noi la facciamo sentire al mondo e si autodistrugge.
1: Sì.
0: Quindi è magia.
1: Io non sopporto le signore che parcheggiano sotto casa mia 2 ore prima per prendere i figli alle 2 di pomeriggio. Io devo parcheggiare, devo andare a casa.
0: Non è male questo sfogo. Questo è vero. Lui è un papà.
1: Sì, sì. C'ho la scuola sotto casa, mannaggia.
0: Capito. 348-7300-200. Messaggio vocale dove dite io non sopporto. E poi continuate.

0: Harry Styles, There's No More. Ormai lui abita sempre qua a Roma, vicino casa, lo vediamo tutti i giorni quando veniamo in radio e quindi chiamalo scemo. Lui ha detto: io non sopporto di andare via da Roma, e si è trasferito a Roma, capito?
1: Questo è il momento dello sfogatoio, mandateci un messaggio vocale dove dite ciò che non sopportate al 348 7300 200. Sentiamo.
2: Io non sopporto quelli che non pagano le tasse. Penso da Acireale.
1: Bravo. Abbiamo visto insomma delle percentuali enormi.
3: Sotto il 40%, quindi mettiamoci una mano sulla coscienza nei confronti anche degli altri.
1: Paghiamoli tutti, vi prego.
0: E nel portafoglio pure la mano.
3: Bravo.
1: Vai un altro.
4: Ciao, sono Silvia da Firenze. Io non sopporto chi maltratta gli animali.
0: Brava. Io lì divento cattivo, vedo scene in giro così divento cattivo.
1: Mamma mia, fatemi dire niente, vai un altro.
5: Io non sopporto le persone che parlano in pizzeria o al ristorante mentre è arrivato il cameriere che sta prendendo
1: anch'io
5: le ordinazioni.
1: Anch'io.
5: Da Siracusa, Francesco.
1: Io vado fuori di testa per questa roba.
3: Non educa.
1: Ma, scusami, che cosa hai da fare in quel momento se non stare a vedere che è arrivato il cameriere per te?
3: Esatto.
1: Vuole prendere le tue ordinazioni e farti mangiare. Tu cosa fai? Guardi dall'altra parte. Quelli quando arrivano col piatto e devono dire 200 volte di chi è la margherita, di chi è, ma l'hai presa tu la margherita? Ma vuoi, ragazzi, questa cosa mi fa girare veramente i cosiddetti.
0: Ma anche per ordinare, scusi, può tornare tra due minuti che
3: si
0: ancora
3: è infiammata la passione.
1: Ma non
3: della
1: esiste
3: del focus. Esatto, cioè,
1: la margherita è tua, stai a sentire, si è avvicinato, basta.
0: Va bene, va bene. Ragazzi, vi ricordiamo che da domani e dopodomani non siamo in onda perché ci sarà lo speciale di Caterpillar in diretta dal Pre Italia, quindi noi ci risentiamo giovedì, mi raccomando. Grazie Andrea De Logu,
1: grazie Pippo Lo Russo, grazie anche a Michel De Sì, grazie al nostro Pepe Verdel, e ci sentiamo giovedì stessa ora,
0: stessa radio. Ciao.

0: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu. 2-2.
1: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
2: Sono le 19:30.
3: Rai GR2.
4: In studio Livio Frittella, buonasera. Carlasco, chiuse le nuove indagini. La scarpa del killer compatibile con il piede di Sempio. Il DNA sui pedali della bicicletta di Stasi non era di Chiara, ma il dato non finì nel rapporto del RIS. Il caso di Giulio Regeni, condannati 3 dei 4 007 egiziani sotto accusa a Roma, riconosciuti sequestri e torture, non l'omicidio. Quello di Davide Rossi a Siena non fu suicidio, aggredito da più persone, provò a difendersi, dice la perizia della commissione d'inchiesta. Caro carburante, scattano gli sconti di Eni e IP, file ai distributori. Palazzo Chigi, verifichiamo la disponibilità anche di Q8. Per lo sport il calcio, Nations League, gli azzurri questa sera in trasferta in Turchia. La procura di Pavia ha dunque chiuso le nuove indagini a carico di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. Tante le novità, mentre appare ormai scontata la richiesta di rinvio a giudizio dell'indagato.
5: La procura di Pavia difende i propri elementi d'accusa contro Andrea Sempio e allo stesso tempo ne fornisce altri che potrebbero scagionare Alberto Stasi. Il più clamoroso è quello secondo il quale negli atti d'inchiesta del 2007 non finirono due analisi che smentivano la presenza di DNA della vittima sui pedali della bici di Stasi. Gli accertamenti scientifici vennero allora effettuati dal RIS di Parma, guidato dal generale Garofano, sentito venerdì in procura. Analisi dunque idonee a scagionare Alberto Stasi già 19 anni fa. Credo ciecamente nell'onestà dei miei collaboratori e escludo categoricamente che ci siano stati irregolarità, afferma l'ex generale Garofano. Quanto agli elementi raccolti contro Sempio, i PM li difendono con ulteriori consulenze, secondo cui l'impronta di scarpa sulla scena del delitto è compatibile col piede di Sempio e sulla famosa impronta 33 attribuita all'indagato non viene esclusa la presenza di sangue, circostanza ai tempi esclusa invece dal RIS di Parma. Scontata la richiesta di rinvio a giudizio per Sempio, che arriverà solo dopo i 20 giorni concessi alla sua difesa per le controdeduzioni. Claudio Vigolo, GR2.
4: A Roma è arrivata la sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni, il giovane ricercatore friulano torturato e ucciso al Cairo nel 2016. In diretta per noi c'è Elena Baiocco.
6: Tre condanne e un'assoluzione. Le tensioni e l'attesa dei familiari di Giulio, che durano da oltre 10 anni, si sciolgono con la decisione della Corte d'Assise di Roma dopo quasi 8 ore di camera di consiglio. 10 anni di carcere ciascuno a 3 dei 4 007 egiziani imputati, oggi come sempre assenti perché irreperibili, riconosciuti responsabili del sequestro, non dell'omicidio del giovane ricercatore friulano sospettato di essere una spia. La procura aveva chiesto anche un ergastolo. Nell'aula Occorsio gremita i genitori e la sorella di Giulio, che non hanno mai mancato un'udienza, affiancati dall'avvocata Ballerini, che ha detto: la nostra fede nella giustizia ben riposta, la sentenza un presidio per tutti i Giulio e le Giulie del mondo. E poi l'abbraccio del popolo giallo, che non ha mai lasciato soli i Regeni nella richiesta di verità e giustizia in questi anni scanditi da depistaggi, insabbiamenti, mancata collaborazione insomma da parte del Cairo. Dalla Corte d'Assise di Roma è tutto, a te la linea.
4: E grazie a Elena Baiocco. La vicenda della morte di Davide Rossi.

0: stesso peso e corporatura di David Rossi. È la terza perizia ordinata dalla commissione d'inchiesta affidata ad un medico, un ortopedico e un ufficiale del RIS dei Carabinieri. Risultato: il manager di Montepaschi aggredito e malmenato da due persone, tenuto fuori dalla finestra del suo ufficio da chi poi, tenendolo per i polsi, tenta ma non riesce a riportarlo dentro, quindi il volo e la morte nella stradina sottostante. La commissione parlamentare d'inchiesta dunque smonta così l'ipotesi suicidio. Il presidente è Gianluca Vinci.
1: Da ciò ne deriva anche un movente che riguarda un tentativo di estorsione, una minaccia finita male, uno scenario che non era mai stato visto in questi 13 anni di un qualcuno che entra volontariamente per storcere o obbligare Rossi a fare qualcosa.
0: Bruno Sokolovic, GR2.
2: Sono trascorsi 46 anni e forse oggi è arrivata la svolta nella tragedia della strage di Ustica. La Francia infatti collaborerà con la Procura di Roma, pronta a ritirare la richiesta di archiviazione.
3: È dal 1980 che i parenti delle vittime chiedono giustizia per i loro cari e la collaborazione alla Francia per fare luce sull'esatta dinamica che portò alla strage di Ustica. Le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa all'abbattimento del DC-9 Itavia, decollato da Bologna e diretto a Palermo e precipitato nel Mar Tirreno causando la morte di 81 persone. Daria Bonfietti, presidente associazione parenti delle vittime di Ustica.
4: Questo passo è importantissimo perché la magistratura stava chiedendo l'archiviazione perché i paesi alleati non collaboravano. Vediamo quali sono i documenti che hanno inviato. Spero che finalmente riusciamo a scrivere anche gli autori materiali dell'abbattimento di un aereo civile in tempo di pace. Questo è il senso della gioia che proviamo nel sentire queste dichiarazioni.
3: Proprio la mancata collaborazione di Francia e Stati Uniti aveva costretto gli inquirenti della capitale a chiedere l'archiviazione il 5 marzo del 2025. Ora la procura è pronta a ritirare la richiesta. Si apre quindi un nuovo capitolo. Elena Paba, GR2.
2: Lasciamo la cronaca e passiamo al caro carburanti. Sono scattati oggi gli sconti sui prezzi di benzina e diesel di Eni e IP. Intanto gli autotrasportatori siciliani hanno indetto uno sciopero dal 16 al 20 ottobre.
5: Il tetto ai prezzi dei carburanti annunciato da Eni è in vigore, 1,99 euro al litro per la benzina, 2,19 per il gasolio. È partita anche l'operazione di contenimento dei prezzi annunciata da Socar, che controlla IP, in circa 300 distributori, destinati ad aumentare. I prezzi sono gli stessi di Eni. In diverse città si registrano code ed in alcune stazioni carburante esaurito. Nel complesso però il prezzo medio nazionale risulta più basso di soli 7 millesimi per la benzina e 8 per il gasolio, dato che gli altri marchi non hanno effettuato riduzioni. Ascoltiamo le voci di alcuni automobilisti.
6: Mi sembra un'ottima iniziativa, più che altro per prendere clienti, per salvare un po' le persone da questo caro benzina.
7: Sì, faccio il pieno, però vengo sempre qui, quindi è gioia da un buon prezzo. È una goccia nel mare, però vabbè, ben venga.
5: Asso Petroli accoglie con favore le iniziative di Eni e IP e chiede al governo un confronto per estenderle. Intanto non si placano le proteste per il caro carburanti. Il Comitato Autotrasporti Siciliani ha proclamato il fermo dei trasporti dal 16 al 20 ottobre. Giuseppe Di Marco, GR2.
2: Palazzo Chigi fa sapere, verifichiamo a livello diplomatico la disponibilità di Kuwait a seguire lo stesso approccio di Eni e IP. Continueremo a lavorare per proteggere il potere d'acquisto degli italiani, afferma la Premier Meloni, che plaudi inoltre al successo del centrodestra nelle suppletive Reggio Calabria per un seggio alla Camera. Per Fabio Roscioli, 51% dei consensi contro il 36,59% del candidato di centrosinistra e il 10,94% di quello di Vernacci. Molto bassa l'affluenza, 22,34%, e il prezzo dei carburanti e le suppletive in Calabria sono al centro del dibattito politico.
8: Roscioli stravince, ci confermiamo pilastro del centrodestra. Così Antonio Tajani, leader di Forza Italia, partito in cui si sottolinea, Vannacci ininfluente. Soddisfazione sulla vittoria Reggio Calabria che arriva da tutto il centrodestra e maggioranza soddisfatta anche per il taglio al prezzo dei carburanti ai distributori. Bene anche per la Lega che insiste sulla tassazione degli extra profitti, in particolare delle grandi banche. Da Forza Italia, Letizia Moratti.
9: Ho chiesto alla Commissione europea di muoversi subito. Serve uno scudo europeo per i carburanti. Famiglie imprese non possono pagare la crisi internazionale.
8: Dall'opposizione il Partito Democratico chiede misure strutturali e critica i 4 anni di governo Meloni. Andrea Casu.
10: Nessun piano, solo misure del tampone e bugie sull'abolizione delle accise. Non hanno mai ascoltato le nostre proposte per famiglie e imprese, abbandonando gli italiani che tra inflazione e caro vita non riescono più a fare il pieno.
8: Per il Movimento 5 Stelle servono price cap e tassa sugli extra profitti. Per Angelo Bonelli, AVS Meloni ha lasciato correre la speculazione. Le compagnie petrolifere hanno

0: fatturato oltre 3 miliardi di profitti. Il governo avrebbe dovuto intervenire prima. Alessandro Allegra, GR2.
1: All'estero, il conflitto in Ucraina. Una serie di raid russi hanno attaccato in pieno giorno la capitale Kiev, in fiamme l'Accademia Nazionale delle Scienze, dove c'è almeno una vittima. Nell'ovest del paese un drone russo ha colpito il territorio ucraino a circa 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Questo mentre è iniziata a Mosca la missione umanitaria dell'inviato speciale del Papa Cardinale Zuppi. Il Papa Leone XIV è in volo per l'Italia. Come ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, Prevost ha scelto Metz per rilanciare il ruolo dell'Europa e parlare di pace. Bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo, ha detto il pontefice. Favorire la pace è un'opera attiva. Fra poco il rientro in Vaticano. Parliamo adesso del meteo. Viviamo un settembre anomalo, un vero e proprio prolungamento dell'estate. In settimana previste temperature anche fino a 31 gradi. Per capire cosa ci aspetta a ottobre, sentiamo Giulio Betti, meteorologo del CNR Lamma, laboratorio di modellistica ambientale della regione Toscana.
2: Beh, ottobre in realtà inizierà più o meno come si sta concludendo settembre, cioè l'insegna di temperature ben al di sopra delle medie. La seconda e terza decade del mese invece dovrebbero vedere un graduale ritorno di correnti di matrice atlantica con un aumento della probabilità di transiti perturbati anche sull'Italia, però sempre con temperature al di sopra delle medie del periodo.
1: La musica, accompagnato da un videoclip d'autore, arriva il nuovo brano Fireflies di John Legend. È il secondo singolo che anticipa l'album Muse, che uscirà a fine ottobre. Suggestioni, atmosfere e sensibilità contemporanea, il nuovo album intreccia anime diverse della musica black, dal gospel ai standard, al soul classico, all'hip hop. John Legend si confronta con una nuova dimensione creativa tra identità artistica e rinnovata ricerca sonora. Ed eccoci allo sport, Emilio Mancuso studio con me. Ciao Emilio.
3: Buonasera, buonasera a voi tutti.
1: Allora, in primo piano ovviamente c'è la nazionale di calcio. Stasera la trasferta in Turchia per l'Italia di Roberto Mancini, vietato sbagliare.
3: Proprio così, 20:45, dunque tra poco più di un'ora, sotto la pioggia, Bursa in Turchia, Turchia-Italia, seconda uscita in Nations League per gli azzurri di Roberto Mancini, che devono riscattare il KO dell'Olimpico contro il Belgio. Il pezzo che ci ha inviato il nostro inviato a Bursa parte proprio con le parole del commissario tecnico.
4: Quando noi partimmo nel 2018 nessuno ci dava una lira, anzi dopo la prima partita in Portogallo critiche su critiche, poi dopo un po' di tempo le cose cambiano, ma il calcio è così, le squadre quando si formano sono sempre così, ci sono delle difficoltà e poi così di punto in bianco si riesce a fare qualcosa di buono.
5: La fiducia del CT nella sua squadra e nel futuro, e perché dovrebbe essere altrimenti del resto, anche se siamo a ridosso di una partita complicatissima in uno stadio infuocato contro una nazionale forte. Gli 11 probabili in campo stasera: Donnarumma in porta, Caio, De Ruggeri, Terzini, Scalvini e Bastoni difensori centrali, in mezzo al campo Dumbia con Tonali e Fagioli, in attacco Cambiaghi, Scamacca e Sebastiano Esposito. Sfida non banale, il rischio della retrocessione in B è quello di dover affrontare un girone di qualificazione all'europeo tutt'altro che facile. A Bursa il cielo minaccia pioggia, la direzione di gara affidata al signor Oliver della Federazione Inglese. Bursa, collaborazione tecnica Luciano Pecoraro, Francesco Repic, GR2.
1: E grazie Emilio Mancuso.
3: Grazie a voi.
1: Direttore Nicola Rao, coordinamento di edizione Luciano Cozzolino, in regia Daniele Di Noia e Marco Mascia. Potete riascoltare anche questo giornale su Replay Sound. La linea va adesso alla trasmissione Caterpillar. Il prossimo GR2 alle 22:30. Da Livio Fritella, buon ascolto a tutti.
6: Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti, di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita. Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Le 19:44 minuti, buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori e benvenuti a una nuova puntata di Caterpillar, il programma più amato da...
1: Da chi è appena arrivato a casa, Filippo.
0: Oh, certo, sì, bene, bene, poi...
1: E anche da chi sta correndo a casa per non perdersi Caterpillar.
0: Benissimo anche quello.
1: Ecco, e ti direi anche dagli aquilani che sono tutti lì con te, cosa ci fai all'aquila che non sei qui con me?
0: Ma te l'ho detto, buonasera dall'Aquila, la città del Pre-Italia, la 78esima edizione del Pre-Italia, il più antico concorso internazionale per audio, video, contenuti digitali, contenuti analogici, una volta che adesso diventano altro, diventano radio, diventano podcast, diventano visual. Insomma, tutto quello che di bello si crea nel mondo si concentra qui, all'Aquila, in questa settimana magica del Pre-Italia, per un concorso che premierà tanti creatori di contenuti, tanti registi, attori, attrici, insomma tutto quello che di meglio c'è lo troverai qui all'Aquila. Adoratissima Cinzia, tu sei pronta lì a Milano?
1: Io sono prontissima e domani tra l'altro ti raggiungo all'Aquila, Filippo.
0: E per forza, perché qui noi siamo proprio nel cuore della città, alle spalle della Fortezza Spagnola, di fianco all'auditorium che è stato creato da Renzo Piano dopo il terremoto, e quindi siamo in uno dei luoghi più centrali della città. Domani saremo in onda alle 18, dalle 18 alle 19:30 con Cinzia Bancone qua in diretta con voi su Radio 2. Ma se tu sei pronta, io partirei con la musica perché fra poco qui all'Aquila ho un super ospite pronto per te, Cinzia.
1: Non vedo
0: quando
1: l'ora.
0: Dico super, intendo dire super.
1: Mi aspetto
0: allora
1: molto da te.
0: Preparati. Fra poco a Caterpillar c'è Bruno Vespa.

0: chiami il Vespa nazionale, dai.
1: Lo so,
0: è un dispetto,
1: Cinzia.
0: Questo. Vespa, glielo dica, lo sgridi.
1: L'abbiamo fatto apposta. Buonasera, Bruno Vespa.
2: Abbiamo deciso di darci del tu,
1: Ecco, Cinzia.
0: È difficile.
1: Il dottor Vespa mi ha detto dobbiamo darci del tu.
2: Sua eccellenza.
1: Sua eccellenza.
2: Chi è benignato? Ecco. Chi è benignata, sua eccellenza? Dirci in un momento.
1: Dobbiamo dargli del tu, Cinzia.
0: È difficile.
2: Allora, mi impose il tu Montanelli, scusate.
1: Beh, caspita, allora, se l'ha detto
2: per quelli che fanno questo lavoro, ci si dà del tu.
1: Allora, facciamo così, Bruno.
2: Facciamo così,
1: Bruno. Perfetto. Intanto, l'Aquila, città che tu conosci altro che bene, insomma, altro che bene. Intanto, come l'hai trovata oggi? Sta veramente arrivando il mondo all'Aquila.
2: Meravigliosa, guarda. Io stamattina sto girando un documentario sull'Aquila e stamattina ho ricominciato dal museo che io non vedevo da ragazzo. È una cosa meravigliosa che vale il viaggio. C'è questo Ecce Homo fantastico di Antonello da Messina, ma è di una bellezza. E poi c'è questo mammut che ha 1.300.000 anni e durante il terremoto tutto crollava e lui si è spostato di 15 centimetri.
1: Pensa che roba.
2: Ma ci sono delle installazioni meravigliose, delle opere d'arte incredibili. Ancora c'è Raffaello.
1: Sì.
2: C'è stato fino ad oggi, starà Pontormo. Ma arrivano anche dei prestiti straordinari.
1: È la capitale italiana della cultura.
2: Ma veramente se l'è meritato. Ma poi ho rivisto i cortili, ho rivisto i conventi, ho rivisto tante cose, le chiese.
1: Possiamo dire che non solo sta rinascendo, ma è rinata l'Aquila con questa.
2: Ma l'Aquila sono 60 chiese.
1: Questa annata di capitale italiana della cultura che culmina in questa settimana del Pre-Italia è veramente incredibile.
2: E questa è la chicca, il Pre-Italia
1: è veramente incredibile. Adesso parliamo del Pre-Italia. Cinzia.
0: Sì, io sono molto curiosa di fare una domanda a Bruno. Certo, mi fa strano dargli tu, Bruno.
2: Certo.
0: La prima volta. Però, Bruno, tu hai attraversato ere geologiche a livello di audiovisivi, TV, radio. Insomma, un po' di tutto. Quindi adesso.
2: Sì, io e Guglielmo Marconi abbiamo fatto un certo pezzo di strada insieme.
0: Tu e Guglielmo, esattamente. Diciamo, al Pre-Italia, l'abbiamo detto, lo diremo continuamente, insomma, ci sono addirittura 52 paesi. Ma secondo te, noi italiani, da questo punto di vista, che cosa abbiamo da insegnare per quanto riguarda l'audiovisivo e la creatività?
2: Beh, intanto abbiamo inventato il mezzo, quindi.
0: Ecco.
2: E poi noi siamo i più creativi. Diciamo le cose come stanno, dai. Io non ho complessi nei confronti di nessuno.
0: Bravo.
2: Quando il governo americano nel 1980 mi invitò a vedere, a visitare i grandi telegiornali, trovai delle organizzazioni pazzesche, ma non mi venne nessun complesso di inferiorità nel rispetto dei grandissimi.
1: No. Questo è vero,
2: perché vengono portati in braccio sul seggiolone, sui luoghi, quello sta in Vietnam, benissimo, ce l'hanno portato con il seggiolone, i producer hanno un esercito, come l'esercito americano, prima manda avanti la Coca-Cola e poi manda avanti i soldati, e così la televisione americana, quando arriva il grande giornalista, e non scherzo, si tratta di grandi giornalisti, non scherziamo, ma arriva un'organizzazione mostruosa, perché loro arrivano lì e fanno le loro domande, ma tutto è stato predisposto, quindi nessun complesso di inferiorità. La RAI è il complesso della televisione italiana, ma la RAI è una delle televisioni migliori del mondo.
0: Bravo Bruno!
2: Voi pensate se fosse successa la RAI gli scandali della mitica BBC.
1: Ah, vabbè.
2: Non ci sarebbe rimasto nemmeno lo zoccolo del cavallo di Mazzini.
1: Ma certo. Non solo la TV, ma anche la radio, visto che l'abbiamo inventata noi, e anche su questo.
2: E a
1: devo
2: proposito
1: dire...
2: di politicizzazione,
1: sì?
2: Io ero stato amico di Lord Hall.
1: Urca.
2: È stato che l'ho conosciuto quando ho disoccupato della Royal Opera House.
1: A Londra.
2: Quando è diventato direttore generale della BBC, io ho detto: scusami, ma perché ci sei arrivato? Perché me l'ha chiesto Cameron. Va bene? Non la Befana, non le sovrane istituzioni alle quali noi certamente ci adegueremo in nome delle regole europee, ma il signor Cameron ha chiesto a Lord Hall di andare a dirigere la BBC. E per capirci, una volta a teatro, era un otello bellissimo, venne al secondo atto e disse: scusate, sono arrivato tardi, ho dovuto licenziare 2.000 persone. pensate che succedesse che succederebbe alla Rai se ne licenziasse due.
1: No, beh, per carità, per fortuna non sta succedendo. Ma allora, Bruno Vespa qua con noi per l'apertura di questo Pre-Italia 78esima edizione, un'edizione veramente ricca di contenuti. Abbiamo visto oggi adesso l'Orchestra Sinfonica Abruzzese, vedremo.
2: L'ho vista nascere, tutte le viste nascere.
1: Ecco, bravissimi.
2: Io ho intervistato Arthur Rubinstein che avevo 18 anni.
1: Veramente?
2: Certo. E oggi sono tornato e volevo rivedere un momento, vabbè, il bastione dove suonava Arturo Benedetti Michelangeli, un pazzo totale, geniale, un pazzo totale, non è ancora restaurato. Perché lui suonava solo lì perché quella era la turistica migliore, facendo la gente a cazzo, eravamo appesi ai lampadari, sai, cominciava a frequentare a 16 anni questa gente.
1: Certo.
2: Invece tutti gli altri me li sono goduti al Teatro Comunale,
1: che era dell'Aquila, che viene,
2: dove oggi ho visto, rivisto in anteprima insieme con il sindaco, e Arturo Marco Rubinstein era cittadino reale dell'Aquila, e c'era lui, ho visto Menuhin, ho visto Rostropovich, ho visto un ragazzo che si chiamava Pollini.
1: Pollini
2: all'Auditorio.
1: Okay.
2: Aveva appena vinto il premio Chopin.
1: Beh.
2: C'era un vecchio melomane che diceva: questo ragazzo farà strada.
1: Basta di strada.
2: Mi ricordo di quando Sviatoslav Richter venne al Teatro Comunale nella prima uscita dalla Russia e scomparve. E il geniale patron della società di concerti, che era comunista, è stato un genio, lui l'ha lanciato, eccetera, è stata la CIA. Dove lo trovammo? Sotto la pioggia, solo a 50 metri al teatro, innamorato della facciata di San Bernardino.
1: Beh, la bellezza dell'arte e dell'Aquila, i bei cari vecchi tempi andati della Guerra Fredda, che oggi rimpiangiamo, oggi li rimpiangiamo.
2: Noi,
1: quei
2: grazie,
1: tempi,
2: devo dire che grazie ai sovietici avemmo a poco prezzo delle grandi orchestre.
1: Anche quello, ma certo, anche quello.
2: Esattamente.
1: Bruno Vespa è qui anche perché fra poco, qui all'Auditorium ci sarà un incontro tra appunto un maestro del giornalismo, è un maestro,
2: è il mio maestro,
1: non so neanche come definirlo, il kingmaker della politica italiana degli ultimi
2: non solo
1: 50 anni, possiamo dire, Gianni Letta.
2: Non solo gli ultimi 50 anni, Gianni Letta è stato anche un grande giornalista.
1: Quindi che cosa vi direte fra poco qui all'Auditorium?
2: Parleremo prima dell'Aquila, del terremoto, perché il terremoto ho visto oggi, Gianni Letta ha dato un contributo eccezionale alla ricostruzione dell'Aquila, e poi parleremo un momento dei 10 presidenti del Consiglio che sono stati ospiti porta a porta.
1: 10?
2: L'unico che non è venuto è Draghi, che non è andato da nessuna parte.
1: Ah vabbè, però.
2: È tutta la storia. E Gianni Letta ha avuto un ruolo con tutti.
1: Abbastanza.
2: Fosse all'opposizione, fosse al governo.
1: È certo.
2: Molto bene tutti quanti.
1: E a chiudere questi 10 si contano i giorni del record del governo più lungo, ma come facevano ricordare, come facevano notare molti osservatori, anche dell'opposizione, all'opposizione più a lungo.
2: Sì, è vero, è vero.
1: Questa cosa è significativa.
2: Che dovrebbe essere abituale, no? Un governo dura, poi viene un'alternanza, poi dura. Il problema è che
1: si è invertito tutto. Prima gli inglesi facevano così, adesso lo facciamo noi. E loro cambiano ogni due mesi.
2: Esattamente.
1: Va bene.
2: Le vendette della storia.
0: Bruno, è pronto il libro per Natale?
2: Lo sto scrivendo adesso con questa mano. Sto scrivendo la storia della Seconda Repubblica. Quindi dal 1993 e fino a 3 giorni prima che esca, perché il mio libro va in libreria 3 giorni dopo che io ho finito di scriverlo. Io lo consegno a mezzogiorno il sabato, ricevo le prime copie lunedì mattina e dal martedì
1: è il concetto di instant book. L'instant book. Allora, Bruno Vespa, ti aspettiamo. Qui a Caterpillar, di nuovo quando esce il libro,
2: perfetto,
1: commentare le
2: con
1: prime discrezioni, qui a Radio 2, insomma, si parla molto dell'attualità, ci piace l'attualità, ci piace insomma vedere dietro le quinte delle cose, e chi meglio di Bruno Vespa riesce a guardare dietro le quinte. Grazie
2: tante,
1: davvero,
2: stati
1: per
2: molto
1: essere
2: cari.
1: Stato con noi.
0: Grazie.
2: Ciao,
1: in diretta
2: ciao.
1: Dall'Aquila, arrivederci,
2: ciao,
1: e grazie, grazie a Bruno Vespa. Cinzia, hai visto che partenza?
0: Mamma
1: sei
0: mia,
1: pronta,
0: Filippo,
1: per nuove avventure?
0: Certo,
1: e allora,
0: che sono pronta, sono prontissima. Ciao Bruno!
1: Preparati, perché fra poco di ospiti ne avremo tantissimi questa sera, in questi giorni, oggi, domani, italiani, stranieri, veramente di tutto,
0: sì,
1: dai giornalisti ai registi, dai filmmaker ai direttori, tu preparati, fra poco arrivano anche, ci sono gli amici della TGR anche in diretta, che stanno entrando qua in studio. Siete in diretta? Sì, certo, gli amici della TGR Abruzzo con noi qua, Roberta Mancinelli, buonasera. un'incursione della TGR.
3: Il TG è finito purtroppo.
4: Hai parlato troppo.
1: Abbiamo parlato troppo. Il TG è finito.
4: Ti volevo portare in diretta.
1: Allora, come facciamo? State qua con noi, c'è la pubblicità e poi di nuovo con la TGR dell'Abruzzo. I migliori, fra poco.
5: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione. 2-2.
6: Signore e signori, il futuro è in avvicinamento. La rotta è chiara. Prossima fermata, l'infinito e oltre.
7: Il futuro apre nuove possibilità. Sistemi lo scrive insieme a voi.
8: Dal 1976 scriviamo software gestionali per studi professionali, imprese e associazioni. Soluzioni innovative per una gestione più efficiente e competitiva.
7: E con i nostri partner in tutta Italia diamo risposte alla vostra domanda di futuro.
8: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Lo scriviamo insieme da 50 anni.

0: all'Aquila, dove stanno succedendo un sacco di cose. Vorrei essere lì con te fisicamente, Bruno Vespa.
1: Ma lo sarai.
0: Da domani arrivo, ma so che sei in compagnia, eh?
1: Ma certo, perché qui è come se fossimo, anzi, siamo in una piazza, di fatto. Siamo dentro la cupola geodetica di fianco al palco e sotto proprio le volte dell'auditorium Renzo Piano. Quindi adesso sono arrivati gli amici della TGR Abruzzo. Roberta Mancinelli, buonasera.
2: Buonasera a tutti.
1: Benvenuti. Intanto c'è una cuffia anche per te, forse, ma no, fa niente. Ce l'hai? Sì, perfetto. Quindi senti anche la nostra Cinzia.
2: I tecnici sono bravissimi, efficienti, e la musica è sempre bella qui.
1: Hai capito, la musica di Radio 2, Cinzia, sempre la più bella. Che cosa state in questa settimana? La TGR Abruzzo fa di tutto, copre tutto il Pre-Italia dalla mattina fino a notte.
2: Siamo dovunque, ascoltiamo tutti. Oggi ho intervistato due ragazzini, gli allievi della scuola di danza, di ballo dell'Opera di Roma.
1: Wow.
2: Che sono protagonisti di una docu-fiction, hanno 16 anni ma una personalità.
1: Di tutto, Cinzia, c'è di tutto. Wow. Oggi abbiamo sentito musicisti, ballerini.
0: L'ho vista l'intervista ai ballerini, Roberta.
2: L'ho vista nello speciale,
0: molto bella.
2: Bravi.
0: E com'è l'atmosfera lì? Ci sono tanti studenti, tra l'altro, all'Aquila, grande città universitaria.
2: Sì. C'è una festa continua ed è anche una festa colta. Si imparano cose tutti i giorni.
1: È vero. Roberta, tu vivi qua, insomma, conosci l'Aquila a fondo. Dicevamo prima con Bruno Vespa, una città che veramente sta ritrovando un fermento in quest'anno poi di Capitale della Cultura in particolare.
2: Abbiamo seguito anche quell'evento come TGR e abbiamo davvero anche in quell'occasione potuto apprezzare quanto i giovani partecipino a questa rinascita del capoluogo di regione, perché l'Aquila è il capoluogo della regione Abruzzo, ed è stato uno spettacolo bellissimo che però continua per 365 giorni. Non è un episodio, è proprio un progetto di rivitalizzazione profonda di questa città che è nell'Appennino ma vuole stare anche sulla costa, nel mondo, insomma.
1: Questa è la bellezza di questa città che tu domani, Cinzia, verrai ad abbracciare dalle 18 alle 19.30, saremo in un altro orario, poco prima, quindi vi potremo anche abbracciare dal vivo. Roberta, grazie.
2: Ma grazie.
1: E viva la TGR Abruzzo, ma ci ritroveremo in questi giorni, perché tanto siamo qua, noi e voi.
2: Fammi salutare i miei bambini.
1: Certo,
2: stanno ascoltando.
1: Dici chi vince stasera, Italia o Turchia?
2: Secondo me lo sanno loro, perché io non sono una brava tifosa, ma loro sono dei calciomani.
1: Come si chiamano?
2: Andrea e Margherita.
1: Ma anche il saluto in
0: Ciao,
1: diretta,
0: Andrea,
1: capisci?
0: Margherita!
1: Viva Andrea, viva Margherita, viva la TGR Abruzzo. Ciao Roberta, grazie.
2: Grazie Filippo.
1: Grazie per essere stato.
2: Grazie anche a te, Cinzia.
0: Ciao, a domani, certo.
1: E a questo punto, Cinzia, il paese intero si sta interrogando. Chi risponderà a The Ring? Con The Ring.
0: Andiamo
1: con The Ring. Allora, dobbiamo fare un passo indietro.
0: Sì.
1: Venerdì tu eri giustamente impegnata per le riprese di
0: TV Talk. Io non c'ero, però ti ho ascoltato e ho riso tantissimo grazie a Ingrid Boragine, questa copywriter milanese. Cos'è che scrive gli slogan?
1: Scrive i testi delle targhette che vengono messe sui muri delle spa.
0: Sì.
1: Quindi tipo, attenzione a non scivolare.
0: Certo.
1: Per riavviare l'idromassaggio schiaccia qui.
0: Sì.
1: Riponete le salviette nel cestino.
0: Sì.
1: Ok.
0: Fantastica.
1: E l'ho trovato stupendo.
0: Anch'io. E quello comunque era a Milano venerdì, il telefono. Vediamo adesso che succede.
1: Diciamo che è uno di quei lavori che noi non conoscevamo, ma che abbiamo subito apprezzato.
0: Un lavoro tipicamente milanese, ti direi.
1: Certo.
0: La pubblicità qua a Milano. Copywriter.
1: Allora, se a questo punto tu sei pronta, noi possiamo far partire The Ring.
0: Sì, faccio proprio...
1: Fai partire tu da lì.
0: Respiro.
1: Un
0: bel respiro e Luca, chiamiamo The Ring.
1: Vediamo e partiamo.
0: Andiamo Phil. Vorrei stringerti la mano, ma siamo lontani.
1: Lo so.
0: Domani
1: lo faremo.
0: Domani.
1: Vediamo se squilla. Vediamo che cosa succede. C'è grande tensione. Vediamo, proviamo a capire. Qui in diretta dall'Aquila e da Milano.
0: Il mondo visione.
1: Eh sì. Praticamente sì.
0: Allora.
1: Tre squilli. Quattro. Mi devo iniziare a preoccupare, Cinzia?
0: Papà ha risposto. Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto?
0: Pronto?
1: Sì?
0: Sì, buonasera.
1: Chi è?
3: Ciao, buonasera.
0: Ciao. Allora,
1: siamo in diretta.
0: Sì, siamo in diretta su Caterpillar Radio 2. Sei a Milano?
3: Sì, sono a Milano. Sì, sì.
0: Sei in che luogo di Milano?
3: Così. Sono a Cernusco sul Naviglio.
0: A Cernusco, ok.
1: Quindi sì, diciamo.
3: Sì. Nella Palermitana.
1: Ok. Palermitana. Hai vinto LOL? No. No. Dalla risata direi di no. No, no, ok.
3: No, magari.
0: Ma sei stand-up comedian o comica?
3: No, vorrei tanto esserlo, ma no.
1: Diciamo, in che ambito potremmo conoscerti? Potremmo conoscerti?
3: Sì, certo. Allora, ti do un indizio, questo... io porto belle e brutte notizie.
0: Scusa,
1: belle e brutte notizie. Ha detto, porto belle e brutte notizie, quindi giornalista?
3: Come?
1: Sei una giornalista?
3: No, è un campo più ristretto, no. Suona i citofoni, ecco, un altro indizio è quello che suona i citofoni.
0: I citofoni. Che okay. Indizio particolare, suona i citofoni.
1: I citofoni.
0: Sei diciamo...
1: Scusa, vabbè, è ovvio, il postino. La postina.
3: Sì.
0: Ah, beh, dai. Avevamo già avuto file, il postino era già capitato.
1: Un postino, però sei un postino, una postina VIP, perché se hai ricevuto The Ring, diciamo The Ring è il telefono che squilla a nostra insaputa, ma che ovviamente viene passato di mano in mano a personaggi di un certo livello. Quindi sei la postina.
3: Sono una postina speciale.
1: Di Maria De Filippi?
3: No.
0: Ma in televisione? No. In televisione?
3: No, in televisione no.
0: In televisione no. Quindi sono citofoni veri.
3: Sì.
0: Ok.
1: Ma ci puoi dire a questo punto, però tu dici noi potremmo conoscerti. Perché potremmo conoscerti? Per qualche motivo?
3: No. No, pensavo volessi conoscermi adesso.
1: No, allora c'è un po' di confusione, va bene. Forse allora non ci siamo capiti. Cinzia, chiediamo il nome e il cognome alla nostra ospite.
0: Dai, via.
1: Nome e cognome.
3: Tania Scalici, quindi non sono un personaggio pubblico.
1: Okay.
0: Ok, piacere Fania, hai detto, con la F di Firenze?
3: Sì. Fania,
0: allora, piacere Fania. E quindi raccontaci di te. Approfittiamo, sei la prima postina. Adesso poi capiremo bene. Di The Ring.
1: Molto particolare.
3: Sì. Vuoi che ti racconto qualche episodio?
0: Ma perché no? Un bel aneddoto.
1: Cioè, dici oggi cosa hai portato? Che tipo di posta hai portato oggi?
3: Oggi devo dire che ho portato delle belle notizie.
1: Ok. Quando arriva una
3: dopodiché mi sono preso un caffè al bar, io entro al bar e mi offro il caffè.
1: Entri al bar. Okay.
0: Ma Fania, ma cosa, come ti muovi, in motorino?
3: No, allora io vado in macchina.
0: Comodo, giusto?
3: Sì, è molto più comodo, okay. Sicuramente. Sì, episodi particolari potevano essere quelli di un tizio che dopo un anno ancora gli suono il campanello e scappo.
0: No, cioè non riceve, non vuole ricevere il pacco. Sarà un pacco forse?
1: Forse anche lui è così.
3: Sì, bravo, ecco sì.
0: È un pacco.
1: Allora, Fania, facciamo così. A questo punto il gioco è nelle tue mani. Ma tu devi cercare di passare il telefono a qualche personaggio conosciuto che noi per un motivo o per un altro potremmo conoscere. Quindi ti puoi far aiutare da chi ha già avuto The Ring, puoi andare a rincorrere dei personaggi di un certo tipo. L'importante è che domani The Ring squilli e noi diciamo: oh caspita, tipo, non so, sono un cantante, chi sei? Lorenzo Giovanotti.
0: Oppure, magari sono... consegni la posta a un VIP, sì, per dire.
1: Capito? Sono...
3: Dai, ci provo domani.
1: Cioè, sono uno sportivo, chi sei? Sono Francesco Totti, capito? Ecco, il livello. Proviamo a vedere, tu devi pensare di stupirci, va bene?
3: Va bene, promesso. Allora,
1: noi intanto, Fania, ti abbracciamo, ti ringraziamo per essere stata a Radio 2 e ti auguriamo una buona serata, va bene?
3: Grazie, ciao ragazzi.
0: Ciao Fania, buona serata.
3: Grazie. Grazie. Ciao.
1: Beh, Cinzia,
0: ci
1: ti dico solo
0: bambini.
1: Che
0: ci
1: sì, c'è gente
0: bambini.
1: Che probabilmente hanno hackerato, anche questi hanno hackerato The Ring. Ma va bene, succede così, è normale.
0: Gira,
1: ti
0: gira.
1: Preannuncio grandi ospiti fra poco a Caterpillar. Tienti forte perché siamo in diretta dall'Aquila. Stasera sono da solo, ma domani sarai qui.
0: Sì.
1: Arriva la musica alle 20:13. Questa è Radio 2.

0: un po' all'Aquila e sì. Anche adesso vedo che c'è un nuovo ospite, a me molto gradito, devo
1: sei
0: dire.
1: Sei sparita, eccoti, eri sparita per un attimo.
0: Ah, ero sparita, niente, stavo appunto constatando della
1: adesso
0: mera...
1: Sono sparita? Sì, sei sparita di nuovo, un po' vai, un po' vieni, ma adesso ti sentiamo molto bene. Tu ci senti bene?
0: Io mi sento benissimo.
1: Perfettamente.
0: Stavo appunto dicendo che questa staffetta L'Aquila-Milano è molto molto divertente, quindi direi passiamo dal la postina di The Ring,
1: sì,
0: insomma, un personaggio di un
1: ospiti.
0: Certo calibro, mi verrebbe da dire.
1: Tanti ospiti, dicevo, Cinzia, perché
0: sì,
1: qui all'Aquila in questi giorni si concentra il mondo dell'audiovisivo internazionale e nazionale,
0: sì,
1: quindi la RAI è presente in grandi forze, Radio 2 è al centro dell'azione come sempre, e allora è qui pronto a darci intanto il pronostico della partita di stasera, Turchia contro Italia, il direttore di Radio 2 Giovanni Librandi, buonasera.
0: Buonasera direttore.
2: Buonasera, ciao Cinzia, buonasera,
0: buonasera
2: Filippo e
1: buonasera,
2: a tutte le nostre
1: direttore.
2: Ascoltatrici e i nostri ascoltatori.
1: Allora,
0: andiamo,
1: subito
0: direttore.
1: Il pronostico della nazionale, direttore, dopo il disastro contro il Belgio, fra mezz'ora esatta saremo di nuovo in campo.
2: Guarda, voglio dare un pronostico di fiducia.
1: Ok.
2: Almeno 2-0 per l'Italia.
0: Ottimismo, direttore.
2: Ottimismo.
1: Pensavo un pareggio, invece no, andiamo proprio con coraggio.
2: Beh, se bisogna sognare, bisogna farlo in grande.
1: Del resto, a me non dispiace il metodo Mancini, Cinzia,
0: ecco,
1: su cui ci siamo intrattenuti oggi.
0: Di cui io so tutto, peraltro.
1: Esatto.
0: Ecco.
1: Perché lui ha detto: bene, abbiamo perso 2-0 col Belgio.
0: Sì.
1: 10 di questi state qui a Roma. Cioè, voi non venite.
0: Ah,
1: hai capito?
0: Casa,
1: come
0: via.
1: I bambini.
0: Okay.
1: Come quando
0: e
1: i bambini fanno. E gli altri.
0: Okay,
1: i più giovani, okay, con gli altri.
0: Okay.
1: Non è male come metodo, no, direttore?
2: Beh, diciamo, dobbiamo fidarci, no? In questo momento dobbiamo fidare, dobbiamo dare tutto il nostro supporto al mister, questo è poi,
1: e sperare.
2: Poi sperare.
1: E sperare.
2: Sperare.
1: Se avete suggerimenti per il mister Mancini, 348-7-300-200, WhatsApp e WhatsApp vocali, 348-7-300-200, mandateli subito per dire noi cosa dobbiamo dire a Mancini, per provare a immaginare, mettere insieme le nostre intelligenze, Cinzia.
0: Ma che succede, Filippo? Spiega a ignoranti è troppo, dai, io qualcosa di calcio so.
1: No, ma
0: cosa succede?
1: Certo.
0: Dobbiamo vincere per forza, ci basta
1: dobbiamo...
0: il pareggio, che succede?
1: Allora, il problema è che più vinciamo, più proviamo a risalire il ranking della FIFA, della UEFA, cioè più abbiamo poi possibilità di posizionarci meglio per le qualifiche ai prossimi europei e ai prossimi mondiali. Noi già ce ne siamo saltati 3 di mondiali.
0: Io
1: vorrei evitare.
2: Cioè,
1: no?
2: Ci sono almeno 2, se non 3 generazioni che non hanno visto cosa è il mondiale. Anzi, l'ultimo mondiale, il penultimo, quello che noi abbiamo vinto, io l'ho vissuto in Germania. Io sono stato nel 2006 come inviato dal TG2 in Germania e quindi ho visto le 7 partite d'oro.
1: Cioè, il direttore era a Berlino quando abbiamo alzato la coppa?
2: Stavo a Berlino.
0: Che
2: stavo.
0: Soddisfazione. Direttore, ma lei è calciofilo come Filippo? Perché io so che lei ama il golf. Quindi
2: diciamo
0: golf o calcio?
2: Non sono così esperto come Filippo.
1: No, ma io no, di calcio no, io mi diletto più nel basket, nell'atletica, negli altri sport, dove però stiamo facendo un gran bene. Abbiamo festeggiato, anzi dopo ci collegheremo con Napoli, con gli amici della Coppa America. Abbiamo festeggiato un weekend clamoroso di Coppa America.
0: Sì.
1: Quindi negli altri sport ce la facciamo. Cosa è successo col calcio, direttore?
2: Cosa è successo? È successo che non abbiamo investito in quello che gli spagnoli chiamano la cantera e quindi non abbiamo giocatori italiani, perché se ci ricordiamo la nazionale italiana del 2006, chi ha giocato è quella formazione che ha vinto insieme a Lippi, insomma c'erano dei nomi pazzeschi che in questo momento non abbiamo.
0: Ma scusate,
1: decisamente,
0: ma la cantera cos'è? Una canzone?
1: No,
0: la cantera
1: no. Non è, no, è come dire
0: non abbiamo investito sulla squadra,
1: non abbiamo,
0: sul
1: non abbiamo
2: investito sul vivaio,
1: certo, certo. Insomma, Cinzia, qui adesso c'è grande attesa perché fra poco Bruno Vespa entra all'incontro con Gianni Letta.
0: Sì.
1: È appena uscita invece Emma D'Aquino, la conduttrice del TG1, che ha appena presentato la cerimonia di inaugurazione. Quindi si accomoda di fianco al direttore. Emma, buonasera.
2: Buonasera Emma.
3: Buonasera a voi. buonasera, ben trovati.
1: Com'è andata una cerimonia di inaugurazione spettacolare?
3: È andata molto bene dal mio punto di vista, era bella, era movimentata e quindi con tanti ospiti abbiamo dato un po' il senso di questa edizione.
1: È un'edizione che ha un titolo stupendo, Play Human.
3: Sì, è proprio, è stato detto più volte, play, mettersi in gioco, ma con human, quindi mettere in gioco la nostra umanità. Io direi anche, cioè mi spingo un po' oltre, direi anche tornare alla nostra umanità, perché il senso è proprio anche, come dire, il senso tecnologico, la tecnologia che ha tanto aiutato, no? L'uomo, ma poi c'è anche il tema dell'intelligenza artificiale, lo sappiamo che è di attualità estrema, questo appello a limitarne forse gli sviluppi eccessivi, no?
1: Certo.
3: E quindi proprio siamo assolutamente in tema, siamo assolutamente sull'attualità. Io da giornalista cerco sempre la notizia, cerco sempre di stare sui titoli, e quindi sì, è un'edizione, devo dire, azzeccatissima.
1: Molto bella. Tantissimi gli ospiti nei prossimi giorni, Cinzia, le avremo anche qui a Caterpillar, a Radio 2, insomma, nomi alti, nomi altissimi. Si parla di intelligenza artificiale, lo faremo con Paolo Benanti, grande esperto che tante volte ha accompagnato le riflessioni del Santo Padre, a partire proprio dall'enciclica, dalla Magnifica Humanitas e ad altri discorsi come quelli. Quindi alle 20:21, Emma, in quale di questi prossimi incontri vorresti essere per non perdertelo? In quali temi, in quali personaggi?
3: Allora,
1: cioè, dov'è che ti piacerà
3: giocare?
1: Io vorrei
3: essere ovunque, il problema è che per ragioni, diciamo, di lavoro con il TG non ce la faccio a seguire tutto, ma cercherò di seguirvi su RaiPlay, ovviamente.
1: Per forza. Anche a Emma d'Aquino dobbiamo chiedere, lei immagino dirà che deve rimanere neutrale, però cosa succede stasera Italia-Turchia?
3: No, questa è una domanda che non mi puoi fare, cioè se
0: brava
3: c'è qualcosa
0: Emma
3: di più lontano da me, cioè lo sport, ma soprattutto il calcio. Quindi
0: sono solidale con te, Emma, sono solidale.
3: No, questa è una domanda difficilissima.
0: Sì, troppo, anche per me.
1: Va bene.
2: Basta un auspicio, non un pronostico.
3: Dobbiamo vincere, l'Italia, no? Cioè, che domanda?
1: Dobbiamo cercare di fare qualcosa. Tra l'altro giochiamo in uno stadio, ecco, questo, Cinzia, ti potrebbe piacere, come notizia, come fun fact. Giochiamo in uno stadio assurdo in Turchia, è uno stadio che visto dall'alto è come un serpente acciottolato su se stesso, dall'alto è veramente spettacolare, ed è un altro di quei...
0: Ma il campo è rettangolare sempre?
1: Il campo è normale.
0: Okay.
1: Va bene, Formula 1 ne parleremo dopo.
3: Vabbè, sono preparatissima.
1: Formula
3: 1. Più o meno come il calcio.
1: Perfetto. Grazie Emma.
3: Grazie
1: per essere stata con noi.
3: Emma,
1: sempre la migliore, direttamente dal TG1. Era Emma d'Aquino. Noi siamo qui all'Aquila. Adesso la musica e poi torniamo.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo un chilo in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
2: 2-2.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
4: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
5: C'è una Italia da attraversare e ci sono i fatti, le persone, la politica, le domande e ci sono storie che chiedono di essere raccontate. Patù, la passione delle idee, con me, Roberto Inciocchi, ogni mercoledì alle 21:20 dal 7 ottobre su Rai 2.
6: Meteoradio.
7: Nel corso della serata, grazie alla presenza dell'alta pressione, permangono condizioni di tempo stabile con cielo sereno e assenza di nuvolosità significativa su tutto il paese. Nella giornata di domani, martedì 29 settembre, tempo in prevalenza stabile e soleggiato su tutte le regioni del nord, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche innocua velatura. Al centro e sulla Sardegna, ampie schiarite e clima piacevole per l'intero arco della giornata, mentre isolati e temporanei addensamenti interesseranno i soli settori appenninici. Al sud e sulla Sicilia ampio soleggiamento con nuvolosità alternata ad ampi rasserenamenti senza precipitazioni di rilievo. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Massime comprese tra 24 e 28 gradi al nord, tra 24 e 29 al centro, al sud e sulle isole maggiori. Venti dai quadranti meridionali prevalentemente di debole intensità su tutto il territorio, a regime di brezza lungo le coste e mari generalmente calmi o poco mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Instagram, penso io.
1: Sì.
2: Ed eccoci, Phil, sta funzionando questa cosa.
1: Sì.
2: Milano, L'Aquila, dobbiamo allontanarci ogni tanto, perché va
1: no,
2: bene.
1: Ma no, ma no, ma non dobbiamo allontanarci assolutamente, anche perché no, io però qui ti aspetto, qui stanno succedendo cose meravigliose. Guarda, tutto in diretta, Cinzia, tutto in diretta.
2: Sì, me ne sono accorta.
1: Nuovo ospite, guarda, non te l'ho neanche annunciato. La segretaria generale del PRI-Italia, Chiara Longobifano, cioè la donna che organizza tutto questo.
2: Benvenuta,
1: Chiara, buonasera.
2: Benvenuta, Chiara.
3: Grazie.
1: Allora, abbiamo fatto partire tutto.
3: Abbiamo fatto partire il PRI-Italia, che nasce nel 48 per la radio, e io finalmente torno in radio, quindi la giornata si chiude perfettamente.
1: Guarda che bello. Chiara Longobifano, una voce storica di Radio Rai, che piacere.
2: Sentivo
1: riaverti qua.
2: La conferenza, Chiara, un anno di lavoro per organizzare questo grande evento. Ci racconta magari un po' in retroscena, insomma, da dove si comincia?
3: Si comincia con la location, perché la location non è solo la destinazione, che è il luogo che poi è la pilla, no, dei delegati internazionali, dei broadcaster, dove si farà l'anno prossimo, ma è anche il punto di partenza, perché cerchiamo di cucire l'edizione insieme ai territori.
2: Certo.
3: Quindi abbiamo avuto le idee abbastanza chiare, anche se per l'ufficialità abbiamo aspettato un po', e che L'Aquila potesse essere una location nuova.
2: E allora Longobifano, abbiamo qualche piccolo problema tecnico, non so se li sentite. Io quasi quasi ne approfitterei per sganciare questa classifica. Questa classifica, siccome appunto Filippo è all'Aquila e io sono a Milano, allora vogliamo farvi subito ascoltare questa fantastica top 5 delle ragioni per cui l'Abruzzo è la regione più bella d'Italia. Io vado, intanto vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento. Allora, numero 5, gli arrosticini, wow che bontà. Al numero 4, il mare, fantastico, mare abruzzese.
1: Prova.
2: Terzo posto.
1: Ecco.
2: Oh Filippo, sei tornato.
1: Siamo tornati, eccoci.
2: Io stavo sganciando una bella classifica delle top 5 ragioni per cui l'Abruzzo è la regione più bella d'Italia, intanto.
1: Beh, ma giustamente, hai fatto benissimo.
2: Dopo
1: Cinzia,
2: la riprendiamo, creiamo un po' di suspense.
1: Ma certo,
2: Vai tu.
1: Allora, fino a dove ci avete sentito più o meno? Perché stavamo raccontando...
2: La scelta del territorio, la prima cosa importante da fare è proprio quello, lavorare sul territorio.
1: Ok, e quindi Chiara diceva, Chiara Longobifano, segretaria generale del PRI Italia, diceva anche: attenzione, perché abbiamo inventato modi diversi di vivere il PRI Italia. Domani sera, un'anteprima di Rai Fiction, Celestino V,
2: certo,
1: l'eremita che diventò papa, sarà in un posto ma anche in un altro.
3: Abbiamo troppe adesioni, quindi ci stiamo inventando come rendere possibile la fruizione a un pubblico più vasto possibile, e in quell'occasione faremo anche una cosa molto carina, perché Giovanni Scifoni ci regalerà un piccolo monologo per raccontarci che cos'è il Play Human per lui.
1: Oh,
2: che bello, dobbiamo portarlo a Caterpillar, Filippo.
1: Domani gli chiediamo di venire, anzi gliel'abbiamo già chiesto. Fra poco vedremo invece come un altro intellettuale, artista, ha interpretato Play Human, e c'è stato un bellissimo monologo oggi di Pierluigi Colantoni proprio su questo tema. Come l'hai scelto questo tema, Chiara? Come l'avete scelto?
3: In modo avventuroso, perché ci siamo sentiti sulla scelta del nostro claim.

0: Dialogo appunto la tecnologia, quella fastidiosa, con un'orchestra che poi diventa l'orchestra interiore, che poi è mettiamoci in gioco, giochiamo insieme e vediamo che succede.
1: Allora, fra poco vi raccontiamo tutto questo. Cinzia, finiscici però di dire quali erano i cinque motivi per cui l'Abruzzo è la regione più bella d'Italia.
2: Allora, scusa, riparto velocemente dal numero 5, gli arrosticini, che buoni. Il 4, il mare. E andiamo al numero 3, perché c'è la montagna Filippo il Gran Sasso, che meraviglia.
1: Per forza.
2: Poi ti direi al secondo posto la natura selvaggia e i pastori abruzzesi, anche nella versione canina, che sono stupendi.
1: Certo, giusto.
2: E poi
1: giusto.
2: Lasciami dire al primo posto gli abruzzesi, si dice forti e gentili. E così, Phil, ce li hai davanti a te.
0: Più tenaci di così ce li abbiamo adesso dentro il teatro in questo momento.
1: Più di così non si può, più di così non si può. Li abbiamo incontrati poco fa e direi decisamente di sì. Allora, Chiara, tutta la settimana è un pandemonio qui all'Aquila, quindi potete venire, è tutto praticamente aperto, in qualche caso bisogna registrarsi, ma basta andare su preitalia.it e si trova
0: e accreditarsi tutto. Gratuitamente, tutto aperto al pubblico, chi non viene qui sbaglia, però ci può seguire su RaiPlay e poi
1: ovviamente.
0: Su tutta questa radio in questa cupola particolare che è il nostro studio.
1: Bellissima. Cinzia, fra poco, te l'ho promesso, arriva Pierluigi Colantoni, preparati. Ci spiegherà questa follia di viaggio che ha fatto e che gli amici aquilani hanno potuto vedere poco fa. La musica
2: che
1: e poi
2: bello.
1: Di nuovo in diretta dall'Aquila.
3: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: anche con l'alta marea.
1: Sei con me anche con l'alta marea, Filippo? Direi
2: sempre.
1: Di sì, sempre insieme.
2: Anche se qui l'Abruzzo è vero che ha le montagne e il mare, ha tutto, però
1: mare.
2: non c'è alta marea qua.
1: No, in questo periodo direi di no. Vedo che sei in ottima compagnia, Filippo.
2: Eh sì, te l'avevo promesso, oltre a Chiara Longobifano, la segretaria generale per Italia, adesso ci ha raggiunto Pierluigi Colantoni, il direttore di Rai Creativa, anche perché Rai Creativa in questi ultimi anni vince tanti premi anche su alcuni dei

0: prodotti che realizza per la Rai, per cui buonasera Pierluigi, benvenuto a Caterpillar.
1: Buonasera Filippo, buonasera Chiara, ciao a tutti.
0: E Cinzia là da Milano, eccola là.
2: Buonasera Pierluigi, io avrei un una prima domanda per rompere il ghiaccio: ma che fine farà la creatività? Perché qui si parla di play human, si parla di intelligenza artificiale, questa è la domanda delle domande.
1: Certo. Beh, la fine della creatività dipende da noi, come l'inizio della creatività dipende da noi, nel senso che almeno io ritengo che rispetto poi a, apriamo subito il tema dell'intelligenza artificiale, no? E, allora sicuramente essendo ad oggi per quanto generativa comunque segue dei linguaggi che noi abbiamo creato e quindi può darci l'opportunità, se noi riusciamo a essere più creativi di quello che siamo e quindi non ad imitarci, no? Ma quindi a rigenerarci, allora secondo me c'è una ottima possibilità. Se invece continuiamo a scrivere le mail sempre nello stesso modo, gentilissimo, è chiaro che poi la fa meglio, perché siamo
0: l'addestriamo così e figurati. Ma Pierluigi Colantoni ha fatto uno spettacolo bellissimo, Cinzia, poco fa, proprio qua sul palco in diretta all'Aquila. Era un viaggio assurdo tra la musica, il corpo umano, era stupendo, ce lo vuoi raccontare per chi è alla radio e ci sta ascoltando?
1: Ah, Filippo, grazie. Allora, poi bisogna sempre capire dietro la parola assurdo che cosa c'è.
0: No, bello, bello, vuol dire bello.
2: Senso positivo.
1: Allora, l'anno scorso ci siamo visti con Chiara Longobifano, che è il segretario generale del Pritalia, adesso lo dico bene, perché prima ero emozionato quando ho fatto questa cosa, l'ho detto un po' male, ma io so che io e lei siamo amici e quindi mi perdonerà. E abbiamo fatto a Napoli una presentazione di una campagna che avevamo fatto rispetto alle dipendenze, da telefono, da smartphone, eccetera. E il pubblico aveva amato, no, Chiara? Cioè gli era piaciuto. Abbiamo presentato questa campagna pubblicitaria che era la storia praticamente di un ragazzo che camminava con a fianco un altro amico e questo amico gli rompeva sempre le scatole, gli diceva: ti posso fare una foto? Hai visto questa cosa? E poi capisci che quello è l'amico smartphone che noi avevamo umanizzato. Allora Chiara, che è evidentemente una player, no? È una scommettitrice, una gambler, e allora mi ha detto: ma perché non pensi a un'apertura? Che allora io gli ho detto: guarda, potremmo fare una cosa con dei telefonini, con dei ragazzi. Poi è cambiato tutto perché i miei figli mi hanno fatto vedere dei tipi che su TikTok, su Instagram, io non sto sui social, però loro sì, suonavano con gli strumenti le musiche dei telefonini. E ho detto: figa questa cosa, perché usi l'analogico per fare una cosa di digitale. Allora sono andato da Chiara e ho detto: senti, ma se coinvolgiamo l'Orchestra Sinfonica Abruzzese, forse me l'ha detto lei, non mi ricordo com'è andata.
3: In realtà io nel frattempo avevo visto il tuo spot di Sanremo, cioè quanto il live, l'essere dal vivo poi coinvolge, lo sappiamo, la musica live è quella che continua a riempire, no? C'è voglia di live. E Sanremo era questo, era cantare nelle piazze.
1: Le orchestre nelle piazze,
0: certo,
1: quest'anno.
0: Bellissimo,
1: cioè,
0: bellissimo.
1: E quindi, abbiamo coinvolto appunto l'Orchestra Sinfonica Abruzzese, abbiamo trovato il maestro Ceccarelli che ci ha aiutato a scrivere le musiche e tutto il resto. Poco a poco abbiamo iniziato a scrivere questa cosa che alla fine l'idea è: ma cosa succede se io inizio a portare le musiche che noi conosciamo come dei suoni digitali suonati da strumenti che hanno più di 100 anni?
0: Wow. Cioè, il risultato è spettacolare, noi ce lo siamo goduti oggi.
2: Ritrovate su RaiPlay,
0: andate a cercarlo su RaiPlay sotto Play Human, proprio sotto Play Human lo trovate, sotto Pritalia, insomma,
3: c'è Italia, trovate tutto,
0: in ogni caso c'è. Grazie ai nostri ospiti, li lasciamo andare perché adesso
1: saluto,
0: devono andare a seguire l'incontro tra Bruno Vespa e Gianni Letta, incontro, match, chissà come lo possiamo definire, come volete voi. Grazie Chiara, grazie Pierluigi,
3: grazie a voi,
0: buon per Italia, buon per Italia. E noi continuiamo con la musica, Cinzia, perché poi andiamo a Napoli, presto
2: andiamo a Napoli, vero, andiamo, dai,
0: presto,
2: andiamo,
0: musica.

0: nuovo in diretta su Radio 2 Caterpillar. Sono le 20:47. Filippo non è qui con me, ma è all'Aquila a fare la bella vita al PRI Italia. E io sono qui a Milano. È vero, Filippo?
1: Sì, sì, no, è tutto vero, è tutto vero. Ecco. Cinzia, è vero anche che da 1:20 è iniziata la partita tra la Turchia e l'Italia. La Turchia in maglia bianca, l'Italia in maglia azzurra. Gli azzurri alla ricerca di una vittoria. Guarda, io ti direi, va bene anche un pareggio.
0: Com'è? Va bene anche un pareggio. Com'è la formazione?
1: Guarda, ti dico solo, in porta c'è Gigio Donnarumma. Io ho acceso tutti i ceri votivi sperando in una sua grande performance. Adesso abbiamo acceso qui nel nostro studiolo dell'Aquila Rai 1 in 4K su TV Sat. Ho un 100 pollici perché la Rai si può vedere anche in 4K, questo è importante dirlo, su TV Sat, che è gratuito. Sul canale 210 c'è la Rai in 4K, quindi quando
0: che
1: volete vedere le partite,
0: i propri giocatori bene.
1: Guarda, puoi contare
0: in 4K.
1: Sì, puoi contare i capelli dei giocatori. Io vorrei che tu fossi qua, ma domani sarai qui con me e vedrai con me questa goduria di partita.
0: Ma domani c'è un'altra partita, no?
1: No, domani no. Ci siamo noi, c'è il PRI Italia. Ecco. Però la cosa che possiamo fare, visto che abbiamo sofferto molto i risultati della nazionale di calcio, è andare a vedere che cosa è successo a Napoli nel weekend e come invece siamo stati dei veri campioni in un altro sport, che è la vela, raccontato come sempre dai telecronisti della Rai. Quindi chi c'è al telefono con noi, Cinzia?
0: Abbiamo il
1: fammi
0: grande
1: sognare.
0: Gianluca Gafforio, che segue proprio la vela per la Rai. Buonasera Gafforio, ci sente?
2: Buonasera Cinzia, buonasera Filippo.
0: Buonasera.
1: Buonasera.
0: Abbiamo, stasera abbiamo dato del tuo a Bruno Vespa, Gafforio.
2: Allora,
0: quindi adesso vale tutto, direi, Gianluca. Ecco.
1: Gafforio, che goduria è stata questa Coppa America.
2: Buonasera di Caterpillar sia all'Aquila che a Milano.
0: Certo.
1: Ma grazie,
0: in tutta
1: grazie.
0: Tutta Italia.
1: Beh, dicevamo, Gianluca, che goduria è stata questa Coppa America vissuta da lì, da Napoli.
2: È stata veramente una festa bellissima, poi con il lungomare Caracciolo veramente gremito di persone, dicono 40.000, 38.000, bisogna vedere, ma era veramente tutto pieno, uno spettacolo possibile da vedere anche dal molo, poi c'erano delle strutture allestite proprio per far vedere meglio da vicino queste regate. Beh, Luna Rossa ha fatto veramente il massimo, ha vinto 4 regate su 8 di flotta, perché erano tutte insieme, 9 a C40, e poi il match race finale contro Emirates Team New Zealand, che era il team che ha preso più punti dopo Luna Rossa. Quindi è la seconda regata preliminare che Luna Rossa vince dopo Cagliari, anche Napoli. Quindi siamo messi bene per il prossimo anno. Regate preliminari. Vediamo il prossimo anno, perché sarà uno spettacolo ancora più bello. Questi erano regate con C40 barche più piccole, quindi 40 piedi, 11,8 metri. Il prossimo anno invece si raddoppia, anche insomma si andrà anche più veloci, oltre 50 nodi per questi scafi da 75 piedi. Sarà veramente bellissimo a partire dal 22 maggio.
0: Ecco, infatti sono uscite le date, Gianluca.
2: Sì, sono uscite le date, perché noi come Rai Sport, come Rai, seguiremo non solo la Coppa America con gli AC75, quindi diciamo con i big, dai.
0: Sì.
2: E poi seguiremo anche i giovani, dal 6 giugno c'è l'America's Cup giovani e dal 5 luglio l'America's Cup donne. Nel 2024 vinse sempre Luna Rossa nelle donne e nei giovani, e noi abbiamo a bordo di questa squadra che commenta la Coppa America anche Giulia Conti, che timonava proprio la C40 che vinse nel 2024 a Barcellona l'America's Cup per le donne. Quindi sarà
0: grande, che bello.
2: Molto
0: io
2: bello,
0: diventerò fan di questa categoria, allora. vela donne, girl power sempre.
2: Sì. Ecco, basti pensare che nell'equipaggio senior Maxi Sirena, il CEO di Luna Rossa, ha deciso proprio di mettere una donna a bordo, Maria Giubilei, per le sue qualità. È una fresca campionessa del mondo di Nagra 17, quindi una primer incredibile che ha fatto veramente la differenza già adesso nelle acque di Napoli.
0: Ma voi sì. Giornalisti, Gianluca, perché Filippo è distratto dalla partita, che lo vedo.
1: No, sto seguendo attentamente.
0: Stai seguendo,
1: certo.
0: Filippo.
1: Sì, ogni
0: ma
1: parola.
0: Gianluca, ma spiegami come funziona. Ma per documentare le regate, ma un giornalista può salire a bordo?
2: Allora, no, a bordo,
0: Filippo,
2: a bordo
0: ride,
2: ci puoi salire
0: ride.
2: con la barca ferma, magari ti fanno fare un giro.
0: Ti metti in un angolino, no?
2: Sì, poi magari dopo forse ci sarà la possibilità, però adesso no. Ci sarà la possibilità invece nella prossima coppa di salire a bordo come guest, perché l'equipaggio della C75 avrà 5 di equipaggio e poi un guest.
1: Quella era la vecchia Coppa America, no, Gianluca?
2: 50 nodi sull'acqua, eh?
1: Esatto. Però Cinzia ci riporta alla memoria all'epoca gloriosa della vecchia Coppa America, in cui c'erano le barche come Azzurra, come il Moro di Venezia, dove spesso poi c'era l'ospite in mezzo però a un equipaggio molto numeroso, e c'erano queste foto stupende dell'ospite, che solitamente era insomma un signore elegante di quella vela di una volta, che si sedeva lì in mezzo a questi atleti già allora incredibili, magari sulla barca tutta piegata di bolina. Oggi è come salire su una Formula 1, giusto Gianluca? Più o meno.
2: Sì, ti devi fare anche un training, un safe training per essere, insomma, per poter reagire, perché se la barca scuffia a 50 nodi, insomma, il colpo
1: non è un bel
0: insomma,
1: non
2: e
1: è
2: poi
1: un
2: ti rovesci,
1: bel momento.
2: Quindi hai anche
1: non
2: il respiratore, insomma, proprio non è una passeggiata.
0: E io che sognavo invece di fare un giro insieme a loro in regata, pensa a te.
1: Magari andremo a trovarli sul molo, Cinzia. Secondo me è più sicuro. Intanto, però, grazie davvero a Gianluca Gafforio, che con gli altri colleghi della RAI ha seguito in maniera stupenda questa Coppa America, che è stata non solo un evento sportivo, ma come questo per Italia, come sono tanti altri eventi che la RAI segue, è un evento sociale. Ormai lo sport è diventato uno dei modi in cui la società si racconta e con cui i valori vengono trasmessi. Questo ci piace molto. Quindi, grazie agli amici della vela, grazie a Gianluca Gafforio, buona giornata.
2: Grazie a
0: salve
2: voi.
0: Salve Gafforio.
1: Arrivederci. Beh, Cinzia, non potevamo che finire così.
0: Quante cose stiamo imparando.
1: Film,
0: ma vogliamo ridirlo bene, domani sera a che ora siamo in onda? Che succede?
1: Alle 18, giustamente, alle 18 saremo
0: domani
1: in onda, dalle 18
0: mercoledì.
1: Alle 19:30. Sì, per due giorni, 18-19:30, Caterpillar in piazza qui all'Aquila, dove c'è l'auditorium del parco, quindi a pochi metri dalla Fontana Luminosa, siamo proprio nel cuore dell'Aquila.
0: Sì.
1: Saremo qui per incontrare le ascoltatrici, gli ascoltatori, raccontare questo Pre Italia ricchissimo, portarvi tanti ospiti.
0: Filippo,
1: c'è un gol dell'Italia, Cinzia! C'è un gol dell'Italia.
0: Abbiamo segnato un miracolo,
1: Cinzia, gol della nazionale
0: prima della fine di Caterpillar. Che bello.
1: Ti dico solo che il nostro direttore aveva previsto un 2-0 e si sta avverando.
0: Siamo a uno.
1: Gol dell'Italia in diretta qua su Radio 2 a Caterpillar. Questa è la dimostrazione che Radio 2 porta bene alla nazionale. L'altra volta non li abbiamo guardati e questi hanno perso. Quindi bene, mamma mia, che delirio, che pandemonio,
0: che golasso.
1: La Turchia adesso in completa confusione, forse il fatto che sul campo si stiano riversando ettolitri di acqua e di pioggia ha in qualche modo aiutato i nostri giocatori. Sta piovendo, come dicono gli inglesi, piovono cani e gatti in questo momento sul campo, ma un campo così pesante forse ci sta aiutando.
0: Sì.
1: Quindi ci lasciamo qua in questo momento dall'Aquila e da Milano con la nazionale in vantaggio 1-0 sulla Turchia. È un momento magico che vorremmo non finisse mai. La nazionale che vince è veramente assurdo. Quanti anni è che non vedevamo?
0: Sono fan anch'io, Filippo, adesso
1: vedi,
0: del calcio.
1: Vedi, ma per forza,
0: viva il calcio!
1: Dai, speriamo che rimanga così fino alla fine, o anzi che andiamo verso il raddoppio pronosticato da Radio 2. Ci ritroviamo domani sempre qui in diretta dalle 18 alle 19:30 all'Aquila con il Pre Italia, con Filippo Solibello e Cinzia Bancone, ma ricordatevi che per ogni giorno che finisce
0: c'è sempre una notte che comincia.
1: A domani,
0: ciao! Dall'Aquila.

0: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
2: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Mercoledì alle 21:20 su Rai 3.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.

0: stare informati.
1: Un cordiale saluto, vediamo i principali aggiornamenti che riguardano il traffico e la viabilità. In questo momento in A4 ci sono code per lavori, siamo tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia. Sulla tangenziale est di Milano invece il ripristino di un incidente tra allacciamento tangenziale nord Milano e lo svincolo Gobba. Qui siamo in direzione dell'autostrada 1. Troviamo traffico per lavori in A10 tra Spotorno e Orcofellino verso Ventimiglia, ma troviamo code a tratti anche tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova. In questo momento invece in A14 per lavori code tra Pescara Nord e lo svincolo a Trepineto, qui siamo in direzione di Ancona. Ci spostiamo, andiamo decisamente più a sud, in A1 Roma-Napoli, da segnalare un incidente che è avvenuto da poco tra lo svincolo di Ceprano e lo svincolo di Ponte Corvo in direzione di Napoli. È tutto e mi fermo da Rai Mobilità, buon ascolto e buon viaggio.
2: Primo palco, accendi lo show.
3: Sei un cantante? Una band? Invia una mail a primopalco@rai.it con due brani originali, una breve biografia e i tuoi profili social.
2: Primo palco, accendi lo show.
3: Io sono Giulian Borghesan e ti aspetto sul palco di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18. Con noi il tuo talento è on air.
2: Primo palco.
4: Sono le 21.

0: Buonasera da Chiamami Radio 2, sono le 21 e 13 secondi in punto. Buonasera a voi amiche e amici e soprattutto bentornati dopo il weekend. Spero che sia stato un weekend proficuo, bello e dinamico. Io sono Agostino Penna e qui con me, come ogni lunedì, al timone con me c'è Alma Manera. Buonasera,
1: buonasera
0: Alma.
1: Buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Buonasera Agostino.
0: Come è andato il tuo weekend, Alma?
1: Beh, sono stata con la mia bambina, con mia figlia, come ti dicevo prima nel fuori onda.
0: Sì, sì, sì. È anche accaduta una cosa molto bella, no?
1: Eh sì, la mia piccola regina è diventata. Facciamo pure la rima. Lei si chiama Regina ed è diventata signorina.
0: Evviva la vita, evviva Regina. Bene, allora invece qui a Chiamami Radio 2, Regina è la musica come ogni sera è
1: protagonista
0: e i temi di volta in volta che noi andiamo a sviluppare con i nostri amici con la copertina di Antonella Boralevi, ma naturalmente noi stasera vogliamo festeggiare anche un'importante ricorrenza, è quella del 28 settembre 76 quando usciva Songs in the Key of Life di Stevie Wonder, un disco fantastico, quindi 50 anni dopo andiamo a parlare anche di questo disco e con tutte le canzoni che sono appunto legate alla nostra vita, perché come dice proprio il titolo di questo grande lavoro di Stevie Wonder, noi vogliamo giocare intorno alle canzoni della nostra vita questa sera.
1: Le aspettiamo
0: con voi,
1: dai nostri
0: con voi,
1: ascoltatori.
0: Sì. E naturalmente potete raccontarci le vostre storie sempre allo 063131 e mandare i messaggi invece al 348 7300 200. Qui a Chiamami Radio 2. Intanto è in arrivo una grandissima canzone di Elisa. Io.

0: Elisa con Kintsugi, uscito l'11 settembre 2026, proprio da pochissimi giorni, è il titolo del nuovo album di Elisa, che sembra prenda parte, appunto, prenda nome dall'arte giapponese di
1: riparare ciò che è rotto.
0: Esatto, gli oggetti rotti, ma soprattutto.
1: E anche le situazioni che si rompono.
0: La capacità di trasformare le ferite in una nuova forma, in una nuova forza. E noi trasformiamo tutto, cara Alma, sempre con la musica. Torniamo al tema di puntata, che appunto le canzoni della nostra vita, quella che a un certo punto bastano due note e immediatamente ci fanno viaggiare, ci portano in un altro momento a sentire degli odori, delle immagini, dei momenti che abbiamo vissuto immediatamente. Magari non ci ricordiamo nemmeno bene il titolo della canzone, ma immediatamente poche note, anche ascoltate la radio oppure qualcuno che le canta, e noi ritorniamo indietro nel tempo. Qual è la tua canzone della vita, per esempio?
1: Ce ne sono diverse, però ce n'è due in particolare. Una che mi lega molto a mia figlia, ne ho già parlato prima, che è Meraviglioso amore mio di Arisa.
0: Meraviglioso amore mio. Certo.
1: E poi ce n'è una legata ai miei nonni. Ed è Un amore così grande, portata alla ribalta dalla voce di Mario Del Monaco, che io cantavo già con una voce da soprano, ero molto piccola, e loro scoprirono la mia vocalità proprio con questa canzone.
0: Ma poi tornare appunto a quei momenti, anche io mi ricordo delle sigle, per esempio televisive, che mi riportano indietro immediatamente a quando effettivamente la famiglia era molto più aperta, allargata, c'erano i nostri nonni. Sarebbe bello rivedere
1: e la tua,
0: rivivere
1: la tua canzone,
0: ma guarda,
1: di una stagione particolare della tua
0: vita. La prima è quella che ho cantato per la prima volta su un palco. Infatti io quando incontravo l'interprete era Gianni Nazzaro, era Quanto è bella lei, che avevo ascoltato.
1: Ce la fai
0: da
1: sentire
0: madre.
1: Un attimo? Ma dai, una piccola
0: quanto
1: frase.
0: Quanto è bella lei, tu mamma non lo sai, eccetera.
1: Ti si sono illuminati gli occhi.
0: Sì, è vero. Mi porta al momento in cui mia madre lavava i panni, insomma, eccetera. Comunque, ognuno di noi vogliamo ascoltare soprattutto le vostre storie.
1: Infatti, dovete assolutamente inviarci i vostri messaggi al 348-7300-200 o le chiamateci allo 06-31-31 e soprattutto
0: 348-7300-200,
1: ma soprattutto canta e suona con Ago.
0: E quindi, a proposito del tema di cui stiamo chiacchierando stasera, le canzoni della nostra vita, chi meglio della nostra scrittrice preferita, quella di casa, Antonella Boralevi, non ci può far entrare ancora meglio dentro. Buonasera, ci sei anche stasera?
2: Sì, sono qui come ogni sera, cara Alma, caro Agostino, qui a Chiamami Radio 2 con voi. Ormai è il nostro appuntamento e io ci tengo molto, spero che ci tengano anche i nostri ascoltatori. È il nostro appuntamento per trovarti il cuore. E sai qual è il grimaldello per aprirtelo il cuore? Sì, lo sai, sono le canzoni. Allora, guarda. Un giovane uomo molto bello è davanti alla sua macchina da scrivere. Intorno a cumuli di fogli accartocciati. Dovrebbe scrivere il libro che lo renderà famoso, ma no. L'ispirazione proprio non gli arriva. Esattamente come non gli arriva il senso della vita che sta facendo. Perché è il toy boy di una ricchissima dama di New York. Lei gli ha pagato l'affitto di quell'appartamento di lusso, lo riempie di regali costosi. In cambio di qualche ora insieme a letto, lei è molto più grande di lui e l'orgoglio di portarselo al braccio per fare la grande entrée nei ristoranti eleganti, farsi invidiare delle amiche, le mogli viziate ma infelicissime dei miliardari egoisti, esattamente come è lei. Poi di colpo succede qualcosa. Dalla finestra gli arriva una canzone dolce, e la voce è persino più dolce. Ecco, guarda, ha tirato la tenda, apre la finestra a ghigliottina, si sporge, la vede, tiene un piede fuori dalla finestra, sta seduta sul davanzale, ha in mano una piccola chitarra, deve essersi appena fatta la doccia, ha i capelli ancora nascosti dall'asciugamano, canta. Il cortile è squallido, è uno di quei buchi senza sole che gli architetti piazzano a Manhattan sul retro dei palazzi per metterci la scala di emergenza. Ci sono i bidoni della spazzatura, topi guizzano in giro, eppure la voce di lei è puro paradiso. Lei è puro paradiso e questo Paul non lo capisce, lo sente. Allora si sporge per ascoltarla dalla finestra e lei alza gli occhi e il suo visino pulito si illumina di un sorriso. Holly Golightly ha incontrato l'amore e Paul Varjak anche. Come andrà a finire è diverso, sai, tra il romanzo di Truman Capote e il film di Blake Edwards. Perché? Perché il film esce 2 anni dopo il romanzo, nel 1961. Hollywood pretende il lieto fine. I romanzi no, non lo pretendono, ma questo è un altro discorso. E chi, te lo domando, non ha negli occhi, se gli è capitato di vederla, Audrey Hepburn in colazione da Tiffany? Allora, Agostino, con la tua bella musica, prepari per me Isn't She Lovely di Stevie Wonder ed ecco la mia dedica di stasera. Sono Antonella Boralevi, sono scrittrice e questa canzone è per te che sai tenere aperto il cuore per le meraviglie che la vita tiene in serbo per te.
0: Grazie come sempre ogni sera Antonella Boralevi, il tuo racconto evidenzia proprio come anche la musica possa irrompere Alma nella routine quotidiana e risvegliare dei sentimenti autentici. E quale sentimento più autentico di questo di Easy She Lovely, della richiesta tua stasera Antonella, che parla proprio, si ricollega immediatamente al doppio tema di puntata di stasera, cioè le canzoni della nostra vita e ovviamente i 50 anni dell'album Songs in the Key of Life di Stevie Wonder, una canzone che ha scritto per la figlia Aisha quando è nata, quindi come dire, un po' mi commuove perché proprio mi riporta
1: a tu hai due figlie fantastiche,
0: sì, quello ho vissuto anch'io, e quindi questo amore per un genitore, questo incredibile avvento di una nascita.
1: E noi questa sera l'ascoltiamo da Agostino Penna e ricordiamo che questo è una

0: Questa è la terza puntata con te, Agostino. Questa l'hai cantata con un pathos particolare. Chiudevi gli occhi e pensavi alle tue bambine, che oggi non sono più bambine, però.
1: Mi sono estraneato, no, ma anche perché l'ho già detto tante volte agli amici che ci seguono a chiamarmi a Radio 2, Stevie Wonder è uno dei miei artisti preferiti, grandi artisti.
0: Lo sai che nel 1987, io ero piccolissima, i miei genitori mi portarono a vedere un suo concerto a Los Angeles. 1987, era uno scricciolino. Era uno scricciolino.
1: Io non sono riuscito mai a vedere un concerto di Stevie Wonder, non vedo l'ora di poter strillare. E tra l'altro lui adesso porterà in giro proprio le canzoni di Songs in the Key of Life.
0: Stanno arrivando già tanti messaggi, Agostino.
1: Sì, sì, li leggiamo dopo, perché adesso fra poco, qualche secondo, lasciamo spazio alla regia, ma appunto volevo concludere dicendo che molto presto partirà appunto il tour dove lui eseguirà tutte le canzoni proprio di quel fantastico disco di 50 anni fa.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: IWOM, ragazzi, come non farci portare indietro appunto gli anni 80 con
1: 1983.
0: Grandi... Esattamente, appunto noi parliamo del potere evocativo, la macchina del tempo e soprattutto la traslazione immediata in un'altra dimensione, soprattutto nei nostri ricordi, delle canzoni, le canzoni della nostra vita. E cara Alma, c'è proprio uno studio che è stato fatto nel 2009 da un ricercatore dell'Università della California, ha studiato appunto questo legame osservando le attività cerebrali di 13 studenti mentre ascoltavano frammenti musicali, appunto. I brani erano stati scelti tra le classifiche degli anni in cui avevano partecipato e cui i partecipanti avevano appena 8, tra i 8 e i 18 anni. Ebbene, dopo ogni ascolto gli studenti indicavano quando e quanto conoscessero il pezzo e se si risvegliava qualcosa di personale. Ebbene, lo studio ha mostrato un'associazione concreta tra la musica familiare, quindi studiando proprio i movimenti cerebrali, e l'emozione e la memoria autobiografica. Quindi è proprio un fatto reale, scientifico. Quindi se vi facciamo ascoltare quella canzone che suonava durante una vacanza importante, ebbene accade immediatamente qualcosa, la mente comincia a sorridere.
1: E vediamo cosa vorrebbero ascoltare e rivivere attraverso una canzone i nostri radioascoltatori. Ad esempio ha scritto Stefano da Frosinone, eccolo qui. Allora, per me è La cura di Battiato, l'ascoltavo in macchina tornando dall'ospedale dopo la nascita di mia figlia, ancora oggi mi basta l'attacco e rivivo tutto all'istante. Poi
0: quella è una canzone assolutamente, già quando è stata scritta, evocativa.
1: Buonasera, mi chiamo Antonella, la canzone che
0: Buonasera Antonella,
1: la canzone che mi ricorda un bel momento passato e tutto il resto è noia, di Franco Califano. Mi porta ai viaggi in macchina da Torino in Calabria con i miei genitori e i miei fratelli, in macchina con Califano.
0: Un incontro, un'emozione che ti scoppia dentro, e poi era proprio una sceneggiatura cinematografica.
1: E
0: questa.
1: Poi, ciao, mi chiamo Francesco e sicuramente la mia canzone della vita è You Are One, You're How, Kid, di Taylor Swift. È una canzone che mi ricorda che spesso è ok andare avanti da solo e che devo essere il mio sostenitore numero uno. Un bacio da Francesco.
0: E a proposito di Taylor Swift, si sono svolti nel weekend, abbiamo avuto gli MTV Video Music Awards, dove Taylor Swift ha vinto per il video dell'anno con The Fate of Ophelia, ai BTS la canzone dell'anno per Swim, insomma si è preso un pochettino di premi. E naturalmente chi ha proprio svancato tutto è stata Madonna, 7 premi compreso quello dell'artista dell'anno. E ovviamente in Nirvana è andato il prestigioso Video Vanguard Award. È capitato proprio fagiolo questa citazione di Taylor Swift, e come dire, c'è stato un momento di feeling tra noi e i nostri amici. A proposito di feeling, cosa ti viene in mente visto che
1: grande duetto,
0: qual era
1: tra la grande
0: Al mago. No, il nostro è una modesta citazione. Io ti invito a prendere il microfono.
1: Eccolo,
0: perché
1: pronta.
0: A questo punto ci sono degli incontri che diventano canzone. Ecco, anche quelli.
1: Improvvisiamo una citazione.
0: No, a parte improvvisare, voglio dire due parole su questo brano fantastico dell'85 di Cocciante, Le parole di Mogol, che è stato suggellato dall'incontro appunto tra Mina e Cocciante. Tu sei Cocciante e io faccio Mina?
1: Io lo sai che seguo. I tuoi ordini e seguo tutti i tuoi ordini.
0: Andiamo di feeling, dai.

0: Grazie Agostino.
1: Grazie a te. Era una citazione di un brano che evidentemente ha suggellato anche una serie di incontri. Quando un artista incontra le note musicali, la propria intimità, e poi si mette in gioco, come diceva il grande Quincy Jones quando realizzarono quella epocale incisione di We Are The World, lasciate l'ego fuori dalla porta, e noi giochiamo con la
0: noi
1: musica.
0: Noi giochiamo
1: rispettosamente. Dai, andiamo avanti, ancora messaggi.
0: Vogliamo leggere altri messaggi. Ciao Rai Radio 2.
1: Ricordiamo che parliamo delle canzoni della nostra vita, parallelamente al percorso di Stevie Wonder che festeggia i 50
0: bellissima
1: anni.
0: Bellissima scelta, la canzone che scelgo è La Sera dei Miracoli di Lucio Dalla. Mi ha accompagnato in tanti momenti della vita, ricordandomi che anche nelle giornate più complicate può sempre accadere qualcosa di bello. E poi, diciamolo, se ogni sera non ci sono proprio i miracoli, almeno che ci sia una bella canzone a farci compagnia. Ciao da Laura. Grazie Laura.
1: Aiuta assolutamente.
0: Bellissimo pensiero.
1: Grazie Laura.
0: E poi leggiamo ancora.
1: Mi piace ascoltare i nostri amici.
0: Ciao amici, sono Giusy da Roma.
1: Ciao Giusy.
0: È difficile scegliere una sola canzone significativa. In questo momento quella che fotografa bene il mio sentire è It's the End of the World dei REM, in attesa che ciò che è stantio crolli a favore del nuovo. Baci.
1: Allora,
0: grazie.
1: Ricordiamo che parliamo appunto delle canzoni della nostra vita, ma tutto ciò può avvenire solo grazie alla nostra squadra, che saluto subito: Leonardo Sinibaldi alla regia, Pino Berardi all'audio, naturalmente il nostro Luca Masci autore, Eleonora Catapano alla redazione che vi ascolta allo 063131, Laura Zullo la curatrice, e Valentina Galli coadiuvata da Gino Di Pasquali che ci manda in video sul 202. Noi adesso però lasciamo lo spazio a una bellissima ragazza, ne ho visto un video, poi te lo racconto, ho visto un video molto particolare, lei è Olivia Rodrigo, Stupid Song,
0: bellissimo brano.

0: Eccola lì, parlavo di Olivia Rodrigo, Stupid Song. Cara Alma, ti anticipavo e ho visto per puro caso oggi pomeriggio un video bellissimo di questa bellissima interprete. Intanto diciamo che questo brano è uscito nel giugno del 2026 e parla appunto di un amore che rende le persone un po' più pazze. Ma a parte questo, è accaduto che nell'evento che si è svolto venerdì sera 25 settembre alla People's Bank Arena di Hartford in Connecticut, è venuto un bel fatto scenico, bello soprattutto per noi maschietti, perché a un certo punto, con una pioggia artificiale che faceva parte appunto dello spettacolo, dello show, della scenografia e della coreografia, si è dissolto il suo abitino bianco. Era di un, evidentemente di una sostanza particolare, e ha lasciato spazio a un bellissimo abitino rosso in minigonna. È stato un bel effetto scenico che mi piace osservare, ma è anche brava, come abbiamo ascoltato.
1: Ma
0: invece
1: ci sono arrivati,
0: parlando sempre delle canzoni della nostra
1: messaggi.
0: Vita, sì.
1: Vogliamo ascoltare.
0: Vai subito, spedita.
1: Da parte di Ernesto.
0: Ma che cos'è, un cantaconago? Allora vado al pianoforte.
1: Certo. Dai, lo ascoltiamo?
2: Certo.
1: Si sente dalla regia? Cosa mi dite? Si sente? Forse prova a mandarlo tu, Agostino.
2: Sì, prova tu allora, dai.
0: Allora, vediamo se riesco a farlo io. Sì, che ce la faccio. No, non ce la faccio. Ah no, c'è subito un altro messaggio, questo lo leggo io. A me piace sì viaggiare.
1: Fantastico.
0: Mi ricorda un bel momento della mia vita. La benzina costava meno. Come hai ragione, caro Ale. Come hai ragione. Vediamo un po' che cosa fa, però canta anche, vediamo.
3: Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo.
0: Ma questo è Rimmel.
3: Nuovo.

0: Rimmel di De Gregori. Rimmel, tu l'hai trovato l'altro messaggio?
1: Allora riproviamo, vediamo se si sente. Riproviamo,
0: vediamo. Usa il mio al microfono. Bene, ricordiamo che siamo sempre su Chiamami Radio 2. Voi potete interagire, lo stiamo facendo assolutamente in diretta, ma a questo punto eccolo, vai.
2: La canzone della mia vita è
0: davanti.
2: Tu sei una cosa grande. Ah.

0: che bella.
1: Buona serata, ciao.
0: Ernie, questo è Ernie, ho riconosciuto la voce.
2: Ernesto, c'è un altro.
0: Un attimo, da Ernie passiamo invece a un'altra voce. Un'altra voce molto, molto, molto importante. Guarda, questa volta non lo annuncio, dovresti farlo tu, ma io parto direttamente.
2: Vai,
0: guarda,
2: vai.

0: grande Agostino Penna, In the World 1992, ci hai portato nel 1992 una canzone attualissima, Guarisci il mondo.
1: Le canzoni fanno viaggiare, giusto appunto, no? E quindi noi stiamo qui apposta per voi. Allora, ricordiamo che potete sempre ancora mandarci Canta con Ago e anche Suona con Ago, questo l'abbiamo sviluppato l'altro giorno, sta funzionando moltissimo. E nel frattempo avevo una cosa da chiedere ancora a te. A proposito delle canzoni evocative, no?
0: Sì.
1: A te capita che quando ascolti appunto una canzone che ti ha fatto magari stare male nel tempo, all'epoca quando l'avevi concepita, adesso che effetto ti fa la stessa canzone? Cioè, riesci a riprodurre lo stesso tipo di sentimento che hai provato?
0: Un po' nostalgica e romantica sono, quindi magari qualche ferita, se non è ben chiusa, rimane ancora aperta. Però ti passo il testimone, perché stanno arrivando altri messaggi.
1: Vai, allora vai. Li leggo io?
0: Come vuoi.
1: Allora, abbiamo Monica, la canzone che mi emoziona tuttora è quella di Finardi, Non è nel cuore, me la scrisse interamente come lettera negli anni Ottanta Alberto. Chi è questo Alberto? Non si sa, ora vediamo. Proprio oggi festeggiamo, ecco appunto, i nostri 40 anni di matrimonio. Evviva! Applauso!
0: Auguri!
1: 40 anni di matrimonio.
0: Sono tanti.
1: Tu che sei avvezza ai matrimoni, il quarantesimo, che cos'è? Che cos'è?
0: Io ti posso dire che cos'è. Io ho fatto un anno di matrimonio, nozze di carta.
1: Quelle di 40?
0: No, quelle di un anno. Un anno sono nozze di carta.
1: Vabbè, non sono informato. Io ho avuto un matrimonio corto. Allora, completo il messaggio, però qualche frase, qualche ritornello ce lo ripetiamo ancora. Ciao ragazzi, Monica e Alberto hanno scritto congiuntamente: viva le coppie, e viva le coppie felici e longeve soprattutto.
0: E dunque, adesso cosa esci fuori dal tuo cilindro?
1: Ma quale cilindro? Ma figurati, io vado a braccio. Leggo ancora un messaggio. Scusate, ho appena acceso la radio e ho sentito una voce maschile dire: è stato bello vedere, soprattutto per voi maschietti, ero io, sotto una pioggia brillante apparire un body rosso mentre in mostra. Era molto bello, anche brava. Sì, ma mi stavo riferendo appunto a Olivia. Olivia, vediamo. Ovviamente ho capito subito il riferimento, perché ho una vita dei social, ma sentire alla radio questo commento mi ha fatto, come dire, ha fatto un po' pensare. Naturalmente non era un commento sessista, era un commento di ammirazione, perché è stato un bel momento anche scenico, soprattutto da parte lo diceva da parte di chi fa spettacolo, quindi è stato molto molto bello, composto, non ha avuto nessun tipo di...
0: E adesso torna la musica.
1: E torna la musica che ci ricompone la playlist di Radio 2 con un brano che evoca appunto
0: un tormentone.
1: Sì.

0: disco.
1: Italo disco, ma anche non solo italiani. Stasera parliamo di canzoni in genere, e di canzoni ne abbiamo parlato grazie anche al 50 anni, ai 50 anni del grande disco di Stevie Wonder, che nel 76 appunto scrisse questo Songs dedicato alla vita. E adesso sto leggendo grazie a Luca Masci, recupero una nuova notizia, cara Alma. Stasera parliamo appunto di canzoni che hanno cambiato la nostra vita, che ci evocano e portano indietro. Il 13 gennaio del 1968 Johnny Cash, il famoso Johnny Cash, si esibì nel carcere di Folsom in California. Fra i detenuti c'era in prima fila un tal Glenn Shirley, che aveva scritto una canzone sulla cappella della sua prigione. La cappella si chiamava Greystone Chapel. La sera precedente un pastore aveva consegnato a Cash una registrazione di questo brano. Il cantante, dopo averla ascoltato, decise di impararla e di inserirla nel concerto il giorno dopo. Ebbene, Shirley si ritrovò ad ascoltare la propria canzone cantata da Johnny Cash, niente meno, proprio da dentro il carcere in cui l'aveva composta. Il pezzo entrò a far parte dell'album At Folsom Prison. Quella musica, nata dietro le sbarre, comincia a raggiungere tutti gli ascoltatori fuori. A proposito delle musiche che ci fanno viaggiare, è stata una casualità molto particolare.
2: E lei è diventata proprio una musicista grazie a questo, perché è andata fuori dalle mura quella canzone, è uscita fuori dal carcere.
1: E poi Shirley scrisse per l'appunto, una volta che è uscito, scrisse per la società editoriale, partecipò ai suoi spettacoli. Evviva, evviva. Questo accadeva nel 1968.
2: Ma cosa succede? C'è anche un'altra curiosità, Agostino, mm-hmm. quella legata alle canzoni della vita che te la scrive la tua mamma, tua madre.
1: Come mia madre?
2: Le nostre mamme.
1: Pensavo mamma avesse scritto. Dai, dimmi, raccontami.
2: Beh, comunque sicuramente tuo buon sangue non mente, no?
1: Dai,
2: e quindi... c'è un villaggio dove ognuno ha una melodia personale composta apposta per lui, si chiama Kong Tong, nel nord-est dell'India, e qui le madri inventano per i figli appena nati un motivo che diventa un vero richiamo, una sorta di berses, una ninna nanna. Familiari e vicini lo cantano e lo fischiano per chiamare quella persona. Il bambino cresce ascoltando quella melodia, imparando a riconoscersi in essa. Gli abitanti hanno anche un nome ordinario, ma nella vita del villaggio utilizzano questo nome musicale. Che
1: a me
2: bello.
1: È capitato, lo sai, una cosa del genere, quando è nata mia figlia.
2: Hai dedicato una canzone?
1: Sì, mi è nata spontaneamente. Insomma, vabbè, comunque le nostre cose assomigliano a quelle di tutti. Ma certo, me la ricordo, però adesso ho vergogna. Io non so
2: va
1: mica.
2: Bene, non oso.
1: No, faccio cantare chi è già in lista qui a Radio 2. A Chiamami Radio 2. Abbiamo le partite già sotto. Senti il movimento. Peggy Goo con la featuring di Ira Starr. No Woman. Anzi, no, Woman.

0: sonorità house e afrobeats per questa Woman.
1: Mi devo ricomporre un attimo.
0: Ho visto, ballavi. Peggy Goo.
1: Ci fa ballare.
0: Con la featuring di Ayra Starr, questo brano è uscito a giugno scorso. A proposito invece del tema binario della serata, oltre alle canzoni della nostra vita, noi
1: a proposito del bambino prodigio di Stevie Wonder.
0: Eh sì, appunto partivamo dalla pubblicazione nel 76 di Song in the Key of Life, l'album fantastico capolavoro, e lui ha avuto dei rapporti con l'Italia, ha avuto due legami, soprattutto due passaggi importanti. Uno è quello della canzone che è inciso con Bocelli nel 2006, l'album era Amore, e lui è riuscito a fantasticamente a duettare con Bocelli nella bellissima canzone che interpretò nell'81 Gianni Morandi, Canzoni stonate, con la musica di Aldo Donati e le parole di Mogol. In questo c'è lo zampino, naturalmente, sempre della leggenda Tony Nennis, che lui ha creato questo connubio. Molto prima, lui duettò Stevie Wonder con Gabriella Ferri in un lontano 69 con Sei tu ragazzo mio, o meglio, non era in duetto con Gabriella Ferri.
1: Interpretavano la stessa
0: canzone. Gabriella Ferri interpretava, all'epoca non si poteva cantare insieme, avevano due esecuzioni diverse. E posso aggiungere che io so anche che c'è stata una grande infatuazione da parte di questo ragazzino della Motown all'epoca per la nostra bella, perché era una bellissima donna anche all'epoca, la nostra voce romana Gabriella Ferri.
1: Due grandi artisti, e due grandi incontri.
0: Quindi Stevie ha avuto a che fare con l'Italia. Appunto, noi parliamo di quello, io quasi quasi ascolterei ancora dei messaggi.
1: C'è un vocale, Agostino.
0: Sì.
1: Ascoltiamolo. Giulia, cantante e bassista.
0: Quindi suona.
2: Sono Giulia da Sagrofano in provincia di Roma. Sono una cantante e bassista e ho sentito che nella puntata avete parlato di Stevie Wonder. Per questo ho deciso di farvi ascoltare questo group di basso.
0: E questo è Wish. I Wish. Wow, canta e suona.

0: Agostino Penna, ma lo sapevi Agostino che Stevie Wonder ha vinto 25 Grammy e sappiamo con I Just Go.
1: Quella sì. Quella sì.

0: e con questa vinse il premio Oscar 1984.
1: Mica Bruscolini.
0: Assolutamente sì. E che cosa dire? Vediamo se ci sono arrivati altri messaggi, Agostino.
1: Vediamo
0: sì.
1: cosa dice.
0: Allora,
1: ci sei?
0: Allora.
1: Leggo io.
0: Sì.
1: Allora, scusate, ho appena acceso. Allora, dov'è? No, questo l'avevo già letto. Io ovviamente tornando dal pianoforte. Ah, intanto faccio una precisazione. Sì. Grazie a Monica e ad Alberto abbiamo scoperto, almeno io, perché sono ignorantissimo, che i 40 anni sono le nozze di Smeraldo.
0: Nozze di Smeraldo,
1: evviva, evviva.
0: Ero impreparata, io sono solo quelle del primo anno.
1: Ti auguro di festeggiare le nozze di Smeraldo.
0: Non lo so. Se ci arrivo, però.
1: Ma
0: se
1: come?
0: Ci arrivo,
1: ma
0: bene.
1: che cos'è questa negatività?
0: No,
1: noi siamo positivi a chiamare meglio.
0: Ma non ho l'età, dovrei essere un po' più piccola.
1: Ma che non hai l'età? Ma quanto
0: non
1: tempo
0: ho
1: ancora bisogno?
0: Non ho l'età.
1: Vogliamo fare il settimo clavio? Leggiamo ancora qualche notizia, qualche aneddoto. Dai.
0: Qualche aneddoto. Ad esempio, un'altra cosa che magari sì. I nostri radioascoltatori non sanno, anche se quelli appassionati lo sanno, che Stevie Wonder. Sì. È un polistrumentista.
1: Beh,
0: lui
1: certo.
0: Suona dall'armonica alla batteria.
1: Allora io, cara Alma, ho una reliquia che la dovrò assolutamente recuperare. La porto anche a Leonardo, che sarà felicissimo di ascoltarla. La sistemiamo in audio. Ho una registrazione di quando Stevie Wonder venne a suonare al Titan. Suonava la batteria e cantava. Credo fosse il 68-69, qualcosa del genere. Il Titan era un locale fantastico qui a Roma, gestito da Massimo Bernardi, dove sono passati tutti, Jimi Hendrix, il mondo, e c'era anche Alberto Lammarotti. E bene, hanno registrato questo concerto live in mono, quindi si sente solo un lato. Adesso vorrei recuperarla, vi prometto che me ne porterò ad ascoltare un pezzettino. Un diciottenne.
0: Ce lo prometti?
1: Sì,
0: promesso?
1: Assolutamente. Diciottenne Stevie Wonder, ma per ora, visto che abbiamo ancora tempo ancora, quanto tempo abbiamo ancora? Ma
0: pochi
1: quanto
0: minuti,
1: tempo
0: è
1: ancora?
0: È lui.
1: Abbiamo sulla playlist di Chiamami Radio 2 il nostro amico Biagio Antonacci.
2: No.

0: dentro e abbiamo un audio sul finale.
1: Nel mondo e nell'anima. Ciao, buona serata, ci vediamo domani 29 settembre. Mi sono svegliato
0: e infatti, caro Ale, ci aiuti ad annunciare la puntata di domani. Parliamo del 29 settembre, noi siamo arrivati alla fine, quindi ai saluti, salutiamo ancora anche Giulia, bravissima al basso,
2: bravissima,
0: e anche al canto,
2: cantante e bassista.
0: Ringrazio te Alma Manera,
2: grazie,
0: e ringraziamo tutta la squadra, e naturalmente vi lasciamo all'Onda Verde e dopo, come sempre, Radio 2 al Centro della Musica, Gino Castaldo e Nicole Angelozzi. A domani!
2: Buona serata!
0: Buona serata a tutti quanti voi, 29 settembre domani, eh? Mi raccomando, vi vogliamo qui, sempre alle 21, chiamami Radio 2.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Bentrovati alle 21.58, la situazione su strade e autostrade. Fino alle 23.15 chiuso il traforo del Fréjus, ci sono lavori tra il versante francese e il versante italiano in direzione barriera di Bardonecchia. Andiamo in A8, Milano-Varese, qui si viaggia con traffico rallentato per un cantiere tra lo svincolo di Castellanza e Busto Arsizio verso Varese. Un invito alla prudenza in A14 Bologna-Ancona, una perdita di carico tra allacciamento di diramazione per Ravenna e lo svincolo di Imola verso Bologna. Poi andiamo sulla statale 7 via Appia, traffico rallentato anche qui, lavori in corso, siamo tra Terracina, la via Flacca, e 2 chilometri dopo l'incrocio della via Pontina in direzione di Roma. Andiamo poi sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti, un incidente 3 chilometri prima dell'incrocio di Vasto Marina ed è un incidente che riguarda entrambe le direzioni. Andiamo poi sulla tangenziale di Catania, anche qui lavori, rallentamenti vengono segnalati tra lo svincolo di San Giorgio e l'allacciamento della 19 Palermo-Catania in direzione di Simeto. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rea Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
5: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
3: Radio 2 al Centro della Musica.
6: Sempre al Centro della Musica. Buonasera Nicola Angelozzi.
7: Buonasera Gino Castaldo.
6: Ben trovata.
7: Ben trovato anche a te e ben trovati anche a voi. Ringraziamo Agostino Penna e Alma Manera con Chiamami Radio 2 che ci fanno compagnia qui su Radio 2 dalle 21 alle 22, ma alle 22 arriviamo noi.
6: Arriviamo noi, allora, con il nostro solito bagaglio di capolavori, pezzi spero, ma no, sicuramente bellissimi. Allora voglio subito dare...
7: Inizia perché sempre all'inizio, sì, un po', certo, dice... Spero, ma lo so già che
6: ma
7: vi piaceranno.
6: Sì, ma sì, sì, sì.
7: Fidatevi, affidatevi, fidatevi e fidatevi.
6: Assolutamente. Allora, volendo potete anche vederci sul 202 del digitale terrestre, oltre che ascoltarci. Do subito questa volta il numero di telefono, che è 3487-300-200, per mandare WhatsApp, scritti o vocali, perché oggi è il giorno della... È la sera.
7: Sì, questo gioco che ti fa divertire tantissimo.
6: Sì, ovvero la
7: anche
6: canzone
7: a me, molto.
6: Che non sapevi di conoscere.
7: Sì.
6: Allora,
7: sì.
6: In realtà cominceremo tra poco, però già segnatevi il numero perché fra un po' vi faremo sentire un frammento di una canzone e vi sfideremo a
7: indovinare. Dovete perché, indovinare, perché ci sono un po' di canzoni che abbiamo ascoltato forse 1000, 2000, 3000 volte. Ma apparentemente sembriamo sembra di non conoscere,
6: sì,
7: ma
6: perché
7: poi...
6: magari c'è un pezzo, un intro, qualcosa che non è così familiare. Vabbè, ci arriviamo tra poco. Allora partiamo intanto, scaldiamo subito l'atmosfera con ho voluto iniziare proprio, come dire, un pezzo forse esageratamente proprio da manuale, perché stiamo parlando di Johnny B. Goode, Chuck Berry. Siamo nell'invenzione del rock and roll più o meno, no? In un periodo in cui tra lui e gli altri si stava inventando la nuova musica, si faceva così.
8: Got it.

0: regalo per me, per farmi scatenare già per questo lunedì qui al Centro della Musica, vero Gino?
1: È arrivato già un messaggio che è una battutona, perché il messaggio dice: pensavo fosse di Michael J. Fox nel movie Back to the Future. È vero, c'era questo momento, devo dire, geniale, forse non voglio dire più di tutto il film, però insomma veramente un'intuizione enorme, in cui c'è Ritorno al Futuro, che è un film culto che molti di voi conoscono, in cui a un certo punto lui va indietro nel tempo e va proprio lì, proprio in quel momento in cui stava per nascere il rock and roll, stava nascendo, quindi lui conosce Johnny B. Goode, quindi si trova su un palco, la fa, e il cugino è presente, il cugino di Chuck Berry, che chiama e dice: oh, senti questa roba. Quindi,
0: che figata.
1: Secondo il film è stato inventato negli anni 80 il rock and roll. Vabbè, allora, non solo, però anche il pezzo poi è anche molto interessante, molto americano, nel senso che alla fine quello che diceva, no? Johnny B. Goode è un ragazzo qualsiasi, Johnny, proprio il nome più comune che si possa immaginare, e dice: un giorno tu sarai on the lights, cioè sarai nel, come dire, nei cartelloni, no? Quindi in realtà è come se stesse parlando di se stesso, no? Anche perché quasi tutti gli artisti americani, ma non solo, sono spessissimo di origine molto popolare, molto bassa,
0: sì,
1: no?
0: E poi, quindi, sì,
1: e poi insomma per cui diventano anche storie di riscatto, eccetera. Vabbè, allora abbiamo annunciato però il gioco della canzone che non sapeva di sapere. Allora...
0: Esatto, esatto, al 348-7300-200 dovete essere pronti. Ricordiamo però che non è possibile utilizzare internet, perché se voi andate a cercare su internet è tutto
1: noi lo evitiamo, c'è un trucco, ho trovato le contromisure.
0: Okay,
1: allora, l'altra volta abbiamo detto una frase, ovviamente tutti hanno
0: cercare,
1: dopo 20 secondi sono arrivati 30 messaggi, non si può fare. Allora, per sicurezza, allora noi faremo sentire un frammento troppo veloce anche per da shazammare, così o lo sapete o
0: meno di 10 secondi sicuramente.
1: Esatto.
0: Meno di 10 secondi per il
1: regista, quindi mi raccomando,
0: vero?
1: Leo, quindi allora sentiamo questo frammento, se qualcuno indovinerà, però noi non lo diremo subito perché voglio vedere quanti di voi. Allora, premesso, la canzone è famosissima, ma lo è davvero se sentiamo questo? Basta, perché sennò spero di essere allora.
0: Sì, così diciamo che non è possibile utilizzare internet, almeno speriamo
1: di no.
0: Però 348-7300-200 per giocare con noi alla canzone che sapevi che non sapevi di conoscere.
1: Esatto.
0: Qui al Centro della Musica
1: vediamo se
0: cominciamo questo lunedì,
1: abbiamo
0: così
1: impedito insomma trucchetti, scorciatoie, eccetera. Avevamo la settimana scorsa avevamo messo un vecchio pezzo di Erika Badu, l'avevo detto in realtà, perché era uscito il nuovo disco dopo tanto tempo, però comunque questo mi aveva fatto venire voglia intanto di sentire quel meraviglioso pezzo di anni fa, però era anche giusto
0: sì, perché lei è sempre bella ascoltare.
1: Questo è il nuovo disco, cioè questo pezzo che è straordinario, come tutto l'album, si intitola To The Moon, Erika Badu.

0: Deborah.
1: Allora devo dire,
2: non ci delude mai.
1: No, chi?
2: Non ci delude mai Erika Badu.
1: No, neanche i nostri ascoltatori. Nel senso no. Che posso dire che non tutto, un paio hanno già indovinato, però non tanti ancora, alcuni. Per cui
2: ci sono andati vicini. Sono, però ancora vicini, avete un insomma, po'
1: vediamo,
2: di tempo.
1: Vediamo. Allora io proporrei intanto di facciamoli ascoltare.
2: Va bene,
1: mi
2: dai,
1: raccomando, pochi secondi, perché sennò è un attimo con il ecco qua. Basta. Allora
2: 348 7300 200, sì, il nostro numero per scoprire ancora la canzone che non sapevate di conoscere,
1: o che forse sapevate, di conoscerla. E andiamo avanti con il nostro
2: viaggio. Come sempre c'è quel momento romantico, perché adesso dobbiamo ascoltare questa, il mio momento romantico della canzone romantica.
1: No,
2: tu dici
1: no, pensavo che tu volessi parlare di alcuni artisti italiani. No,
2: ah
1: no.
2: Sì, parliamo degli artisti italiani, questa cosa di queste curiosa, scelte, no? Che sì.
1: Allora,
2: sono
1: Marco
2: fatte.
1: Mengoni è diventato direttore artistico di un locale che ha aperto, che si chiama Allo Sbagliato. Che è uno spazio milanese di cui sarà il direttore creativo. È molto, ma mi ha incuriosito molto questa cosa, anche perché mi ha fatto venire in mente intanto che una cosa del genere ha fatto anche Manuel Agnelli, che ha aperto ha preso un suo posto. Io ho portato per motivi
2: Germi, per
1: motivi casuali il posto lo conoscevo, era un circolo Arci dove facevano, che lui ha rilevato, e l'altro anno tra l'altro ponendo tutta una molto con il solito tono agguerrito e battagliero che ha Manuel, dicendo no per basta con per promuovere
2: aprire
1: la
2: nuova
1: musica,
2: aprire
1: un po'
2: gli spazi, nuovi talenti.
1: E adesso anche Mengoni, non mi piace questa cosa, perché siccome tu sai che tutte le star in un modo o nell'altro devono investire soldi che guadagnano, quindi se vai a scoprire scopri che possiedono locali, ristoranti, che ne so, e è bello che invece questi artisti investano su qualcosa di propositivo, non
2: sì
1: so.
2: Infatti ci sarà per 7 settimane e curerà personalmente un programma con artisti e ospiti provenienti da mondi diversi, quindi lui ha pure detto che non canterà le sue canzoni, quindi sarà un qualcosa di unico. E poi c'è una modalità di partecipazione, perché durante le serate non sarà possibile utilizzare lo smartphone, che in realtà è una regola che ormai sta spopolando in tanti club e credo sia anche giusta.
1: Scusa perché sorrido. No, perché insomma stanno arrivando, vabbè, ma noi abbiamo gli ascoltatori pazzeschi, nel senso
2: abbiamo
1: gli
2: ascoltatori pazzeschi unici.
1: Vabbè, però nel frattempo scusate, è arrivato un messaggio incredibile. Io
2: certo,
1: a proposito di, per, mi sembra anche giusto per il tuo momento romantico, no? C'è una ascoltatrice che ci chiede non fate il mio nome.
2: Okay.
1: Va bene, non lo faremo. Cara,
2: non so
1: fiammetta.
2: Cosa aspettare.
1: No, non è vero, non si chiama. Buono, no, perché non si chiama finalmente, ovviamente, perché me l'ha un messaggio meraviglioso, anche un po' osé, però è anche romantico. Dice: non fate il mio nome, ma io e il mio compagno cingalese dello Sri Lanka abbiamo appena finito di amarci e vi mandiamo un saluto. Cioè, capite?
2: Non si smette mai,
1: no,
2: di amare,
1: vabbè.
2: Si continua, l'amore continua
1: fantastico.
2: E infatti, proprio perché l'amore continua sempre, secondo me dobbiamo ascoltare una canzone che per quel momento è perfetta, una dichiarazione d'amore intima, di sfruto, è proprio costruita su piccoli gesti, accarezzarsi, aspettare, stare vicino alla propria persona che si ama anche quando invecchia, quindi avere pazienza nell'amore, di sfruto qui su Radio 2.

0: com'è? Disfruto.
1: Disfruto, apprezzo. Disfruto.
0: Che uno così calzone direbbe tipo oggi sono veramente disfruto. Invece no.
1: Oggi sei molto simpatico, Gino. Un disfruto. Po' come quando in spagnolo dici embarazada.
0: Okay.
1: Vuol dire incinta. Non vuol dire
0: disfruto, vuol dire quello.
1: No. Però per dire che è una parola che ti sembra un qualcosa, in realtà è qualcos'altro.
0: Possiamo fare come la canzone, le parole che non sapevate di
1: che
0: sapere.
1: Che non sapevate di sapere.
0: Allora, sì, mi arrendo. Io posso dire, ammetto, credevo che fosse molto molto più difficile, perché sono arrivati un sacco di messaggi e no vabbè, sto continuando quel gioco ma non leggo più niente di quel tono. Allora sì, ovviamente anzi lo facciamo dire a un ascoltatore che ce l'ha mandato in vocale. Ok,
2: ciao, sono Giulio da Monfalcone, il pezzo è Eppur mi sono scoldato di te della Formula 3. Ciao.
1: Beh, che dire, sono molto bravi.
0: Sì, no, sono arrivati svariati messaggi. Alcuni dicevano solo Lucio Battisti. Sì, in realtà, perché il pezzo è stato scritto da Battisti e Mogol, era stato fatto proprio originariamente per la Formula 3, perché era un momento in cui avevano creato un'etichetta che si chiamava Numero 1, che era un'etichetta creata da loro proprio per avere più indipendenza come artisti, e c'erano anche in Formula 3 uscì questo 45 giri che credevo fosse un po' più difficile. Niente, però ci hanno sbaragliato. Vabbè, allora però adesso comunque ce la ascoltiamo tutta.
1: Ce la ascoltiamo
0: ovviamente.
1: Tutte, certo, siamo qui al centro. Perché
0: erano tempi in cui le canzoni si facevano in modo stravagante, giustamente molto creativo, c'era tutto un intro che sembrava un'altra cosa, e poi finalmente arrivava Tony Cicco, il cantante, che diceva Eppur mi sono scordato di te, sta per accadere. Praticamente un pezzo progressive, ma in realtà è una canzone di Battisti.
1: Oggi Gino ti vedo proprio in forma.

0: Questa è una canzone che sfuma, perché poi abbiamo una famiglia di canzoni, sono canzoni che finiscono
1: non
0: di
1: piangere
0: botto.
1: Salame dai capelli verde rame.
0: Sì, sì, sì, era un guizzo abbastanza eccentrico della Dima Col Battisti. Allora noi, proprio perché stavolta adesso parleremo pochissimo, perché volevamo mettere tutte le musiche che abbiamo messo in scaletta e fare in tempo prima dell'arrivo del GR di completare quello che volevamo mettere. E adesso era il momento di Giulia May, proprio per continuare questa cosa che abbiamo cominciato a fare da quando siamo tornati qua al microfono. Quest'anno nuovo, questa nuova annata, nel promuovere cose nuove e belle che stanno accadendo, notando che molte delle cose più interessanti in assoluto sono
1: donne e giovani,
0: femminili, non trap, che si muovono in un territorio vario tra l'indie e la canzone d'autore, il pop, insomma.
1: E sembrano non avere tante, non sembrano stare in una gabbia. Mi piace,
0: certo,
1: perché sono libere.
0: Assolutamente.
1: Sono libere, e quindi
0: sì,
1: questo è importante.
0: Sì, sì, sì. Allora, Giulia May, lei è l'artista che presentiamo, ha raccontato di averla scritta dopo una sera in cui, tornando a casa, ha avuto paura di essere seguita. Da quell'episodio nasce il toro quasi da flusso di coscienza del brano, che comunque è un inno alla libertà di una donna. Giulia May.
2: Libera, voglio essere libera di non portare o portare un velo, truccarmi tantissimo, non depilarmi per mesi, per anni.

simulacro di nuova vita. Delle mie mani farò cantieri o fragilissimi tulipani. Della mia vita farò una bandiera che brillerà nella notte scura. Della mia vita farò una bandiera che brillerà nella notte nera. Della mia fica farò una bandiera che brillerà nella notte nera.

0: Bandiera di Giulia May, che bella, l'ho molto ascoltata quest'estate perché lo trovo proprio un inno, una dichiarazione di intenti, bella, proprio un'affermazione di libertà, di indipendenza, come anche appunto l'idea che sia nata dopo la paura di essere seguita la notte, no? Questa che è una delle cose, perché quello che mi raccontano
1: è una paura,
0: le donne
1: comunque...
0: sempre, no? E pensare a che tocca inevitabilmente, giustamente, aver paura anche semplicemente a passeggiare magari di sera,
1: magari
0: perché,
1: tornare a casa,
0: lo so, è incredibile. Una volta,
1: però, la cosa bella è che esprimere questa paura può farci sentire meno sole.
0: Sai che mi ha detto un'amica una volta, ha detto, perché è chiaro che uno non ci pensa, ma ha detto: se per esempio ti capita una sera di stare, torni a casa, sei dietro una donna a pochi metri, digli rallenta,
1: sì,
0: perché lei
1: si
0: sentirà comunque agitata. Poi io ho detto: ma pensa te, incredibile.
1: Adesso ci fermiamo un attimo per le notizie delle GR2, torniamo tra poco al centro della musica.

0: Sei un cantante? Una band? Invia una mail a primopalco@rai.it con due brani originali, una breve biografia e i tuoi profili social. Primo palco, accendi lo show. Io sono Giulian Borghesan e ti aspetto sul palco di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18. Con noi il tuo talento è on air. Primo palco.
1: Sono le 22:30.
2: Rai GR2.
3: Buonasera da Luciano Cozzolino. La crescita dei gruppi di estrema destra in Germania e in altre parti d'Europa non è espressione del cristianesimo. Lo ha detto Papa Leone XIV nella conferenza stampa sul volo di ritorno a Roma da Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Dobbiamo tornare ai valori del Vangelo, ha detto Prevost, che non si fondano sull'odio e sulla divisione, bensì sulla comprensione, sulla compassione e sull'accompagnamento. E siamo alla cronaca. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a carico di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007.
4: Nessun commento dai difensori di Andrea Sempio nel giorno in cui la procura di Pavia ha notificato l'avviso di chiusura delle nuove indagini a carico del 38enne, ritenuto l'autore del delitto di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco 19 anni fa. Il capo di imputazione resta invariato, omicidio aggravato da crudeltà e futili motivi. I magistrati pavesi hanno depositato gli esiti di una serie di accertamenti integrativi per rafforzare le accuse. Una riguarda il DNA trovato sulle unghie della vittima, un altro l'impronta a pallini della scarpa insanguinata repertata sul luogo del delitto, quella dell'assassino. Secondo i consulenti della procura non sarebbe incompatibile con la conformazione del piede dell'indagato. Altre valutazioni riguardano la famosa traccia 33, parterrebbe al palmo della mano di Sempio. Nel comunicato diffuso dalla procura, l'attacco frontale alle indagini condotte nel 2007 dal RIS di Parma, in particolare sul DNA trovato sui pedali della bicicletta del fidanzato Alberto Stasi, attribuito all'epoca oltre ogni ragionevole dubbio a Chiara Poggi. Analizzando i dati grezzi sul campione, i consulenti della procura evidenziano l'esistenza di due test di controllo negativi, dei quali però non vi è traccia nell'indagine di allora. Se resi noti, si legge nel comunicato, avrebbero potuto scagionare già 19 anni fa Alberto Stasi. Da Milano per il GR2, Elena Scarrone.
3: A Roma la sentenza del processo sulla morte di Giulio Regeni, tre agenti dei servizi segreti egiziani condannati solo per il sequestro, non per l'omicidio del ricercatore friulano rapito e torturato al Cairo nel 2016. In aula ad assistere la famiglia della vittima. La nostra fede nella giustizia ben riposta, ora i cittadini si sentano più sicuri, il commento della legale Alessandra Ballerini. E siamo al caso Bergamini, il calciatore del Cosenza morto in circostanze misteriose nel novembre 1989. C'è un nuovo indagato, si tratta del cugino dell'ex fidanzata del giocatore, già condannata a 16 anni in primo grado.
5: Dietro l'omicidio di Dennis Bergamini forse non ci fu solo la mano di Isabella Internò. Dopo la condanna in primo grado a 16 anni dell'ex fidanzata, ora per la morte del calciatore del Cosenza compare un nuovo indagato, il cugino della donna, Roberto Internò, 65 anni. Lui sarebbe stato uno degli autori materiali dell'omicidio, l'ipotesi dei carabinieri. Il 18 novembre 1989, insieme al padre di Isabella, avrebbe prima soffocato Dennis e poi avrebbe abbandonato il suo corpo lungo la statale 106, così da inscenare un perfetto suicidio. Ad accendere i riflettori sul ruolo di Roberto Internò, però, era già stata una passata intercettazione. Sentiamo in merito l'avvocato della famiglia Bergamini, Fabio Anselmo.
6: Litigando con sua moglie, Michelina, quest'ultima, proprio rivolgendosi a Roberto, pronuncia questa frase: Gesù Cristo dovrebbe fulminarti e Bergamini dovrebbe farti a pezzi, come hai fatto con lui.
5: Cosenza, Lorenzo Gottardo, GR2.
3: Cambiamo pagina, musica. Marco Mengoni annuncia le sue 26 serate a Milano per fare le cose al contrario e si comincia dal divieto di usare il telefonino.
7: Io stavolta lo voglio fare sbagliato.
8: Sbagliato.
9: E chi l'ha detto che è un errore? Marco Mengoni inaugura a Milano la sua residency allo sbagliato, 15 date a novembre e 11 a dicembre. Tra un concerto e l'altro, ospiti come Benjamin Clementine e Safe, ma anche comicità con Luca Ravenna, Nuzio Di Biase.
10: Una grandissima responsabilità, però credo di aver scelto comunque tutte persone che stimo e spero ci sia ovviamente della connessione, divertimento con il pubblico.
11: Ed è soltanto le maschere, non sa nemmeno chi sei.
9: A volte ciò che la maggioranza considera sbagliato può essere la scelta giusta, come il divieto in queste serate di utilizzare il cellulare.
10: Essere completamente offline, godersi il momento. Anche una canzone potrà cambiare a seconda della serata e dell'umore dei musicisti di quella sera, chi lo sa.
8: Se questa è l'ultima canzone, poi la luna esploderà.
9: Silvio Vitelli, GR2.
3: E siamo allo sport con la Nations League di calcio. Italia di scena in Turchia, ci aggiorna Emilio Mancuso.
11: Buonasera a voi tutti. Beh, Italia online. A proposito della canzone che abbiamo appena ascoltato, sotto la pioggia battente a Bursa, nello stadio a forma di coccodrillo, non c'è stata storia con l'Italia che ha dominato la Turchia, una Turchia impalpabile. Siamo in pieno recupero con gli azzurri avanti 4-1, primo tempo eccellente della squadra di Roberto Mancini, a segno Bastoni, Frattesi e Caiode. Ilmaz accorcia in avvio di ripresa, ma risponde subito Pio Esposito, ne ha cambiati 8 rispetto alla sfida con il Belgio. Roberto Mancini, insieme i due fratelli Esposito, a completare la linea d'attacco Jack Raspadori nell'altra partita del girone dell'Italia, 0-0 al momento tra Belgio e Spagna.
3: Grazie a Emilio Mancuso, è tutto. La linea torna a Radio 2, il centro della musica. Prossimo GR2 domani mattina alle 6:30.

0: lui è l'unico, inimitabile, Eminem con Lose Yourself. Al canale 202 potreste vedere pure un po' di Gino Castaldo che balla. No, no, non balli più. Un pochino.
1: No, ballo solo di nascosto. Mi sposto appunto nell'angolino. Quando...
0: Però balla pure Gino Castaldo. Canta anche, secondo me, un pochino. Siamo tornati al centro della musica dopo le notizie del GR2.
1: Yes.
0: Dobbiamo un po' raccontare, dire un po' di notizie, perché ci sono stati gli MTV Video.

0: Music Awards.
1: Vai.
0: E Madonna ha trionfato portando a casa ben 7 statuette su 13 nomination, tra cui il prestigiosissimo premio Artist of the Year. Ricordiamo, non si dice l'età di una donna, ma in questo caso si dice perché è pazzesca. È ufficiale, nota 68 anni, si è esibita sul palco con due grandi cantanti giovani, Charlie XCX e Sabrina Carpenter, con cui ha fatto due collaborazioni. Nel frattempo Gino qui si è un po' imbrogliato con tutti i cavi del...
1: Sono riuscito a legarmi con la cuffia,
0: Capita anche questo qui in via Asiago a Radio 2, ma quindi perché io sto raccontando. Grazie a queste 7 nuove statuette la pop star ha raggiunto quota 26 premi totali vinti nella storia della manifestazione di MTV, ovviamente per il suo nuovo album Confession on a Dance Floor parte 2, da cui adesso ascolteremo un...
1: Io voglio ancora parlare di Madonna.
0: Possiamo parlare tutti il posto,
1: sono
0: perché
1: un po'
0: anzi
1: indisciplinato.
0: Secondo me dovremmo fare una puntata solo su Madonna.
1: Non ti si può.
0: Mi prendo poi tutta la mano.
1: Dicevo che lei ha anche detto delle cose molto forti, vero. Belle. Comunque semplicemente ha ricordato giocando quale fu la prima esibizione nell'84, era sulle note di Like a Virgin. Perse una società, un macello, insomma, perse una scarpa, scoprì il fondoschiena, e il manager dell'epoca le disse: la tua carriera è finita, pensa alla lungimiranza, no?
0: non è stato molto intelligente.
1: E invece un discorso più commosso, commovente, l'ha fatto teorizzando un po' la totalità del dance floor come luogo, quindi anche simbolico oltre che reale, perché lei dice: io poi sono nata sul dance floor e sono tornata, no? Perché poi quello che ha fatto questo nuovo disco è come un secondo atto delle sue confessioni su un dance floor.
0: Beh sì, è vero, infatti lei afferma proprio: sulla pista da ballo siamo tutti uguali. Ed è un bel concetto da ricordare. My sins are my savior. Ascoltiamo Madonna con Stromae, quindi due mondi apparentemente diversi che però secondo me insieme possono essere un bel mix.
1: Sì, perché questo ritorno, questo secondo capitolo, anche cercato molte collaborazioni, quella con Stromae ovviamente è una di quelle che a noi ci piacciono di più. Tanto amiamo Stromae, questo è il pezzo My Sins and My Savior.

0: sins are my savior.
1: Madonna insieme a Stromae dal suo ultimo album, molto, come dire, è tornata
2: la signora Madonna, inglese, francese.
1: Si dice la sua età, perché è dichiarata, è a me, della mia, che non si deve parlare mai.
2: Beh, non si deve parlare, non si parla, non è importante.
1: Ok, allora
2: non è una cosa fondamentale.
1: Andiamo avanti con il nostro viaggio.
2: Volevo dire, proprio per parlare degli MTV Video Music Awards, vorrei parlare un attimo di Taylor Swift, perché devi sapere, perché? Ha superato Beyoncé con il precedente record di 30 VMA, perché proprio ha conquistato altri 3 premi, quindi è l'artista più premiata per quanto riguarda gli MTV Music Awards. Volevo solo dire questo e basta.
1: Sto fatto che questa roba dei numeri e dei record mi ha un po' stancato. Sta diventando un po' un'ossessione dei nostri tempi, no?
2: Tutto, è vero.
1: Tutto numeri è sempre. Abbiamo iniziato una specie di rubrica. La iniziamo questa settimana. Che sarà una specie di countdown rispetto al Festival di Sanremo.
2: Beh, ci vuole un po' di tempo per febbraio,
1: Partiamo molto prima con un countdown fatto di curiosità, però vi faremo ascoltare nel corso dei prossimi giorni. Vediamo finché ci va, finché ne abbiamo voglia, chissà se sarà fino a Sanremo o prima. Comunque delle curiosità, delle cose più eccentriche, le cose divertenti, le stramberie, le stranezze successe, anche a volte famose, accadute a Sanremo. Questa sera iniziamo, la prendiamo un po' da lontana, nel senso che una delle novità, l'abbiamo raccontato nei giorni scorsi, del prossimo festival sarà la serata dedicata espressamente a una classifica che porterà
2: l'accesso all'Eurovision.
1: Quindi non sarà più il vincitore del festival. Oddio, potrebbe anche coincidere.
2: Però
1: verrà scelto in una serata a parte, quello del venerdì. E quindi pensavamo all'Eurovision. Allora, molti, non so quanti se lo ricordano, sono cose magari un po' rimosse per motivi abbastanza bizzarri, perché non era stato anche la regola che comunque che negli ultimi anni ha dominato il fatto, il meccanismo, cioè che il vincitore di Sanremo, o se non accettava a scendere in classifica, andasse all'Eurovision, non è sempre stato così. Da un tempo ci si andava per altri motivi. Sta di fatto che un anno capitò che ci andò, sembra incredibile a pensarci bene, ci andò Battiato, ma non perché aveva vinto Sanremo, perché lui l'aveva vinto nell'81 indirettamente, sì, perché Alice cantava per Elisa che è una sua canzone, ma lui ci andò in realtà proprio perché lui ha sempre avuto un amore sviscerato per alcune artiste femminili che ha prodotto, ha scritto, eccetera. Quindi l'unico motivo che l'ha spinto ad andare, pensa, Battiato all'Eurovision, è incredibile,
2: sì,
1: solo a pensarci,
2: sembra un po' strano,
1: fantascienza. E conoscendolo credo che l'unico motivo, anche si vede anche nel video, la sua faccia è un po' strana, come dire,
2: sono qui,
1: proprio per accompagnare lei, no? per fare una cosa bella per lei. E il pezzo d'altro era magnifico, no? Te lo ricordi, Traditoseur, era una delle tante caratteristiche secondarie dell'arte di Battiato, quella che ti stimolava, anche succedeva spesso nelle sue canzoni, c'erano talmente tanti contenuti insoliti,
2: sì,
1: non faceva mai canzoni
2: messaggi
1: d'amore,
2: quasi surreali,
1: sì, che ti spingeva anche a andare a cercare. Io per esempio Zero, ma chi l'aveva mai sentito nominare? Sono andato a cercare dov'è. Lo sapete voi? 3487 300 200

0: È in Tunisia, l'ho scoperto andando a cercare, incuriosito. Allora, questa ovviamente abbiamo ascoltato la versione
1: da solo,
0: però se vi va andatevi a cercare, c'è il video stupendo di loro due all'Eurovision, colui che cerca di insomma mantenere la plomb,
1: la serietà,
0: sì,
1: non capendo proprio.
0: No, ma lui si è impegnato, ripeto, lo faceva perché quando lavorava, lui ha lavorato con Alice, con Milva, con alcune artiste, lui adorava la voce femminile, quindi gli è capitato di produrre alcune di queste artiste facendo dei lavori. In particolare la collaborazione più lunga, più fertile, è stata proprio con Alice. Beh, tanto da andare all'Eurovision,
1: penso. Tra l'altro Nanni Moretti lo utilizza nella colonna sonora della Messa Infinita, nel certo, film sì. Beh, sì. Continuiamo, siamo quasi alla fine di questo viaggio. Purtroppo.
0: Allora, adesso questo è proprio come noi, così come facciamo partenze abbastanza
1: forti, molto energiche, piene.
0: Questo è un pezzo, se vuoi, di uscita, però altrettanto forte, perché è un pezzo di Bruce Springsteen, lo dico subito, che aveva in alcuni momenti, lui sai, no, che è stato forse il più grande performer rock di tutti i tempi, sì. Perché lui, al di là del fatto dello stile, ma la sua forza nei concerti è qualcosa che non ho mai visto, la potenza. Mi ricordo la prima volta che lo vidi, durava quasi 4 ore e io giuro, volevo il bis, dove non capivo
1: ore.
0: perché comunque lui non è che fa musica così diversa, no? Diciamo, è abbastanza in uno stile riconoscibile, eccetera. E
1: ogni pezzo lo interpreta in modo diverso.
0: Lui dal vivo ha qualcosa di che non ho quasi mai visto nella vita. E allora, in molti momenti della sua carriera, questo il pezzo che ascolteremo, erano dei pezzi un po' festosi, no? Sì. C'erano alcuni più tirati, più, no? Badass, quelli che sono l'inno in cui tutti si riconoscono, piangono e insomma e ballano. Poi ci sono quelli un po' più allegri. Questo pezzo in particolare era un pezzo che lui usava moltissimo per presentare la band, no? Durava 25 minuti tipo, no?
1: Per presentare ogni membro della band.
0: Solo per presentare la band diventava uno spettacolo, si fermava, c'erano battute, no? Una roba veramente incredibile, ma tuttora lui è ancora in giro, ancora fa concerti straordinari, e tuttora che considera che all'età mia comunque non fa più 4 ore, ma ne fa
1: 2 ore e mezza, 3 ore.
0: Sì, va per le 3 ore ancora oggi. Questo diceva proprio uno di quei pezzi in cui lo stadio esplodeva, no? Esplode quando lo fa, perché è il momento in cui si festeggia. E ripeto, in certi momenti, questa è la versione da disco, quindi dura 3 minuti,
1: sì.
0: Durata classica, dal vivo poteva essere qualcosa che non finiva mai e nessuno voleva che finisse. 10th Avenue, Freeze Out, Bruce Springs.

0: vero, è che è proprio una festa, potrebbe continuare, continuare fino a domani.
1: Certo, allora c'è un nostro ascoltatore Caraventuale che ci scrive praticamente tutte le sere, che credo sia anche molto appassionato di Andrea De Logu, la segue sempre, e dice: con un pezzo di Bruce a sera prima o poi farete una puntata con ospite la De Logu, un bacio da Caraventuale. Perché no?
0: Perché
1: sarebbe
0: no,
1: bello,
0: certo.
1: Lei è tornata a Radio 2 il pomeriggio, non so dirvi l'ora,
0: 18:19:30 con Radio 2, Red Carpet.
1: Bravo, nonna, che un po' secchiona.
0: Con Mario Benedetto, Pippolo Russo, tutti i nostri amici, Michel Desi, tutti i nostri amici della radio, li conosciamo.
1: Lei è tornata dopo una pausa, lei è una... insomma, Radio 2 è stata a casa sua per tanti anni, poi aveva smesso, adesso è tornata, quindi rimane, sì, potrebbe anche essere una sera che magari la invitiamo. Allora siamo arrivati, ma sì, allora lasciamo, qualcuno diceva speriamo che vi estendano fino a mezzanotte, no, perché questa fascia ha un senso, quella che viene, no, rimarremo sì. Fino alle 11, per ora ci sono delle hits che adesso vi lanciamo e poi a mezzanotte arriveranno i Lunatici. Noi vi salutiamo, a domani.
0: A domani, ciao Gino, ciao a tutti, a domani. 2

razioni. Puro sangue.

0: settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu. 2-2.
1: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
2: Lunatici su Radio 2.
3: Mezzanotte e un minuto, eccoci qui, si parte una nuova settimana da trascorrere insieme ai Lunatici. Noi siamo Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini in diretta qui su Radio 2 da mezzanotte fino alle 2.30 dal lunedì al venerdì notte, con voi che entrate perché noi spalanchiamo porte e finestre di Via Asiago alle vostre storie, alle vostre voci, ai vostri racconti. Siete voi i veri protagonisti, quindi cominciate subito, se vi va, a chiamare lo 063131 oppure l'800 800 002 se volete raccontarci di quello che state facendo stasera, se vi è successo qualcosa di particolare nel corso del weekend, avete un'idea brillante, volete condividerla con tutti, così poi Arduini ci diventa ricco. Cioè, allora, noi siamo pronti qui ad accogliervi, vogliamo sentire le vostre voci, chiamate i Lunatici.
4: 29 settembre del 2026 è arrivato a 2 minuti, lo stiamo cominciando insieme. Come inizia questa vostra settimana? È martedì, da pochi secondi settembre se ne sta andando. Come state? Dove siete? Che combinate? Raccontatelo a Radio 2, raccontatelo ai Lunatici. Quindi linee aperte da questo momento in poi, tutti dentro. 063131 oppure 800 800 002, chiamate Radio 2, siamo in diretta su WhatsApp, fateci sentire che ci siete con un vocale se riuscite, al 348 7 300 200. Twittate con l'hashtag Lunatici, vi leggiamo in tempo reale. Apriamo al volo una parentesi calcistica perché l'Italia di Mancini si rilancia in Turchia, piccola Heidi. Lo so che sei contenta. 4-1 e gli azzurri in casa della squadra allenata da Montella decidono le reti di Bastoni, Frattesi, Kayode e Pio Esposito. Per i turchi la rete del momentaneo 1-3 portava la firma di Ilmaz. Venerdì c'è la Francia.
3: Sì.
4: Venerdì c'è la Francia.
3: Ti vuoi sbilanciare con un pronostico, Arduini?
4: La Francia per me è la squadra più forte che c'è nel mondo.
3: Quindi il tuo pronostico
4: nel mondo
3: è che l'Italia perderà la partita di venerdì.
4: Non lo so.
3: Io ho una cosa da raccontare.
4: Sì.
3: Prima stavo ascoltando Radio 2 e Gino Castaldo ha letto un messaggio di Antonio da Mogorella.
4: Abbiamo seminato il palinsesto di Ayu e di Matti.
3: Di Matti, esatto. Cioè, alle 22.20 il maestro Antonio di Mogorella scriveva: io mi sto accingendo a far all'amore, ma non so da dove cominciare, mi date un consiglio, dite pure il mio nome Antonio da Mogorella Oristano. Questo mitomane ha mandato questo messaggio a Nicole e a Gino. Io spero che ci chiami.
4: Ma i commenti
3: punto.
4: Come sono stati?
3: Che vuoi commentare?
4: Mi presa d'atto. Prendiamo atto
3: che il dottor maestro Antonio da Mogorella, credo che poi la nostra Emma Gaggiano li abbia avvertiti e abbia spiegato un po' di che personaggio parliamo.
4: Va bene, Antonio, se ci sei batti un colpo, se non l'hai già battuto, 063131 oppure 800 800 002. I più veloci a twittare con l'hashtag Lunatici sono stati Panariellina e Carol. Benvenuti a voi, si decolla così stanotte, incollati a Radio 2.

0: Dance No More, Harry Styles ad aprire la playlist lunatica di questa notte, mezzanotte, 7 minuti 30 secondi. Noi siamo Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini, ci trovate qui dal lunedì al venerdì notte da mezzanotte fino alle 2:30. Faccio un saluto veloce agli amici che ci stanno scrivendo su WhatsApp. Roberta da Mantova, appena uscita da un concerto di Giorgia, pazzesca, chiama se siete appena usciti da un concerto, chiamatelo 063131. Roberta, dai, fatti sentire, così ci racconti di com'è andata.
1: Visto un video qualche giorno fa di Giorgia che aveva appena fatto un sold out pazzesco
0: e poi stava litigando con la lavastoviglie
1: sport, e poi di sera tornata a casa stava litigando con la lavastoviglie.
0: Visto
1: un video veramente simpatico,
0: molto bello. molto. Allora, c'è poi Assunta di Bari che fa una domanda stanotte per aprire il programma, ci saluta, dice tante cose e poi chiede: secondo voi le proprie debolezze bisogna nasconderle oppure dimostrarle? Vi saluto con affetto. Che ne pensi?
1: Dimostrarle, dai, basta nascondere le debolezze.
0: Sì, lo devo dire che è una svolta che forse si ha con l'età, almeno per quanto mi riguarda ce l'ho avuta con l'età. Prima le nascondevo. A un certo punto ti rendi conto che fanno parte di te, sono parte di te, sono te, e quindi è giusto che se vuoi farti conoscere veramente da una persona, deve conoscerti anche con le tue debolezze.
1: Sono d'accordo con te. Dite la vostra se volete, linee aperte 063131 oppure 800 800 002. Sapete che questo è un programma particolare, nel senso che da un momento all'altro può succedere di tutto. Ci sono tante persone che lo ascoltano abitualmente, alcuni occasionali che magari ci fanno compagnia quando escono dal lavoro o tornano da una serata, poi ci sono degli ascoltatori un po' bizzarri, lo dico senza voler offendere nessuno. Tra questi segnaliamo un ritorno clamoroso. Ce n'è uno che si chiama Salvatore ed è convinto di essere non soltanto Salvatore di nome, ma anche
0: un nuovo messia,
1: un Salvatore di fatto, perché lui piatteggia a nuovo messia, è convinto di essere un nuovo messia, non si era mai fatto sentire.
0: Magari nel frattempo Roby ha cambiato idea,
1: dice è guarito. Io non credo, non lo so. Si chiama Salvatore, è il primo stanotte ad aver chiamato lo 063131 o l'800 800 002. Salvatore, pronto?
2: Ciao, non sono malato, no.
1: Nel senso
2: no,
1: che ora sei guarito, non sei più convinto di essere un profeta?
2: No. Sono un profeta.
0: Sei ancora, mettiti bene col telefono, parla un po' meglio perché altrimenti non si capisce nulla. E raccontaci un po' come stai, Salvatore.
2: Oggi compio 66 anni.
0: Beh, auguri.
1: Giubilo.
0: Che farai per il tuo compleanno?
2: Ma no, niente. Una giornata normale a casa. Siamo al verde quasi, non possiamo andare neanche al ristorante.
1: Sì, ma ti sentiamo malissimo, Salvatore. O ti metti meglio col telefono o ti dobbiamo salutare.
2: Dico, una giornata normalissima passo. Dico, siamo un po' a fine mese, la carta di credito sta scadendo.
0: Dici, vabbè, magari festeggi tra qualche giorno, eppure è una ricorrenza importante, doppi il primo messia, 66 anni.
1: No, non farei neanche per scherzo questi paragoni così.
0: Vabbè, per lui immagino che è convinto di essere il nuovo messia, 66 anni è una data, è un'età, insomma, significativa o no?
2: Sì, secondo me sì, anche perché sono molto entusiasta. Io credo che prima o poi verrò creduto.
1: Come no? Ma io sento che sta montando un sentimento popolare di fiducia nei tuoi confronti, comunque.
2: Sì, ci sono messaggi?
1: No, in realtà no, stavo scherzando, ero ironico, Salvo.
2: Ah.
0: Più che altro sei ancora sposato, Salvatore, tua moglie è ancora lì a fianco a te, nonostante tutto?
2: Sì, grazie a Dio.
1: Che grande donna.
0: E lei che è una santa. Non sei tu il messia, tua moglie che è una santa, secondo
1: me. Nell'estate hai incontrato qualcuno disposto a crederti oppure niente, sempre?
2: No, ho passato un'estate, diciamo che ho sofferto molto il caldo.
1: Come tutti.
2: Sì. Però ho visitato molte manifestazioni qua in Sicilia, con comici, cantanti, sagre. Diciamo che mi sono divertito, ma senza cose clamorose.
1: Bene, però lo sento
0: sì,
1: meglio, lo sento
0: meno strano.
1: Forse sta lavorando su se stesso e questo ci fa piacere segnalarlo. Salvatore, ti abbracciamo, resta su Radio 2.
0: Ciao Salvatore, grazie per aver chiamato, fatti sentire.
1: Ciao.
0: Vedi chi si ricorda di questo ascoltatore come Marco che scrive: Lunatici, è tornato il sommo Salvatore, da questa sera tutto ha più senso. Buon harem a tutti, perché tra i suoi progetti, tra i progetti di Salvatore c'era quello di avere un harem.
1: Ma teorie completamente strampalate, squinternate, sì. Ogni tanto le email farneticanti che inoltra a tutti, dalla segreteria del pontefice a settimanali di moda, le manda anche a noi, io le ho lette, sono veramente teorie strampalate a dir poco. Comunque 06-3131 oppure 800-800-002, cerchiamo di tenere a freno il cavallo nero, perché quando si parte con Salvatore è sempre pericoloso, ragazzi, sempre pericoloso.
0: Anche se ti avverto che Umberto, finalmente il playboy di Pescara, torna a scrivere: eccomi Lunatici, pronto a intervenire se serve. Serve Umberto, vogliamo
1: Umberto
0: sapere.
1: Quando vuole Umberto, pass priority per Umberto. Leggevo, caro Di Ciancio, che c'è una rimonta in atto dell'anticiclone. Per questa settimana sono previsti picchi fino a 31 gradi e temperature in aumento. Secondo gli esperti andiamo incontro a una fase generale di stabilità che durerà almeno fino a inizio ottobre, ancora caldo, quindi in un'Italia che rimane spaccata in due, con picchi anche però transiti di velature e le minime che comunque rimangono basse in linea con la stagione. È quello che ti frega. Io sono stato mezzo buggerato da questa cosa, perché a mezzogiorno è estate, di mattina e di sera è autunno, e quindi almeno non voglio fare del facile populismo, ma io non riesco a vestirmi bene, perché o fa caldo o fa freddo, metti il giubbetto, leva il giubbetto,
0: Cipolle.
1: Metti la camicia, togli la camicia, mi dà un po' fastidio questa cosa, visto che ormai dobbiamo andare comunque.
0: Metti sempre la maglietta e poi una felpetta sopra, qualcosa così, una camicia aperta che
1: visto
0: puoi togliere.
1: Visto che dobbiamo andare verso l'autunno e l'inverno, che arrivi.
0: No,
1: che arrivi,
0: no,
1: basta.
0: No,
1: basta,
0: no, no. Facciamoci un altro mesetto facendo finta che sia agosto. Compra una maglietta a maniche corte.
1: Ma fa freddo, non si può fare. Giornate ampiamente soleggiate anche per l'avvio di questa settimana, quando ci assisterà un nuovo aumento delle temperature. Quindi almeno fino al weekend sarà bel tempo su buona parte dell'Italia.
0: Un saluto ad Ugo, torno al volo su WhatsApp. Prima o poi vi chiamerò, romperò questo muro di ghiaccio che mi attanaglia, scrive Marisa. Ma vai, chiama, che male c'è a fare due chiacchiere con due vecchi amici che sono qui ad aspettarti? Forza, Marisa, non ti far problemi. Fai come ha fatto Roberta. Ciao, benvenuta.
3: Ciao.
0: Sei la Roberta
3: del
0: concerto di Giorgia?
3: Allora, sono Roberto del concerto di Genova.
0: Che ci racconti?
3: Sentite?
0: Sì, racconta.
3: Allora, scusate, ero in macchina. Allora, sono uscita adesso dal concerto degli New Quartet, che sono un gruppo genovese di musicisti, che per festeggiare il loro 20° anno di attività hanno invitato tutti i musicisti con cui, i cantanti con cui hanno suonato, cioè tutti, una parte dei cantanti con cui hanno suonato in questi 20 anni. E quindi c'era il principe Francesco De Gregori, c'era Nicola Fabbi, c'era Giuliano San Giorgi, c'era Ermal Metal, c'era Cristicchi, Giovanardi, c'erano anche dei cantanti genovesi che si chiamano Seriani e Giua, insomma c'era un sacco di gente ed
0: bellissimo.
3: È stato bellissimo,
0: lo credo.
3: Bellissimo.
1: Senti, con chi sei andata?
3: Sono andata con un'amica.
1: Bella questa cosa. Quale è la serata, quindi, hai passato?
0: Tra i vari artisti che si sono esibiti, ce n'è stato uno in particolare che ti ha emozionato?
3: Allora, forse Nicola Fabi, che è un po' più vicino alle mie corde, e sono rimasta solo un attimo delusa, perché in scaletta doveva esserci anche Samuele Bersani, che forse avrà avuto un contrattempo, ma non c'era.
1: Avrei scommesso su De Gregori, per come l'hai pronunciato, però.
3: E beh, perché De Gregori era tra tutti il principe. Cioè,
0: che ha cantato De Gregori?
3: Ha cantato Generale. Perché alcuni hanno fatto una o due canzoni, anche quattro. Ah, e Sempre per sempre.
0: Che bello.
3: Dalla stessa parte mi troverai. Sì, ha cantato queste due lui. E qualcuno le ha cantate di più, qualcuno di meno. Così, però c'è stato anche un Filo K, che io sinceramente non conoscevo, una sorta di DJ set, quindi è stato un concerto proprio molto variegato, e con un teatro colmo, il Teatro Carlo Felice, il teatro più importante di Genova, Bellissimo, una bella.
1: Domani a che ora suonerà la sveglia, Robby?
3: 7:15.
1: Aia,
3: allora,
1: ti tocca rientrare alla svelta. Resta ancora un po' in compagnia di Radio 2. Un abbraccio e quando vuoi torna a farti sentire. Mezzanotte a 18 minuti, 06-3131 oppure 800-800-002. Continuate a telefonarci. Cavallo bianco e cavallo nero in questo momento sono 50-50. Prima chiamata delirante, un uomo convinto di essere il messia. Seconda chiamata molto piacevole, molto sobria, di una signora reduce, di una ragazza reduce da un concerto bellissimo in quel di Genova. Dove ci porterà il futuro di questo programma lo possiamo scoprire soltanto insieme, perché neanche noi lo sappiamo. Un abbraccio a Tanina, un saluto a Bernie, tutti amici che stanno cinguettando con l'hashtag Illunatici. Continuate a farci vedere che ci siete.

0: True, che meraviglia, mezzanotte 23, state ascoltando Radio 2, noi siamo i Lunatici, Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini, ma i protagonisti siete sempre voi, con le vostre chiamate, le vostre voci, le vostre storie, quindi fatevi sentire 063131 oppure 800 800 002. A proposito del clima, c'è Daniela che racconta: mia figlia il pomeriggio va al mare e fanno il bagno a Viareggio. Daniela, che bello, che bello.
1: Sì, bello, però tanto ormai è finita, ragazzi, cioè, rassegniamoci.
0: Hai voglia di copertine, di accendere il fuoco.
1: Se deve essere che sia, dai.
0: Dici così, prima comincia, prima finisce. Ha anche senso. Allora, abbiamo Roberta. Ciao, benvenuta.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Roberta, voce particolarmente allegra la tua, com'è andata questa serata?
2: È andata benissimo, concerto spettacolare all'Arena di Verona, Giorgia pazzesca con una band straordinaria.
0: Oh, raccontaci bene, come ha aperto il concerto, ci sono stati momenti emozionanti, qual è quella che ti è piaciuto di più? Raccontaci qualcosa.
2: Allora, guarda, io l'ho vista ancora Giorgia, ma stavolta aveva una scenografia veramente imponente, a parte l'arena che è sempre bellissima, però è stata veramente potente, l'ho vista molto carica ed è stato veramente un bel concerto.
1: C'è una canzone che più delle altre ti ha fatto vibrare?
2: Ma no, ce ne sono tante, in realtà ce n'è una molto triste perché coincide con un momento tristissimo della mia vita, la mia separazione, però alla fine è stata bella uguale, che è quella della, oddio non mi ricordo il titolo, quella del film, vabbè non mi ricordo il titolo.
1: Okay. come fa?
2: No, non farmi cantare, ti prego, sono stonata come la
1: così
2: campana.
1: Un accenno per capire di quale canzone parliamo.
2: Oddio, in questo momento non mi viene più.
1: Ma è quella che fa, se la memoria non mi inganna.
0: Eccolo.
1: No, aspetta.
2: Sono gocce di memoria.
1: Quello
2: sono
1: volevo
2: dire. Sono gocce di memoria. Quella. Bravo. Io ascolto le canzoni, ma non i titoli non li guardo mai. Vabbè, pazienza.
1: Con chi sei andata?
2: Sono andata da sola, mi sto facendo tutta una serie di concerti da sola. Domenica scorsa ero sempre all'arena a vedere i Negramaro, ieri sera ero a vedere il Polo. E li sto facendo tutti,
0: brava.
2: Una cura proprio.
0: Ma quando è che ti sei lasciata con tuo marito? No, che mi manca
2: no tanti
0: anni fa.
2: Fa,
0: ok.
2: Sì,
0: okay.
2: Il film è del 2005. 2006.
0: Ora sei single?
2: Sono single, ho un cane bellissimo e lui è il mio amore.
0: Cerchi l'amore, Roberta?
2: No, il mio cane è il mio amore, sono già a posto.
1: Come si chiama il cagnolone?
2: Kiko.
1: Che tipo di cane è? Grande, piccolo?
2: No, è uno Yorkshire.
1: Ah, ho capito, uno di quei canetti mattacchioni che piacciono a me.
2: Esatto.
1: Deve essere un bel matto, già dal nome si capisce.
2: Sì, infatti.
1: Ciao Roberta, buon rientro, resta su Radio 2.
0: Ciao. Finalmente a mezzanotte 26 della decima, questa è la decima puntata della nostra nona stagione. Torna a grande richiesta, perché riceviamo ogni notte tanti messaggi di ascoltatori storici di questo programma che chiedono: ma che fine ha fatto il Playboy di Pescara? Eccolo qui, Umberto, ciao.
3: Ciao Roberto, ciao Andrea. E com'è andata quest'estate? È stata un'estate un po' calda. Poi sono stato a tre matrimoni, tra cui a un matrimonio sono dovuto andare via al bel mezzo della testa.
1: Perché?
3: Perché se no al tavolo succedeva...
0: No, racconta bene. Di chi era il matrimonio, con chi eri al tavolo e cosa è successo a questo tavolo?
3: Il matrimonio era di un mio amico.
0: Sì.
3: Io stavo al tavolo con un altro amico mio, poi c'erano delle coppie che non conoscevo, marito e moglie, tra cui una moglie, una signora, diciamo, che seguitava, nonostante che c'era il marito, a darmi confidenza.
1: Tipo, che faceva concretamente? Che faceva? Facci vedere la scena, Umberto.
3: Faceva lei, praticamente c'era, si parlava, diceva: sei un bel uomo, tu sei sposato. Ho detto: no, vabbè, non sono divorziato, io sono stato sposato, ma lo sai che sei molto simpatico, puoi venire con me a fumare fuori.
0: Ma davanti al marito te lo diceva?
3: La cosa impressionante davanti al marito, poi il marito inizia a cambiare faccia, e diceva: dopo balliamo insieme.
1: Ma tu che facevi? Stavi sulle tue o davi spago?
3: No, non gli davo spago, stavo un po' sulle mie, poi a un certo punto mi sono dovuto andare.
1: Ma piedino sotto il tavolo?
3: Ma a un certo punto ho sentito qualcosa.
1: E che era?
3: La mano.
1: Ah, come la mano?
3: Sulla gamba.
0: Mano sulla
3: gamba.
0: Una mano birichina. Ma sotto la...
1: Cioè sei stato proprio tastato, palpato?
3: No, mi stava toccando la gamba. A quel punto ho trovato una scusa, sono andato via dal matrimonio, proprio perché sono proprio andato.
1: Tu hai una gamba molto muscolosa, Umberto?
3: No, abbastanza, sì.
1: Senti come si... Vabbè, quindi cose clamorose in questo matrimonio, te ne sei andato. Gli altri due?
3: No, gli altri due, ringraziando Dio, sono andati bene. Mi sono fatto fare un tavolo un po' lontano da sguardi.
0: Da solo? Eri seduto al tavolo da solo?
3: No, questi due matrimoni ero con le mie sorelle.
0: Ah, ha detto mettimi con i parenti miei in modo che comunque non rischio di sedurre altre signore.
3: Esatto, sono messo col tavolo un po' lontano.
1: Senti, ma invece al mare?
3: È al mare quest'anno, a parte il caldo, perché è un caldo pazzesco, però sono andato poco perché pure lì al mare e c'erano le due palme vicino a me che sono dovuto andare via, insomma non sono potuto andare al mare.
1: Perché? Che cosa è successo al mare?
3: Niente, perché ci stanno delle palme a fianco con marito e moglie, e le mogli con, quando andavo a fare il bagno, che seguivano, venivano in bagno, venivano con me a fare il bagno, andavo sul bar, mi seguivano sul bar, era un qualcosa che non si poteva, quindi...
0: Ma anche sotto l'acqua sono partite delle mani birichine?
3: No, ho fatto il bagno lontano, però agosto non sono potuto andare più al mare.
0: Cioè tu sei stato costretto con il caldo che faceva a restare chiuso dentro casa ad agosto, perché se te andavi sotto la tua palma in spiaggia le signore, le mogli degli ombrelloni e delle palme vicine ti importunavano.
3: Sono dovuto andare, no, sono andato agli stabilimenti un po' più lontani, mi sono fatto ospitare da amici, altri stabilimenti, un giorno a una parte.
1: Ma scusami, per capire, negli stabilimenti più lontani, in base al tuo racconto, il fascino che emani ha comunque i suoi effetti, oppure tu piaci solo a Pescara nella tua comfort zone?
3: No, succede la stessa cosa.
1: Mi dite che effetto vi fa risentire Umberto, mezzanotte e mezza, 29 settembre del 2026, nona stagione, decima puntata, era qualche mese che non sentiamo più queste panzane che racconta il signore al telefono con noi. Che effetto vi fa? Gli credete? Vi fa rabbia? Vi fa sorridere? 06-3131 oppure 800-800-002, se qualcuno volesse così, cotto e mangiato, esercitarsi in una sorta di Umberto contro tutti. Altri quindi 06-3131 oppure 800-800-002 per telefonare. Su WhatsApp dite la vostra al 348-7300-200, altrimenti c'è X, hashtag i lunatici, Umberto diventa papà solo con lo sguardo, scrive Miroslav, Berni twitta, ascolto Umberto e rido, proprio non riesco a credere ad una sola parola, però è fantastico.
0: Mi fa ridere, mi fa sorridere il pensiero del suo fascino che esiste e si mantiene solo a Pescara. Uscito da Pescara è come, non lo so, si trasforma in zucca.
1: Ma no, lui dice no.
0: scherzo, mi faceva ridere questo pensiero. Però c'è un'altra domanda, Umberto, sei stato il grande assente dell'addio al celibato d'Arduini?
3: Purtroppo ho avuto un matrimonio, è stato proprio quel giorno stesso, c'era il matrimonio, mi è arrivata la cartolina del matrimonio in ritardo, l'avevo pure comunicato e non sono potuto venire. Era uno di quei matrimoni che sono andato con le sorelle mie, quindi chiedo umilmente scusa.
1: Dai, ci saranno altre occasioni,
3: No, verrò volentieri.
0: Sì, ma la vita del Playboy, anche perché adesso abbiamo aperto il programma, anzi approfittiamo per ricordarlo, venerdì per la prima volta verranno Aurelia e il Bamboccia
1: in studio,
0: studio. Abbiamo aperto proprio alla presenza di un ascoltatore alla volta, e aspetta Umberto, così spieghiamo come funziona. Se volete prenotarvi per farvi un'oretta di diretta insieme a noi, parlare con gli ascoltatori che chiamano, raccontarci della vostra storia, potete farlo inviando una mail all'indirizzo lunatici@rai.it.
3: Questo è bello, non lo sapevo.
1: Vieni Umberto, vieni.
3: Sì, stavolta non devo mancare in trasmissione, se uno alla volta vengo volentieri.
1: Uno alla volta, un'ora solo per te, sarebbe, tanto non verrai mai, non verrai mai, scemo io che te lo dico. Però
3: Roberto, uno alla volta sì, ma con tutti no, perché sennò succede un macello.
1: Succede il delirio, vabbè. lunatici@rai.it. Allora, Umberto, ti candidi a venire?
3: Da solo, sì.
1: Da solo?
0: Da solo, da solo.
3: Parecchie persone, succede sicuramente. Succede.
1: Ma tipo, cosa potrebbe succedere se tu venissi in una puntata a porta aperta anche con le altre persone?
3: No, non so cosa può succedere, non è meglio che vengo da solo. Da solo vengo volentieri. Vengo volentieri. Ma con le porte aperte no.
1: Certo, immagino.
0: Chiedono gli ascoltatori come va con il karaoke, se sei diventato campione mondiale di karaoke nel frattempo.
3: No, questi mesi no, sto cantando, però di meno, molto di meno.
0: Ma credere a che è sempre più esagerato, Umberto, no limits e senza vergogna, scrive Ileana.
3: No, è Ileana che dico la verità.
1: Senti Umberto, prima di salutarti c'è questa notizia che leggevo su Repubblica, rilanciata anche da Dagospia nelle ultime ore, l'ultima frontiera del dating online. Ci sei?
3: Sì, ci sono.
1: Riguarda i sapiosessuali, permette di trovare l'anima gemella agli utenti sulla base di interessi letterari comuni.
0: Cioè non vai più lì a fare i match in base alle fotografie, no, all'aspetto fisico, ma in base agli interessi letterari.
1: Cioè, per te fa la differenza un interesse letterario verso un autore piuttosto che un altro nel conoscere qualcuno, oppure chi se ne frega?
3: Ma no, per me è uguale, non c'è nessuna differenza, per me è uguale.
0: Quello che conta è altro.
3: È altro, giusto.
0: Cos'è giusto. La cosa più importante per te?
3: Conoscere una donna per fare una storia d'amore. Ma storia d'amore, no? Avventura no.
0: Per una storia d'amore cos'è che ti colpisce in una donna?
3: Ma la donna deve colpire, ma ha del fascino, ma pure l'intelligenza. Vabbè. Più che l'aspetto fisico.
0: Ok.
3: Diciamo. Cioè, il colloquio, il parlare, il saper parlarci, il saper riuscire un dialogo.
1: Comunque te ci tieni di nuovo a mandare questo messaggio: non ne posso più di essere l'oggetto e il desiderio sessuale di tutte le donne che incontro.
3: Ma questo sì, questo sicuramente.
1: Guardatemi anche dentro.
3: No. Ma certo, è normale, la persona si guarda dentro, poi esteticamente è un qualcosa in più, però si guarda sempre dentro la persona. Come,
1: ma
3: la
1: scusa,
3: persona
1: stamattina dentro. Sei andato al bar?
3: Ma la mattina vado sempre al bar.
1: Sempre su 10 donne che incontri, 9 ti guardano con fare birichino.
3: Ma sinceramente sono un paio di mattine, un paio di settimane che trovo sempre una, due, tre colazioni pagate, ma non so da chi.
0: Continua il mistero, perché anche alla fine della scorsa stagione trovasti un paio di colazioni pagate,
3: però non so da chi.
0: E quindi c'è qualcuno che continua a pagarti la colazione.
3: Io continuo a pagare colazioni, quando vai il barista mi dice: Umberto, hai due colazioni pagate da...
0: Sì, ma sono mesi, ma che senso ha farlo senza palesarsi?
3: Appunto,
0: ma non è vero.
3: Io gli ho detto stamattina, gli ho detto al barista: non ha senso lasciare una colazione pagata senza un nome, almeno un nome di chi lascia la colazione, per contraccambiare.
1: E lui come ti ha risposto?
3: Non te lo posso dire.
1: Ma è un po' invidioso secondo te anche lui, oppure no?
3: Ma il barista sì, il barista parecchio invidioso,
1: ma ovvio.
3: Però non me lo dice chi è che lascia le colazioni, e questa è una cosa che ho detto: tu mi devi dire chi lascia le colazioni pagate, perché io devo contraccambiare anche ripagando una colazione. Cioè, non è giusto che io vado al bar e trovo

0: espressione maschile, magari con i suoi muscoli, non lo so, poi sotto la capanna sa tanto di Selvaggio, sa tanto di Jane,
1: la signora capanna,
0: però
1: la signora
0: bisognerebbe vedere poi se si sposta, se poi è vero, se poi non è vero. Questo ovviamente non si saprà mai, perché lui resterà sempre quell'uomo che le donne gli cascano a piedi. Daniela Viareggio.
1: Umberto.
2: Ma
1: va bene, ciao Umberto, resta su Radio 2. Ciao.
3: Salutami.
1: Chiusura perfetta.
3: Esatto, ma insomma, va bene.
1: Voglio vedere se avrà il coraggio di presentarsi qui in studio.
3: Magari. Sarebbe proprio bello fare un'ora di programma con Umberto da Pescara qui in studio e farci raccontare tutto e poi soprattutto farlo parlare.
1: Guardandolo in faccia, ragazzi, sì. Perché poi comunque noi siamo un programma radiofonico diretta su Radio 2 dal lunedì al venerdì notte alla mezzanotte alle 2:30, ma c'è anche la visual anche adesso. Se vi va potete guardarlo questo programma in streaming su RaiPlay oppure in TV sul canale 202 del digitale terrestre. Mezzanotte da 38 minuti, linee che restano aperte 063131 oppure 800 800 002 per chiamare Radio 2. C'è Berni che scrive: mannaggia, io vado al bar e dico azioni già pagate e non ne trovo mai. Ma queste sono cose che succedono soltanto nel magico mondo di Umberto da Pescara.

0: La mia ragazza, lei era Francesca Michelin, questa è Radio 2, noi siamo Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini, Lunatici, da lunedì al venerdì da mezzanotte alle 2.30, ci trovate qui. Un saluto ad Andrea da Napoli che ci manda una foto del suo bellissimo coniglio che si chiama Paquita, ottimo, pubblicalo sul nostro gruppo Facebook I Lunatici Radio 2 in modo che possano vederlo tutti questo bel coniglio. Questo signore mi fa sorridere, l'autostima non gli manca, buona serata da Laura a proposito dell'intervento di poco fa del Playboy di Pescara Umberto. Salutiamo anche Carlito che l'ho chiamato l'altra notte, non stava proprio al 100%, stanotte scrive: sono peggiorato, non so se riuscirò a sentirvi, ho addirittura sonno.
1: Vai a dormire Carlito, se hai sonno vai a dormire,
0: poi magari ti svegli e ci chiami più tardi,
1: se ti va di chiamare chiama ovviamente.

0: È sempre un piacere chiacchierare con te, ma se hai sonno e non stai bene, riposati e magari poi recuperi tutto domani su Rai Play Sound. Questo programma ha sempre, no, poi la possibilità di essere riascoltato anche in streaming.
1: Mito assoluto, Francesco da Firenze, se poi chiama,
0: che dice?
1: Chiama, che scrive, manda una foto con un cartello con scritto Mogorella, Lunatici, sono in vacanza in Sardegna, mi è sembrato doveroso fare un pellegrinaggio qui.
0: No, devi chiamare, chiama. Francesco, dai, 06-3131 oppure 800-800-002. Fatti sentire, clamorosa la notizia che ha fatto un po' il giro del web nel corso delle ultime ore, che arriva da Udine. Una signora lascia per mesi la propria auto al suo meccanico di fiducia. Scopre che, insomma, il meccanico ci andava in giro in questa macchina e le sono arrivate multe per un totale di 7.000 euro. L'uomo avrebbe utilizzato la vettura senza autorizzazione, accumulando sanzioni e continuando a circolare anche dopo il fermo amministrativo. La scoperta è stata fatta con Google Street View. A quel punto la proprietaria avrebbe deciso di cercare autonomamente l'auto. Un dettaglio quasi surreale sarebbe emerso proprio grazie a Google Street View. Cercando l'abitazione del meccanico, la donna avrebbe riconosciuto nella fotografia disponibile online la propria auto parcheggiata davanti alla casa. Tra le diverse sanzioni accumulate, cifra complessiva di circa 7.000 euro, vicenda ora al centro di un procedimento penale, caso che dovrebbe approdare in tribunale a metà ottobre, quindi servirà un procedimento giudiziario per stabilire la responsabilità e la dinamica dei fatti contestata e chi dovrà pagare le sanzioni.
1: Capito, lasci l'auto al meccanico e ti arrivano 7.000 euro di multe. Storia, insomma, molto particolare.
0: Non è piacevole.
1: No, proprio no. Allora, si torna alle vostre voci. Voi nel frattempo continuate a prenotarvi, se vi va di raccontarci quello che state facendo, state andando, tornando da qualche parte, da un concerto, da una serata, state lavorando, state tornando dal lavoro, magari dopo aver chiuso il vostro locale oppure aver finito il vostro turno, chiamate Lunatici, raccontateci qualcosa di voi, 06-3131 oppure 800-800-002. Nel frattempo qualche messaggio vocale.
2: Lo sai che alle 24...

0: chiedo scusa,
1: un po' troppo.
0: Chiedo scusa, ma sui lunatici due ragazzi empatici non ho resistito. Chiedo scusa.
2: L'amore puoi trovare.
3: Ciao ragazzi, buonasera.
0: Chiedo
3: sto
0: ancora
3: tornando
0: scusa.
3: Da lavoro e domani il giorno libero si ricomincia mercoledì pomeriggio. Sono Francesco, l'aiuto cuoco che fa anche il fumettista. Grazie mille per farmi compagnia durante il tragitto verso casa. E niente, volevo parlare con voi del film che ho visto la settimana scorsa, che mi è piaciuto molto ed è praticamente una nuova trasposizione di Resident Evil, molto chiacchierata, non molto capita secondo me, ma che in realtà è un film divertentissimo. Se avete voglia ne parliamo.
1: Io ho visto il trailer, mi ha attirato molto. Di lei gli ho appena detto non mi è piaciuto, se vuoi chiama frate,
0: non è il mio genere,
1: ce lo racconti, è mio sì, quindi sono molto curioso di sapere qualcosa di più.
4: Amore, no,
1: perché io ormai vado al cinema solamente a vedere i cartoni animati con Valentino, cioè non riesco mai ad andare al cinema a vedere magari altre tipologie di film.
0: È un sacco di tempo che non vado al cinema, devo rimediare.
1: Dovremmo organizzarci, visti i nostri orari, andare tipo al cinema nel primo pomeriggio, andiamo da soli a vederci film che ci piacciono, però abbiamo gusti diversi, perché esempio questo lo vedrei, quello no.
4: Buonanotte lunatici, io sono Costanza da Firenze, volevo dire che io credo a ogni singola parola di Umberto, il playboy di Pescara, da sempre, però ritengo che non troverà il coraggio di venire in studio perché ormai su di lui c'è troppa pressione, c'è troppa attesa da parte di tutti, quindi si sentirebbe giudicato, e per cui per questo motivo secondo me non verrà.
0: C'è un sacco di persone che stanno scrivendo, ma quindi venerdì c'è il bamboccione in trasmissione.
1: Sì.
0: Guarda che cosa abbiamo creato. Sì, venerdì ci sarà uno scontro generazionale nel che corso meraviglia. Di questo programma, in diretta, anche in visual, sul canale 202 di Digitale Terrestre, perché verranno la mamma Chioccia, sì, Aurelia, e il bamboccia, questo signore quasi sessantenne che guadagnava fino a qualche tempo fa, adesso non ho idea della sua situazione professionale.
1: La chiederemo.
0: 3.000 euro al mese, 4.000 euro al mese, ma non voleva andare via da casa di mamma e papà. Da qui il soprannome è Bamboccia, Bamboccione, che gli è stato dato.
1: Che potrebbe esserci anche un annuncio in diretta da parte del Bamboccia. Perché insomma Aurelia ci ha raccontato in queste prime puntate di stagione che starebbe cercando una nuova casa, vorrebbe andare via dalla casa dei genitori.
0: Vorrà affrancarsi. E Aurelia di questa cosa ne parla sempre comunque in modo, ma sì, faccia quello che vuole, che lasci mamma e papà, disgraziato. Potrebbe veramente venire fuori di tutto. Comunque sì, venerdì ci saranno Aurelia e il bamboccione in studio. C'è Francesco che ha chiamato 063131, mezzanotte da 48 minuti, benvenuto su Radio 2, sei in diretta.
5: Ciao, rispondo al vostro appello.
0: Ciao Francesco, che racconti?
5: Mi ho mandato la foto del cartello di Mogorella.
0: Ah,
1: mitico, ma allora sei stato a Mogorella, ma veramente per andare, insomma, per il mito del maestro Antonio?
5: Assolutamente sì, assolutamente.
0: No, scusa, capiamo un attimo che cosa succede. Che guarda, queste sono medaglie, sì, da cucirsi sul petto. Quanti anni hai, Francesco?
5: 36.
0: Francesco ha 36 anni. Da quanto tempo ascolta questo programma?
5: Un paio di stagioni circa.
0: Un paio di stagioni.
5: Da un paio di stagioni.
0: In vacanza in Sardegna quando sei andato?
5: In questo momento sto facendo una decina di giorni, purtroppo fra un paio di giorni si rientra.
0: E sei andato a Mogorella sulle tracce del sedicente maestro Antonio.
5: Esattamente, durante uno dei miei trasferimenti ero.
0: Ma è stupendo.
1: Ma organizziamo, maestro Antonio, se stai ascoltando il programma, chiama immediatamente, perché così magari organizziamo.
0: Stupenda.
1: E il buon Francesco se ne va a cena lì nella cantina del buon Antonio tra le galline. Sarebbe meraviglioso. Ti piacerebbe incontrare e conoscere Antonio, Francesco?
5: Assolutamente sì, assolutamente sì. E poi se non lo incontro, comunque dirò che è tutto pagato da lui.
0: Senti, ma hai fatto qualche domanda in giro, aleggia questo mito in quel di Mogorella oppure no, che tu possa vedere?
5: No, purtroppo era ora di pranzo, quindi la città era deserta, però avrei voluto chiedere a qualcuno se il mito di Antonio fosse noto a tutti. Ho resistito alla tentazione.
0: Antonio, per chi avesse conosciuto questo programma adesso, è un signore di quasi 80 anni ex elettricista in pensione, che però nella sua vita ha fatto di tutto, poeta, maestro di vita, eccetera eccetera, implacabile amatore, questo racconta di sé. Lui ha 80 anni, le sue amanti sono tutte ragazze giovanissime tra i 20 e i 40 anni massimo.
1: Sì.
0: 20-40 anni massimo, perché lui comunque ama circondarsi, stando ai suoi racconti, di persone molto più giovani di lui.
1: Mi piace l'idea del viaggio lunatico di Francesco.
0: Ma con chi sei andato, Francesco, in Sardegna?
5: No, sono da solo.
1: Meno male.
5: Da solo, quindi.
1: No, bravo.
5: Male,
1: perché tu pensa a dire ad un'eventuale, non so, compagnia, guarda, adesso voglio andare a Mogorella perché ascolto un programma in radio dove c'è un tizio bizzarro che
0: si chiama
1: da
0: il maestro Antonio.
5: Avrebbero chiamato il 118 immediatamente.
1: Sei un grande, Francesco, ma raccontaci qualcosa di te. Che fai nella vita?
5: Io sono ingegnere, sono un programmatore, softwareista, e niente, vivo a Firenze, ti ascolto appunto da un paio di stagioni, la sera per un po' staccare la spina, mi fa veramente piacere, conosco ormai insomma tutti i personaggi storici.
1: Grande veramente, Francesco, mi ha fatto impazzire la foto. Se puoi, se ti va, pubblicala anche sul gruppo Facebook, se ci sei, insomma, mi farebbe piacere.
5: Purtroppo, però.
1: Ok, grazie davvero.
0: Ti abbracciamo, resta su Radio 2. Ciao Francesco. Okay. Ciao. 06-3131 oppure 800-800-002. Continuate a prenotarvi. Se vi va di intervenire, continuate anche a twittare con l'hashtag Illuminatici e a whatsapparci al 348-7300-200. Torniamo alla musica, fermi qui.
6: Io voglio

0: You Give Me Something, anche James Morrison nella playlist lunatica di questa notte e mezzanotte e 55. Ti segnalo, carissimo Arduini, un bellissimo messaggio da parte di Lisa su WhatsApp che scrive: stasera sono presa dai nuovi batuffoli, buona serata a tutti, a dei gattini che sono meravigliosi, sono bellissimi veramente. E poi la signora Eliana, che non ha preso molto bene il fatto che tu prima l'abbia mandata a quel paese, scrive: beh, non credo che dire ragazzi empatici sia un'offesa, anzi, ho capito, quindi Eliana ha capito, adesso dovrai smentirla Roby,
1: sì,
0: che forse ti sto un po' antipatica.
1: No.
0: Ammettilo una volta per
1: ma
0: tutte.
1: Ma cosa dici, Eliana? Ammettilo, ma stai scherzando?
0: Ammettilo una volta per tutte. La signora Eliana mi sta antipatica.
1: No. Eliana, assolutamente no. Il mio così disappunto, il mio vai a quel paese, non era assolutamente riferito a te, ma era
0: rivolto
1: alla rima. Nessuno dice che ragazzi empatici sia un insulto, ma mi è venuto così di getto reagire a lunatici empatici. Tutto qui.
0: Sì, è stato un riflesso.
1: Chiama quando vuoi, ci prendiamo un caffè quando vuoi.
0: un riflesso è
1: quando
0: stato.
1: Vuoi.
0: C'è nonna Aurelia. Ciao Aurelia.
1: Aia.
2: Ciao.
1: Andiamo al sodo, Aurelia, allora, che c'è?
2: Allora, dico, siete due piccioni, ma proprio in una maniera assurda.
1: Tu hai detto che tuo figlio è un bamboccione, lo hai detto tu, perché te la prendi con noi adesso?
2: Vabbè, perché tu sei sempre quello che picchia il dito dappertutto,
1: Ma se tu definisci tuo figlio un bamboccione,
2: già te stai a fare i filmi.
1: Perché
2: te stai a fare i filmi per venerdì? Tu te stai a fare i filmi, capito? Ecco.
0: Ma se ne va? Se ne va o non se ne va di casa sto bamboccia?
2: Deve vedere, perché sta in parola con una stradista.
0: Ma non se ne va. Ma tanto la casa se la compra cash, no?
1: Tutto in black. Total black.
2: Sta a mettere i soldi, lui non si va a comprare sta casa, poi si vedrà.
1: Ma dove li mette i soldi? Nell'intercapedine, sotto il materasso?
2: No, li mette alla porta come tutti i cristiani. Ecco.
1: Tanto venerdì sera approfondiremo anche le questioni economico-finanziarie del signor,
0: certo,
1: Bamboccione,
0: con la finanza da parte. Avremo la finanza proprio in studio.
2: Allora, non vuol dire mai quanto siamo, dice solo a me mi fa vedere il telefonino. Perché io dico, ma sei sicuro tante volte? Che
1: quanto c'ha? 50k, 60k, quanto c'ha?
2: Un po' di meno.
0: Che dicevi, Aurelia? Che è successo? Che volevi dire?
2: Una cosa, tanto caruccio tra me e mio marito, che era una vita che noi facevamo.
0: Sì. Avete fatto sesso?
2: No. E quello mi mora addosso, mica carino.
0: Perché ricordiamolo, tu non fai sesso più con tuo marito, nonostante fosse un uomo molto fogoso, perché hai paura che ti muoia addosso per problemi cardiaci.
1: Non sta bene col cuore.
2: Sì, ma non male mai, ho 18 anni.
0: Così sembra che
2: non male mai,
0: pure ora.
1: Che cosa hai fatto con tuo marito, Aurelia?
2: Una cosa un po' romantica. Niente, dato che Roberto si è preso gelato, la scritta del gelato, ha mangiato un po' di gelato e l'ha lasciato.
1: Allora, Roberto, contestualizzando, sarebbe il bamboccione, si è preso il gelato.
2: Il bamboccione, io no, chiamo il bamboccione.
1: No, lei lo chiama Roberto. Bamboccione, signora, non mi si tiri indietro adesso, lei l'ha chiamato più volte bamboccione.
2: Non mi dà lei che mi sappia per culo.
0: Quindi si è preso la vaschettina del gelato.
1: Che gusti ha preso di gelato?
2: Allora, era crema e cioccolato, ma neanche tanto crema, forse la panna gelata, non lo so.
0: Sì.
2: È una crema bianca, la visto con quelle bianche, cioccolato, bella, era buona. E mio marito ha cominciato col cucchiarino, io tipo, fammi assaggiare, dammi un altro cucchiarino. Vabbè, così chiacchierando, neanche chiacchierando, guardando la televisione, se siamo finiti, ho scritto, amore, pezzo domani, non trovo più gelato.
1: Questo l'ha di matto. Questo una volta spaccò a casa perché il padre... cardiopatico e che fatica a deambulare, non gli aveva preso l'aperitivo, pensa domani.
0: Questa
1: quando
0: è la volta
1: che...
0: buona che se ne va.
1: Sì.
2: No, c'è una zitta. No, c'è baccagliera perché c'è va male, capito?
0: Però che scena dolce, Arduino. Hai capito? Immaginati, capito? I genitori che di notte si svegliano, trovano il gelato del figlio e se lo mangiano.
1: Ma io in realtà invidio il bamboccione, lo invidio, che sta ancora a casa con mamma e papà, ma chi lo ammazza?
2: mamma, sta parte ci sta a ripensare.
3: In che senso?
2: Lui vorrà comprare sta casa, io lo so perché. Perché il fratello non è che sta bene come lui, poi ci stanno tutti questi nipoti.
3: Lui, ricordiamo, c'ha i soldi veri,
2: Ma tanti, però può dare.
3: Ce l'ha, sappiamo tutti che ce l'ha i soldi.
2: Guadagnerà su 2.500-3.000 euro al mese si guadagna. Poi c'è sta pensione mia, fatti una volta, perché i soldi miei nipoti fanno schifo, e vanno, c'è la pensione del padre, quindi non è che ce la passiamo male. E una casetta, se sta attento, come dice lui, se la può comprare. Dice, tanto se io muoio, o va mio fratello, o va mio nipote, perché lui non è sposato, dice, lascio qualche cosa. C'ha un cervello sto figlio, veramente buono.
3: Ma c'è 60 proprio. Anni c'era sì un cervello.
2: C'era 55.
3: Mica è un ragazzino. Non vabbè, comunque venerdì notte 50. Ne sentiremo delle belle, Aurelia.
2: No, 55.
3: Non anticipiamo troppo.
2: No, va bene, in tutti i modi, però non gli ho dato la voce.
3: No, ma no. magari date di matto tutte e due, io ce la metterò tutta.
2: No, perché se ha sta voce io caccio via, io gli dico sempre una sta voce, vergognati, vattene in camera tua, via.
0: Guarda, come chiude venerdì notte questo programma?
3: Perfetto,
0: meraviglioso.
3: Sarebbe perfetto.
0: Non vediamo
3: ciao,
0: l'ora.
3: Aurelia, ciao.
0: Ciao, c'è Francesco, ciao, benvenuto su Radio 2, Francesco.
4: Ciao ragazzi, bentrovati di nuovo, io sono totalmente fan di Aurelia, quindi... non vedo l'ora di sentire venerdì quello che succederà.
3: Tu quanti anni hai, Francesco? Dici qualcosa di te?
4: 35.
3: Come sta andando la tua serata? Perché chiami Radio 2? Racconta.
4: Chiamavo per parlare dei firmi, come ha detto... come ha detto Aurelia. Nella fattispecie appunto un film che mi ha colpito, che non pensavo mi potesse colpire... ovvero Resident Evil. So che a uno di voi non piace questo tipo di...
3: No, io dico che non è il mio genere.
4: Sì, che ci sta tranquillamente.
0: Io sono
4: però,
0: molto curioso, perché diciamo che non ci sono stati vari tentativi, io non ho mai apprezzato particolarmente, secondo me l'unico vero, vabbè adesso dire una cosa banale per gli amanti del genere, ma l'unico vero film riuscito bene tratto da un videogioco è Silent Hill. A me, non lo so, per me è altro livello Silent Hill rispetto a tutti i Resident Evil che sono stati fatti. Questo qui mi attira molto, però l'ultimo che è uscito, che ci dici?
4: Allora, diciamo che posso darti ragione, tra le altre cose anche lo stesso Sonic, per assurdo è molto, molto, diciamo, una trasposizione adeguatissima della controparte videoludica, ecco, della parte originale. Però sì, da questo punto di vista a me mi ha colpito molto, perché in questo caso il regista è un autore a tutto tondo, cioè Zack Cregger, che è stato regista di Barbarian e Weapons, che sono due film horror thriller degni di tale nome, e che quindi di conseguenza valgono la pena quantomeno di essere visti da un punto di vista anche fosse solo filmico e di curiosità, ecco, cinefila, da questo punto di vista. Quindi diciamo che è un film che sicuramente, per chi è amante della saga di Resident Evil, quella videoludica a cui ho giocato insieme agli amici in adolescenza, soprattutto il quarto capitolo, diciamo che è un film che ti fa ben sperare, soprattutto un film molto molto divertente, che mette sul piatto un sacco di non solo citazioni appunto al videogame, ma anche e soprattutto dei discorsi inerenti proprio alla società attuale, e come gente della mia generazione, nel caso appunto la generazione dei millennials, si approcciano a quello che ci hanno davanti a livello lavorativo soprattutto.
0: Beh, molto interessante, Francesco, seguirò il tuo consiglio, quindi cercherò di rimediare al più presto e di andarlo a vedere. Adesso te ne torni a casa invece?
4: Sì, sto tornando a casa, e domani, come dicevo nell'audio, giorno libero, quindi si cercherà di recuperare un pochino, ecco.
3: Ti abbracciamo.
0: Grazie Francesco.
3: Resta su Radio 2, ciao Francesco, ciao.
4: Grazie mille a voi, ciao.
3: 06-3131 oppure 800-800-002, particolarmente animata fino a questo momento a Notte Lunatica che stiamo trascorrendo insieme. Noi siamo Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, ci trovate su Radio 2 dal lunedì al venerdì notte. Da mezzanotte alle 2.30 continuate anche a dire la vostra su WhatsApp al 348 7300.

0: Le cose finiscono quasi sempre senza fare rumore. Il problema è che spesso ce ne accorgiamo dopo.
1: Se potessimo saperlo prima, forse avremmo meno fretta di andare via. Guarderemmo meno l'orologio. Ascolteremmo fino alla fine anche quella storia che abbiamo già sentito 100 volte.
0: Pensa ai tuoi genitori. Per anni li hai avuti davanti ogni giorno e ti sembrava la cosa più normale del mondo. Una voce all'altra stanza, una domanda fatta sempre allo stesso modo, qualcuno che ti aspettava sveglio.
1: Poi cresci. Vai a vivere altrove e quelle cose che magari ti infastidivano diventano quelle che vorresti poter sentire ancora una volta.
0: E non c'è un giorno preciso in cui tutto questo finisce. Nessuno ti avverte, semplicemente a un certo punto ti accorgi che una cosa che succedeva ogni giorno non succede più.
1: Ed è lì che la memoria fa una cosa strana. Lascia andare giornate che credevi indimenticabili e conserva dettagli ai quali, mentre accadevano, non avevi dato nessun peso.
0: Tuo padre che cerca parcheggio, tua madre che ti chiama dalla cucina, tua sorella che ti ruba il posto sul divano, un amico che suona il citofono senza avvisare.
1: E forse è questo che capiamo troppo tardi. Non sappiamo riconoscere le cose importanti mentre stanno accadendo. Riconosciamo quando ci mancano.
0: Allora, diccelo tu, qual è una cosa che facevi continuamente e che senza accorgertene un giorno hai fatto per l'ultima volta?
1: E se ti è venuta in mente una persona che puoi ancora chiamare, una porta alla quale puoi ancora bussare?
0: Dicci chi è, parlaci di lei, falle sentire queste parole, non aspettare che diventi un ricordo.
1: Perché certe ultime volte non possiamo evitarle, ma qualcuna, forse, possiamo ancora rimandarla.

0: Hey there Delilah, l'uno e un quarto, Radio 2 con i Lunatici in diretta. Accogliamo subito Jacopo che ha chiamato lo 063131. Ciao, benvenuto Jacopo.
1: Ciao ragazzi.
2: Benvenuto Jacopo su Radio 2, cosa ti porta qui?
1: Grazie, mi avete fatto venire in mente una cosa bellissima con il vostro monologo, l'ho detto benissimo fra l'altro. Io domani, io ho 29 anni, mia nonna ne ha 91, e domani mattina mia nonna mi porta a comprare le scarpe.
2: No, che è stupenda questa cosa.
0: Che dolcezza meravigliosa.
1: Bellissimo, perché mi vede sempre che cammino. Allora, mia nonna è molto critica su molte cose, è dolcissima, ma è molto critica e ha degli standard elevatissimi su qualsiasi cosa, ed è particolarmente difficile per quanto riguarda la camminata. Lei dice che cammino come uno zambano, che è una parola friulana che non vuol dire niente, vuol dire solo quello. E quindi spera di correggere la mia camminata da zambano prendendomi un paio di scarpe nuove.
2: Senti, ma come si chiama tua nonna?
1: Mia nonna si chiama Valliana.
2: Che rapporto avete? Perché ti è venuta in mente proprio ascoltando il dialogo di pochi minuti fa?
1: Perché ho pensato a... Adesso ho accompagnato mio fratello in aeroporto, a Venezia, e stavo già pensando io a quanto è diventato raro passare del tempo con i miei fratelli e di come questa cosa invece fosse l'assoluta normalità. E questo mi ha fatto pensare a mia nonna che nonostante l'età, nonostante abbia vissuto per tanti anni all'estero, comunque ogni volta che sono a casa riusciamo ancora ad avere dei momenti assieme, e come dire, il fatto che abbia l'età che ha, e, come dire,
2: non è scontato, non è scontato, certo.
0: Mi piace un sacco Jacopo. Ci racconti qualcosa di te, qualcos'altro di te, cosa fai nella vita? Racconta.
1: Io vi ho chiamato una settimana fa, abbiamo parlato di corna, e il giorno dopo io avevo un provino. Io faccio l'attore.
0: Sì.
1: Avevo un provino ed è da quella volta lì che penso che secondo me mi avete portato fortuna, perché il provino è andato bene. Non ho ancora saputo niente, appena so qualcosa vi richiamo.
0: Sì.
1: Però sono giorni di grande attesa, perché sarebbe il mio debutto al cinema.
0: Poi te lo auguriamo ovviamente, però come che si dice in questi casi? Aggiornaci, diciamo solo aggiornaci.
1: Non so, si posso dire parolacce?
0: Merda.
2: Facci sapere, ti fiamo tutti per te, Jacopo, e salutaci tua nonna.
1: Grazie,
2: ragazzi. Ciao, grazie. 063131 oppure 800 800 002, continuate a telefonarci. 29 settembre del 2026, siamo in diretta.
0: Vorrei sentire ancora la voce di mio padre che la mattina mi faceva da sveglia chiamandomi dalla cucina. Buonanotte Lunatici, scrive Luisella. Una cosa che non posso più fare è chiamare mio padre al telefono, una cosa che non sento più è il fischio di mio padre che faceva quando entrava in casa, e poi i sensi di colpa. Il messaggio invece di Riccardo. Io bamboccia, questo tornando invece allo scontro generazionale, il messaggio di Daniela che scrive: io bamboccia, specialmente da quando è nata mia figlia a 19 anni, ho sempre lavorato ma ho sempre voluto stabilità per lei. Oggi lei vive con la sua famiglia, marito e figlio, con i miei genitori fino al momento che mi hanno lasciato, e io resto qui. Scrive appunto Dani: salve Andrea e Roberto, mi chiamo Aurora, ho perso una figlia da 15 mesi e la notte non riesco a dormire. Purtroppo anni fa avevo perso un altro figlio, adesso sto malissimo. Un abbraccio a voi che mi fate compagnia da anni, buonanotte, ti mandiamo un abbraccio fortissimo. E se vuoi, se hai bisogno, se ti va, carissima Aurora, se non l'hai mai fatto, anche non aver scrupoli, non aver paura, chiamaci così scambiamo due chiacchiere.
2: Sì, telefonaci Aurora, ci farebbe piacere fare due chiacchiere con te. Come è stata bella la chiamata di Jacopo, che ci ha veramente emozionato. È l'1:20, le linee sono aperte come sempre, i protagonisti dei nostri viaggi notturni siete voi, quindi 063131 oppure 800 800 002, se avete voglia di fare due chiacchiere perché non riuscite a dormire, state andando al lavoro, state tornando, c'è qualcosa che vi va di raccontarci, i Lunatici sono in diretta su Radio 2.

0: State ascoltando Radio 2, noi siamo i Lunatici, Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini, da mezzanotte alle 2.30, da lunedì al venerdì notte ci trovate qui. L'abbiamo nominato più volte nel corso di questa nottata, all'inizio perché appunto per il suo messaggio che ha inviato prima a Gino Castaldo e a Nicola Angelozzi, nel quale scriveva: mi sto accingendo a fare l'amore ma non so da dove cominciare, datemi un consiglio. Poi dopo ha chiamato Francesco di Firenze, mi sembra si chiamasse Francesco, che è andato addirittura in pellegrinaggio a Mogorella, visto che ascolta questo programma da 2 anni, e il maestro Antonio è uno dei personaggi che insomma animano le nostre nottate. Parliamo di un signore di 80 anni ma ancora tanta tanta voglia di amare, un maestro di vita, un poeta, insomma chi più ne ha più ne metta. Per gli amici, il
1: Bomba!
2: Allora Antonio, tu mandi un messaggio alle 22.17 a Radio 2, in diretta c'erano Nicola Angelozzi e Gino Castaldo, e dici: mi sto accingendo a fare l'amore, poi com'è andata?
3: Voi come fate a sapere?
2: Perché abbiamo andato, preso, l'hanno letto in diretta il tuo messaggio e quindi l'abbiamo sentito mentre venivamo in radio.
3: Ah, porca miseria. è andata benissimo.
2: Dici qualcosa in più della tua amica, quanti anni ha, come vi siete conosciuti?
3: Allora è un'amica non è nazionale, è di un'altra nazione, di un'altra, devo spiegare il perché.
2: Ma io ti ho chiesto quanti anni ha e come vi siete conosciuti, non di dove.
3: No, io l'ho conosciuta al mare. Una turista,
0: sì.
3: E così abbiamo fatto amicizia e siamo capitati
0: a letto. Quanti anni ha?
3: 37
0: anni. Senti, quando avete finito di far l'amore?
3: Guarda, dico la verità, sarà poco più di mezz'ora fa. Il tempo di prendere la macchina e venire a casa, perché avevo dimenticato, pensa, l'acqua aperta.
0: Dopo 3 ore di sesso sfrenato.
3: Diciamo, sì, a 80 anni. Un po' a fatica, perché ho detto proprio così. Non so da dove cominciare, perché è tanta, proprio tanta, porca miseria.
2: Ma cosa è tanta?
3: È tanta nel senso che è un po' curvi.
2: Ah, la tua amica?
3: Sì, quindi non sapevo da dove cominciare in quel senso.
2: Ah, ho capito. Bene.
3: Non mi capita spesso.
0: Come vi siete lasciati poi? Lei è andata via, è tornata a casa sua, che cosa vi siete detti?
3: Io sono tornato a casa.
0: Ma non è che era una scusa quella dell'acqua aperta?
3: No, veramente mi hanno chiamato perché hanno visto che nel piazzale c'era l'acqua aperta, è scoppiata una gomma di quella che mi serve per innaffiare, è scoppiata e perdeva, siccome il cancello era chiuso nessuno poteva entrare, e ho preso la macchina e sono venuto a casa.
0: Ma l'hai sentito invece il ragazzo che ha chiamato prima, Francesco, che è venuto a Mogorella proprio per visitare il paese di Antonio, del maestro Antonio?
3: Ma sul serio è venuto a Mogorella?
0: Sì, sì.
3: Porca mise. E poteva cercarmi. Poteva chiedere e lo avrebbero accompagnato a casa mia.
2: Ti chiede Massimo se usi le pasticche blu.
3: Le pasticche?
2: Sì.
3: Le pasticche, le pastiglie, quelle per i freni? No.
2: Massimo scrive: ma usa le pasticche blu? Io non so.
3: Ma che pasticche? Io no. Non ho mai preso neanche un'aspirina io, ma stiamo scherzando.
2: E il tuo segreto qual è? No. Cioè tu ti tieni così in forma grazie a cosa?
3: Fortuna mia, sto bene, prima cosa. Seconda cosa, sono allenato e motivato.
0: Allenato in che senso, scusa?
2: Fisico.
3: Allenato nel senso che quando capita lo faccio allenamento, insomma.
2: Segreto, una morning routine? E che ne so, no, allora, alcuni hanno il cucchiaino d'olio a crudo, altri hanno acqua e limone, queste cose qui, no?
0: Il peperoncino.
3: Io sono un verduraio, bevo qualche bicchiere di vino, non ho mai fumato, mai. Non ho mai preso nessuna sostanza, niente. Se ho mal di testa bevo un po' di acqua tiepida, tiepida, acqua tiepida, mi passa tutto.
2: Quindi acqua tiepida.
3: Sì, certo, un bicchiere di acqua, lo scaldo, come si fa il caffè. Lo faccio e lo bevo piano piano, proprio lo centellino, come si dice, lo sorseggio.
0: Sì, ma invece l'allenamento fisico che fai, in che consiste?
3: Allenamento fisico faccio all'amore quando mi capita, e spesso
0: almeno
3: è lavoro, io lavoro.
2: Vabbè, ma lui ha l'orto, la campagna, le galline, si tiene sempre impegnato.
3: Certo.
2: Che ne pensi di quelli che passano tutto il giorno al bar con la birretta?
3: No, sì, va bene per parlare, per fare amicizia, per litigare, dialogare, guardare la partita. A me non piace il calcio, non mi piace vedere le partite. Non abbiamo neanche il bar a Mogorella, penso.
2: Andiamo ad aprire un bar a Mogorella.
0: Non c'è il bar a Mogorella?
3: Non abbiamo un bar.
2: Fammi vedere.
0: Andiamo veramente a Reduini a aprire un bar a Mogorella. Pensa che proprio ieri vedevo un documentario che con questo piccolo, adesso ve lo racconto al volo, ma non nei dettagli.
2: Mogorella è un comune di 380 abitanti.
0: Approssimativo, sì. Arduini. Siamo nell'età della corsa all'oro, e in California a un certo punto un gruppo di cacciatori in un paese trova delle pepite, le più grosse pepite che vengono trovate in quel territorio proprio negli anni della corsa all'oro. Che succede? Che più di 7.000 persone da tutti gli Stati Uniti arrivano in quel piccolo paese per cercare l'oro, perché insomma quello era stato un ritrovamento molto importante. Che succede però? Che così nasce il primo multimiliardario della California, che non era uno che cercava l'oro, ma era quello che vendeva i picconi a quelli che erano andati là a vendere l'oro. Quindi abbiamo trovato, c'è sicuramente necessità di un bar a Mogorella. Veniamo
3: veramente, no, non sto scherzando, eh. Avevamo un circolo e un chiosco. Il chiosco è stato chiuso per motivi.
2: Senti, Antonio, se facciamo questa cosa, questa cordata, quanto metti tu concretamente?
3: Cosa metto? Cosa? Con impegno? Come soldi?
2: Di soldi,
3: No, io non impegno più, io sono in pensione.
0: Vabbè,
3: ormai.
0: Dacci il locale, almeno il locale.
3: Non faccio più. No, basta fare il bando. Cioè, il comune fa il bando di concorso per dare questo bar. Basta leggere il bando, chi vuole può partecipare e prende. Io consiglio di prendere il chiosco e anche un baretto.
0: Mi piace il chiosco.
2: Sì,
0: ci vedo proprio nel chiosco.
2: La Mogorella. Bisogna mettere le targhe alterne.
3: Devo fare un po' di pubblicità al mio paese. Il mio paese è uno dei più bei paesini di questa zona. Abbiamo una posizione ideale, il sole tutto il giorno, degli alberi, dei tramonti inimmaginabili. Io da casa mia vedo il mare, vedo le Baleari, quasi non le vedo perché sono molto lontane, ma io vedo il mare che si trova a 70 km di distanza.
0: Massimo chiede se ci sono ancora le lucciole a Mogorella.
3: Certo che ci sono le lucciole. Mogorella è un paese, guarda, inquinamento zero. Ci sono qualsiasi tipo di animali. Io ho i cinghiali che mi arrivano vicino a casa di mia madre, arrivano quasi alla porta di casa, e ce ne sono tanti.
2: Chiaro.
3: E poi ci sono, quando si muore di fame si trova da mangiare tutto l'anno in campagna.
0: Rubare le cose agli altri. Bene, grazie.
2: Ciao
0: Antonio.
2: Ciao.
0: Un abbraccio, grazie. Ciao. Antonio, ti verrò a trovare, scrive Umberto da Pesca. Umberto, stanotte.
2: Ma stanotte non c'è panariellina?
0: C'è anche scritto qui a proposito del dialogo di prima. un suo ricordo e volevo recuperarlo, però lo recupero dopo perché adesso non lo trovo. Però sì, ha mandato anche. Vuoi sentire il messaggio di Da Patrizio?
2: No, così, ci ho pensato così.
0: Aspetta, che adesso te la recupero subito. Aspetta, sicuramente è questa. Arriva.
2: Fammi sentire, panatiellina.
1: Ah, ragazzi, comunque a Umberto non gli credo, però sul fatto della colazione posso assicurarvi che da un paio di mesi mi alzo presto per andare a fare colazione nel bar del cuore e ogni volta c'è un signore molto anziano che offre la colazione a tutti e soprattutto a me, e parecchie, anche altre parecchie persone vogliono offrirmi la colazione e credetemi che a lungo andare risulta anche parecchio imbarazzante. Quindi a Umberto su questo caso gli credo. Bacione grande, la vostra amica panatiellina di Da che luna.
2: No, basta, adesso non
0: hai detto, hai bisogno di panatellina.
2: No, mi chiedevo se ci fosse.
0: Era anche troppo sobrio il messaggio che mandava
2: Umberto. Esatto, era un bel messaggio. Sì, un bel messaggio. Pensa che ieri è capitato a me questa cosa al bar.
0: Hanno offerto una colazione?
2: Non mi hanno offerto niente, ma con il signor Vincenzino. Io stavo facendo colazione con mia moglie e c'era il signor Vincenzino che ci ha cominciato a raccontare tutta la sua vita. Ci ha detto che lui era in pensione, aveva bisogno di chiacchierare. Poi dopo 20 minuti di dialogo, quasi monologo, poi mi sono un po' eclissato ad ascoltare, ho lasciato Vincenzino e Cristina a parlare, è venuto fuori che Vincenzino in realtà ha una moglie a casa che non sopporta più, quindi lui esce la mattina e va al bar e torna la sera.
0: Cioè, fammi capire, tu hai attaccato bottone con
2: Vincenzino, io non ho
0: attaccato, e poi hai lasciato
2: niente.
0: Cristina a chiacchierare con
2: Vincenzino. Vincenzino ha attaccato bottone con noi.
0: Che carogna, sei sempre il solito.
2: Vincenzino, signore carinissimo.
0: Sei arrabbiata, Cristina?
2: No, perché
0: lasci lì così?
2: Perché poi alla fine era un signore carino che ci ha raccontato dei suoi viaggi in Calabria di quando era giovane. E la moglie che non lo sopporta più perché lui sporca la casa e lei la pulisce, ma lei è una maniaca del pulito.
0: Hai detto di chiamare il programma?
2: No.
0: Perché quel no così non era
2: ma perché
0: gestibile.
2: Vincenzino era molto propenso a parlare ma poco ad ascoltare.
0: Ok. Non sarebbe il primo tra i nostri ascoltatori.
2: Non sarebbe stato facile dirgli di chiamare. Però mi ha promesso che la prossima volta che ci incontriamo mi offre un bel amaro.
0: A te, capito? La tua compagna sarà
2: a tutti e due, meno male.
0: Questa
2: è carino. Quindi queste storie
0: è nuovo amico.
2: Di bar, nuovo amico il signor Vincenzo.
0: Ma questo a Roma?
2: A Roma. La prossima volta, anzi, gli dico di chiamare.
0: È strano a Roma. Cioè, pensavo al paese, che dove magari succede.
2: Ma il quartiere dove abito io è un po' un paese. Soprattutto quando poi vai dentro. È un po' un paese. Poi dove era domenica mattina, quindi c'era questa calma così. Il signor Vincenzio, se dovessi rincontrarlo, voglio accollarlo a Matteo Di Lelio.
0: Sarebbe bello.
2: Quindi ci proveremo. L'1:35, adesso tocca a voi invece. 06-3131 oppure 800-800-002. Chiamate Radio 2, siamo in diretta anche su WhatsApp. Fatevi sentire al 348-7300-200.

0: Stupid Song. Dopo Olivia Rodrigo andiamo subito da Daniela, che ha chiamato lo 063131. Benvenuta su Radio 2 Tra i Lunatici, Daniela.
1: Buonanotte a tutti, ma siamo tutti svegli.
0: Tu che ci racconti, Daniela, perché hai chiamato Radio 2 stanotte?
1: Perché ho sentito quel ragazzo che aveva la nonna a 91 anni, io ne ho 64, io sono già una vecchia conoscenza di voi. Ha un 4 anni che vi sento, che cioè vi seguo, ma praticamente da questo inverno che ho chiamato. Comunque asserisco che quando, diciamo, in certe famiglie ci sono dei valori importanti, non si dimenticano mai, come la canzone di Biagio Antonacci, certe cose non tornano più, ed è realmente vero, ragazzi. Più si va avanti, più si perdono i valori, si perdono tante tante cose che i nostri genitori oppure le nostre persone, diciamo, che abbiamo avuto accanto, zio oppure un dirimpettaio del quartiere, ci insegnano. Cioè, anche se tu li vorresti mettere in atto, ti cominciano a dire no, sei antica, non è così. Allora tutto il bagaglio che tu hai dietro non serve a niente.
0: Tu hai nipoti, Daniela?
1: Io purtroppo no,
0: figli, nipoti, scusami.
1: Io ho cresciuto un sacco di cugini, perché, diciamo, nella nostra generazione mia mamma si è sposata molto giovane, prima dei suoi fratelli, e quindi ho ancora cuginetta all'età di 7 anni. Comunque, noi abbiamo avuto pure, diciamo, la trisavola in casa con mia nonna, e quindi è morta 15 anni fa, e già è stata trisavola per 7 anni.
2: Forza, Daniela, ti abbracciamo, è stato bello fare la tua conoscenza stanotte, torna a farti sentire quando ti va di fare due chiacchiere, ci trovi qui, che sia tu malinconica, felice, insomma, ti aspettiamo al telefono quando vuoi, un abbraccio. Ciao, resta Daniela. Su Radio 2 063131 oppure 800 800 002. Io ho voglia di Michele da Foggia, perché voglio capire se questo oroscopo, anche per sdrammatizzare un po', questo oroscopo del giorno dopo, se mi decolla, non mi decolla, che succede, che mi fai sentire?
3: Se vuoi ascoltare la bella musica,
0: manda qui. Perché lei non la mandi a quel paese, Eliana? Sì,
3: si la sol.
0: Ma perché? Ti sta antipatica, Eliana? Conferma questo.
2: Un po' sì, un po' sì, mi sta antipatica un po', Eliana. Sì, lo confermo.
3: Rai Radio 2.
2: Lo confermo.
3: I lunatici sono qui da lunedì a venerdì.
2: Bella questa cosa.
3: È una serata spensierata e una nottata variegata.
2: Brava! Questa sì che è una rima bella.
3: Sono Angela di Lecce. Ciao.
2: Grande. Ciao, Angela.
4: Buonanotte, ragazzi.
2: Io scherzo, Eliana.
4: Prima
2: Eliana,
4: la vostra lettura mi ha provocato una gran malinconia, perché io sono grande, ho 79 anni, però ricordo sempre la mia mamma.

0: mio marito purtroppo, e proprio di loro ricordo quel che avete detto voi, le frasi, gli atteggiamenti, e nei momenti in cui sono sola sono i pensieri che mi vengono. Ragazzi, buonanotte,
1: Ciao,
0: grazie della compagnia che ci
1: buonanotte, un
0: fate, un
1: abbraccio.
0: abbraccio.
2: A proposito del discorso che avete fatto dei parenti, della differenza fra prima e poi, c'è mio padre che è demente, quindi è ancora vivo, però
1: Molto dura,
2: a
1: scusate,
2: differenza
1: molto
2: di
1: dura.
2: prima non c'è paragone, diciamo, adesso non riconosce proprio, fa un sacco di
1: Poverino.
2: corbellerie. Non è lui più, e quindi mi vengono a mente i particolari di quando era giovane, di quando ha insegnato a nuotare, di quando ha insegnato Radio 2. Sono piccole cose, però ti spezza il cuore.
1: Eh sì.
2: Donatella da Caggiano.
3: Ciao Donatella.
1: Donatella, ti abbracciamo. Sdrammatizziamo! C'è solo un uomo che può farci sdrammatizzare senza timore all'1:45 di un lunedì notte. Quell'uomo risponde al nome di...
4: Michele da Foggia,
1: Brave!
4: e a
1: Grande!
4: tutti i lunatici e a tutte
1: Grande!
4: le
1: Allora, Michele, l'oroscopo del giorno dopo, con che segno si gioca stanotte?
4: Acquario.
1: Acquario.
3: Se c'è qualcuno dell'acquario all'ascolto, chiami immediatamente lo 063131 oppure l'800 800 002, ed è importante,
1: Sì.
3: cioè anche se non lo so, in questo momento state
1: Stai
3: tenendo
1: guidando, accosti e ti fermi e chiami.
3: ti fermi, stai, sei un agente di polizia, stai sventando una rapina, lascia rapinare, ferma e chiama se sei
1: Certo.
3: dell'acquario, perché altrimenti se poi non chiama nessuno dell'acquario questa rubrica qui
1: Sì.
3: muore e
1: Sì.
3: finisce. Come funziona? Adesso Michele ci dice com'è stata la giornata di ieri per l'acquario e tu, quando chiamerai, dovrai confermarcelo, ok? Se è andata più o meno come lui l'ha raccontata. Vai, Michi.
4: Com'è andata la giornata di domenica? Piacevole oppure monotona?
1: Io impazzisco,
3: Michi,
1: non so più come
3: non devi
1: spiegarti
3: fare una
1: questa
3: domanda,
1: cosa.
3: devi dircelo tu, perché l'oroscopo non fa delle domande, dà delle risposte. Com'è stata per ieri la giornata dell'acquario? È stata una giornata, diccelo tu, è stata una giornata monotona o è stata una giornata divertente? Michele.
4: Per me è stata una giornata tranquilla ieri.
3: Non...
1: Ma per te Michele o per te... Per i segni dell'acquario.
3: Facciamo tutta la stagione, questo non lo capisci.
4: Sto parlando di quelli del segno dell'acquario.
1: Allora, tu mi dici che le persone con il segno dell'acquario hanno passato una domenica piacevole.
4: Sì,
1: Ok.
4: oppure allegra. Piacevole, allegra, oppure un po' di malinconia.
1: C'è Antonio che ha chiamato che è dell'acquario. Pronto?
5: Io sono Acquario,
1: Ma questo è
5: ha
1: Antonio.
5: ragione.
3: Che meraviglia, Antonio da
1: Però vale. Se ci sono altri acquario, chiami in ora 063131 oppure 800 800 002. Antonio, la tua domenica è stata piacevole?
5: È stata piacevolissima. Ha indovinato, ha indovinato. Ha fatto una domanda.
3: Hai fatto l'amore tu ieri,
5: Michele,
3: immagino, no? Domenica hai fatto l'amore, Antonio.
5: anche ieri, sì,
1: Michele, tu
5: anche
1: hai fatto
5: ieri.
1: l'amore domenica?
4: No.
3: No.
1: Chiedo scusa.
3: Che domanda cattiva.
1: Sabato?
4: No.
1: Niente.
4: Niente.
1: Niente.
4: E niente.
3: Intanto ringraziamo il maestro
1: Ciao
3: Antonio. Grazie
1: Antonio.
3: Antonio perché
4: Grazie, grazie maestro
3: hai
4: Antonio.
3: salvato questa rubrica. Anch'io sono dell'acquario.
1: Di Ciancio, è stata piacevole la tua giornata?
3: Sì. Sono stato
1: Sei
3: a una festa. Non
1: convinto?
3: sono convinto perché sono
4: Mi
3: stato.
4: vedo un po' giù di morale. Che è successo ieri?
3: Sono stato ad una festa di compleanno di compagni di classe di Valentino. Bellissime le feste di compleanno dei bambini,
1: Belle,
3: bellissime, però diciamo che non
4: belle. Belle,
3: è.
4: sì, infatti.
3: Non
4: Sì,
3: è. Ecco.
4: è vero, confermo.
3: C'era la
1: Si
3: pizza molto
1: diverte,
3: buona.
1: si
3: Si mangia. Ho giocato a pallone.
1: socializza.
3: Ho giocato a pallavolo con i bambini. E c'è Barbara, un altro acquario.
6: Allora, 23
4: Buonanotte,
6: gennaio sono
4: Barbara.
6: l'acquario, però sto custode col Capricorno,
1: Non ce
6: non
1: ne
6: so.
1: frega niente. Com'è
3: No,
1: stata la tua
3: grazie.
1: domenica? È
3: No,
1: stata
3: sto dicendo
1: piacevole?
3: una cosa inesatta. Quando sei nata il 23 gennaio?
6: 22.
3: Il cuspide è 21. Sono io cuspide, mi spiace.
6: Veramente una settimana, cuspide si considera una settimana.
3: Ah, io pensavo solo un giorno.
1: Non ce ne frega una mazza.
6: Eh no, perché scusa, non dice mai le cuspidi lui, sta sempre a dire se indiviene, allora io Comunque domenica così così, un po' monotona. Lunedì invece molto frizzante, stranamente è vero.
1: Michele, commento a caldo?
4: Io parlo solo della giornata di ieri, domani faccio quella di lunedì.
1: Ma la giornata di ieri?
6: Ma ieri è lunedì, domenica era 2 giorni fa, oggi è martedì.
1: Ha ragione. Tecnicamente ha ragione Barbara.
6: Tecnicamente sì. Lunedì 21, fai tu.
3: Ha ragione Barbara, tecnicamente, ma questo programma è confuso e a noi piace così. Va bene?
6: Ma io so pure dell'acquario, non è che mi posso ricordare tutte le cose, se ne faccio 3.000. Quindi dalla monotonia sto passando allegramente all'allegria, evviva, ci voleva.
3: Si sente.
4: E vai, confermiamo di nuovo questo oroscopo domani.
1: Però non mi convince questa rubrica, non mi convince.
3: Ancora non
6: pagami,
3: ti convince.
6: Pagami,
3: non
6: pagami
3: convince.
6: Però.
1: Michele!
4: Dimmi!
1: Ce l'hai un numero così
4: oggi,
1: a caso?
4: Oggi è pure il mio onomastico.
1: No, vabbè, me la tengo questa.
6: Auguri.
1: Per le prossime notti.
4: Sì, grazie.
1: Me la tengo.
3: C'hai una nuova rubrica?
1: No, stavo per rinunciare il salto alla fine, anzi la tombola.
3: Ah.
1: La tombola, visto che ormai siamo ultima
4: natalizia. Quella la facciamo prima di Natale.
1: Ma molto prima.
3: Sì, dobbiamo cominciare prima.
1: Ma forse
4: pure
1: anche da domani.
4: Dopo novembre.
3: Te ce l'hai sempre il sacchetto
4: di novembre.
3: Il sacchetto con i numeri l'hai sempre a disposizione,
4: Michele?
3: Ce l'ho
4: sempre, sì. Ce l'ho sempre.
3: Ce l'hai sempre, perfetto. Tienilo sempre pronto, perché da un momento all'altro può scattare. Com'è che si chiama?
1: Salta alla fila. Che cos'è quello dopo Natale?
3: Che cos'è che bisognava gridare?
1: Bombola. Io farei proprio la tombola.
3: Ormai siamo vicini a Natale.
1: Una provocazione anche nei confronti del marketing, della moda, dei centri commerciali. Aspetta un secondo, che fanno arrivare il Natale sempre prima. Noi provocando facciamo arrivare il Natale a settembre. Guarda, riflettiamoci tutti. Che volevi dire, Michele?
4: Volevo dire di sospendere l'oroscopo e di fare la tombola.
1: Michele sì. Intanto ha ammonito per questa cosa, perché lui
3: di queste cose poi è di cattivo Michele, ma è di cattivo gusto parlarne in diretta, no?
1: Poi è un conflitto di interesse comunque.
3: Cioè è la tua rubrica e quest'anno se non sei tu che ci tieni la tua rubrica, che facciamo? In diretta così dici che non la vuoi più fare, è un problema. Domani dobbiamo fare una riunione.
4: No, io stavo dicendo un'altra cosa.
3: Domani pomeriggio chiama Di Lelio proprio, perché così facciamo una riunione. Tu intanto coordinati con lui, nel pomeriggio chiama Matteo
1: domani davvero. Michele, intanto ti chiede Massimo se a Foggia si respira.
4: Ha detto no Matteo.
1: Tu chiamalo, ti chiede Massimo. Michele,
4: no.
1: Ascoltami, ti chiede Massimo se a Foggia si respira aria di Halloween.
4: Non ancora.
1: Ti piace Halloween come festa?
4: Sì.
1: Ti mascheri?
4: No, ecco. Vedo i bambini che si mascherano e vanno bussando i citofoni.
3: Bene. Michi,
4: buonanotte a tutti, ci vediamo domani.
1: Vedi che non Ciao. È tonto come no, sembra. No. Michele, guardate che secondo me sotto questo prima o poi ci racconterà di avercela fatta per un sacco di tempo, di averci un po' preso in giro, ma a noi piace così. State ascoltando Rai Radio 2, che coppia in arrivo, Noemi e Fiorella Mannoia. Pezzo pazzesco.

0: Che bella che è l'amore, si odia Noemi e Fiorella Mannoia su Radio 2 all'1:54 insieme ai lunatici. Niente, Erduini, siamo incompresi. Non capiscono che noi siamo avanti. Senti qui, aspetta,
1: vai a
0: recuperare.
1: Buonanotte lunatici, Marco il tassista polemico, non per fare il polemico appunto, ma l'oroscopo prevede quello che succede il giorno dopo, non è che indovina quello che è successo il giorno prima, o sbaglio? Ma che fate? Quello... Michele, ribellati.
0: Quello lo trovi dappertutto.
2: Noi avevamo sperimentato, brevettato proprio l'oroscopo del giorno prima.
0: Questo lo facciamo solo noi.
2: Ma Michele non ha ancora ben capito come funziona.
0: Esatto.
2: Prima proposto e poi... non ha capito bene come funziona. Ci voleva lui a rispondere a questa domanda, l'avrebbe messo veramente alla prova. Intanto vorrei un tuo commento sulla prima del Sole 24 Ore: petrolio e tassi spaventano i mercati. Diciamo, che succede? No, Heidi, tu, un commento tuo.
0: Non posso commentare perché per contratto deve farlo Heidi. La rassegna stampa Heidi. La fa lei con te.
2: Allora, la prima è il Messaggero, si parla anche di calcio. Frattesi e i giovani è tornata l'Italia, centropagina. Taglio alto invece, stadio della Roma, via libera definitivo, iter approvato, prima pietra nel 2027.
3: Mi chiamo Heidi.
2: Che c'è niente. Che chi se ne frega che ti chiami Heidi, scusa, ti ho letto una notizia.
3: Nonnino!
0: L'hai scappata dal nonnino, l'hai fatta piangere anche
2: niente,
0: stanotte.
2: Adesso... la questione del nonnino non c'entra proprio niente. L'una 56 minuti, state ascoltando Radio 2. Un abbraccio a tutti quelli che twittano con l'hashtag lunatici, continuate a farlo. Salutiamo Tanina, Massimo, Berni, Vincenzo, Edoardo, Lucia, Cristina. Hashtag lunatici, continuate a cinguettare. Anzi, se ci siete, andate su X, cercate il profilo X di Rai Radio 2, seguitelo se ancora non l'avete fatto. L'ultimo tweet che trovate è un tweet lunatico. Scrivete presente e retweetate, fateci vedere che state ancora viaggiando con noi.
4: Parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero.

Stringi i pugni, ragazza, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: attorno, penso che son fortunato. Non so chi ha creato il mondo, ma so che era innamorato.
1: E noi siamo i Lunatici di Radio 2, è arrivato uno dei momenti più attesi delle nostre nottate insieme, l'almanacco. E cosa è successo oggi nel mondo del cinema, della musica, dello spettacolo, dello sport? Riavvolgiamo il nastro, scopriamolo insieme, restate qui.
2: L'almanacco multimediale del 29 settembre parte dal 1935, anno di nascita di Jerry Lee Lewis. You shake my nerves and you rattle my brain. Imagine love drives a man insane. You broke my will.